0: Non li facciamo aspettare. Eccoci qua, ragazzi, uno per uno. Come dice il cantante di Su Sound System, un inno ormai della, anche della nostra generazione.
1: Ma
0: dai,
1: certo, anzi.
0: Non so quanto la generazione 2005. Alfa sia pazza di questa canzone, no, ma noi sì.
1: Noi ogni tanto ve la suoniamo e quindi piano piano la tramandiamo.
2: Ragazzi, che ventata d'estate con questa canzone. È ormai settembre, non credo, ma mi sembra di essere ancora ad agosto a ballare sulla spiaggia. Ciao.
3: Come temperatura è uguale, non è cambiato assolutamente nulla.
0: E ho come l'impressione che, insomma, a parte qualche rarità, sarà così ancora per un po'.
3: Ma domani forse dovrebbe arrivare appunto questa perturbazione.
0: Proprio domani sarà la rarità
1: proprio domani che c'è la chiusura del castello, l'estate al castello, la sciabolata arriva. Proprio domani dove arriva la sciabolata.
0: Sarà la chiusura del calcio, dell'asta, del Fanta.
1: No, quella si apre, però.
0: Ah, si apre.
1: Quella, sai, si fa al chiuso, può piovere quanto vuoi.
0: Oh, sai che ogni volta che sento questa canzone dei Sound System, soprattutto se intorno all'ora di pranzo, mi viene in mente il grano pestato, che è una grandissima alternativa al fusillo, al rigatone, alla spaghetti.
4: Spaghetti alla San Giovanide.
0: È un primo piatto, è un primo piatto, ma sai, se sei un grande pastasciuttaro come me, ti piace cambiare, no?
1: Giusto,
0: per non mangiare sempre le stesse cose. E il grano impestato, pestato, come si chiama, amici, pestato, che ci ascoltate?
1: Impestato. Impestato penso di no.
3: Stumpato.
0: Vedi? Il grano stumpato.
3: Ma devo dirtelo io, ragazzi.
0: Ma guarda, io sono del nord della Puglia.
1: Il grano impestato è un piatto toscano, invece.
3: Grano impestato.
1: Quando ti viene fuori male quel piatto lì, fai un po'.
0: No, perché si fonde col provolone piccante, no? Questo.
1: Dai, non mi far venire fame. Cioè, che
4: fame,
1: ho mangiato.
4: Lo so,
1: ragazzi. Ho mangiato leggero, che noi ora mangiamo a mezzogiorno, non sappiamo come organizzarci.
0: Si mangia un po' così, un po' all'incirca così, infatti, con questo nuovo orario. Però bello.
1: Provolone.
0: Bello, così almeno parliamo un po' di cibo, che non lo facciamo mai, non l'abbiamo mai fatto nelle passate stagioni.
3: E tra l'altro ci scrivono che si fa anche in Liguria, questa cosa si chiama gran pistau.
0: Okay? Ah, gran che bello!
3: Sì. E si mangia però solo prima delle...
1: non mai dopo le 18, che lo devi pestare.
0: Eccoci ragazzi, il Summer Camp è tutto pronto per una nuova puntata, ci sentiamo tra pochissimo con la nostra sigla.
5: Summer

0: Buongiorno Summer Camp, oggi festa patronale dove lavoro io a Mondovì e me ne sono andato al mare a Spotorno, guardate le foto, una giornata della Madonna.
1: Si possono vedere le foto?
0: Meno male. Caldo, troppa gente, allora me ne vado a casa e vi ascolto per il tragitto di ritorno. Grazie, il vostro pilota aerostatico Totti la dico forte.
2: Ciao, grazie, Totti. Grazie Totti. Veramente, meno male che non possiamo vedere come contributo le foto
3: però
2: che ci ha mandato.
3: Possiamo stampare se
4: sì, potete sentire l'audio di
1: però
4: un video,
1: in 24 ore, quindi sono pronte per la puntata.
3: Vediamo domani.
4: Sì, i ricordi stampati di Summer Camp,
2: sì, giusto, come le foto, come le foto.
1: Beh, Mondovì, siamo nel nord-ovest, un po' le zone che ha bazzicato il nostro Francesco, sì, che oggi torna al centro messaggi.
4: Sì, ieri sono stato tra Langa e Roero, così non scontento nessuno.
1: No, diciamo. Okay. Peace between Langa e Roero.
4: Sì, una città bellissima che si chiama Bra, dove appunto hanno inventato
1: il reggiseno.
4: Okay. Sì. Oltre alla famosa
1: Peace between Langa e Roero.
2: Per cui, la famosa salsiccia.
4: Esatto, che ne ho mangiata poca.
2: Eh no, immagino, ma credo tu abbia anche bevuto poco, visto la location in cui ti trovavi, che abbraccia una delle tue passioni.
4: Devo salutare gli amici della Matteo Ascheri, così li saluto, i ragazzi di questa cantina meravigliosa.
2: Vai, salutiamo anche noi le cantine, le salutiamo.
4: Ciao Matteo,
2: sempre.
4: Grazie.
2: Ciao Matteo.
1: Un Francesco che raramente ha bevuto del bianco, mi sembra di capire. Un po' bianco, sì, come le vostre magliette in questa nuova così, stagione, sì, sì, di Summer Camp.
4: Io le mettevo 10 anni fa.
1: Sì. Vabbè, adesso arrivano io tutti. La maglietta bianca sgualcita la mettevo già negli anni 90.
2: Mio nonno la metteva già negli anni 30.
4: Adesso arrivano tutti. Comunque vorrei farvi sentire invece l'audio di questo ascoltatore che era al mare a Spotorno. Almeno quello si può sentire.
1: Vabbè, siamo in radio, ecco, e tele.
4: Io ho anche il video, solo vabbè, io, però vai,
2: va bene.
4: Che meraviglia.
2: Le onde.
1: Questo è Spotorno, no? Beh, si sente,
2: si
1: dai,
2: sente,
1: anche
2: si
1: se
2: capisce,
1: non ce l'avesse detto.
2: Noi che raggio abbiamo la passione del mare riconosciamo dallo sciabordio la
1: sì,
2: località.
1: Questo è un alto Tirreno,
2: sì,
1: dai.
2: Evidente.
1: Evidentemente.
4: Sassolini, ma tanti
1: ma
4: sassolini.
1: Ma perché sassolini che fanno l'acqua azzurra,
2: sì,
1: che il cielo si riflette, no?
2: Sì.
1: Sai quella cosa da piccolo che sei convinto,
2: sì,
1: che l'acqua sia davvero
2: no,
1: azzurra.
2: No, no, no, poi la prendi, ma la prendi, sai che fai le mani a conca, tiri su e dici ma come
1: beh,
2: trasparente.
1: È blu. Come il caffè.
2: Sì.
4: Sì, no, oggi no, dai, ho
2: però nei cartoni rimasti animati è sempre azzurra, eh?
1: È vero?
2: Sì,
1: è vero,
2: sì,
1: è vero, è vero. Va bene, siamo pronti per partire. Se non l'abbiamo ancora fatto, lo facciamo adesso. Vi ricordiamo il nostro numero col quale potete. Si usa ancora il verbo interagire o una cosa anni 2000?
2: Ma no, dai, interagite pure. Interagite pure.
1: A me piace, che
2: sì,
1: ti devo dire?
2: Perché interagire vuol di tutto.
1: Non voglio cedere a questi neologismi. Si interagisce qui a San
2: Marco. Engagement, ragazzi.
1: L'engagement, vabbè, dai, 347-342-5220. La nuova di Charlie XCX.

0: Ma a noi piace lasciare un attimo di riflessione, sì, perché stavamo commentando il video appunto di Charlie XCX, che non le manda certo a
1: dire, è vero, perché certo a dire. Non abbiamo i contributi magari della foto da spotorno, però i video delle canzoni che mettiamo ci sono, e naturalmente vedendolo per la prima volta tutti insieme,
0: la canzone la conoscevamo, ma anche lei la conoscevamo. Ti ricordi, adesso che si può dire che non c'è più il walk, ti ricordi quando a DJ Chiama Italia c'era quella faccenda del Ministero delle Belle Fighe, ti ricordi che poi c'erano dei numeri da schiacciare e potevi schiacciare con il numero che ti faceva parlare con delle fighe che not verified but they have their own because, cioè hanno il loro perché.
1: Sì.
0: Secondo me in questo momento la top di quella categoria è proprio Charlie XCX. Bravissima. Ma perché è a suo agio con se stessa e insomma te lo fa capire. Madonna delle grazie,
1: che si festeggia oggi 8 settembre.
0: Avevo cambiato discorso.
2: Benvenuti Summer Camp. Allora, oggi nel Salento, nella Puglia, nel Gargano, insomma in tutto il sud praticamente, c'è la festa della Madonna delle Grazie. Scusa, e quindi ci sono le bande che girano nei paesi, c'è qualcuno che fa il banghetto come mia figlia per la banda.
3: Banghetto.
2: E tanta nostalgia. Comunque saluti da Daniela dalla Svizzera. Ciao a tutti.
1: Ciao Daniela dalla Svizzera.
3: Ho capito, aveva perso l'accento.
1: Lei sta facendo solo delle videochiamate e dà delle notizie, diciamo,
0: sud. Bello. Beh, certo che viene un po' di nostalgia perché magari a quella festa hai partecipato, ma com'è questo fatto? Cioè è festa in quel paese, quindi in tutto il Salento, quindi in tutto il sud. Generico.
1: Gargano, Salento, più ha detto tutto il sud.
3: Allora, in Puglia sicuramente sì, ma anche ad esempio a Vicenza.
4: Ciao ragazzacci, come state? Oggi metà provincia di Vicenza è a casa perché l'8 settembre è festa della Madonna di Montebellico.
3: Un'altra Madonna ancora.
1: Ma poi tutte l'8 settembre sono,
0: Io non ho mai capito questa cosa del diversi tipi di
3: maremma.
1: Sì, lo so, c'è quella, esatto, c'è quella delle Grazie, c'è quella di Campiglio, c'è quella di Lingoronet, ce ne sono tante.
0: Quella Blessed.
1: C'è la Blessed. ce ne sono tante. Beh, però già un paio oggi 8 settembre vengono festeggiati.
0: Invece l'8 settembre è una data storica per l'Italia perché insomma l'armistizio.
3: Bravo.
0: Io penso che questa cosa si è tatuata nel mio cervello grazie al film Mediterraneo, perché quando questi soldati che poi insomma vanno in questa, partecipano a questa missione, poi nel dubbio rimangono lì perché la radio si è rotta e aspettano comunicazione, finiscono per rimanerci 3 anni, tanto da non vestire neanche più la divisa, quando arriva il personaggio interpretato magistralmente da Antonio Catania, è lui che gli dice
1: venga tre anni
0: ma c'è stato l'8 settembre, gli inglesi e gli americani sono amici insomma è in quel momento
1: 8 settembre 43,
0: esatto.
5: Da noi oggi è la festa della Madonna della Cintola a Prato, festa della città, il corteggio storico.
1: Madonna della Cintola, okay. Bene.
0: A Siena?
1: No, a Prato.
3: Anche a Pordenone oggi sono a casa. Ma
0: va bene, ragazzi.
3: Oppure vogliono stare a casa.
1: A Pordenone, secondo me, è la festa della mannaggetta. Perché anche lì ce ne sono tante.
0: Ragazzi, buon relax con Summer Camp. No? Una volta dicevamo, è bello lavorare con Summer Camp e fare i compiti, aumenta la produttività. Però, secondo me, è bello anche non far niente.
1: Mi vuoi dire che il Walter oggi non è dei nostri perché sta festeggiando una delle Madonne?
3: La Madonna del divano sta festeggiando.
1: La Madonna di Supernova, secondo me, sta festeggiando.
0: Martin Garrix.

0: Io poi ogni volta che suoniamo una canzone in cui canta Bono, la cosa che mi fa più ridere è che immancabilmente Di Jardin va da Fede e gli dice: qui in questo video quanti anni ha Bono?
1: No, addirittura ha detto quanti anni aveva, nonostante sia un video molto recente.
2: Capito, è passata qualche settimana.
1: 66 perché è un 1960.
3: Ciao ragazzi, anche a Barbusi, non Carbone, anche a Barbusi si festeggia la Madonna delle Grazie, Carbonia, Sud Sardegna, un bacio da Ale Carbonia. Ciao,
0: grande, buono, ma che bello arrivi un giorno così rosso sul calendario infrasettimanale appena dopo l'estate, no?
1: Non è male,
4: Ciao, sono Mercamp, a Monteciperto in provincia di Fermo, oggi è festa della Madonna delle Grazie. Leonardo.
1: Ciao
4: Leonardo.
1: Vedi, ma allora non solo nel sud, un po' anche nel centro Italia, non so.
5: Vedi, devo sapere invece a Firenze che festa della Madonna a lei.
1: No, grazie, lo so già, non è rosso sul calendario. Non è rosso sul calendario, grazie.
6: Ciao ragazzi, anche da noi oggi ad Aqualagna si festeggia la Madonna della Misericordia del Belingo ed è anche il compleanno di mia figlia, infatti l'ho chiamata Olivia. Auguri Olli.
0: Bella Olli, Olivia, la figlia, si festeggia anche lì la Madonna. Era un po' disturbato. Lui come personalità, il suono del messaggio in te.
1: Non ho capito, no. Infatti l'ho chiamata Olivia, cioè vabbè, si è collegata alla Madonna della Misericordia. Vabbè, comunque
0: ce Olivia, infatti mi è sfuggito.
1: Come infatti?
7: Ciao Samuel Camp, qua Como sul lago si lavora, Madonna non ne sono arrivate.
1: Ecco.
7: Ciao a tutti,
1: bene, piano, questo gioco sta iniziando a diventare pericoloso.
0: Pericoloso.
8: Guardate che filotto vi ho fatto, ragazzi.
0: Sì, perché questa è una delle meraviglie, delle tante meraviglie del pianeta Terra in questo momento, insomma, un pochino in difficoltà, cioè le lucciole, no? Cioè questo, è strabiliante, meraviglioso, no?
1: Sì.
0: Sembra che abbiano accese delle luci prese dal Brico Sent, non lo so, adesso invento.
1: Sì.
0: E invece è tutto naturale. La canzone di Martin Garrix con U2, con la voce di Bono, si chiama proprio Fireflies, luce, e pensate un po', ce n'è un'altra che si chiama così, che non c'entra niente, no, però che ha lo stesso titolo.
1: Del 2009.
0: È comunque bellissima, ragazzi, una gran canzone pop. Il progetto era Owls

0: giardino.
1: No, sai qual è la grande caratteristica di questo video? C'è Emilio.
2: Emilio, mamma com'era bello Emilio, il robottino degli anni 80.
1: Sì, sì, sì.
3: Oggi a Gagliate, provincia di Novara, è festa del santuario del Varallino. Anche lì c'è una Madonna dentro.
4: Ma abbiamo la spiegazione, ragazzi.
5: Oh, sentite. Ragazzi, oggi è festa della Madonna perché si ricorda la nascita della Madonna, capito? Ecco perché fanno festa in tutti i posti, perché oggi si ricorda la nascita di Maria. Ciao, scongiuruti.
1: Ciao, come sono? Si chiama miscredenti, secondo me voleva dire.
2: Sì. Scusate, Santa Maria non è Ferragosto. No, vabbè, dai.
1: No, quella è l'assunzione.
4: Questa è la natività, okay. Invece.
2: Va bene, okay. perfetto. Però dai. Non è festa, o meglio, ufficialmente in tutta Italia, ecco. No, mi sembra di capire. Va bene, 347 per darci dello scorpioluti il prefisso poi numero

0: Scusate, io arrivo sempre dopo fuori, ma sì. Da quando è che vado a casa alle due? Io uscivo da lavorare e non vi sentivo, ora vi senti, che è successo? Ciao!
1: Ciao! E lei è una decina di giorni si attacca alle due, lei è il nuovo orario.
2: Già una decina di giorni?
1: Oh, vedrai, no, 8, 9 giorni, via, lei si è iniziato il 31, si è principiato.
3: E da ieri anche in TV, tra l'altro.
1: Vero, è vero. Sì,
2: anche in TV siamo.
1: Sì.
2: Ah, giusto, giusto.
1: No, orario dalle 14 alle 16.
2: Io ho fatto solo 20 minuti ieri.
1: Però eri in TV.
2: È vero, è vero.

0: Ma senti qui il Giorgio Canali che magheggi, che fa verso la fine. Pezzo clamoroso, ragazzi. Radio DJ Summer Camp, Forma e Sostanza, CSI. L'anno era il 1997. Chi l'avrebbe mai detto, per usare delle parole di Gianni Moroccolo, il bassista del CSI, sì. Si sono riformati.
1: Sì.
0: E i Ragaz sono in giro a suonare. Questa sera dove sono?
2: Sono ad Alba, ragazzi.
0: Ad Alba?
2: Sì.
0: Ma
2: sì.
0: Che peccato, eri lì ieri.
1: Ma ieri da dove eri tu?
2: Perché ieri sono andato a Bra, nel Roero, oggi vado ad Alba, nelle Langhe, così.
0: Sempre
2: così
0: per quella faccenda della pace tra...
3: Per mettere tutti d'accordo.
4: Allora, sono quello di prima, che vi ha detto che siete forti perché avete messo Anna Castiglia, ritiro tutto.
0: No.
4: Adesso mi avete messo i CSI, che sono ad Alba, praticamente sotto casa, e io non ci posso andare.
0: Vabbè.
2: Te lo racconto io domani.
3: Non siamo più forti, scusa.
2: Beh, sì.

0: Vabbè, ha ritirato tutto, ma forse no.
1: Senti qui questo mix è passato, dai CSI alla Superluna, proprio manco te ne accorgi. Andiamo a scalare, adesso poi c'è l'incirca così.
0: Sì, adesso c'è la nostra band che non ha un nome, la Summer Camp Band, che fa una all'incirca così come sempre. Oggi sarebbe stato il compleanno di Avicii.
1: Che assolutamente sì.
0: Nel 2018, quindi ormai 8 anni fa.
1: Certo, e perché dicevamo ve la facciamo strana? Perché... Sì. Allora, diciamo, non è la tipica canzone che fai chitarra e voce davanti al fuoco. Oddio, adesso no. Parlare di fuoco mi viene ancora
0: troppo,
1: più caldo.
0: Troppo caldo, davanti al frigo.
1: Davanti al frigo, sai quando ti trovi davanti al frigo con una chitarra?
0: C'è una mia amica che studiava per preparare un solo la maturità col frigo aperto.
2: Guarda che nelle prossime estati lo faranno davanti al condizionatore. Mettono un bel pinguino in spiaggia e lì, capito? Un bel falò davanti all'aria condizionata.
1: Quindi, ecco. Non assomiglierà tantissimo all'originale, però questo è il nostro
2: tributo.
0: Avantismo non è male.
1: Ho capito, ragazzi.
2: Stanno uscendo dall'autoradio,
1: EDM,
2: chi ci ascolta.
1: Cassa in quattro, la voce. Insomma, dai, proviamo.
0: La facciamo con quello
1: ci
0: che
1: proviamo,
0: abbiamo.
1: Ci proviamo.

0: comunque non ci sarà la cassa in 4, ma il palissandro. Il palissandro.
1: Vi abbiamo portato all'usciaia, ragazzi. Sì. Un'usciaia unplugged.
2: All'Ale Lippi piace questo elemento.
3: Ma sì, tutti sì. Sono Ale Lippi. Vuoi venire all'Ushuaia? C'ho il tavolo per te.
2: Adesso le chiusure le fanno a dicembre all'Ushuaia. Sì.
4: C'è chi pensa alla festa dei 30 anni di Radio DJ al Forum, sì. E chi mente. Io è vero, c'ero.
3: È vero, la colonna sonora questa. Sì, sì, sì.
1: Ma soprattutto eri vestito bene. Perché quello era lo spot. Mi raccomando, vestiti bene, no?
3: Sì, sì,
1: ed è passato in radio tantissimo, tipo nei 2 mesi precedenti.
3: Sì.
1: Non so se vi ricordate, l'ho raccontato più volte, ma una settimana prima della festa dei 30 anni di Radio DJ io passai nell'ufficio di Linus e gli dissi: senti, ma quella cosa del vestiti bene, cioè un modo di dire o... E io metto: no, no, vestiti bene, dai, 30 anni, una volta tanto ci vestiamo tutti bene. E quindi corsa al vestito bene, perché io non ce l'avevo.
5: Ragazzi, non potevate omaggiarli in modo migliore, grandissimo, amici, vi voglio bene, ciao da Pesaro.
3: No, grazie.
6: Sounds good, real good.

0: si parla di lei, di chi? Della ragazza della porta accanto.
1: The Girl Next Door.
0: Girl Next Door, un duetto tra MGK e Wiz Khalifa, che inizia proprio con Sounds Good, che è arrivato proprio sull'ultimo accordo della nostra canzone.
1: Ma tu dici che sì.
0: Io per un attimo ho detto, sai che mi è piaciuto sentire quella voce che diceva Sounds Good.
1: Non sono immaginato proprio che veniva qua con i suoi canini, visto che c'ha i canini quelli un po' finti.
0: Secondo me era la voce dell'altro, era di Wiz.
1: Allora, vabbè, grazie a Wiz, allora non da MGK.
0: Non Wizzy, quella dei Jefferson.
1: No, Wiz Khalifa.
2: È vero, Wiz.
1: Comunque molto... Non Mia Khalifa, quella di altri film.
3: Dicevo, molto apprezzata la vostra canzone qua al Centro Messaggi e c'è un motivo.
4: Comunque oggi è proprio il caso di dirlo. Esibizione della Madonna.
1: Grazie.
0: No, delle grazie. Bravo. Beh, anche tante altre come abbiamo avuto modo di scoprire nella prima mezz'ora di Summer Camp.

0: muoversi, no? Sì. Moves è anche la terza persona singolare, però anche le mosse,
1: le movenze,
0: sono le mosse, sono
1: certo,
0: le moves, capito?
1: Quelle di Mick Jagger praticamente.
0: Capito, quando sì, dice sì. I got the moves like Jagger, insomma dai, secondo me le moves, le mosse di Mick Jagger ce le ha solo Mick Jagger.
1: No, un'altra persona sa fare Mick Jagger.
0: Qual
1: come
0: è?
1: Mick Jagger, ed è Lillo, di Lillo e Greg.
0: Ah, è vero.
1: Ma non Adam Levine, certamente non Adam Levine, ma è Lillo di Lillo e Greg.
2: Buongiorno a tutti, io e mia moglie venerdì facciamo 30 anni di matrimonio. Lo so che gli auguri non si fanno prima, ma so perfettamente che lei vi sta ascoltando. Io sto in bicicletta, lei sta al camper e sta leggendo un bel libro. Quindi se ci fate, non dico gli auguri, ma no, fate voi
0: i complimenti.
2: Mi fido.
3: No, buon lì, buona lettura.
4: Vince il premio messaggio sereno dell'anno.
0: Sì, mamma mia,
3: grande serenità.
0: Si sentiva grande serenità
4: sotto, forse.
0: Sì, si sentiva. No, e poi avere questa serenità dopo 30 anni è tanta roba. Quindi
1: sì, è vero.
0: Per gli auguri c'è tempo, per il momento complimenti,
1: complimenti,
0: ragazzi.
1: Infatti.
0: Allora, che si vince oggi? Che schema abbiamo?
1: Anche questa settimana andiamo proprio sul semplice, cioè DJ Box. Però come sapete la DJ Box è imprevedibile.
0: È personalizzata per ognuno
4: sì,
0: dei nostri
4: adesso
0: ascoltatori.
4: La inseriscono anche nelle liste nozze la DJ Box.
1: Sì, vai sul
4: perché
1: sicuro.
4: Non sbagli mai.
1: Come il corredo,
4: non sai mai cosa
1: capito?
4: Regalare, regali una DJ Box.
5: Ma si usa ancora il corredo, tra l'altro. Non so se avete presente quella roba.
0: Beh, meno, secondo me in certe zone
1: sì, esatto, sì,
0: si usa ancora. E ti dirò, in qualche caso può anche far comodo. No, perché certo, se nel corredo ci sono tutte lenzuole, piumoni, pentole,
5: no,
0: piatti, fondi, bicchieri, insomma.
1: Mi vuoi dire che questo è quello che troverete all'interno della DJ Box? Chi può dirlo? Non lo sappiamo.
0: Potrebbe essere, lo so che state pensando, ma non erano meglio i soldi? Però non ci siamo ancora attrezzati.
1: Magari ci sono i soldi.
0: Però magari domani sarà così.
1: Quella è la DJ Boost.
0: Partecipa anche tu al premio Fedeltà per vincere dei soldi.
1: La DJ Boost è quella, è diverso.
0: Esatto. A fra poco, 347-342-5220 se vi volete prenotare.
6: 1, 2, 3, 4 Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Due canzoni separate da quasi 20 anni, però con un mood molto simile. Questo dai, una sorta di piccolo classico. D-A-N-C-E dei Justice. Prima Dance Dance Dance di Barry Can't Swim. Ma basta modernità,
1: bravo,
0: torniamo
1: al Maccaturo, raga, la modernità.
2: Viva il Maccaturo.
3: Sì, sì, tutti i fan del lenzuolo con gli angoli, con l'elastico.
0: Sì.
3: Ma chi è veramente l'esperto che ha capito come piegarlo bene?
4: Quello è difficile.
0: Quello con l'elastico, lo so, io l'ho visto fare, ma non riesco a riprodurlo. Ma ci arriverò.
4: Devi rincalzare i due lembi l'uno nell'altro, però poi comunque c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Beh, devi creare un rettangolo pulito da un rettangolo un po' tutto elasticoso.
4: È molto difficile.
5: A Cosenza il Maccaturo è quello della cucina, poi a Napoli si chiama in altra maniera.
4: Com'è che si chiama? Napoli?
2: No, si chiama in un'altra maniera.
1: Ah, okay, ragazzi, okay, l'ho capito io il calabrese.
0: No, lo so, ragazzi.
4: Sì, ma... sì.
1: Che cavolo.
6: Ragazzi, ma come si vede? Poi mi meraviglio di te, Nick, che sei del sud.
1: Diglielo.
6: E certo che sono nuovi gli asciugamani e tutto il corredo. La mamma li ha presi, li ha comprati, li ha fatti preparare, okay, o ricamare addirittura.
0: Ricamare.
6: Nel corso degli anni, così quando poi i figli, soprattutto la figlia femmina, si sarebbe sposata ed era già pronto. Ciao, Valerio da Molfetta.
1: Ciao Valerio.
0: Sì,
4: però vabbè, niente, se non si sposa vanno al primo che poi decide di sposarsi della famiglia, insomma.
1: Vediamo invece se ho un messaggio qua sugli accappatoi, sentiamo.
7: Boh, io vivendo da solo uso per tutto la manica dell'accappatoio.
1: Che cambia colore.
4: Come si chiama quello?
0: Cambia colore.
1: Schifo, si chiama.
0: Vabbè, sì.
4: Perché ce l'hai riappeso, capito?
0: Ho capito, ma tu ti asciughi dopo che ti sei lavato, non quando sei sporco, però, quindi...
1: Non andate a casa di questo ascoltatore. No. Non asciugatevi le mani.
4: Ma ti lavi i denti, hai un po' lì bagnato lì in zona bocca. Prendi la manica è a portata. Sì.
5: A Cosenza il
1: Maccaturo. Ancora l'abbiamo capito, grazie.
4: Sì, grazie.
0: Vediamo a moda la colpa
8: di se mette di Pescara, quello della cucina si chiama lomandricchione.
4: Lomandricchione è l'asciughino della cucina. A
1: io voglio un bel messaggio da Milano che dice: "A Milano si chiama asciugamano e basta". Una roba così.
9: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Con il corredo di Radio DJ.
0: Sì, è vero. Ci colleghiamo con la regione dove fu girato Fracchia contro Dracula. Voi direte la Transilvania, l'Est Europa,
1: quella,
0: no, da qualche... Ma no, ragazzi,
1: la
0: Valle d'Aosta, il castello di Fenice o Fenista, secondo insomma delle scuole di pensiero. In collegamento da Aosta c'è Alessia, benvenuta a Summer Camp.
4: Ciao Alessia.
0: Ciao.
10: Ciao a tutti.
0: Ciao.
10: Sento parlare di lavette, di accappatoi, di asciugamani.
0: Non so come è successo, ma è successo.
4: Le cose succedono.
0: Sta succedendo
4: come direbbe Gazzoli, e noi non ce ne rendiamo conto.
10: Bene, però sono felice perché il vento sta girando. Qua c'è il vento, come sempre, pomeriggio, e sta girando a mio favore, finalmente.
4: Meno male. Bene.
0: Allora, questa è una faccenda metaforica, no?
4: Sì.
0: Non stiamo parlando di vento, di levante, di ponente, ma perché mi sembra che quest'estate il vento non sia girato proprio tanto a tuo favore.
4: Com'è andata?
10: Ma proprio per niente, però. Ma proprio niente. Sì, dovevo andare in Spagna, dovevo farmi tutta la costa nord, sull'oceano.
0: Santander?
10: Sì, anche, partivo dalla Francia, da Biarritz, arrivavo fino alla Galizia, non vedevo l'ora, ma niente, è saltato tutto.
0: No,

0: qualcuno a casa ha dato un po' i numeri, mettiamola così, perché insomma sono robe un po' delicate,
1: sì.
0: da dire a milioni di persone, però diciamo problemi familiari.
1: Ma che poi sono stati risolti?
0: Poi tutti in stand by, non si può dire.
1: Ma va bene, ma senti,
0: ma io sono molto positiva,
2: cioè,
0: quindi,
2: ecco.
0: Poi ho creato un surrogato di vacanza per me e mia figlia, che a 21 anni finiva la stagione in Liguria,
1: sì.
0: è arrivata, dovevamo partire per andare sempre a Biarritz, ma solo qualche giorno, ma è arrivato con un'influenza terrificante.
1: No, vabbè, era... sfiga. Ma scusa! Come sareste andate in macchina o avevate prenotato?
0: No, in aereo, quindi sì, partendo da Malpensa su Biarritz, poi da lì qualche giretto, ma molto tranquillo, mentre col viaggio iniziale avrei noleggiato la macchina per fare tutta la costa, insomma, prima o poi ce la farò.
1: Se non allora, a tutti noi è capitato che saltasse una vacanza, magari anche all'ultimo, devo dire che quando ti dicono che i soldi, che ne so, dell'aereo, della macchina affittata sono recuperabili, ti girano sempre un po', ma ti girano meno.
2: Un po' meno, giusto.
1: Com'è andata a te? Sei riuscita a recuperare oppure hai buttato?
0: Malissimo.
1: No.
0: Sono in contatto con Booking. Vabbè, forse non posso...
1: No,
2: vabbè, comunque insomma per il momento non hai risolto neanche quel lato lì del problema.
0: No, tante azioni gratuite per fortuna, però... Tipo l'ultima era proprio a ridosso, quindi
2: va bene.
0: Quindi, insomma, è un segnale che stiamo girando, ce la stiamo facendo.
1: Sì, il vento sta cambiando direzione.
2: Aspetta Alessia, aspetta a parlare.
3: Però sarebbe divertente se adesso le comunicaste che non ci sono premi a sto giro.
2: Alessia DJ
1: è l'unico premio fedeltà della storia di Radio DJ in cui non si regala niente. Oh, comunque Alessia, è stato bello parlare con te.
2: Spero anche per te. Sarà stata anche reciproca, voglio sperare la cosa. Dai.
1: No, vai tranquilla. DJ Box in arrivo con dentro, chissà, forse il corredo di Radio DJ.
0: Buttiamo dentro qualcosa anche noi,
2: giusto?
1: Quello che troviamo, buttiamo.
2: Anche perché te lo meriti, Alessia. C'è da dire che te lo meriti. Ciao.
1: Dai, forza con sta vacanza che prima o poi si farà, non ti preoccupare.
0: Ma sicuramente mando poi la cartolina.
1: Grazie. Sì. Ciao Alessia, buona serata.
0: A tutti.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao.

0: Mercamp, così come l'anno scorso più o meno in questo periodo ci viene a trovare Giovanni Narteneffa, no? Sempre dalla vecchia scuola del rap italiano, andiamo a pescare in qualche
1: apriamo
0: modo.
1: Apriamo la sequenza degli ospiti con J-Ax alle 3, non alle 4 come ieri ho detto al nostro abituale orario degli ospiti, cioè alle 4.
2: Vedi,
1: alle 4 noi finiamo.
2: Hai paracadute, quindi... ti hai buttato dalla finestra.
1: Sì, mi devo buttare dalla finestra perché devo prendere un treno al volo alla Fantozzi e quindi credo di scendere...
3: L'unico treno oggi garantito praticamente.
1: C'è sciopero.
3: C'è sciopero oggi.
0: Non è il venerdì in genere, cioè.
1: Lo so, invece l'hanno messo oggi per
0: ma per quello che ha detto di martedì e di venerdì, Marte non si parte perché sono i giorni dedicati.
1: Sapevano che partivo oggi, ecco. Quindi c'è questa insidia. Quindi vado. Vai. Io vado passando proprio dalla finestra.
0: Vai, accendi direttamente da qua.
1: Questo minuto che ci separa dalla fine magari sarà fondamentale, ma magari no, ti farò sapere, sapere.
0: Vai, bella fede, buon viaggio.
1: Ciao.
3: E buon viaggio anche a questa ascoltatrice.
4: Ciao, sono Camilla dal Locorotondo. In vostra compagnia direzione Firenze.
0: Bene, quella che poi tra l'altro non è proprio una passeggiata da Locorotondo
3: dal lungomare di Locorotondo.
0: Dal lungomare
3: sai che c'è il lungomare pur non essendoci il mare a Locorotondo perché è nell'entroterra.
0: Vabbè, ma perché il lungomare è uno state of mind, ragazzi. Quante volte ti trovi a passeggiare magari in una città senza mare, ti arriva quella piccola brezza e dici mi sembra proprio di essere sul lungomare, perché ci devi anche un po' credere. Poi tanti vanno sul lungomare e manco realizzano che sta andando lungo il mare.
5: Comunque io già mi vedo DJ Aladdin che da stasera comincia a ricamare il corredo di Linda con il logo di Runaway.
0: Solo teschi sulle lenzuola della povera Linda.
3: Chiudiamo in bellezza con questo messaggio che non si sente benissimo, per cui prestate attenzione. Ma è particolarmente poetico, sentite.
6: Ragazzi, qualche anno fa mia mamma era piccola, dice che c'era un asciugamano specifico invece da usare in bagno, il cosiddetto leopardo.
3: Capito.
0: Sai che non lo
3: la macchia
0: Beh, insomma, con la consueta immagine. Stavamo parlando di lungomare proprio un secondo fa, però ci sembrava effettivamente un po' troppo. Vabbè.
7: Allora, ci provo. Vai. Lenzuolo con gli angoli. Da piegare.
0: Vai.
7: Apri il lenzuolo.
0: Sì.
7: Infili in due, dovete essere. Ma lo puoi fare anche da solo appoggiandoti sul lato matrimoniale. Infili la mano dentro all'angolo, dove fa l'angolo, e col dito medio fai uscire fuori l'angolo. Lo prendi dall'esterno e ripieghi su se stessa quella parte. Stessa cosa fai dall'altro lato. Hai già un rettangolo. Inizia a piegarlo a metà.
0: Ma sono quattro gli angoli.
3: Non ho capito
0: no?
3: niente, ragazzi.
0: Zero. No, io forse. Guarda, adesso vado a sperimentare, dai.
3: Seguiteci per altri consigli comunque.
0: Certo, a domani, sempre dalle 2 alle 4 su Radio DJ. Summer Camp vi saluta.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: posto.
1: Voglio solo dire una cosa. Ieri, proprio poco prima di chiudere, abbiamo detto, ma lo diciamo che Diego da domani non c'è. Meno male che non l'abbiamo detto, perché
2: infatti,
1: Diego c'è.
2: Sono
0: qua.
2: Sì.
1: Peio! C'è un peio!
0: Ho da fare, ragazze.
1: Allora, dai, dopo diciamo delle cose segrete.
0: Non si può.
2: Ma so che poche. Qualcosa allora, andrà detto.
1: Diego ci sta preparando una sorpresa. Questo possiamo dirlo.
2: Sì.
1: Peia!
2: Non possiamo dire altro.
1: Non possiamo dire altro. Sigla.

0: Buonasera Diego,
1: buonasera.
0: Valentina,
1: buonasera.
0: Cioca, Marta, Manuel, Pinocchio!
2: Siamo noi!
3: Lo volevo carica stasera.
0: Su, tutti su, su,
3: dai,
0: su!
3: Dai, in piedi!
2: Anche c'è un pullman da Ronco Milaccio.
0: Bingo Wings!
3: Stupendo!
2: Ne parliamo dopo di Bingo Wings, eh?
3: Ah sì?
0: Ah, ok,
3: sì.
0: Che sono qui le cicce molli sotto le braccia,
3: sì. Che pigliano tutti e tutte, cioè pigliano tutte,
0: sì.
3: Anche quelle
0: tutti.
3: Molto allenate.
2: No, tranne alcune, poi vi spiego, dai.
0: No, quelle una... molto allenate, no.
3: Ma mi ricordo che Madonna le aveva nonostante fosse super allenata.
0: Madonna, se ti senti.
2: Poi se arrivano anche a Madonna, è proprio uno perde le speranze.
0: Beh, se arrivano a Madonna è bomba libero tutti, allora non combatti neanche più, non provi neanche a non averle.
2: A meno che non cambi allenamento, ma ve ne parlo dopo.
0: Ma okay. Cambia allenamento, vuol dire che hai un allenamento, sì. Figurati, se non ce l'hai.
2: Io te lo propongo, oggi oserò proporti questo allenamento.
0: Io sono libera di non accettarlo.
2: Sì, però okay. Solo l'idea, vedrai che ti farà ridere.
0: Va bene, va bene. Puntata mista, un sacco di roba. Abbiamo anche dei gossip.
3: Sì,
0: sì, qualcosina.
3: Qualcosa.
0: Però la tendenza di questo settembre è quel poco che c'è ce lo dà quotidiano.
3: Sì, sì.
0: Capito? Cioè, sì. Non è che lo facciamo solo nelle puntate miste, perché sono tutte puntate miste a settembre.
3: Esatto.
2: E va così.
0: E va così, sì. Ma a me piace perché un rientro lento, graduale, sì, sì. Senza scossoni.
2: Traumi. Traumi. Okay. Dai, cosa vogliamo fare?
0: No, voglio mettere una canzone bella per cominciare, no? Scusa.
2: Bella.
0: Ma certo.

0: 10 minuti Radio DJ. Qualcuno dice: ma Diego diventa babbo? No. Qualcuno dice: Diego a Sanremo?
1: Non è il momento.
2: Siamo a settembre.
1: Che io? Si va a svernare a Sanremo adesso. Cioè vanno gli ottantenni volentieri.
0: Che io? Per qualche giorno non ci sarà.
1: Poi.
0: Detto questo, noi saremo qui però, eh?
2: Sì, noi saremo qui fisse,
0: con Ciocca, certo. Con Marta, da alcuni giorni c'è anche Manuel.
1: Poi io arrivo, così, a un certo punto arrivo.
0: E poi
1: a un certo punto una sorpresa.
0: Okay. Sì, a sorpresa arrivi. Detto questo, gruppo Telegram. Vi ricordiamo che il programma ha un gruppo Telegram ufficiale, nel senso che è gestito dagli ascoltatori, perché...
1: Sì.
0: Noi non abbiamo...
2: siamo entrati all'inizio, poi abbiamo visto che la nostra presenza era superutile.
0: Sì, siamo usciti. Comunque sono tanti.
2: Sì.
0: È un gruppo di persone che si autogestiscono, fanno molta compagnia.
1: Si fanno molta compagnia, devo dire, sono molto bravi perché fanno anche autocritica nel gruppo. Cioè quando si prende una brutta piega si dicono: ehi dai, torniamo a dei toni. Cioè sono bravi.
0: Sì, poi si incontrano, c'è anche...
2: qualche storiella.
0: Insomma, comunque lo trovate il link su Pinocchio DJ. Che invece, ragazzi, allora togli la base un attimo. Tra l'altro, bellissima base. Pinocchio DJ, l'account del programma su Instagram. Allora, amico è chi lo segue, perché se no, ragazzi,
1: non fate quelli che non hanno Instagram.
0: Tra
1: l'altro, non ci crediamo più.
0: Pinocchio DJ, scritto tutto attaccato. Oggi c'è una foto di noi anni 80 che fa volare nelle storie, fa volare. La Vale sembra una del New Jersey.
2: Esatto.
0: Tipo una figlia illegittima dei Soprano.
2: Sì. Adesso sta arrivando. Che poi dici, cioè, se seguite Pinocchio, fate un favore per primi a voi stessi.
0: Cioè?
2: Perché è un profilo straordinario.
0: Cioè, può tornare alla base bella.
1: Poi devo dire che alcune dritte che diamo poi le trovate lì nelle storie da screenshottare.
2: Sto guardando i vari post che abbiamo messo, cioè tutta roba bella.
1: No, ma anche le stories giorno dopo giorno.
0: Dimmi cosa abbiamo messo di roba bella.
2: Abbiamo messo Diego che ci insegna i 7 segreti non verbali per capire se la tua partner o il tuo partner sta mettendo.
0: Dai, è imperdibile. Poi
2: cioè sono io che faccio Carrie Bradshaw in autunno.
0: Scusami.
2: Cioè la tua insalata di riso dopo aver passato un weekend a casa da sola nella borsa frigo.
0: Un weekend, è passato una settimana.
2: Una settimana, giusto.
0: Io che faccio brillare la borsa frigo.
1: Sì.
0: E poi prendo un ormone per la menopausa a metà operazione.
2: Poi ci sono un sacco.
0: È real life questa.
1: Sì.
2: Un sacco di. Ma adesso mi viene tormentoni. Ma come si chiama?
0: Trend.
2: Di tre.
1: Allora,
0: no, capito, Jesse, questo è il mood con cui.
1: Però dico, le stories che vedete giorno dopo giorno vi arrivano. Le cose di cui parliamo spesso sono riassunte lì. O trend, per esempio, di moda, messi lì, fotografati, li screenshottate, li tenete lì.
2: Sì.
0: Scusate.
1: Oggi lo faremo, ne parliamo di moda.
0: Volevo ringraziare Fra per questa base nuova. È nuova.
3: Sì, fatta
0: base.
3: Oggi pomeriggio.
1: Bella.
2: L'hai suonata tu?
3: No.
0: Sì, coi piedi. No, bella. Mi piace questo mood per quest'anno. Mi piacerebbe molto. Sto ascoltando solo jazz. Uno dirà: che brutta deriva.
1: No, perché?
2: No, bello.
0: Mi piacciono le big band, ma mi piace anche quella roba un po' più da clubbino. È un periodo così, per cui se ci sono delle basi così io me le godo.
3: Sì, no.

0: fatto un altro dopo.
1: Mi piacciono queste qui. Così, questa è un po' una conversazione tra noi. Mi piacciono queste qui e quelle lì un po' Broadway. Va bene? Vediamo questa roba.
0: Stagione 26-27 Broadway.
2: Me la mandi che faccio un karaoke improvvisato? Mi faccio un viaggio
1: che adesso, dai.
3: Pinocchio dice.
1: Bravissimo. Molto bella.
3: Pinocchio dice. Sono le 17:15.
2: Siamo un pezzo.

0: 8 minuti Radio DJ. Allora, abbiamo parlato poco fa del fatto che non so perché stavamo, cos'è che era una...
1: incitavamo il pubblico ad alzarsi.
0: Ah, giusto, standing ovation. Ho visto proprio che quasi la ciccia delle braccia mi schiaffeggia.
2: Immagine, sì. Forte.
0: Queste cicce molli qua sotto.
2: Anche Marta, da là.
1: Ma anch'io, ma tutti, dai.
0: Sì. Qualcuno dice: non sono cicce molli, sono ali.
2: Certo.
0: Vorrei due ali d'aliante.
2: Proprio quelle.
0: Proprio quelle. Si è detto che comunque.
2: Le bingo wings.
0: Sì, le bingo wings, perché quando le signore che. Viene detto appunto l'ultimo numero prima di compilare la tabella,
2: della
0: scoprono
2: tombola,
0: della, la tombola, sventolano la cartella vincente
1: e anche le bingo wings. Arriva anche questo messaggio di un nuovo trend che coinvolge le mamme.
3: Ciao Pinocchi, sì, so benissimo cosa sono le bingo wings. Sono quelle cose che i figli si divertono a sbattere perché le vedono cadenti. Mio figlio, quando aveva 6 anni, continuava a giocarci e mi ha indotto ad andare in palestra. Infatti adesso sono quasi 10 anni che vado in palestra, faccio sport per diminuire queste bingo weights. I ragazzini di oggi si divertono con quelle cose lì, a prendere in giro le
0: mamme. Io vedo anche tanti video di bambini che lo fanno in macchina e poi la scena dopo i bambini a piedi che rincorrono la macchina

0: anche le mamme rilasciano giù.
1: Perché
2: è
1: la
2: fastidioso.
1: Perché la mamma
2: ti permetti.
1: La mamma con le due mani sul volante, certo, espone le alette al pubblico ludibrio.
0: Sì.
1: Comunque, il vero tema è che ormai è chiaro e assodato che a combattere non solo le Bingo Wings, ma proprio a combattere i segni di cedimento anche della menopausa, dei corpi, soprattutto delle donne, è un solo tipo di allenamento. No Pilates, no yoga, no pole dance. Ragazze, quello che chiamano strength training, che è bodybuilding. Bilancieri.
0: I pesi.
1: Sì. Kettlebell. Manubri, panche, questo,
3: però...
1: ma trazioni,
0: perché fa bene al, cioè fa bene un corpo bello, o fa proprio bene al corpo in tutta, in
1: c'è
0: generale?
1: C'è tutta la medicina del benessere che ha riscoperto due cose: uno, la bontà delle proteine e anche dei grassi animali, per cui le uova, i latticini, la panna fa benissimo. Anche in occasione della menopausa, c'è tutta una scuola che è esplosa, che è nata di nutrizione in questo senso, che fa bene le proteine, perché le proteine nutrono il muscolo. Invecchiando cosa perdi? I muscoli. Il muscolo bello ciccettoso, bello tonico, ti tiene su, capito?
0: Però perché il funzionale va bene?
1: Non tanto, perché quello che bisogna fare, perché l'invecchiamento è proprio che il muscolo cioè la vecchiaia ti mangia il muscolo, quindi devi combatterla proprio facendo i pesi, cioè quella roba della pesistica. E devo dire che nelle palestre si cominciano a vedere molte donne dai 45, 50, 60.
3: Io seguo delle bodybuilder.
1: 60 che
3: fa le gare,
1: si
3: però.
1: Strippano, si strippano di body. Comincia perché ti dà la forza che tutto quel processo di invecchiamento ti leva, te la ridà. Ragazzi, ve lo dico, è quello.
0: Ma io adesso che mi ero trovata bene ad allenarmi a casa da sola.
1: Le Bingo Wings le vuoi o non le vuoi? Perché è quello.
3: Figurati io che facevo yoga.
0: Non fai più?
3: Adesso sono in una fase che sto facendo la cabina armadio e devo fare quella.
0: Allora.
3: Quel poco tempo che ho.
0: Sì.
3: Però riprendo.
0: Ma
3: lo
0: sì.
3: Facevo. Ma ragazzi, 40 minuti al giorno.
0: Sì, io
3: oggi
0: ho fatto un allenamento di 15. Però.
3: Lo so, Diego, che per te è tutto inutile.
1: No,
3: e
1: non
3: infatti.
1: È
3: io.
1: Guarda come tondo lo so. Comunque, pensateci. È la bodybuilding.
3: Ma guarda, Diego, ti voglio levare l'illusione. Non ci pensiamo neanche.

0: 18.05 Radio DJ. Allora, fino qui oggi abbiamo parlato di ciccia attaccata alle braccia, quelle bingo wings.
1: Sì.
0: Dette anche però ali, non è ciccia, sono ali.
1: Ali, alette, sì.
2: Ali
0: per volare, mantovane. Si è parlato di fare pesi, si è parlato un po' di roba mista.
2: Esperimenti.
1: Dell'esperimento del sudore, che è piaciuto tantissimo.
0: No, Vale, non si è capito niente.
2: È stato complesso, ma...
0: Facciamo un po' di gossip,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Anche perché a quest'ora trovano il suo,
1: perché. Poca roba, vi dico. C'è tanta Venezia, però...
2: Noi abbiamo deciso di non
1: trattarlo. Allora, la trattiamo per un attimo, solo perché nel weekend a solcare il red carpet ci sono stati Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.
0: Ah, certo.
1: Li avete visti?
0: Sì.
1: Ha fatto questo red carpet, appunto, lei aveva un abito geometrico, molto scenografico, pezzi di stoffa sparsi, vari. E lui...
2: Capisce già che la odia.
0: Cioè, sì, detesta.
1: E lui...
0: Chi ha visto l'abito capisce che nella descrizione c'è tanto odio. Non era così. Ma non importa, il bello della rubrica è questo.
2: Certo.
0: Che lei ci mette del suo.
1: E lui che le sistema l'abito, le mette i capelli dietro le orecchie. Sì, sì, sì, sta attento che lei sia perfetta per le foto.
2: Non è una cosa bella che si ama.
1: Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Loro lì...
0: lei è con la famiglia. Lei è schierata,
1: certo,
0: contro,
1: certo,
0: di lui.
2: Se no, lei non è per l'amore, è per la famiglia.
1: Loro lì.
0: Lei è New Jersey style,
2: sì,
0: Vale.
2: Sì,
1: vale,
2: sì,
1: sempre per la famiglia.
0: Vale sempre per il soprano.
1: Esatto. Comunque, loro erano a Venezia perché Nicola Peltz ha ricevuto il premio Kineo Awards. È un importante riconoscimento cinematografico italiano nato nel 2002 e storicamente votato dal pubblico per sostenere la diffusione del cinema e delle sale. Dato a lei.
2: Allora,
0: quindi.
1: Dato a lei.
0: Dillo.
1: Dato a lei che leggiamo.
2: Cosa fa? Che bello.
0: Guarda, mi metto qui per dei popcorn, non li abbiamo.
2: No.
0: Perché era proprio.
2: Sì.
0: Che vi leggo.
2: Un uncinetto, no. L'ho avuto adesso.
0: C'è un rancore, un risentimento.
2: Vai.
1: Ha debuttato sul grande schermo nel film Conciati per le feste. Va bene, dai. Poi ha fatto 4 film come comparsa. Ha partecipato a un videoclip di Miley Cyrus, ha lavorato saltuariamente come modella. Ha fondato un rifugio di salvataggio per cani.
2: Cinofilo e cinefilo non sono.
0: No. No.
1: Ha fatto il suo esordio dietro la macchina da presa, scrivendo, dirigendo e interpretando il film drammatico indipendente del 2024 intitolato Lola, che ha prodotto lei, ha finanziato lei,
2: pagato lei, ha visto solo lei.
1: Ha visto solo lei.
0: Madonna, ragazzi. Questi sono i gossip che vogliamo. Every single day.
2: E l'hanno premiata. Vabbè. Probabilmente il premio vive dei suoi finanziamenti, quindi.
0: Aveva un anello lei?
1: Non l'ho visto.
0: Vale, aveva un birlocco grosso come un uovo sodo.
1: E che colore?
0: Trasparente, Vale.
1: Trasparente.
2: Come le pietre, quelle che valgono.
0: No,
2: tanto.
0: Ma ragazzi, era così. Era grosso come un ok.
2: Dio, che bello.
0: Come un ok.
2: Che volgarità.
0: Che esagerazione. No, troppo.
2: È lì,
0: che...
2: è ben lì che vedi l'eleganza.
0: E lì è bigiotta, allora.
1: Sì.
0: Lì è bigiotta.
1: Sì. No. Allora, Carlo ha scritto una lettera.
0: Carlo chi?
1: Re Carlo.
0: Carlo Conti.
1: Re Carlo ha scritto una lettera pubblica.
0: Sì.
1: Nella quale dice al suo popolo.
0: Sì.
1: Che Harry e Meghan non torneranno a lavorare per i reali, cioè.
0: Ma non erano che lavoravano, erano parte della famiglia reale.
1: Sì, erano parte della famiglia reale, però avevano da reali avevano degli impegni pubblici, delle cause da seguire. E lui ha voluto specificare, in occasione del ritorno del figlio con la sua famiglia in Inghilterra, raga, non è che sono tornati e adesso tornano anche a collaborare con noi. No, loro hanno deciso di fare questa cosa qua, di vivere da
0: indipendenti,
1: da privati
2: cittadini,
1: e quindi resteranno così. Nel frattempo,
0: perché loro vorrebbero tornare.
1: Dicono che loro siano tornati perché Harry in realtà sta cominciando a intervistare tutto un tot di gente del loro giro, perché sta realizzando un film per la TV sulla vita di sua mamma Diana. E allora sta cominciando a tirare in mezzo chi l'ha conosciuta.
2: La sua missione è un po' quella. Lui, tutto quello che ha fatto fino adesso è un po' la prosecuzione.
1: Così dico. Sarah Ferguson, che è tornata a Londra pure lei, ha detto: già che torno a loro, torno anch'io.
0: Sarà vero?
2: Si è infilata nella scia.
1: A me non mi considera.
0: Capito? Nel gruppo.
2: Quando apri il portone, aspetta. Si è infilata.
1: Esatto. Lei, che è rimasta senza una lira, si era trasferita in Svizzera a casa di un suo ex amante benefattore, che è mancato in agosto. Adesso è tornata a Londra.
2: Ma noi ex amanti benefattori svizzeri,
1: noi
2: qua
1: sono gentaccia. Noi sono gentaccia pagata da noi, tra l'altro.
0: Ma è ritornata, quindi?
1: È tornata e sta cercando, sta vagliando le varie possibilità, perché ha in mente di rilasciare un'intervista bomba.
0: Tra l'altro lo fa gratuitamente.
1: No, certo.
0: Non immaginatevi che faccia come ha sempre fatto.
1: Infatti. Lei in altre due occasioni si era trovata male. Una, quella in cui un suo ex amante le succhiava un alluce ed era stata fotografata mentre lo faceva. Era ancora sposata. Lì ha pubblicato il libro La mia
0: era
1: storia.
0: Sposata bene.
1: Il secondo, quando l'hanno sgamata, che si faceva pagare per creare appuntamenti con l'ex marito Andrea.
0: No, dai,
1: e lì aveva rilasciato una bella intervista a Oprah Winfrey, che aveva realizzato,
2: ragazzi,
1: anche un film per la TV
2: adesso
1: tema.
2: Prelevato. Basta, 50 ragazzi. Euro, no, se vogliamo chiamarlo, i 50 euro ce li ho, se vogliamo fare un'intervista esclusiva
0: no
2: pagata.
0: Non la vogliamo fare. Are you ready?

0: piace che sotto senti che bussano. Lo senti?
1: Sì.
0: Stupendo. 18:15 Radio DJ, momento di scambio di notizie tra Diego e la Vale. Una sorta di ping pong.
1: Sì. Moda.
2: Sì, a tema moda. E parto io parlando dell'accessorio dell'autunno, che è il foulard, che non andrà messo in testa, non andrà messo al collo e neanche sulle spalle, ma
0: che
2: in
0: paura,
2: vita.
0: Valentina. Ok. No.
1: Fai il numero del cavallo.
2: Il trucco sarà proprio inserirlo nei passanti dei jeans, dei pantaloni sartoriali, di una gonna. Non lo so se io ci casco.
0: Sei sicura?
2: Non lo so, vediamo, vediamo.
1: Sopra il cappottino.
2: Perché dicono anche, magari tu c'hai una giacca e lo metti a cintura della giacca, però lì ho paura che ti ingolfi un po' troppo.
1: Sì. Devi essere figa.
2: Devi essere molto figa. Quindi non lo so se lo farò. A te la linea, Diego.
1: Grazie, cambiamo totalmente. Andiamo. anche questa, se posso dire, questo trend.
2: Sì.
1: Devi essere abbastanza o figa.
0: Ma perché li diamo? No. Perché ci ostiniamo?
2: Ci saranno delle fighe in ascolto.
0: Ma sicuramente no.
1: O molto figa.
0: Vabbè, ragazzi, le fighe non ci ascoltano. Ma che cos'è da dividere con
1: Ma
0: noi?
1: Ma comunque sono poche. Allora, o molto figa o molto convinta. Si parla,
2: ecco,
1: del BI.
2: Quello sì. Scusate, arriva un mi ci vogliono 2 metri di foulard.
1: Un copro di vano, brava. Il Beehive. Beehive, non l'abbiamo mai detto. Come la band di Mirko e Beehive. Beehive vuol dire alveare. E l'acconciatura anni 60, la cofana. Su Pinocchio DJ c'è una foto che abbiamo postato.
0: Quella è bella.
1: E quella anche di Amy Winehouse, sì. Diciamo. Ecco, ci vuole un lavoro per imparare a farla. Ma per portarla ci vuole molta personalità. A te la linea.
2: Parliamo della nuova versione del mascara che è la più venduta al mondo in questo periodo, ed è il tubing mascara, originario della Corea del Sud. È il mascara che però in più, oltre ad allungarti, a scurirti, a colorarti le ciglia, le cura, quindi crea una sorta di tubo che avvolge ogni singolo ciglio o ciglia e ha delle proprietà terapeutiche.
1: Come ci caschiamo? Ci prendono?
0: Sì, io sì.
2: Sì, a quel punto. Sì. No?
0: Io poi ho le ciglia albine. Per cui se non le adesso mi guardi, non le ho.
2: No.
1: Sì.
0: Invece le ho. Però sono bianche. Sono biondissime.
2: Sì, come Gina, sai, anche Gina ce le ha così come te.
1: Uguali, tu e Gina.
0: Chiudiamo. Io Gina e Maria Sama, vi ricordo.
1: Brava.
0: Di cui mi chiedono notizie. Carmelo e Maria Sama, i miei peluche stanno bene.
2: Oh.
0: Stanchi, provati, ma stanno bene.
1: Questa base anni 90 è per dirvi che un accessorio di pochi euro che torna in grande auge è degli anni 90, appunto, ed è il cerchietto a zigzag.
0: Ah, beh, certo.
1: Grande, grande, grande ritorno sulle passerelle, perché non metterlo?
2: Marta potrebbe metterlo tra di noi.
0: Questa base mi fa proprio pensare al fatto che nella foto postata su Pinocchio DJ nelle stories, io sembro una di questo gruppo.
2: Che cos'è?
0: Che era Alessandrone, certo. Bionde,
2: certo. Sì.
0: Mentre tu una dei soprano.
2: Lo so.
0: Sì,
2: lo
0: no,
2: so.
0: Queste sono i nostri due.
1: Io sembro Giovanni Mucciaccio, quello di Art Attack. Di quella foto
2: è
1: che è su Pinocchio DJ.
0: No, ragazzi, andate a vederla. Fate questa cosa di seguire Pinocchio DJ, perché c'è della robetta. Io ve lo dico. Fine?
2: Fine!
0: Basta.

0: 18:22 Radio DJ. Allora, a proposito di quel mascara di cui hai parlato poco fa, Vale,
1: sì, il tubing,
0: ci segnalano, esatto, che si strucca molto facilmente perché tutti i tubicini si staccano con facilità.
1: Vedi? Dai, dopo lo prendiamo. Intanto dobbiamo parlare di qualcosa di cui abbiamo parlato già tempo fa, ma
0: sì,
1: cioè si è dimenticata,
0: sì. Lei l'ha detto da subito, questa notizia l'abbiamo già data.
2: Ma no, non
0: e
2: è
0: io
2: vero.
0: Ho detto no, ma io non me la ricordo.
1: Ciocca se la ricordava.
2: A volte la soglia dell'attenzione nostra
0: su quello,
2: quello che diciamo
0: no, totalmente zero.
1: Sì. Tra l'altro credo l'avessi
0: data. Ma anche per esperienza.
1: Tutti.
2: Allora sicuramente non ve la ricordate.
0: No, ah, la data Diego.
1: Allora, secondo me sì.
2: Allora ridalla, Vale.
1: Comunque,
0: vediamo.
2: Sì.
0: Ma mica detto,
2: no.
1: No. La regola delle 18:30, cioè un metodo terapeutico che invita a fissare un'ora a partire dalla quale le preoccupazioni possono aspettare fino al giorno dopo.
0: Però 18:30, metà del programma, ma che senso? Cioè,
1: allora, l'hai chiamata così, noi possiamo decidere di fare la regola delle 19.
2: No, ragazzi, o lo facciamo, cioè, che diventa
0: allora
2: un punto
0: ora, 17.
2: No, un format che a un certo punto è l'orario in cui lasciare le preoccupazioni.
0: No, Diego, uno, ce lo dimentichiamo, due, dopo un po' c'è noia, cioè le fa venire le preoccupazioni, il nervoso. Io propongo o lo fai alle 17 e vieni in onda senza preoccupazioni. Io oggi sto sversa,
1: Però
0: però allora aveva senso.
1: Allora,
0: capito?
1: Tu comunque non è importante che l'ora sia fissa, tu puoi decidere anche giorno per giorno di cambiare l'ora. L'importante è che da quel momento in avanti a cantoni, non pensi più a quelle robe. Se per caso malauguratamente un pensiero
2: ti torna, maledetto,
1: tu lo scrivi su un foglietto e gli dici, proprio guardando il foglietto: con te ci rivediamo domattina.
2: Ah, siamo proprio a parlare ai fogli.
1: Quello l'ho aggiunto io, però
0: non ce la ricordavamo, perché è una cazzata micidiale.
2: Allora,
1: dice che funziona, lo dice la Mel Bradman.
2: Ti dico, io sai che allora, io a casa faccio una cosa più o meno così, perché quando ho conosciuto Pier Mario praticava buddismo,
1: sì,
2: e aveva la campana con cui faceva la pratica, che poi ha dismesso, però l'abbiamo tenuta ed è all'ingresso.

0: quando entro in casa, tolgo le scarpe, poso tutto, gli do una bella sgongata alla campana tibetana che fa gong.
1: Bravo. Oh,
2: Madonna, bravissimo.
0: Grazie. E quella roba lì, quel suono lì è proprio quello.
1: Sa fare la campana tibetana, non ci ha mai
2: detto.
1: Adesso
2: lo scopriamo.
0: No, perché
1: diventavamo ricche.
0: Non la rifaccio più così, eh.
2: Dai, riprova.
0: Aspetta. Gong.
2: Meno, però dai.
0: E comunque quel suono lì, l'idea è quella di dire: con questo suono lascio tutto fuori.
2: Questo cappello ti posso salutare.
3: Sto parlando col foglio, con te ci vediamo domattina.
2: Dai, però
3: l'ho scritto.
2: Vedrai.
3: Con te ci vediamo domattina. Ah, se ci vediamo domattina faccio un
0: Poi intanto
4: Pinocchio, solo su Radio

0: le diamo tutte, non cadiamo nell'enorme rischio di portarcene
1: sì,
0: domani.
1: Sì, sì, vi do le tre che mi sono avanzate.
0: Eh beh, sì.
1: Che non c'entrano l'una con l'altra, cioè.
0: Vabbè, vale, non c'è stata una cosa no. che c'entrava con l'altra.
2: Di palo in frasca è il nome del programma.
0: Esatto, è vero. Esatto. L'anno prossimo lo chiamiamo così. E... ma chiamiamolo solo Frasca.
2: Brava.
0: No?
2: Di Frasca in Frasca.
0: Sì, dalle su DJ dalle 17 alle 19, Frasca.
1: Allora, la prima è difficile, ve lo dico. Davvero il 3 è il numero perfetto? La risposta è sì. Cioè, nel senso che dal punto di vista psicologico, un concetto espresso in tre elementi a noi ci dà un senso di immediato, di intero, di serenità, di appagatezza. E per questo che è per questo che il marketing pubblicitario molto spesso utilizza nei suoi claim tre cose.
2: A partire dalla Trinità.
1: Dalla Trinità, poi passiamo a Liberté, Égalité, Fraternité.
2: Beyoncé,
1: altissima, purissima, liscia, gassata, quella roba lì, capito?
0: Paolo e Frasca.
1: Esattamente.
2: No, Paolo.
0: Paolo e Frasca su. Si chiamerà il programma.
2: Paolo Frasca.
0: Di Paolo in Frasca.
2: Questo è bello.
0: Guarda che è bellissimo.
1: Salire le scale salva la vita? Sì. Cioè, fa molto molto bene. E hanno fatto una ricerca basata su 1900 studi con 480.000 partecipanti.
0: Con delle magliette di cotone?
1: Purissimo, 100%. Hanno capito che fa bene, non sanno dirci quante
0: perché?
1: Rampe dobbiamo fare.
0: No, che fosse una. Perché noi no. ne facciamo una, un piano.
1: No, dicono però, almeno sei.
0: No,
2: devi
0: sei.
2: Fare una ma avanti
1: sei al
2: indietro.
1: Giorno. Sempre in salita, la discesa non conta. Sempre
0: io
1: in salita.
0: Io ho fatto un piano in salita e quattro in discesa.
2: Niente.
0: No. Tra l'altro di pessimo umore, quattro in discesa. Marca. Quindi non.
1: E chiudo con un dato relativo alle coppie. Sempre più coppie in Italia vivono separate, in case diverse, in città diverse. Sono 3 milioni di persone che la sera condividono lo stesso letto.
2: Proviamo da
0: la Vale è tristezza perché Lele adesso sta lavorando
1: in un'altra
0: fuori
1: città.
0: Lavora fuori città.
1: Ma sì, quindi torna
0: un'altra famiglia. Ah no, lavoro.
1: Torna il venerdì e riparte il lunedì all'alba.
0: Lei si fa trovare con la crema, no?
2: No, la crema da corpo, il baby doll.
0: Il baby doll.
1: Oggi infatti che lui non c'è, l'ho messo a lavare. Che poverino, sta lavorando tanto.
2: No, lo tiene in posa in un corsetto.
0: Ma stiamo parlando sempre di quello là nero?
1: Sì, perché il beige si è strappato. In lavatrice.
2: Ha fatto effetto.
0: Ma Vale, non lo metti dentro i sacchettini che ti ho portato.
1: Papina, ma è poliestere,
0: non ho capito, ma è sottile. Cioè,
2: ma tu ancora.
0: Io gli ho regalato i sacchettini.
2: Ancora che regali i sacchettini
1: no,
2: e ti aspetti
1: ma infatti,
2: che
1: sai
2: poi
1: cosa?
2: Li usi.
1: Te li riporto perché sono lì. Non li sto usando. Ma aspetta, ma li userò quest'inverno con i maglioni di lana.
2: Ai.
0: Io.
2: Però anche tu. Dai.
1: Ci ho provato, Pina, ci ho provato.
0: Ma quando?
2: Quando gli hai fatto tu?
0: Quando hai provato?
1: Vale. Non è vero.
2: Non mai provato neanche una volta.
0: Ma Vale, ma io ti vorrei dire che ti darò cosa?
1: Forse ho messo le mutande dentro una volta.
0: Delle mutande preziose.
2: Le scarpe fuori, le mutande dentro.
0: No, dai. Delle mutande qualunque?
1: Sì.
0: Ma come mai hai voluto farlo con le mutande?
1: E con che cosa devo farlo? Non me
0: con
1: lo
0: i maglioni,
1: più.
0: Con le cose delicate. Però Vale, vengo un giorno lo facciamo assieme?
1: Sì.
0: Poi però un giorno vengo e laviamo i maglioni a casa tua.
2: Sì. Però te li riporti via, perché conviene.
0: Sì,
2: no,
0: me li riporto a casa. Però almeno una volta.
1: No, vieni.
0: Dai.
3: Che nome dai ad un suo...

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica. Oh.
1: 18:48, Radio DJ. Vale, su quella questione della che mi sono inalberata per la lavatrice, ne riparliamo domani.
2: Perfetto.
1: Ce lo ricorda giustamente Dave, l'abbiamo detto poco fa.
2: I pensieri.
1: Dobbiamo dare i pensieri che ci agitano, dopo una certa ora basta.
2: Sì, sì, sì.
3: Organizzeremo
2: sì.
3: qualcosa insieme a Pinocchio,
1: sì,
3: forse.
1: Sì,
3: vediamo.
1: Sì, sì, sì. Sì. Poi c'è un'ultima notizia.
3: Sì, un'ultima notizia che è legata all'utilizzo del nome e del cognome nella società. Hanno fatto un'analisi sociologica.
1: Così, a finale.
3: Ragazzi.
1: A ucciderci. Meno male che parti.
3: Faccio
1: Diego.
3: La campana tibetana per tre minuti.
2: Nome e cognome.
1: Vai, provaci, provaci.
3: Velocemente.
1: Sai come siamo messi.
3: Allora, la storia è questa. Che
2: dai, dai però tu vai
3: l'antropologia sapete dai. No, non riesco a dare
1: 18, no, secondo me lo riesci,
3: no,
1: prova
3: do dei numeri. Genova 25 12 84
1: Diego.
3: Turino.
1: Dai, riprova per l'ultima volta,
2: siamo,
1: per dire
2: ci
1: che
2: siamo.
1: Ci hai provato tre volte.
3: L'antropologia fiscale, la vera.
2: Vai diretto, cos'è che, perché in alcune culture il nome è segreto?
3: Perché il nome, nei nostri cervelli, hanno scoperto le neuroscienze, è collegato alla percezione intima di chi sei. Tirare in ballo il tuo nome nella società non fa così bene, perché il nome è come se fosse una parte di te esposta, scoperta. Nelle società aborigene, australiane, africane, siriane, celtiche.
1: Però l'hai voluto.
3: Ai tempi,
2: non so,
3: ai tempi c'era il nome di
2: così.
3: Famiglia e un nome pubblico. Dai.
2: Ok.
1: Dai, poi. Perché mi spiace che non vedete la faccia disperata con cui sì. cerca
2: di incrociare i nostri sguardi.
3: No,
2: perché
3: anche di non essere interrotto.
1: Guarda sopra,
3: anche di
1: perché non vuole neanche più guardarci, capito? Guarda. Giustamente.
2: Dicono ciocca sfuma.
1: Però senti come fa la campana tibetana.
3: Non vi dico con cosa.
1: No, ma allora ci vuoi male.
3: Però.

0: on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
1: Diego,
2: hey.
1: Dai, ti aspettiamo qui. Tu vai, fai quel che puoi. Noi invece da domani
3: io e te,
1: quattro ragazze, forse Manuel ci raggiunge.
3: Sì.
1: Ciao!

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Righi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che sta alla radiofonia come il Super Nino sta alle dispense degli inglesi, cioè ma la svuotiamo.
1: Ma come? Dai!
2: Non lasciamo residui.
1: Ma dai!
2: Oggi è martedì 8 settembre 2026, anniversario dell'armistizio che pone fine alla seconda guerra mondiale, almeno per noi in Italia, e che portò alla caduta, oggi sappiamo solo temporanea, del nazifascismo. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara!
1: Regno Unito, misterioso problema tecnico blocca gli aeroporti di Londra. Per gli esperti si tratta di un Power Unit Thermal Issue Network, ossia un Putin.
2: Lo chiamano così in gergo
1: tecnico. Punto.
2: E a tal proposito esteri, Putin promette a Trump di non avere intenzione di aggredire l'Europa purché lei non metta la minigonna.
1: Israele, secondo un quotidiano, Netanyahu fu avvisato in anticipo degli attacchi del 7 ottobre, ma pensò a uno scherzo di Roberto Ferrari.
2: Posso dire anche voi, amici di Ciao Belli, sono scherzi.
1: Ma
2: che
1: dove
2: si
1: trovate
2: fa
1: questi numeri di telefono soprattutto?
2: Italia, arrestati 5 agenti di polizia che sequestravano la droga e poi la spacciavano, ma minimizza l'associazione sempre dalla parte delle forze dell'ordine a prezzi bassissimi, popolari,
1: allora,
2: quasi gratis praticamente.
1: Italia, Vannacci caccia dal partito l'iscritto che lo invitava ad abbandonare gli estremismi preferendo alle camicie nere quelle antracite.
2: Leggermente
1: saturate.
2: Vaticano, la visita del Papa in Francia costerà 27 milioni di euro. È polemica, ma i vescovi spiegano: quando vede un profumo va giù di testa.
1: Torino nasconde una testa di coccodrillo nel bagagliaio e viene arrestato, non riuscendo a convincere gli agenti di essere alla guida di un'auto della Lacoste.
2: Che magari è un'idea. Vabbè, con la testa del coccodrillo.
1: Senti.
2: E poi la Lacoste non ha solo la testa.
1: No, c'ha tutto il corpo. In galera.
2: Pordenone, bimbo di 2 anni resta incastrato con la testa nella ringhiera del parco giochi. Decisivo l'intervento dei pompieri che hanno salvato la ringhiera decapitando il bimbo. Così almeno si scherza, il bimbo sta bene, sta benissimo ovviamente.
1: Mazzara del Vallo, polemiche per la decisione di un Lido di suonare Faccetta Nera nello stabilimento, ma i titolari si giustificano: ogni volta che c'è vento esponiamo anche la bandiera rossa.
2: Così è par condicio. Che poi bandiera rossa che vuol dire? Che non c'è il bagnino?
1: No, doppia bandiera rossa con la bandiera anche gialla, mi sa, vuol dire che non c'è il bagnino.
2: La chiediamo alla Agnese la Riccionese.
1: Agnese che è bagnina.
2: Sì, ma che ne sa?
4: Tra l'altro.
2: Andiamo avanti. Televisione, al Via X Factor 2026, grande attesa per il debutto di Irama, non ancora chiaro se tra i giudici o i concorrenti.
1: Allora. Televisione, ad Amici arrivano il judo e la box, ma solo se i concorrenti non sono d'accordo con i giudici.
2: Quindi risse.
1: Dire
2: che a quel punto lo vedrei. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
1: qual è
2: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. Allora, siccome non lo indovinerete mai, perché il collegamento è forzatissimo, la notizia è mega di nicchia, sparate cose a caso, vi vogliamo bene.
1: Magari se la sapete, ci azzeccate.

0: Allora, l'ho letto in spiaggia l'altro giorno, vai, vai. Non vorrei sbagliarmi, ma bandiera rossa è quando non c'è il bagnino o comunque c'è il mare troppo mosso.
1: Ok.
0: Bandiera gialla, c'è sorveglianza ma ridotta, che non l'ho ben capita, ma cioè il bagnino è presente però ha altro da fare sostanzialmente. Okay. E bandiera verde invece liberi tutti, bandiera il bagnino verde. C'è, vigile, e si può fare il bagno.
1: Ma io non l'ho mai vista
2: bandiera verde. Non l'ho mai vista.
1: Io sapevo che bandiera rossa era vietato fare il bagno, insomma,
2: cioè,
1: perché non c'era il bagno
2: o acqua movimentata.
1: Bandiera gialla era
2: sì. Vuol dire che si può ballare.
1: Credo di
2: se
1: sì.
2: C'è, c'è la baby dance.
1: E poi l'altra è
2: risveglio muscolare.
1: L'altra è bandiera bianca, credo.
2: Bianca. Sì, credo. Poi non so se magari in altre zone d'Italia che non sono la Romagna, l'unica zona che frequentiamo.
1: Comunque non è quello il motivo, certamente non è no. quello il motivo per cui abbiamo scelto Boneyem, ma beh, che era ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, cioè Agnese la Riccionese, e in regia c'è Paganelli. Vengono solo rime volgari, quindi non dirò
2: dai.
1: Il Francesco, Paganelli il Francesco. Avevamo detto che nessuno avrebbe indovinato, e invece non solo hanno indovinato in tanti, ma sì. qualcuno ha anche snasato tipo il tema. Senti,
3: lo so, qualcosa su un panettiere.
1: Bravo, bravo. Claudio è ancora più preciso.
4: Buonasera, Chiacchiericci. Sono Claudio da Cesena. Ho letto una notizia su un panettiere in Germania. A cui è stato fatto un reclamo perché vendeva le mezze pagnotte, una delle quali era 10 grammi sottopeso.
1: Esatto, adesso Chiara ci spiega meglio la notizia. Intanto, prima di tutto, direi andiamo in Germania.
2: Oh. Dai, no, allora, tira giù sta roba.
1: Non ancora.
2: No, non è ancora il momento.
1: È presto.
2: È solo un land.
1: Ah, ok.
2: Aspetta, quando arrivano gli altri.
1: Ok, andiamo in Germania.
2: Andiamo in Germania, andiamo in Baviera per la precisione. Decisione a Pfaffenhoffen.
1: Sì. Ander- sì,
2: Pfaffenhoffen si
1: dai,
2: chiama.
1: Dai.
2: Pfaffenhoffen.
1: Fritte Clinton.
2: No, allora si chiama Pfaffenhoffen Under Ilm.
5: Arbeit.
2: No. Tra l'altro dice subito Arbeit. Che è l'unico
1: modo di fare.
2: Pfaffenhoffen.
1: Andiamo a Pfaffenhoffen. Chi non è mai stato
2: in Baviera e andiamo.
1: Pfaffenhoffen, comunque ci vai tu e tre quarti della palazzina tua, però va bene, vai.
2: Pfaffenhoffen è anche un po' un Pokémon.
1: Sì, probabilmente no. Sì.
2: E siamo in un panificio, il panificio Breitner.
1: Sì.
2: Così, altre parole questo, tedesche questo, per rendere tutto
1: questo,
2: più
1: questo
2: difficile.
1: Questo mi suona tedesco credibile.
2: Che fa la sua attività, pensate, da 66 anni. Cioè, è un panificio. Che... Dai! Facendo i calcoli, no. No, era già finito. È aperto da 66 anni e è sempre andato tutto bene, sempre tutto liscio, mai un problema.
1: Perfetto.

0: Ragazzi, sono tedeschi.
1: Sono tedeschi, sono bravi. Tranne un giorno, un signore entra dentro questo panificio e chiede mezza pagnotta. Questi vendono, sai, i pagnottoni, quelli un po' grossi,
0: sì,
1: al prezzo di 4,80 euro. Un pagnottone tipo da un chilo, una roba bella
0: non è,
1: grossa.
0: Non è pochissimo, però.
1: Ovviamente,
0: okay,
1: questo signore sarà stato da solo e dice: ne voglio solo mezza.
0: Certo.
1: Quindi la tagliano e la infilano nel sacchetto e fanno metà del prezzo totale.
0: Sì.
1: Quindi 2,40 euro.
0: Ci sia un proverbio tedesco che dice: chi vuole solo mezza pagnotta.
1: Cosa fa?
0: Niente.
1: Vabbè.
0: Niente.
1: Vuoi rimettere il discorso di prima? No. Da, via. Basta. Questo signore compra la pagnotta, torna a casa e decide di pesarla.
0: Mamma mia. Che notizia tedesca è?
2: Mamma mia.
1: Ma non è ancora finita.
0: C'era Beppe Grillo, Beppe Grillo è... diceva che i tedeschi, sì, giravano per le città con le cartine solo per vedere se la cartina era giusta.
1: Esattamente.
0: No? Ed è molto vero.
1: Il signore arriva a casa, pesa la pagnotta e la pagnotta pesa 10 grammi in meno del previsto.
0: Mm.
1: Ok? Quindi manda una mail. My indignato. Mate. Esatto. Nella mail scrive. Così va. Dice: mi avete fatto pagare 10 grammi in più questa pagnotta.
0: 3 centesimi.
1: Tipo 3 centesimi. Il panettiere risponde: a volte si vince, a volte si perde.
0: Vabbè.
1: La prossima volta saranno sicuramente 10
2: wow
1: grammi in più. A un certo punto al panificio si presentano gli addetti, insomma, i responsabili dell'ufficio pesi e misure.
3: Esatto.
1: E gli hanno proibito di vendere le mezze pagnotte senza pesarle. Hanno impugnato una legge dal regolamento sui prodotti preconfezionati e gli hanno detto: se tu tagli la mezza pagnotta davanti al cliente, gliela devi pesare, e la devi pesare con queste bilance impostate in questo modo. Insomma, quei 3 centesimi che avrebbe dovuto dare al signore sono diventati 15.000 euro di cambio attrezzatura, software e tutto il resto.
0: Quindi la morale di questa storia è che ai tedeschi non gli devi cacare.
1: Come
0: Cavaliere Nero.
1: Ci siamo
0: capiti.
1: Esatto.
0: La notizia l'abbiamo data fra un attimo su questa notizia.
1: Con questa musica. Dai!
0: No, è strano, è molto strano il legame. Fra un attimo su questa notizia al 347-342-5220, come sempre, facciamo chiacchiericcio insieme.

0: molti hanno commentato la notizia che abbiamo dato nell'intervento precedente.
1: Ma lo vedi, tedeschi? Cioè, nel senso, io non ho mai visto vendere il pane senza pesarlo in Italia, ma mai, pagnotta intera, pagnotta mezza, pagnotta un quarto, una fettina e mezza, che faccio, lascio? La pesano sempre, alimentari, supermercati, qualunque, invece no, hai capito? Unterreifisch, Terrazenisch, Le Bischle, hai capito? Bravi tedeschi, ci sono arrivati.
0: Allora,
1: se pesano le cose.
0: Spieghiamo.
2: Se pesano.
0: Però attenzione, stiamo parlando di questa notizia di un panettiere, sì, che è stato multato dall'ufficio pesi e misure per aver venduto una pagnotta in Germania,
2: sì,
0: senza averla
2: pesata. Mezza pagnotta.
0: Mezza pagnotta senza averla pesata e quindi, sì, avendo fatto pagare al cliente 10 grammi di pane in più rispetto a quello che c'era.
2: Che era.
0: E so, fa ridere, ma è così. Però lì c'hanno un macchinario per tagliare.
2: Allora,
0: il pane.
2: Quello che è spiegato negli articoli è che loro hanno un macchinario in cui mettono queste pagnotte da un chilo e le tagliano precise a metà. Evidentemente, magari una bolla in più nella mollica da un lato o dall'altro, e su questi grammi si sono persi come lacrime nella pioggia.
0: Ora abbiamo due possibilità, una puntata a bivio o... Sì. Parliamo dei pignoli in generale.
2: Tipo i nostri commentatori.
0: Sì, ma io sono più curioso sì, del rapporto che avete con il pizzicagnolo, cioè con colui che pesa le cose. Spiego. Mi sono reso conto, pensandoci, sì, che è un sacco di tempo che se vado al supermercato non vado più al banco, ma prendo le cose in plastica, in confezione. Non c'è un motivo vero per cui lo faccio.
2: Allora,
0: lo faccio e basta. Non so se perché... Mi hanno alienato i rapporti umani e non voglio chiedere al pizzicagnolo, non voglio avere rapporti umani, non lo so.
2: Questa
0: se sto diventando giapponese.
2: Pizzicagnolo,
0: norcino, come lo chiami?
2: Chi? Salumiere. Il norcino è il salumiere dalle tue parti,
0: sì, ma no, in tutta Italia.
2: No, norcino nel nord Italia, no, non mai
3: in Toscana si dice norcineria, capisco,
2: ma perché devi essere in centro Italia,
0: no,
2: devi essere vicino a Norcia.
0: Ma guarda che
2: adesso è norcino, scusami. Cioè, questo credo la derivazione.
0: Raga, norcino è sul dizionario, eh?
2: Ma certo, c'è tutto sul dizionario.
0: Proprio di Norcia.
2: Norcino nel senso di proprio di Norcia.
0: No, per autonomia, chi? Per antonomasia. Ah, vedi, sì, per antonomasia. Fa il mestiere. Wow. Fa il mestiere di castrare i maiali e di macellarli, lavorarli e venderne le carni. Quindi per antonomasia non è dialettale, è norcino in tutta Italia. No,
2: la norcineria però è intesa come il salumiere.
0: Come si chiama a Milano?
2: Salumiere.
0: Sicura?
2: Sì, salumiere.
0: In Bologna, stavo dicendo, a Riccione.
4: Ma non ho capito, al supermercato come negozio a parte?
0: Lascia stare il supermercato come negozio.
2: Stiamo parlando di quello che vende i salumi.
0: Sì, il salumiere.
3: Il salumiere.
4: Macellaio.
2: Vabbè, il macellaio vende la carne.
0: Si chiama norcino.
4: Comunque sì, carne è sempre...
2: Sì, però il salumiere è più specifico.
0: Oppure quell'altro cosa che ho detto io, che già mi sono scordato prima, il pizzicagnolo.
2: Però pizzicagnolo,
0: quello secondo me è dialettale.
2: Posso dire che pizzicagnolo, quello è dialettale.
0: Però non adesso, non siamo all'Accademia della Crusca, siamo chiacchiericcio.
2: Beh,
0: dopo
2: davvero?
0: Tutto. Quindi torniamo al punto. Perché, Chiara, tu vai invece al banco a parlare con quello lì?
2: Allora, no, col signore del banco, no. Però perché il supermercato vicino a casa mia non ha questo genere di servizio.
0: Sì, seconda, perché è lo stesso vicino a casa
2: mia. Vabbè, non volevo interrompere un'emozione. E invece la ragione è anche che l'idea di comprarli al banco significa consumarli subito, perché sennò poi un po' si seccano, perdono un po' di sapore.
0: Quindi lo scartoccetto con i salumi dentro non ce l'hai.
2: Lo prendo perché magari so che la sera invito qualcuno a casa, allora dico vabbè, prendo il prosciutto e lo mangiamo subito.
3: Io ci vado abbastanza, sia al supermercato.
0: E vai di scartoccetto o di confezione in plastica?
3: Scartoccetto.
2: Lo scartoccetto,
0: okay. Sì.
3: Ok, quindi non ho capito bene cos'era.
0: Dai, lo
2: sarebbe la
0: carta
2: che ho fatto, il taglio fresco.
0: Sai quando dicono che faccio lascio, poi lo mettono in quella carta che sopra c'ha quell'altra carta di plastica, no, per separare.
2: Sì.
0: Sentiamo Agnese, la gioventù.
4: Sì, anche io al banco, mi piace tanto.
0: Allora vedi che è un problema mio, evidentemente, che ho perso l'abitudine di andare dal pizzicagnolo.
4: No, ti giuro, da pizzicagnolo non ci vai perché non vivi più a Roma. C'è anche quello.
0: Smettila di dire questa cosa, si chiama norcino in tutta Italia.
4: No!
0: Dalle Appennini alle Ande, dal Manzanarre al Reno, posso dire? Sì, si chiama norcino. Adesso...
4: Beh, però è vero, eh. Qua dicono anche a Bergamo, l'ho sempre chiamato norcino. Norcino, mai sentito Salento, dal Salento.
0: Vabbè,
4: beh,
0: ma quello è Salento is not Italy. Scherzo!
4: No, amici salentini!
0: Scherzo, scherzo,
4: no,
0: scherzo.
4: Ma sei pazzo.
0: Vi amo, siete meravigliosi. Era evidentemente...
2: Vabbè, niente, è l'ultima puntata di Chiacchierini.
0: No!
2: Manco la seconda mezz'ora.
0: Dopo aver parlato di qualsiasi cosa, moriamo sulla norcineria, sì. Ma può essere? Me and Fast got the gas, we out throughout the bank. We got Steve outside, counter full pack. And everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing?

0: so. Il salumiere è quello che vende il salume, il norcino è quello che li fa i salumi.
1: Ok, questo ci dice Mari. E quindi laddove la persona li fa e li vende insieme, allora uno può dire norcino.
2: Io comunque... però che sbatti, fa doppio lavoro.
1: Vabbè, io comunque chiedo scusa a tutti gli amici salentini, sono molto pentito. Detto, ma era chiaro che l'ho fatto per tenere il punto. Ma vabbè, mettiamoci pietra sopra. Stiamo parlando di rapporto con il banco, gastronomia, chiamiamolo così. Sì. E qualcuno ci scrive: non vai dal norcino a prendere i salumi perché sei ricco, perché costano molto meno al banco. Ma secondo me no.
2: Dipende dal salume. Dipende dal salume. Sì.
1: Costano meno in scatola.
2: Dipende dal salume sempre.
1: Te disi?
2: Sì. Te disi me. Quando andava al cervellè, perché non si dice salume.
1: Si dice?
2: Il cervellè.
1: A Milano.
2: A Milano.
1: Ok, ci sarà, secondo me c'è un modo anche in Romagna per dire.
3: Ma io non li conosco. Salume.
2: Mamma mia, però Agnese.
1: Non abbiamo tempo per sentire messaggi, ma ne sono arrivati una montagna, quindi facciamo così. Fermiamoci un attimo, li sentiamo dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Stupid Song. Ho chiesto a mia nipote se è pronta per andare al concerto, anzi se sapeva che c'era il concerto di Olivia Rodrigo il prossimo 27 e 28 aprile qui a Milano. Mi ha detto: ho già preso i biglietti subito appena usciti. Chissà se mi toccherà di nuovo andare a vedere questa brava, devo dire, al concerto. Mi era piaciuto molto artista. State ascoltando Radio DJ Chiacchiericcio alle 19.38. Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. E sono arrivati un sacco di messaggi sui salumi. Mettiamo dei punti prima di andare oltre. Intanto Norcino, effettivamente ci sono zone d'Italia in cui non si usa. Questo ve lo devo riconoscere. Tanti messaggi sono arrivati di questo tipo.
1: Ma mentre invece ti facciamo i dispetti.
0: Mentre invece rimane aperto il dibattito se i salumi costano di più al banco o in vaschetta, perché ci sono due scuole di pensiero tra i nostri ascoltatori e noi non vogliamo fare puntate divisive. Basta, anche perché ci è arrivato questo messaggio.
2: Ma dato che c'è Chiara, dato che è martedì e soprattutto dato che è tornata Agnese, non ci regalate la rubrica finale dei gossip sulla generazione oddio, non so se Y, Z, Alfa, Beta, Teta, Gamma, e soprattutto sui gossip, sui content creator, TikToker, YouTuber e tutte queste professioni del nuovo millennio.
0: Ma io pensavo che con la nuova stagione ce la saremmo lasciata alle spalle quest'altra croce oltre agli amori di Dio, però preferisco questa, se devo dire, rispetto all'altra.
1: L'ho fatto io con la voce, invece potevo farlo.
0: Perché poteva farlo lei con la spara jingle? Perché che cos'è il momento giovani, un momento di servizio pubblico in cui cerchiamo di unire le generazioni. Chiara, con l'aiuto di Agnese la Riccionese, ci raccontano delle cose su la generazione Z, sparando in generale nomi che noi che abbiamo un po' più una certa età,
1: non abbiamo mai sentito. Ho la mia età.
0: Tutto questo avviene sopra una musica trap senza nessun motivo e soprattutto con Chiara che ha una spara jingle che interrompe il flusso del racconto rendendolo incomprensibile. Sì. Quindi non cercate di capire, seguite semplicemente il flusso.
3: Dio, drogarmi, avvocato.
0: Questo è un suono nuovo di questa stagione.
1: Sì, anche bomba, io non l'avevo mai usato.
0: Hai caricato dei suonini nuovi.
1: Sì.
0: Vabbè, qual è
4: con la mia band in giro.
0: Con
4: la mia band in giro.
1: Questo era comunque strizza l'occhio la generazione con cui stiamo parlando.
0: Molto vero, è uno dei suoni andati virali quest'estate perché Chiara è convinta che i giovani si attirino coi suonini. Allora, Chiara, qual è la prima notizia di oggi?
5: È arrivato l'arrotino.
1: La notizia di oggi riguarda una notizia di cui in realtà abbiamo parlato.
0: La notizia riguarda una notizia.
1: Sì, una notizia di cui hanno parlato tutti.
0: È una meta notizia, una notizia di secondo.
1: È una notizia dentro la notizia. Allora,
0: quanto non sa che dire, preme un pulsante.
1: È una matriosca di notizie, perché tutti hanno parlato del matrimonio dei me contro te.
0: Sì,
1: che c'è stato questo fine settimana.
0: Sì, se ne è parlato tanto, dai, anche basta, aspettiamo il divorzio.
1: Ok. Però ci sono successe delle cose a questo matrimonio di me contro te.
0: Attenzione.
1: Perché ovviamente ospiti c'erano anche dei creator, cioè ospiti a vedere la cosa c'erano anche dei creators, ok?
5: Oh my god!
1: E tra questi c'erano anche Vittoria Martinez e Alessandro Romano.
0: Non ho idea di chi siano, fammi un po' di... però è ignoranza mia, quindi fammi un po' di...

0: contesto.
1: Cioè, Agnese, Agnese.
2: Allora, Vittoria Martinez, content creator, okay, diventata famosa tra l'altro in modo abbastanza random.
0: Strano, perché in genere c'è dietro un processo di studio e di sacrificio.
2: Ogni tanto
0: cos'è questo?
3: E ci dice che ci sono pirini.
0: È un suono che piace ai giovani.
2: Sì, okay? Matti. E vabbè, e Alessandro Romano fa il calciatore.
0: Lui fa il calciatore.
2: E content creator.
0: Ok, quindi non lo conosco uguale. Però sono un content una content creator e una calciatore.
2: Esatto.
0: Quindi tu mi stai dicendo che i calciatori adesso si mettono con le content creator, non più con le veline o le modelle.
2: Esatto. Vabbè, perché sono le nuove modelle.
0: Bravo, giusto.
2: E veline.
4: Non esattamente. Grazie.
0: A parte aver citato queste due persone,
1: sono, cioè, amici. Peccato che lì presente al matrimonio c'era anche Lucky John, che era tra gli invitati.
0: Lucky John, che è un pistolero del vecchio West, un personaggio di Bang. Chi è?
5: Giacomino!
1: È anche lui un creator.
2: Sì.
0: Ok.
1: Ha fatto delle stories da questo evento.
0: Sì.
1: In una di queste stories si vede che lui è seduto vicino a Vittoria Martinez e Alessandro Romano.
0: E
1: a un certo punto si baciano.
0: Ma chi? In tre?
1: No, no. Vittoria e Alessandro.
6: La baguette.
1: Si baciano. Ok?
0: Sì.
1: Quindi tutti hanno detto: vabbè, allora stanno insieme, sono certo baciati davanti a tutti. È stato chiesto a lei: Vittoria, allora, stai insieme ad Alessandro Romano o cosa?
5: Opere!
1: Lei ha risposto: non stiamo insieme né ci frequentiamo, abbiamo un rapporto amichevole.
0: Però limonavano.
1: Esatto. E lei ha detto che si sono lasciati prendere dall'entusiasmo e ogni tanto quando succede una roba del genere si baciano.
0: E in tutto questo... E in tutto questo Lucky John che c'entra?
2: È che ha fatto il video.
0: È lui che ha fatto il video. Quindi l'abbiamo citato come fosse Spielberg. Basta, Chiara. Scusa, ma questo non può essere un suono. Dura 10 secondi. Mettiamo un disco, poi continuiamo.

0: Nel nostro intimo c'è Cilmi, Gabriella Cilmi, Sweet About Me. Chiara, incredibile, ma sono arrivati dei messaggi di complimenti per questo momento giovani.
1: Raga, posso dire che questa è diventata ufficialmente la mia rubrica preferita? Non la conoscevo, ma... No, sto morendo. No, vabbè, non conosco nessuno di quelli che avete citato, ma va bene così, ho capito che il gioco è questo. Posso sapere quando la farete, i giorni fissi, così mi ricordo e se magari... Non riesco ad ascoltarvi live, lo ascolto in podcast.
0: No, perché no, Jessica, perché i momenti brutti arrivano così, all'improvviso. Quindi non lo annunciamo prima. A volte arriva questo momento giovani. No, mi piaceva il suono di prima, quello con cui siamo usciti dal disco.
2: Qual era?
0: Tutto l'hai messo però. Bene, qual è la seconda notizia?
2: La seconda notizia è che c'è stato il compleanno di Giorgia Mordenti.
0: Auguri, ma non ho idea 20 di...
2: 20 anni compie, okay. Quindi tanti auguri.
0: Ma chi è Giorgia? L'abbiamo già citata in passato?
3: Certo!
0: Sì, certo. Mamma mia.
3: A lei, a sua sorella?
0: Sua sorella?
2: Non sai niente!
0: Alice e Giorgia Mordenti. Sì. Sono due, indovino io, content creator.
3: Bravissimo!
0: Diventate famose per dei balletti su TikTok.
3: No, adesso questo non generalizziamo, per favore. No, perché... Sei di cattivo gusto.
0: Ma perché in genere quando lo chiedo mi dici così? Che fanno loro?
3: Challenge musicali,
0: ah, beh,
3: Ready tutt'altro. With Me.
0: Posso dire tutt'altro.
4: Quella mia bad in giro.
0: Okay.
2: Stanno con la loro bad in giro.
0: Va bene.
2: Comunque c'è stato il compleanno e ovviamente a questo compleanno hanno partecipato tante persone che fanno parte della vita.
0: No. Stai per fare una lista di nomi. Allora, la gara è se siete vicino, se vicino a voi c'è un giovanissimo, un Gen Z, vedete se lo se conosce queste persone. Questo è un po' il gioco. E fateci sapere quanti ne conosce. Vai, Chiara.
2: Allora, erano presenti la sorella Alice Mordenti, c'era Matteo Rocca. Che ha scritto a Giorgia: auguri amore.
0: Matteo Rocca, veloce, descrizione breve.
3: È amico del Rosso.
0: Perfetto, Chiara.
2: Poi c'erano Melanie Musillo.
0: Mela, sì. Grandissima.
3: Modella, content creator.
0: TikTok.
3: È stata, sì, TikTok.
0: Ok, poi.
2: Banen Baie.
3: Ah, lei fa la... No, modella, ha fatto un sacco di videoclip musicali con Shiva, Sfera, Joliet.
0: E altre persone bisillabe, diciamo, ok?
2: Poi c'era Camilla Masato.
0: Camilla Masato?
3: È anche lei TikToker.
0: Ok.
2: Camilla De Pandis.
3: È anche lei.
0: TikToker, tutte TikTok.
2: C'era Frankie Holmes.
0: Chi?
3: Frankie Holmes.
0: Sì.
5: Grazie.
2: Ok, poi c'era anche Rimoldigno.
0: Ma chi è Rimoldigno?
3: YouTuber.
0: Va bene.
2: E poi c'era anche Giovanni Nigro.
3: Sì, che poi c'era un talent manager lui addirittura.
0: Quella.
2: Sì,
0: okay.
2: Poi c'era Giorgio Vacchi e poi c'era anche Andrea Fratino.
0: Ma è Giorgio Vacchi o è Giorgio Vacchi?
2: Giorgio Vacchi.
0: Ok, e chi è Agnese?
2: Giorgio Vacchi.
3: Lui un attimo mi sfugge.
0: Non lo sa neanche Agnese. Stiamo
6: non pago affitto.
2: Non
6: faccio operaio.
0: Posso dire che su Giorgio Vacchi forse lo salutiamo ovunque sia. Abbiamo raggiunto l'apice.

0: chiacchiere, ci sono Azzurra D'Auria. Ciao. Io li conosco tutti i TikToker che avete detto.
1: Ma infatti ottimo, noi questo momento lo facciamo per queste nuove generazioni che si avvicinano, sì, alla radio, che noi cerchiamo di tenere unite perché sono pur sempre numeri.
2: Dicono, ma dai, allora però!
1: Dicono quelli che lavorano nel mondo degli ascolti. Piccola precisazione.
3: Camilla De Pandis è la cugina di Giulia De Lellis.
1: Solo perché
2: per assonanza.
1: I cognomi finiscono più o meno nella stessa maniera. Sì. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Agnese la Riccionese che porta con sé in dote questo momento giovani. Quindi ogni tanto quando c'è Agnese sentirete, e posso dire abbiamo anche combattuto per averla quest'anno, per poter continuare ad avere questo momento. Grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va alla sempre ottima Combriccola di Ciao Belli.
2: Sì.
1: Ok? Questa è la formula che ho trovato, ragazzi.
2: Dai,
1: va bene così?
2: Dai,
1: va benissimo. La linea, va, loro ci risentiamo.
2: Vuoi che metto un suonino?
1: Prova.
4: Bravo.
1: Ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
2: Ciao.
5: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco DJ chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: non mi stressare, non cominciare così a dirmi mancano 20 secondi, mancano 30 guarda, secondi che sono nervoso.
1: Non ha detto niente, veramente non ha detto niente.
0: Ma l'ho visto dallo sguardo.
1: Ma che
0: mi stava guardando con la faccia di avrà acceso il microfono, sarà pronto a parlare. Certo che sono pronto a parlare.
1: Sai cosa dovresti dirgli, ragazzo di Paderno Dugnano? Quello che mi ha detto una volta uno che gli guardavo la Vespa. Avanzi qualcosa. Ma si può dire a uno avanzi
0: però
1: qualcosa?
0: Però una volta si diceva
1: avanzi qualcosa.
0: Avanzi qualcosa.
1: No, stavamo guardando la Vespa perché ha il motore da una parte. No, avanzi, quello,

0: punto allora gli fai un complimento,
1: certo,
0: e diventa tuo migliore
1: amico.
0: È diventato mio miglior amico.
1: Come no?
0: No, è che c'è un po' quella sensazione dei bambini piccoli quando hanno dormito poco.
1: Ma guarda, guarda.
0: Sono un po' nervoso.
1: Non
0: ve
1: la perdete oggi la puntata, eh? Vedete come ve lo diciamo.
0: No, allora stamattina sono andato a correre molto presto.
1: Anch'io pure.
0: Per combattere con l'umidità che c'è in questi, sì, ultimi giorni, e poi parliamo anche di questo aspetto. Era talmente presto quando sono andato che alle 8:15, 8:20 ero già in ufficio.
1: Certo.
0: Docciato, rivestito.
1: Bravissimo.
0: E riposato. La scaletta l'avevo già preparata.
2: Beh, no, riposato non tanto.
0: Vabbè, insomma, no, con la voglia di riposare.
1: Ma dice, adesso cosa faccio?
0: No, no, e mi sono appisolato sul divano nel mio ufficio. Alle 9:05 mi ha svegliato Gabriele del trio.
1: Ah, ok.
0: Che non è stato un risveglio particolarmente, certo, romantico, per quanto, certo, per quanto sia simpatico. Per cui sono nervoso, sono agitato.
1: Gabriele, è colpa tua. La prossima volta chiama 9:30, insomma.
0: No, era una cosa sembatica. Tutto a posto, ragazzi?
2: Benissimo.
1: Benissimo.
0: Bene, bene. Come è stata
1: molto
0: la corsetta? Minchia, che umidità c'era.
1: Niente, io sono uscito con
0: Nel delta del Mekong.
1: Bravissimo. Sono uscito con una sega circolare per tagliare l'aria.
2: Sì.
1: Perché
2: si taglia
1: l'aria
2: con il coltello.
0: Come la nebbia,
2: come
0: no?
2: La nebbia.
0: Che nebbia della Madonna. È quello lì.
1: Si taglia con l'aria spessa.
0: Sì, sì.
1: Tremenda.
0: Sì.
1: No, tu sei vai ancora di canotta? Perché io freddoloso,
0: non la metto più la canotta, ne ho una sola ma non mi ricordo
1: mai
0: di metterla.
1: Io la metto proprio quando ci sono 32 gradi.
0: Così hai messo il cappotto.
1: No, no, metto una maglietta a mezza manica, punto, fine.
2: Con il cappotto?
1: No.
0: Sì, beige.
1: No. Però cammello. Posso dirti, era troppo e ho iniziato alle 7:15.
0: Però non sei fra quelli che si tolgono la maglietta e corrono a Milano a petto nudo.
1: No, qua no, al parco di Trento lo faccio, proprio con un...
0: Sì, lo faccio.
1: Senza pudore, perché è
2: ma
1: roba
2: fanno,
1: brutta.
2: Ma ora di pranzo, però devi aver fisico.
1: No, io non ce l'ho. Non ce l'ho.
0: Ma se sono anni che vai in palestra.
1: No, non ce l'ho.
0: Si guarda anche i programmi di...
1: No, vabbè, ma ragazzi, quando vengono...
0: No, è più avanti. Dai, mettiamo la sigla. Okay. Buongiorno.

0: trasmissione DJ Chiama Italia che va in onda sul canale 69 di...
1: Quello è Alessandro Patitucci. Tra poco DJ Chiama Italia.
0: No, che poi dice DJ Chiama
1: Italia. In onda sul canale 69. No, dice devo rifarla. No, lasciala così. Ci piace brutta.
0: Sì, quando dici topo DJ che mi piace,
1: esatto,
0: tanto.
1: Molto bello, molto bello.
2: No, prima di parlare di attualità meteorologica, peraltro, vorrei riprendere quella cosa che dicevi prima della motoretta ferma, dell'avanzi qualcosa.
1: Sì, certo.
2: Del complimento che poi ti fa diventare migliore, sì, amico. Sì. Te ne dico un'altra che sicuramente hai vissuto, sì, ma più di me tu. Cioè, tu sei con un altro tuo amico, stai ridendo della moto di uno o della macchina di qualcuno, perché veramente la moto o la macchina più zarra che hai mai visto.
1: Sì, sì.
2: Si avvicina il padrone che fa brutto e tu dici: cazzo che macchina,
1: bellissima,
2: oh, bellissima.
1: Ma sai che stavamo dicendo proprio bella.
2: Io mi ricordo a Treviso 2 anni fa o 3 anni fa, dopo cena abbiamo fatto una passeggiata e abbiamo visto una macchina che non dirò, che era messa giù proprio, cioè,
3: gara.
2: Ma anche bene, sì, però veramente tantissimo.
3: Il metro di quanto fosse orgoglioso il
2: proprietario. Bravo, e che c'era sui vetri stampato
3: il
2: suo Instagram.
3: Il chiocciola,
1: certo, sì,
3: guidatore veloce.
2: Chiocciola, guarda che bella macchina
1: ma
2: che
1: lo
2: ho.
1: Lo fanno,
3: tutto
1: certo.
3: Nero.
1: Lo fanno tutto, e come, lo fanno anche quelli che brappano, lo fanno, sì, ce
2: e allora
1: uno.
2: Tu sei lì che dici, minchia, ma che tamaro, poi il tamaro arriva, cazzo che figata sta macchina.
3: Ma guarda com'è bassa, guarda com'è larga.
2: Vabbè, a proposito di umidità, sì, i siti meteo non sono concordanti al 100%, diciamo che sta arrivando.
1: Danza della pioggia.
2: Bei tempi comunque.
1: Come bei tempi?
2: Beh, quando l'umanità pensava di poter influenzare, certo, le condizioni meteorologiche semplicemente invocandolo con una

0: danza, sì, insomma, sì, sì.
1: Beh, no? Comunque, danza o non danza, domani arriva, domani giù arriva. Di 10 gradi, basta, fine, è finita.
2: Io direi che se domani mattina piove, ok, quando cominciamo il programma dobbiamo cominciare a dire che palle sta pioggia, stamattina c'era volubile. Un traffico della Madonna.
1: No. È fornuta a Zezzonella.
2: Vabbè, sei sicuro? Comunque, siamo sicuri che arriva? Ok, siamo sicuri. Che soprattutto scende la temperatura.
1: Sì, di 10 gradi.
2: Di una decina.
1: 10 gradi. Oh. Quindi
2: vale anche per il resto d'Italia o è soltanto una cosa di qua?
1: Sì, dai.
2: Mal comune, sì. Mezzo gaudio.
1: Esattamente.
2: Mia madre fu ripresa sonoramente dal proprietario di una bancarella al mercato perché derideva un paio di scarpe.
1: Signor, non mi sfottite le scarpe.
2: Non riuscivo a leggere.
1: Cioè, non mi sfottete le scarpe.
2: È certo che mi perché, fate perdere una vendita.
1: Non è
2: insomma,
1: bello,
2: no?
1: Comunque non è bello.
2: Cioè, è bello ridere di... ma sempre alle spalle.
1: Ma sì,
2: possibilmente anche a distanza.
1: Al limite ridi con, ma ridi con ci vuole.
2: Se non si può ridere, che vita è, ragazzi. Insomma.

0: Alex, tu che sei molto religioso e osservante, non ti offendere, però secondo me i Police in quell'epoca lì erano veramente la sacra trinità.
1: Sì,
0: cioè proprio d'accordo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Il padre era il padre era il chitarrista perché era di 10 anni più vecchio degli altri due, il figlio era Sting che era quello più giovane e lo Spirito Santo era Stuart Copeland il batterista, uno più bravo e meraviglioso dell'altro.
1: Io, ogni volta che mettiamo i Police penso a Filippo Neviani da Sassuolo che diciamo
0: anche Biagio Antonacci,
1: che anche Biagio Antonacci, ma più Neck,
0: più
1: Neck che in questo momento ha delle stimmate, e forse lacrima sangue dalla gioia.
0: Every little thing she does is magic, tutto quello che tocca è come se avesse un...

0: un quid di magico, un po' come il volante di Kimi Antonelli, che tra l'altro mantiene anche le promesse e a volte le supera, no? Prima di partire diceva: parto ultimo, spero di arrivare nei primi cinque, e ha vinto. Quando ha visto il premio che gli avrebbero consegnato se fosse arrivato uno, ha detto: è un po' strano, però mi piace, è originale.
1: Non può infamarlo.
0: Se vinco ci mangio dentro gli spaghetti. E così ha fatto. Quando è finita la gara domenica a Monza, prima che se ne vadano tutti, devono sfollare 200-300 mila persone.
1: 400 mila?
0: 400 mila...
1: totale
0: 400.000 nel corso del fine settimana, sì. Alla gara credo fossero appunto 250.000, più o meno. Ora che se ne vanno è un casino, perché le strade di accesso son due, insomma devi farli andare via, e lui è rimasto lì con gli altri nel motorhome, e ci sono le immagini, guarda che belle, di lui che è tornato sul palco. Questa volta la pista è completamente deserta, stanno già calando le prime ombre della sera, qui saranno le 8 di sera grosso modo di domenica. Gli hanno preparato un piatto di spaghetti col pomodoro e li sta mangiando dentro questa specie di insalatiera, che è il trofeo che ha vinto e che ha fatto molto discutere.
2: Certo.
0: E che ha fatto
1: cosa
0: molto discutere.
1: Ha fatto discutere il trofeo. Fatto che lui abbia mangiato la pasta.
0: No. Che ha mangiato la pasta è stato divertente.
1: Una notazione sulla fame dei giusti. Questa qua è la fame dei giusti.
0: Porca miseria.
1: Cioè, hai vinto Monza, sei un ragazzo di 20 anni.
0: Sì.
1: E hai quella fame
0: ma
1: perfetta.
0: Ma scherzi, io domenica mattina ho corso 25 chilometri, ero a casa da solo, mi sono fatto un piatto di aglio e olio, che è la sola cosa che so fare, o quasi. E al momento di mettere gli spaghetti mi è venuto in mente che la regola sarebbe 80 grammi.
1: Sì. Con 80
0: poi ho
1: grammi
0: detto,
2: la pasta di si è cotta.
0: Ma che me ne frega, quante ce ne sono ancora in questo sacchetto? 130, mettiamole tutte.
1: Ma tu sei tutto matto, Linus! Sei un drogato!
0: Se avessi messi 200 mi sarei mangiato pure quelli, come l'altra sera con
2: Davidino.
0: Che mi ha fatto un piatto e poi ho scoperto che erano 200 grammi.
2: 200 grammi di pasta.
0: E li ho mangiati.
1: Lui è l'inventore.
0: E non sono morto.
1: Lui ha le t-shirt con scritto con 80 grammi ti dico se è cotta. Senti.
0: Torniamo a questa cosa del trofeo. Allora, detto che ogni gran premio ha un suo trofeo specifico, sì. In alcuni casi addirittura il trofeo è sempre uguale, chiaramente è diverso perché il vincitore se lo porta a casa, però l'anno dopo chi vince ne vince un altro uguale, che ne so, Monte Carlo.
1: Bravo.
0: Per
1: Monte
0: esempio.
1: Carlo è sempre uguale a se stessa,
0: sì,
1: non
0: certo,
1: a
0: certo.
1: Monza.
0: Il trofeo di Monte Carlo, che ci sta guardando in televisione e ora lo vede, è una base con sopra riprodotto il percorso del Gran Premio di Monaco. Insomma,
1: sì,
0: no?
1: Quando stamattina io ho detto a Linus: ma perché cambiano tutte le volte? Cosa che non sapeva neanche Matteo, non sapeva nemmeno Alex.
0: Usate il cervello, usatelo, è ovvio.
1: Mi ha guardato con la faccia di uno che ti guarda se tu gli dici: ma perché il sangue è rosso?
0: Ma dai, è chiaro, no? Cioè ogni trofeo in qualche modo rispecchia anche le caratteristiche stilistiche. Guarda, quello lì è di Singapore, quello sotto è quello di Abu Dhabi, si capisce che è roba un po' arabeggiante,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: il
1: certo,
0: look.
1: Certo. Benissimo. Parliamo
0: devo
1: del
0: dire
1: nostro.
0: Che anche quello francese fa abbastanza schifo.
2: Quello francese con gorilla.
1: L'omino Michelin.
2: No, è un gorilla.
0: Un gorilla Michelin.
1: Senti, Linus, devi
0: guarda quello cinese, vedi che è come
1: con
0: i portali di Chinatown.
1: Non c'ha la scimmietta
0: così.
1: Lì, il cane che
0: il dragone.
1: Il nostro com'è quello di quest'anno?
0: No, allora, ogni anno l'Hangar Bicocca, sì. Che è un istituto insomma legato al mondo del design, commissiona fra i suoi collaboratori o studenti, non saprei dirti, appunto un trofeo. Quest'anno la scelta è caduta su questi due artisti, neanche due ragazzini, che si fanno chiamare Vedova Mazzei, che sembra
1: che
0: il nome...
1: stanno sentendo la nostra registrazione perché gliel'hanno mandata.
0: E hanno avuto un'idea molto originale. Legata alla...
1: A Linus non è piaciuta tantissimo, no. Ma in privato,
0: cazzo,
1: in privato. In privato, però, cari Vedova Mazzei,
0: però
1: Linus,
0: capisco.
1: Su ste robe qua è un po' noioso. Su ste robe qua, perché
0: però
1: vorrebbe
0: capisco.
1: Averlo disegnato lui.
0: Allora,
1: cosa rappresenta?
0: Rappresenta l'effimero del concetto di vittoria, nel senso che tu partecipi e giochi tante partite, fai tanti gran premi, fai tante gare, insomma, oggi vinci e sei il vincitore,
1: certo.
0: Ma domani riparti ancora da zero, perché la prossima gara potresti vincere,
1: certo.
0: Potresti arrivare ultimo.
1: Chiaro.
0: Quindi loro hanno fatto questo premio
2: che si chiama Fragile,
0: che ha un'aria molto precaria, no?

0: Perché è come una pila di piatti o di bicchieri messi sul tavolo alla fine di una cena che potrebbero cadere da un momento all'altro.
1: Sì, sì. Le scodelle nel lavandino prima di essere lavate.
0: Sì, in realtà ovviamente sono d'acciaio, sono saldati uno sopra l'altro.
1: No, secondo me non è acciaio, perché sono
0: alluminio?
1: State fatte con la stampante 3D, quindi è polvere di nylon che viene poi verniciata con delle vernici.
0: L'effetto sembra acciaio, insomma. No, quello
1: infatti,
0: sotto è un termos e quello sopra è un piatto.
1: Volevo dire a Chimi Antonelli che non è un prodotto per alimenti. Quindi non bisogna mangiarci.
2: Allora, cari vedova d'acciaio,
0: il mio ragionamento è questo. Mio ragionamento è questo. Ci sta che se uno vince tanti trofei, per esempio, nei giorni del Gran Premio a Milano ci sono stati molti eventi. A uno di questi erano esposti i 6 trofei vinti da Chimi Antonelli nelle gare precedenti, appunto Monte Carlo e altri ancora. Tutti molto diversi, tutti molto. Se tu vinci 5, 10, 15, 50 gran premi nella tua carriera.
2: Caspita,
0: ci sta, no? Che
2: uno
0: ce ne
2: un po'
0: sia
2: diverso.
0: Uno,
2: vero.
0: Il gorilla, quello di
2: vero,
0: Francia.
2: Vero,
0: no?
2: Vero.
0: Ma se quello di Monza rimarrà l'unico gran premio che tu hai visto. Questo l'ha vinto il nonno, ma il nonno faceva il cuoco, no, faceva il pilota di Formula 1, capito?
2: È sì, questo. Cioè. Sì, diciamo se ti capita quella roba lì che vinci.
0: No, comunque l'Alessi è brava quando fa queste cose.
2: Non era dell'Alessi.
0: A me piacciono molto.
2: Ma non erano casalinghi.
0: Non è dell'Alessi.
2: Ma no, non è dell'Alessi.
0: Ah no, già, di chi è? Della vedova Mazzei.
2: Vedova Mazzei.
0: Povera vedova.
2: Chissà che. Però i pirulini della sabbia.
0: Come la Veuve Clicquot alla fine, no? La vedova. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Insomma, con questa immagine ti voglio lasciare con questo. Con questi cetacei volanti, insomma, non per tutti, caro Linus.
2: Senti, sono Dario avete Brunoni, già raccolte le castagne?
1: A San Vele sì, ci sono già le castagne.
2: Il periodo è tra poco, settembre-ottobre,
1: Le temperature sono state, come intuirai, parecchio elevate.

0: mi presento, sono Dario Brunori, come al bagaglino, devo dirlo, se no non si capisce.
1: No, perché un po' che non ti si sente, un po' che non ti si vede, quest'anno
0: no,
1: ti sei un po' riposato, ti sei un po' nascosto.
0: Naturalmente sì, però
1: no. Ciao, ciao Dario, scusa, dobbiamo fare un programma anche per il cazzo ogni volta
0: mi
1: vuoi,
0: tutte le volte lo devo sottolineare, perché è un capolavoro.
1: Nicola, puoi dirmi che cosa...
0: eccomi, chi c'era?
1: Puoi dirmi come ha commentato il trofeo di Monza il tuo amico Alex Farolfi?
0: Sembra quando i miei tre figli erano piccoli, facevano i pirulini con la sabbia.
1: Questo è falettico, pure, col giubbotto.
0: Cosa ti devo dire? Se parla così non è mica colpa mia.
1: Cos'è che facevano i pirulini?
0: I pirulini con la sabbia. Sai quando
1: le
0: ti metti lì?
1: Di sabbia.
0: Con quella bagnata. Che fai tutte... Sembra la Sagrada Famiglia. Fai quel pirulino lì.
1: Cosa sembra anche un pochino? La versione stoviglie delle piramidi di pietra. Adesso piramide magari non è il termine esatto.
2: No, sono impilate, lo stone balancing, che significa metterle in equilibrio una sull'altra.
1: Esatto, cioè non è una piramide, perché la piramide ha la base larga, poi si va a stringere. Qui semplicemente è un sasso sopra l'altro, devi trovarne di abbastanza piatti che possono reggere quelli che man mano. Leggevo un po' di tempo fa che c'è un po' di esagerazione da questo punto di vista, perché va bene ogni tanto, non so neanche... Che simbologia hanno in montagna, perlomeno
2: è una cosa,
1: è soltanto
2: zen.
1: sì
2: riguarda l'equilibrio, la pace con la natura.
0: La vogliamo dire tutta? Gente che si rompe le palle, papà, e si mette lì e impila dei sassi, almeno in spiaggia è così.
1: Beh, in spiaggia sì, perché se c'è un posto dove ci si rompe tanto le palle è la spiaggia,
0: è così, capito?
1: Il tempo deve passare, però in spiaggia mi dicono che non è più tollerato, tra
2: in spiaggia è vietato, perché uno ha l'immagine di queste piccole costruzioni fatte con dei sassetti, no? Uno che trova. Invece in Puglia soprattutto avevano cominciato con sassi da 20 kg impilati con costruzioni da 2 metri ed erano pericolose, perché pericolanti.
0: Quindi ulna, radio, femori che partivano.
1: Quindi è la solita storia, per colpa di qualcuno
2: che ha esagerato.
0: Le mode, vedi, inizia con un risvoltino sui jeans, poi arrivi fino a sopra il ginocchio di risvolto.
1: Che mondo di pazzi,
0: tutti matti. Pensa che io ho un amico che ha mangiato 130 grammi di pasta, ma io veramente si vede che mi ha dormito poco.
1: Tra l'altro, a proposito di sassi, non c'era quella roba anche sulla Toscana, che la gente che andava in vacanza lì poi si portava via i sassi,
0: ma
1: e poco a poco, come certe sabbie, come certe spiagge.
0: Una campagna sociale, Linus, l'ha fatto Maurizio Crozza, il testimone.
1: Sì, con gli Elio, giusto. Non portate via i sassi dalla Toscana.
3: Ciao, sono Maurizio Crozza.
1: Ciao Maurizio.
3: Ogni anno in Toscana ne sparisce circa un pochettino. Scusa. Quest'anno la Toscana è 52 metri sotto il livello normale della sua toscanità, perché i sassi sono stati portati via in tutto fretta, così, come se nulla fosse. Non portare via il sasso dalla Toscana, altrimenti la Toscana non la riconosceremo più. È una campagna per la Toscana in Italia.
0: Se tutti portano via i sassi della Toscana, non rimangono più sassi in Toscana.
1: A occhio e croce, chi può averla concepita questa campagna?
0: Prova a indovinare.
1: Che poi a me succede ogni tanto. Quando sei in spiaggia, in una spiaggia quella con i sassi, però, i sassi che stanno nell'acqua sono belli, perché sono lucidi, no? Perché
2: sono
1: l'acqua,
2: puliti.
1: Sì.
0: Quelli
1: fuori sono i parenti tristi, insomma, no? L'ultima volta sono stato in un posto di quel genere.
0: Della Toscana? Della Toscana.
1: Vabbè, a Maratea.
0: Maratea.
1: E mi sono portato a casa due sassi.
0: Aia!
1: Due sassi, adesso forse Maratea.
0: La Basilicata sparisce. Attenzione!
1: No, erano bellissimi visti lì, perché erano verdi con delle striature di altri.
0: No, in via Capacelatro meno.
1: Niente.
0: Via Capacelatro.
1: Però per fermare le porte quando c'è vento funzionano. Perfetti, sono abbastanza grossi.
2: Qui nel balcone, cioè nel terrazzo.
1: C'è
2: quel sassone.
1: Certo.
2: Di Maratea. Un'ultima cosa sulla pasta prima di andare in pubblicità.
4: Linus 80 grammi, ma che. Ma fammi piacere. Ormai la regola su 150 grammi.
0: Fa così, ho capito, va bene.
1: O a me le case mi ha detto 80 grammi.
0: Certo.
1: Guarda, prima ti chiedevo questo, due messaggi velocissimi. Francesco, le montagnole di sassi in montagna hanno una funzione, si chiamano ometti e servono a segnare il sentiero. Un altro, gli omini di sassi servono per indicare il sentiero con la neve, specialmente quando non ci sono i segni rossi e bianchi
0: sul
1: sentieri. Tronco degli alberi. Giusto, insomma. Giusto, se tu gliene metti 100 di questi omini, tu non sai più dove andare.
2: In Puglia mettono dei giganti, per questo è diventato
1: ma perché il pugliese medio è molto alto, tu mi insegni. DJ, DJ, Roma Italia.
5: Radio, DJ. One Nation, One Station. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: canadese di origine portoghese.
1: Sì, vero.
0: Da qui
1: vero.
0: Appunto la spiegazione del nome di battesimo Nelly e soprattutto il cognome Furtado, esatto, che è proprio portoghese. Curiosamente, prego.
1: No, scusa. La canzone si chiama I'm Like a Bird, cioè sono come un uccello.
0: Vorrei essere
1: un uccello così. Ecco, la mia domanda è questa, caro Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando.
0: Sì.
1: Quando tu eri a scuola, ma guarda che sono serio, non è una battuta.
0: Sì?
1: Non guardavi con una certa invidia gli uccellini? Cioè, tu eri in classe, ok?
0: Beh, quando sei a scuola, lì, guardi il mondo fuori e un pochino
1: mamma
0: dici,
1: ragazzi,
0: quanto vorrei essere lì. Insomma.
1: Quello che prende, adesso va, vola via, se ne va, poi va da un'altra parte. E io sono qua con la versione di Latico.
0: Dopodiché diventi grande e dici, cacchio, quanto vorrei tornare sui banchi di scuola, non
1: certo
0: per studiare,
1: sì,
0: ma quantomeno.
1: Certo.
0: Perché quelle erano le più grosse preoccupazioni che mi potevano
1: assolutamente
0: arrivare.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro, curiosamente, senza volerlo veramente, abbiamo aperto con due cantanti vittime dello stesso tipo di dinamica, cioè il cosiddetto body shaming.
1: Sì.
0: Perché c'era una canzone di Ariana Grande, appunto questa di Nelly Furtado. Nelly Furtado che si è presentata al mondo con questo viso bellissimo, insomma, con questa canzone bellissima ormai 20 anni fa.
1: 25,
0: 26. Sì, primi anni 2000,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: E poi, insomma, esiste una specie di inevitabilità del fisico delle persone.
1: Ricordati,
0: no?
1: Cioè,
0: è già scritto nel tuo libretto quando ti consegna la cicogna.
1: Bravissimo.
0: Tu, quando avrai una certa età, sarai così.
1: E
0: non ci puoi fare niente, non è colpa tua.
1: Puoi fare
0: tutte le diete che vuoi, ma il tuo fisico va a finire lì.
1: Come vi ha detto una volta Max Pezzali, fa: se io non facessi niente, il mio peso forma sarebbe 100 kg. C'ha ragione, cioè, nel senso che è così.
0: Da una parte, Ariana Grande. Magra a livelli, insomma, importanti, e allo stesso modo dall'altra parte Nelly Furtado, che a un certo punto ha detto: oh, mi avete rotto le palle con i vostri commenti, mi prendo tutto il tempo che voglio per...
1: Esatto,
0: tanto
1: sono
0: comunque
1: così.
0: Una decina d'anni splendidi li ha fatti, sì. Qualcosa da parte avrà messo, prima o poi magari ritroverà anche un po' di equilibrio.
1: Ricordati del papà di Cesare Cremonini, dietologo, secondo cui quella era
0: già una teoria... blanda, voglio
1: un
0: dire,
1: uomo,
0: dopo i 30 anni prendi un chilo all'anno.
1: Sì. Quindi devi impegnarti molto per non prenderlo, ecco, diciamo.
0: Capito, ma se tu pesi 70 kg non è obbligatorio che arrivi a 100, eh.
1: No.
0: Puoi anche diventare adulto e pesarne 80, insomma.
1: Conosco un mio amico che aveva lì la pasta secca da buttare, ha detto: vabbè, dai, buttiamola tutta, 130, ha preso 5 kg da domenica a oggi.
0: Sai che ho perso quasi 3 kg domenica mattina.
1: Ma ci credo.
0: Tra caldo e chilometri.
1: Ci credo. Ti è venuta la faccia a pettinicchio.
0: No, sì, un
1: Linus,
0: pochino.
1: Mangia di più.
0: La faccia
1: mangia
0: la prima
1: di
0: cosa.
1: Più.
0: Va bene,
1: mangia
0: va
1: di
0: bene.
1: Più.
0: Allora, sulle macchine da produrre con linea anni 60, ma diciamo meccanica contemporanea, in tanti hanno scritto una cosa che già sapevo, e cioè che in America già lo fanno. Però è una cosa che non viene fatta in maniera seriale, viene fatta da delle carrozzerie specializzate. Prendono delle macchine bellissime o famose, insomma, dalle loro parti. Tu quale macchina prenderesti? Una macchina italiana di quando eri piccolo,
2: una
0: che ti piaceva?
2: Una Lancia Fulvia,
0: ok. La Lancia Fulvia era bellissima,
2: Madonna,
0: quella che ha vinto il rally di,
2: sì,
0: Monte Carlo,
2: sì,
0: no? Però se tu la vedi adesso è un po' un ragnetto, no? Perché c'ha le gomme, sì, è piccolina,
2: sì,
0: ha le ruotine piccole,
2: sì,
0: piccole,
2: è modestina,
0: piccole, sì, piccole. Sì, allora piccola rimarrebbe piccola, però tanto per cominciare mettiamogli delle ruote un po' più grosse.
1: Bravo.
0: Che sai, per
1: bravo,
0: i maschi è importante il
1: bravo
0: cerchione, no?
1: Certo, è un'estensione della ciolla.
0: Però da guidare è una macchina degli anni 60.
2: Poi,
0: e
2: con
0: primi
2: quel
0: anni...
2: volante sottile,
0: sì,
2: grande,
0: sì, sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Un volante che sembra quello delle barche.
0: Cioè dentro deve avere un interno tipo le Tivoli, le radio è
1: come
0: presente, no?
1: No?
0: Quel look lì un po' vintage.
1: Bellissime.
0: Però al tempo stesso caldo, no? E comodo.
2: Sì.
0: E fuori deve essere quella macchina lì. Insomma. Tu non la vuoi la 112 di tua mamma?
1: Io voglio, io voglio l'Alfetta di mio papà, l'Alfetta, che era bella zarra, l'Alfetta. O la 124.
2: La Citroen Visa.
1: No, la LN
0: era brutta da giovane, figurarsi da morta.
1: Io me la faccio fare. Allora, io me la faccio fare.
0: Tutta quella fatica per riportare in vita la Citroen Visa.
1: Me la faccio fare da Gianni che ne pensi. Gianni che ne pensi.
0: Da Gianni che ne pensi fai
1: wrapping. Fai wrap e se ne vanta con un Instagram.
0: Belli, poi ho visto.
1: Fa una bella, delle cose molto discutibili di Gianni che ne pensi.
2: Con molte parolacce.
1: Molte parolacce fa non solo che ne pensi, ma fa anche chitte se puntini puntini.
0: Comunque quello che dicono è che c'è un'azienda americana in particolare che si chiama Restomod, oppure la Totem anche, il problema è che costano mediamente 500.000 euro.
1: È un po' tanto,
0: se ne possono anche tenere.
1: È un po' tanto.
2: perché ne fanno una,
1: perché non serializzano.
2: Se ne facessero 5.000.
1: Se invece, guardate, vi stiamo, non vi sta, vi stiamo dando l'idea,
0: già impossessato, certo, siamo già tre soci,
1: cultural appropriation, quindi vi stiamo dando l'idea. Quindi 50, voi mettete i soldi,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: da fare un investimento iniziale minimo, saranno 300-400 milioni di dollari.
0: Fatelo.
1: Sì. Fatelo voi, noi entriamo al 50%.
2: No, noi sì, possiamo fare pubblicità su Instagram, ce la date e noi facciamo dei video.
1: Come sono tanti follower,
2: minchia,
1: un milione e mezzo.
2: Almeno.
0: Comunque il numero uno è Giovanni che scrive: ragazzi, pure io c'ho il guscio di un 56enne, ma dentro sono allestito come un...

0: state ascoltando Radio DJ, un programma propositivo anche da un punto di vista imprenditoriale. Infatti non ci ascoltano soltanto i tassisti, che peraltro salutiamo. In particolare saluto il tassista che sta portando una nostra collega.
1: Chi è? Chi
0: in
1: è?
0: Questo è una cosa fra di noi, la nostra amica. Non vorrei che poi dopo il suo titolare si arrabbia con lei.
1: Boh, stiamo sbombardando a 360 gradi.
0: Chi è?
1: Allora, sono Piero Pierotto, qui con me c'è Fabio Vercellone. Interveniamo sulla
0: cos'è
1: questione.
0: Che ha detto?
1: Buongiorno, saluto, perché
0: capisco neanche quello che dice.
1: È una persona educata. Allora, noi siamo di Torino, come al solito Milano copia quello che Torino crea, e questa cosa che tu hai appena detto, stai dicendo da mezz'ora,
0: mi
1: è esploso.
0: Beh,
1: veramente.
0: Immagino che a Torino crei un po' di interesse, allora, no? La capitale dell'automobile.
1: Noi la stiamo, l'abbiamo messa in piedi già 10 anni fa.
2: Sì.
1: Ecco, gnie.
0: Ride anche.
1: Io e Vercellone, con i capitali occulti tutti in contanti di Mauro De Marco, quindi quei 500 milioni
0: sì,
1: di
0: rubati
1: a sua
0: cugina, rubati a sua cugina.
1: Naturalmente rubati.
3: 600 mila euro in contanti.
1: Tutto un mistone.

0: Parare, che cosa
1: che
0: fate?
1: C'è già la startup. Noi prendiamo delle vecchie 124, sì, delle Fiat 131 Mirafiori e gli mettiamo dentro degli interni tutto di auto elettriche, okay, tutto touch,
0: quindi
1: tutto
0: non più
1: perfetto.
0: Solo i tappetini,
1: no, ci stiamo allargando.
0: Ma secondo
1: anche
0: me voi avete un terzo
1: questa
0: socio.
1: Cosa
0: il io devo capire chi è, ma
1: allora
0: secondo me è Edo Bandini.
1: È l'innominato.
0: Edo Bandini che si sta occupando
1: cupola,
0: della comunicazione.
1: C'è una cupola, sì, c'è anche quel terrone. C'è quel terrone pisano.
0: Che terrone di Viareggio?
1: Di Viareggio. Per me è già Bassa Italia. Siamo dopo Piacenza, è già Bassa Italia.
0: Va bene, investigheremo.
2: Ma quanto costano alla fine queste macchine?
1: Quanto?
3: 1.200.000
0: Ho detto che era tanto 500.000 euro.
2: Tanto, purtroppo.
1: Tanto.
0: Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, sì, Matteo, visto che siamo sul vintage. Ho un orologio di quelli a parete,
2: sì,
0: che ho comprato tipo 30 anni fa. E ci sono molto affezionato, non vale un cazzo, però ci sono molto affezionato perché
1: ma guarda un po',
0: mi ha accompagnato in tante case che ho cambiato, in tanti momenti della mia vita. Però adesso sai che alla fine tu vedi questo orologio da parete, bello, pulito,
2: il movimento è minuscolo,
0: poi dietro c'è una scatoletta, sì, di plastica dove ci infili una batteria,
2: sì,
0: da un volt e mezzo, anche un po' trasparente, che si muove,
2: si,
0: no, devi centrare anche, sì, le, non va più.
2: Ecco, la ricambiamo, non ti preoccupare.
0: Ma si può cambiare,
1: sì,
0: la scatoletta?
1: Sì, cambiare, sì, la scatoletta.
2: Si tolgono,
1: sì,
2: le lancette con apposito strumento.
0: Ma c'è il vetro davanti alle lancette.
2: Si smonta tutto.
0: No,
2: sì,
1: come no? Si fa.
2: Tu non sai che ho combinato ieri con due giorni fa con un orologio.
0: Te la sto già portando, sì,
1: E ti dico anche,
2: guarda,
1: una cosa, quell'orologio lì, quell'orologio lì, da dopo che tu fai questa roba,
0: bravo,
1: diventa un tuo amico,
0: la
1: tuo
0: mia
1: parente.
0: Alternativa, o lo porto da te o lo porto da Celentano, perché Celentano, sai che prima di fare il cantante faceva l'orologiaio, e
1: certo,
0: tuttora lui monta e smonta gli orologi, insomma.
1: Ma certo.
0: E già che ci siamo, vi metto anche una canzone di Adriano.
1: E sei forte.
0: Così.
4: Tu non sai cosa ho fatto.

0: Claudia.
1: È forte, e non parlarci adesso.
2: Mi stringeva sul suo corpo, mi donava
1: la fisarmonica alla fine.
2: Mi diceva sono tua, e nel sogno la baciava.
0: E niente, Claudia c'era sempre perché non avevano ancora inventato la difesa zona. Era ancora l'epoca del marcamento a uomo.
1: Ma mi marca ancora adesso, eh. E sei forte.
0: Fortissimo. Scrive Erika, questa canzone di Celentano ha un giro di chitarra che è fottutamente strepitoso.
1: Devo dire che non solo quello. Regala molto.
0: Sì, sì. Tra l'altro questo finale così un po' gitano deve aver fatto venire voglia a Tonino Carotone di farne una sua versione.
3: Tu non sai cosa ha fatto quel giorno quando io la incontrai.

0: Ancora. Perché? Perché? Perché?
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Io le piacevo.
2: E Ale.
0: Ale, da quando abbiamo parlato di Tonino Carotone qualche mese fa, sì? Non c'è giorno senza che mi mandino un video di lui che ha fatto un concerto.
2: Giusto.
0: Quindi gode ottima salute.
3: Linus e Nicola, sono le 11:20, è l'ora del Negroni.
0: È un mondo difficile,
3: certo.
0: Come diceva lui. Storia d'amore. Anche quella per gli oggetti da cui non ci si vuole separare. Andrea, orologiaio di Cesano Boscone, per l'orologio da parete si può tranquillamente cambiare la meccanica. La famosa scatoletta si può staccare e
4: sì,
0: rimpiazzare.
4: Non è difficile.
3: Linus, puoi spiegare a chi ci ascolta in questo momento, che so, da Vipiteno, da Carini, vicino Palermo, dov'è Cesano Boscone? Con questo nome da grande bosco.
0: Cesano Boscone è periferia sud-ovest di Milano.
3: Perfetto, quindi non c'è un bosco grande, probabilmente l'avranno chiamata così
0: forse
3: perché un tempo c'era, ma un tempo era tutta campagna, adesso ci sono alberi di 30 piani.
0: Esatto.
3: È così.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, mettiamo una bella canzone. Magari. Molto anni 60, quella di prima era veramente anni 60, questa è fortemente ispirata a quell'epoca, come tutte le canzoni di Bruno Mars, che...

0: Facciamo veloce perché ho l'aereo per Indianapolis. Domani sera Bruno Mars al Lucas Oil Stadium di Indianapolis.
1: Fammi la cortesia. Quando sei lì, cerca di infiltrarti un po' nel backstage, tanto tu hai un sacco di conoscenze. Sì. Prova a vedere se vedi girare nei camerini Karol G. Sì. Perché si dice che fra Bruno
0: hanno un affare.
1: E Karol G.
0: Sì. Assolutamente hanno un affare. Massimo da. Cazzo, forti comunque. Cioè, stavamo espugnando lo Juventus Stadium. Scusami, ma quando vedo Alessandro poi parlo
1: partitore
0: di calcio.
1: Partitore proprio.
0: Beh, insomma, calcio champagne è un'altra cosa. Però, insomma, pensavo peggio. Non male, ragazzi.
1: A Revello, provincia di Cuneo, c'è il cugino di Celentano che ha un negozio di riparazione di orologi. Ciao, Graziella. Chissà, magari è lo stesso cugino dal quale, o quantomeno la famiglia, da cui aveva imparato Adriano all'inizio a fare i primi lavoretti prima di diventare cantante.
2: Potrebbe
1: a tempo
2: essere,
1: pieno
2: potrebbe
1: insomma
2: essere, potrebbe essere, chissà se Celentano ha mai detto Matteo orologiao come Enrico Beruschi.
1: Senti, Serena da Torino dice: ma Matteo, c'è qualcosa che non sa fare? Io lo sogno un uomo così, cazzarola. Avrà dei difetti.
3: Sì, sono matto.
1: Prima di tutto è matto, esatto. Però
2: caro
1: è consapevole.
2: Caro Teodoro, è ora di venire allo scoperto. Il mondo deve sapere della nostra relazione basata esclusivamente sui peli del tuo petto. Io passo le notti dormendo su quel tappetino magico.
3: Con le mani vittate.
2: Pensa che la canzone degli 883 Sei un mito, quando dice tappetini nuovi Arbre Magique, è stata composta pensando al petto di Matteo Curti, detto Teodoro. Io entro nel castello con le sbarre alle finestre, mi chiudo e mi accontento di dormire sul suo petto, perché Linus ormai non mi degna nemmeno di uno sguardo. E quindi
3: quindi sono un ripiego.
1: E poi diciamolo, Chris, sono troppo magro per te.
2: Boh, sì, a me
1: sei troppo secco.
2: Io preferisco le forme burrose di Teodoro. E Teodoro, da quanto hai ereditato, mi riempie di attenzione.
1: Guarda che quello che hai ereditato Matteo non ti serve a te.
2: Devo dire che io sono ricca, ma ricca scontata, ma proprio per niente.
1: A domani.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi

risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.

0: Wanted.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: 40 secondi dopo le 6. DJ!
5: Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla redazione di Radio DJ. L'Iran ha attaccato una base americana in Giordania. Le forze di Teheran hanno fatto sapere che il raid è stato deciso per rappresaglia contro gli attacchi americani ad alcune imbarcazioni iraniane. I sistemi di difesa aerei giordani hanno abbattuto almeno 18 missili provenienti dalla Repubblica Islamica. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno inoltre dichiarato di aver attaccato due navi statunitense, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Dopo i nuovi attacchi, il prezzo del petrolio è tornato a salire. Sui listini asiatici il costo del barile di greggio è arrivato a sfiorare i $100. Il governo di Tel Aviv ha annunciato la chiusura dell'ambasciata britannica a Gerusalemme Est dopo la decisione di Londra di bloccare le importazioni di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. La stessa decisione è stata firmata anche da altri 11 paesi, tra cui Spagna, Francia e Canada, non dall'Italia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha spiegato che il governo è sempre favorevole a decisioni prese a livello europeo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico di circa un'ora. Al centro della telefonata, azioni concrete per arrivare prima alla fine del conflitto, ha spiegato la Casa Bianca, precisando che il leader del Cremlino non ha alcuna intenzione di attaccare l'Europa. Siamo allo sport e calcio. Al Santiago Bernabeu l'Inter è stata sconfitta 2-1 dal Real Madrid nel primo match della fase girone unico di Champions League. Stasera tocca al Napoli, che al Maradona riceverà l'Arsenal. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, è l'unico giocatore della Serie A nell'elenco dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, reso noto ieri da France Football. Tra i possibili vincitori di quest'anno ci sono, oltre al vincitore dello scorso anno Dembélé, anche alcuni campioni del mondo della Spagna come Rodri, Barsi e Cucurella. C'è anche Lionel Messi.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
7: station. Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Moving to the sun. E chi l'ha visto il sole stamattina?
1: Ragazzi, l'aspettavamo sta pioggia e almeno qua su Milano è arrivata. In corso un acquazzone pazzesco.
0: Costa pioggia, costo vento, chi è che bussa al mio convento?
2: Ragazzi, sono padre Michael, aprite.
0: Sì.
2: Sono pronto per celebrare.
1: Buongiornazzo!
0: Sigla! Forza guerrieri della mattina, dai che è già mercoledì!
3: Andiamo belli!
4: Forza, quando vengono le pere oggi al mercato?
0: 9 settembre!

0: Michael,
1: no,
0: sei il tenore Michele Vainardi.
1: Interpreto più ruoli all'interno di questo programma.
0: Buongiornazzo a tutti voi e questo è il saluto di DJ Sei Tu, il programma che è appena iniziato su Radio DJ dopo le news con Paolone Menegatti, che salutiamo.
1: Che salutiamo,
0: Paolo,
1: eccoci
0: ciao,
1: qua.
0: Ciao,
1: allora,
0: ciao, ciao.
1: Sparigliata così la giornata da questo acquazzone che sta così insistendo su Milano, quali sono i primi danni all'interno del team di DJ Sei Tu? Un Enzino completamente bagnato dalla testa ai piedi e che ha trovato rifugio in una camicia di 4 taglie in meno all'interno del building, una camicia in stile country. Vi invito ad andare su Chiocciolina Andrea Michele immediatamente per vedere la mise con la quale il nostro Enzo sta facendo regia stamattina.
0: Che bello, ti ricordi mai che quando avevamo rilanciato il country in Italia,
1: sì, siamo stati i primi, sì, tra l'altro voglio dirlo,
0: correva l'anno 2012 e noi appunto ci eravamo ispirati anche ad Hazard, infatti la nostra sigla, voi che avete più di 50 anni lo sapete, è ispirata alla famosissima sigla di Boy Luke, i due cugini, e poi insomma Enzino faceva anche lui la sua parte, ti ricordi? Enzo, come va con questa camicia di 4 tagli in meno?
2: Aspetta che non ho il microfono.
0: Riesci a respirare?
2: No.
0: No, ok.
1: Allora, stiamo a debita distanza perché nel caso esplodesse un bottone può darsi che ci accecchi, quindi è meglio stare lontano.
0: Occhio, che se parte un bottone sul mixer magari facciamo del casino stamattina.
1: Allora, notte trafficata per quanto mi riguarda, ore 0:42, dormivo già da chiaramente almeno 35-40 minuti, è crampo.
3: Ma hai
1: non
3: già
1: mi sono
3: abolito
1: mai venuti crampi notturni a voi?
3: Ma hai già abolito la tua regola del primo giorno dove hai detto devo dormire almeno 8-9 ore?
1: Sì, no, hai ragione, cioè nella testa ho dormito 8-9 ore, ne ho dormite in realtà un po' meno stanotte. Però ho fatto questo esercizio, io riesco a dormire anche quando parlo con persone, cioè tipo ero con persone intorno alle 21:30 ieri sera, ma dormivo, cioè, quindi rassicuro quelli con cui stavo parlando ieri sera se mi hanno visto un attimino così non magari centrato a focus su quello che stava succedendo, e perché appunto questa pratica riesco, grazie alla grande meditazione fatta in questi 3 anni, a gestirla anche a distanza. Detto questo, alle 0:42 mi sveglio, cioè avevo praticamente un crampo al polpaccio, sulla parte esterna del polpaccio, e non riuscivo più a muoverlo. Sai quando tiri il piede
3: verso di te, la punta?
1: Bravissimo. Tiri il piede verso di te e allora lì, insomma, cosa fai? Tiri giù un po' di quelle, di quei santi che ti aiutano. Ho fatto un piccolo giretto a piedi come gli anziani intorno al letto 3 o 4 volte.
3: Col deambulatore.
1: Certo, e poi sono tornato a letto.
0: Ragazzi, dei catorci. Buongiorno, dottoressa Stellini.
3: Buongiorno. Comunque anch'io ho avuto un crampo.
0: Anche lei?
3: Sì, solo che io col problema al ginocchio non riesco a tirare bene la punta.
0: Ma cos'è?
3: Quindi...
0: ma una corsia d'ospedale sto programma.
1: Vabbè, ragazzi, io comincio ad avanzare l'età. Del resto, insomma, voi cosa state

0: Stavate pensando stamattina quando vi siete svegliati? Cioè, la prima cosa che avete pensato stamattina quando vi siete svegliati?
1: Andiamo guerrieri.
2: Sì, ma cosa vuoi dire? Ma dove sei? Sì.
1: No, la prima cosa che ho pensato è: aspetta, dove ho messo il caffè? Devo farmi un caffè.
0: Allora, io voglio sapere dei nostri amici ascoltatori che sono dall'altra parte, come si sono svegliati? Cioè, qual è la cosa che avevano in testa quando hanno aperto gli occhi?
1: Voi?
0: Quindi precedentemente. No, non lo possiamo dire perché sai, dopo diventiamo un attimino troppo
1: ma hard. apriti.
2: Sì, cosa avevi in testa, Michele, appena ti sei svegliato stamattina?
0: Ragazzi, voi cosa avevate in testa? 347 342 5220, vi siete svegliati col pensiero di
2: dai siamo curiosi, vi aspettiamo, diamo il via a questa puntata Disco Guerriero per voi.
3: Guerrieri, ragazzi, ascoltatemi, una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: Clash, disco guerriero di oggi, che carica. Grazie all'ufficio musica di Radio
1: grazie,
0: DJ.
1: Grazie davvero. Ammazza ragazzi, quanti siete al 347-342-5220? Abbiamo iniziato la grande stamattina. Grazie come al solito per il benvenuto e la grande partecipazione. Fa specie, insomma, no? Vedere tanti messaggi così di prima mattina, perché sappiamo che è anche un po' più difficile, no, parlare a quest'ora. Quindi, insomma, di nuovo veramente grazie.
0: Grazie, grazie a tutti voi. È nata spontaneamente la rubrica Qual è il vostro primo pensiero,
1: sì,
0: di oggi?
1: Che io terrei il primo pensiero del mattino.
0: Mi piace, senti qua, senti.
2: Andy e Mike, è un piacere sentirvi di nuovo, grazie al cielo, a quest'ora del mattino. Comunque io la prima cosa che ho pensato stamattina, niente da fare, era comunque la... Ci siamo capiti. Buongiornissimo a tutti. Ciao.
1: Ma come ragazzi? Ma come?
0: Calma, calma ragazzi, calma.
1: Testosterone al...

0: Non abbiamo ancora commentato la partita di Champions League del Bernabeu ieri sera. Un Inter che tutto sommato non ha giocato male, però ha regalato due gol.
1: Non l'ho vista.
0: Al Real Madrid.
1: Ho visto un'incertezza di Martinez che si è fatto babbare il pallone davanti alla porta.
0: Non bella quella scena lì, però poi l'Inter tutto sommato il palleggio l'ha fatto.
1: All'Inter è fortissima,
0: ha
1: ragazzi.
0: Ha accorciato anche le distanze, non ce l'ha fatta poi.
1: L'Inter è una squadra che può dire la sua, cioè in Italia ha già vinto lo scudetto, ma comunque anche in Europa secondo me è tra le prime quattro.
0: Sì, salutiamo tutti i tifosi e le tifose nerazzurri.
2: Vaffanculo, giustizia è stata fatta.
0: Cioè?
2: Giustizia è stata fatta, forza Inter. Ma i campioni siamo noi.
1: Sì.
2: Una partita dominata, giustizia è stata fatta.
0: Sì, vabbè. Calma.
1: Cioè, vabbè, adesso non mi sembra, siamo solo all'inizio della Champions, cioè se la prendiamo così allora non ne usciamo più.
0: I primi pensieri di oggi, ne abbiamo qualcuno?
3: Buongiorno, sono Giovanni da Termoli, sì. La prima cosa che ho pensato stamattina è fanculo ancora mercoledì.
0: No, dai.
3: Ciao, buona giornata.
1: No, è già mercoledì, guarda che se ti fai la tua mente ti inganna, ne abbiamo detto più volte, non ascoltare la tua mente, cerca di distaccarti, di guardarti da fuori e dire ragazzi, sono Giovanni, mi sto alzando dal letto ed è già mercoledì.
4: Ciao, sono Eli da Roma. Il mio primo pensiero stamattina è stata la scuola. Ho un figlio di 13 anni che quest'anno deve fare la terza media e quindi mi sveglio con l'ansia, oddio, deve scegliere la scuola, il liceo, le superiori, che cosa vorrà fare, si troverà bene, sarà deciso.
1: Sì, pensieri dei figli, ragazzi.
5: Buongiorno, guerrieri. La prima cosa che ho pensato io stamattina quando mi sono svegliato è stata un'associazione tra sandi e animali, perché sono povero e devo andare a lavorare.
0: Dai.
5: Buongiorno.
0: Dai,
5: mattina da Londra.
0: Sì, ciao. Cioè,
1: un'associazione tra santi e animali.
0: Ci sta, però adesso non siamo blasfemi. È il momento di dare il benvenuto al guerriero della mattina di oggi da Pistoia, Alessio.
1: Alessio!
0: Benvenuto,
6: ciao,
0: Alessio.
6: Buongiorno
1: a te.
6: Ciao.
1: Alessio, scusa, hai detto in giro tutti che siamo tornati la mattina?
6: Ancora no, ma provvederò.
1: Dai, per forza, siete voi.
6: Provvederò.
1: Certo, siete voi i nostri amplificatori.
6: Certo.
0: Alessio, benvenuto. Tu che lavoro fai?
6: Io sono un collaboratore scolastico.
0: Ok, però visto che questo programma si chiama DJ Sei Tu, io
1: collaboratore scolastico cosa vuol dire? Tornando indietro
6: custode, bidello.
1: Che non è il bidello. Ah sì, è il bidello.
6: Sì, è il bidello.
1: Perché non si chiama più così, non sai che cambiano le definizioni lavorative. Perfetto. Quindi tra poco rientri.
6: No, in realtà sono già rientrato il 31 perché dobbiamo fare le pulizie e tutto.
1: Certo.
6: La scuola di Toscana inizia il 15 settembre, però
1: state preparando un po' il rientro
6: per i bambini, per
0: grande.
6: I ragazzi,
1: quindi elementari?
6: Sì, elementari, quest'anno sono elementari, ho due classi, la quarta e la quinta, una scuola piccina, quest'anno due classi.
1: In che paesello sei?
6: Valdiprana.
1: Quindi a me piacciono ancora queste realtà qua. Quanti sono in classe i ragazzi? Più o meno, mediamente?
6: 11-12. Queste classe qui del mio plesso, 11-12.
1: Vedi, cacchio, ragazzi, e non si fanno più figli, ragazzi. Questi borghi si stanno spopolando.
6: È vero.
0: Però Mike, lui non è solo un custode, o un bidello, lui è anche un DJ, leggo qua.
6: Sì, da 31 anni faccio il disc jockey, sì, con bedroom DJ, come definirebbe Albertino.
0: Cioè in camera
6: bedroom
0: tua,
6: DJ.
0: Praticamente.
6: Bedroom DJ con qualche serata all'attivo, non solo.
1: Okay.
6: Non
1: certo. E che musica metti?
6: Allora, a un po' 360 gradi, perché in quest'anno mi sono abituato a fare vari situation, ristoranti, matrimoni.
1: Bene, tutto. Feste, allora capito? spot immediato, su, fatti la pubblicità. Siamo a disposizione per ristoranti, matrimoni, eventi speciali, locali stessi, bar, aperitivi. Nome?
6: Alex81DJ,
1: così ti trovano su Instagram.
6: No, su Instagram sono AlexBBMix.
0: Ok, ha una doppia identità praticamente.
6: Esatto.
0: Ragazzi, se avete delle situation, come dice
6: tutti
0: lui,
6: in Toscana,
0: ma invece il primo pensiero del giorno cosa è stato?
6: Il primo pensiero del giorno è stato che dal 31 c'ho la ragazza in Calabria, in Cosenza, perché è andata a fare una vacanza con la zia e oggi mi rientra per fortuna.
0: Bene. Oggi torna, come si chiama la tua fidanzata?
6: Angela.
7: Ma cosa vuoi da me? Se anziché il caffè, io come mi
0: è per te questa.
6: Grazie. È vero.

0: mai pensata.
1: Eh sì, sì, sì.
0: E stasera arriva, Angela.
1: Sì. Regolare.
2: Regolare.
0: Figurati.
2: Situation.
0: Non vedi l'ora,
1: Sì, sì, no, non sì, mi è mancata tanto.
2: Voglia. Sì. Insomma,
0: cosa hai fatto? 10 giorni da falegname. Bene.
1: No, no, no.
2: L'hanno chiamato Geppetto.
0: Certo.
2: DJ Geppetto. Vabbè, comunque, ascolta, siamo scemi.
0: Vabbè, Geppo, dai, stasera ti sfoghi e si è tutti felici.
1: Esatto, vai. Buona giornata,
0: ma anche a te. Salutaci tutti, mi raccomando, anche a casa.
1: Buon lavoro, ciao.
2: Angela, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: 347-342-5220. Ho detto zero. Zero. Zero titoli.
3: Hola, ¿cómo está todo bien? Está escuchando NDMX, Radio DJ.

0: e sciatica. Un saluto a tutti gli acciaccati della mattina che hanno scritto al 347 342 5220, tra cui appunto il primo pensiero della mattina è quello di capire dov'è il dolore, perché il dolore non passa dopo i 50 ma si sposta,
1: certo.
0: E quindi uno alla mattina, allora stamattina
1: dov'è?
0: Fa male il piede, mi fa male la schiena, l'anca, poi aspetta la spalla. Insomma, poi se fai delle serate c'è una certa età, dopo fai delle serate anche un po' hard e magari sono un po' di anni che non fai quelle serate lì, dopo le paghi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Cosa ho pensato stamattina?
0: Sì.
2: Che sono separato da 3 anni da mia moglie. E stamattina il mio primo pensiero ho pensato: cazzo, che chiavata che mi sono fatto finalmente ieri dopo 3 anni.
1: Ma no!
2: Buongiorno a tutti i giocatori da Rossano Calabro.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao,
1: scusa,
0: Gio.
1: Scusa Mike, guarda che questo è un tema, perché quando sei sposato, si dice il matrimonio è la tomba dell'amore.
0: Esatto, lui si è separato, poi 3 anni e...
1: Che bestia.
0: Bella Gio, bella Gio, siamo tutti con te.
1: Felici per te, felici per te. Poi aspetta, abbiamo tanti messaggi scritti, anche ne leggo un paio. Allora, Valentina da Cerano stamattina, primo pensiero, non vedo l'ora di tornare a dormire, quindi gente che aveva
0: sì,
1: sonno.
0: Sì, sì.
1: Poi Nico da Cervinia, stavo pensando, ma dove cazzo sto?

0: andando, sai che uno si sveglia e dice ma dove sto andando e non si rende conto. E poi Anna, il primo pensiero appena sveglia: quando finisce il temporale devo andare a funghi, perché sì, i fungaioli, Mike, godono.
1: Porca mignotta, qua no, si può dire sta roba?
0: Ormai l'hai detta.
1: No, dico, guarda che è proprio bisogna mettersi in ballo ed andare a funghi adesso, perché adesso arriva il temporaleone, ci sono 3-4 giorni di umidità piena, secondo me ne vengono fuori parecchi. Un saluto a tutti i fungaioli e tutti i malati di questa, diciamo, di questa specialità, che poi ti porta a mangiare delle cose molto molto buone. Bisogna stare attenti, però, ragazzi, se non siete troppo esperti portatevi uno che ne sa.
2: Buongiorno, buongiornazzo. Il mio primo pensiero stamattina alle 5.45, quando dovevo uscire di casa, ovviamente si è scatenato l'inferno fuori con tuoni, lampi e fulmini e acqua secchiate, a dire ops, non ho l'ombrello. Quindi sono uscita praticamente sul pianerottolo del giardinetto per uscire di casa e ho riesumato dal portombrelli l'ombrello di prezzemolo, nella speranza che non si disintegrasse, visto che erano anni che stava chiuso lì dentro, nella speranza che non si disintegrasse al primo colpo di vento. Al momento sono arrivata in macchina.
0: Ti eri botta?
2: Buongiornazzo a tutti.
0: Ciao.
2: E sta piovendo di brutto. Qua sono in zona Merate, piove di brutto. Ciao,
0: piove
2: a tutti.
0: Piove.
1: Ragazzi, tanta, voglio dire, come si può dire, comprensione, ma anche tanto affetto nei confronti di Giorgio, del nostro ascoltatore che ci ha dichiarato, sì, insomma, pubblicamente questa cosa qua.
0: Sentiamo.
3: Cazzo, che chiavate che mi sono fatto fino al mondo ieri dopo 3 anni.
0: Giorgio, ancora.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ma buona giornata a te.
1: E lui è felice.
0: No,
1: felice.
0: Lui è felice da separato. Io invece mi rivolgo a tutti quelli che sono sposati e magari sono in un periodo di freddezza.
1: Sì.
0: Cioè, tipo, sai che succede, no? Che in un matrimonio magari arrivi quel periodo in cui non si consuma.
1: Sì, e intanto arrivano foto di quintali di funghi, eh?
0: Le cappelle.
1: Pieno di cappelle, bene, qua. Bene. Guarda che roba. Cestini pieni, guarda lì.
0: Bello. Mike, senti, ho un'idea. Facciamo una rubrica di servizio dedicata a quelle coppie che si sono un po' raffreddate, dove non si consuma, perché a volte i mariti, ma anche le mogli, lamentano il fatto di non ricevere abbastanza calore,
1: sì,
0: all'interno.
1: Questa è la vera dimostrazione che il programma lo fate voi, che DJ sei tu, è praticamente gestito dai nostri ascoltatori, e sarà sempre così. Abbiamo aperto con questo pensiero del mattino, che io terrei il mercoledì perché mi piace, perché poi ti dà degli spunti. E adesso, insomma, questa rubrica spontaneamente nata dalla dichiarazione il nostro amico Giorgio, che aveva appunto nei 3 anni di matrimonio persa l'attitudine a fare sesso, comunque, no? Ad accoppiarsi, ad avere dell'intimità, e l'ha ritrovata poi appena fuori, no?
0: Certo, e quindi noi invece possiamo darvi una mano. Se avete casi in cui vi siete raffreddati, segnalatecelo, che magari noi proviamo a mettere una buona parola, sì, o con la vostra lei o col vostro lui.
1: Com'è il termometro della vostra, sì, vita sessuale all'interno della coppia?
0: Cioè, quando è stata l'ultima volta che l'avete fatto e ogni quanto più meno lo fate, giusto per capire. 347 342 5220.
4: Fammi chiamare, che gli racconto la storia di quella dell'Elfe Lunga, del Ciupa Ciupa.
0: Bene.
1: A
0: fra poco. Andy, state lì. Andy and Mike. Oh.
5: Radio DJ One Nation One Station. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché. Non fartela scappare, manca.

0: Restano solo 3 giorni alla chiusura.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Harry Styles su Radio DJ American Girls, 6:33 di questo mercoledì 9 settembre. State ascoltando DJ Sei Tu con Andrea Michele, che siamo noi, ma il programma lo fate voi amici,
1: al 347-342-5220. Siete davvero in tanti, perché è così l'argomento che abbiamo buttato lì stamattina, ossia di capire il termometro che c'è all'interno della vostra coppia dal punto di vista, da quel punto di vista lì, perché sono arrivati un po' di messaggi stimolanti, insomma vi ha coinvolto molto.
0: Ebbene,
1: mi
0: sì.
1: Mancano un po' le donne, ho bisogno della cartina tornasole, certo. Delle donne.
0: Donne, l'argomento è questo ed è una donna ad introdurlo.
2: Si può sopravvivere a un matrimonio senza intimità? No, non si sopravvive, perché il matrimonio non è qualcosa che devi sopportare e l'intimità non è un bonus, è il collante della relazione, è il modo più naturale per molti uomini per esprimere amore e affetto, per regolare lo stress e la connessione con te.
0: Sì, capito signora, non si può sopravvivere a un matrimonio senza intimità. Mike, io lancerei una nuova rubrica chiamata Esperanza d'Escobar.
1: Mi piace, abbiamo già la sigla tra l'altro.

0: anni che non si pianta chiodo, Cristian. Buongiornazzo Cristian, anche a te. Poi senti qua, io sono parecchi anni che non faccio l'amore con la mia compagna, per colpa mia.
1: Ma anni?
0: Anni, parecchi, ma l'amo lo stesso come il primo giorno. Il problema è che lei giustamente ora non ce la fa più. Colpa mia, dipende se ci sono delle disfunzioni, allora ci dispiace ovviamente, perché chiaramente, però dico, anche oggi con tutta la tecnologia, quei passi da gigante che ha fatto la medicina, no? Dottor Mainardi, lei mi insegna che...
2: Sì, abbiamo fiori di urologi di cui non possiamo citare il nome, che ci hanno confermato che potremmo avere rapporti fino alla morte, quindi...
0: Ah, sì?
2: Sì, sì, sì.
0: Oltre
2: sì.
0: No, Michele.
2: Beh, anche oltre, no, se poi sei anche... No, nella tua parte un po' più spirituale, diciamo.
0: Senti qua, sposati da 33 anni, scrive Monica, una volta alla settimana circa con mio marito che per lavoro torna nei weekend. In vacanza poi abbiamo recuperato quasi tutti i giorni per una settimana. Però lei dice in autonomia quando mi pare, perché certo, poi giustamente ognuno poi bada anche al proprio piacere, no? Nei tempi morti. Poi attenzione, Francesco da Padova scrive: un disastro, io a chiedere tutte le sere e lei sempre la scusa pronta. Alla fine, se va bene, una volta alla settimana. A 55 anni vorrei qualcosa di più.
2: Certo, beh, lui fa parte della categoria dei puntellatori.
0: Beh, però lui ha voglia, lei no, e lei si inventa o non si inventa, magari casco mal di testa per dire una banalità o altre cose.
2: Perché dietro l'angolo ci può essere anche alta infedeltà anonimato garantito. A tal proposito, domani dovrebbe tornare alta infedeltà anonimato garantito. Se avete delle storie parallele, così io ve lo dico, in totale anonimato, scrivete al 347-342-5220 e poi ci pensiamo noi a voi.
0: Mike, leggo questo al volo, è un uomo. Io invece al contrario, probabilmente sarà l'andropausa, beh, com'è, come non è, non mi interessa più molto il sesso. Ho ricominciato a leggere, continuo a fare le mie maratone, tranquillo e pacifico. Certo. Ma lei non lo accetta, lei, e questa cosa ci sta molto dividendo, perché vedi, dove c'è uno che ha voglia e l'altro che non ne ha,
2: allora il sesso scatena endorfine. Se tu sostituisci il sesso con lo sport, quindi maratone, cose di questo tipo, poi probabilmente non ne hai più bisogno, no? Poi meno lo fai, meno hai l'esigenza di farlo. C'è qualcuno invece che pensa. Ci conferma il fatto che, cioè, da quando era sposato, sì, da quando era sposato andava tutto bene, male da quel punto di vista là,
0: sì.
2: Adesso che si stanno quasi separando,
3: allora sembra banale, ma ci stiamo separando pure noi, e le trombate migliori le stiamo facendo adesso. Cioè, proprio di quelle furiose che bastardo, cioè proprio
0: ho capito.
3: Sembra ristrutturare casa. C'ha buchi che neanche sapevo avesse.
2: Ma no. La casa, stava parlando della casa. Okay.
0: Lui,
2: cioè, tappa buchi
0: lui. Vai, che è interessante sta cosa. Sai perché? Perché loro da quando si sono detti ci separiamo, si sono un po' liberati dalla pressione,
2: certo,
0: del matrimonio perfetto,
2: certo,
0: e lì e via. Tutte le sere è capitato anche a me in una fase un po' così
2: strano,
0: rock del mio ex matrimonio.
2: Sì. Beh, allora ragazzi, 347-342-5220, chiaramente il dibattito è aperto e voi siete i protagonisti.
4: Io ragazzi invece vado controcorrente, si sta benissimo anche senza sesso. Io non lo faccio da tantissimi anni, all'inizio per scelta degli altri, poi devo dire che adesso sono sempre single, però devo dire che è una rogna in meno. Ci sono altri modi, ovviamente, per rendersi, tra virgolette, felici. Anche qua non c'è assolutamente bisogno di avere un'altra persona in mezzo alle balle che ti sporca la casa, che ti rompe le palle, che ti dice cosa devi fare per... quanto?
0: Sì.
4: 5 minuti al massimo di felicità, perché diciamoci la verità, cioè nessuno qua è sesso tantrico, e quindi ci sono le alternative e si sta benissimo.
2: Ha detto 5 minuti, ho sentito bene?
0: Sì,
2: allora, spazio ai bomber, allora, al 347-342-5220. Minchia, l'ho massacrata. Minchia, l'ho appesa al muro.
0: Scusa.
2: 2 ore e 20, un quadro, sembrava un quadro.
0: No, posso dire una cosa, da questo messaggio gli uomini escono malissimo. Sporchiamo e duriamoci 5 minuti.
2: Sporchiamo peggio dei cani.
0: Ma sì, ma ragazzi, dottoressa Stellin, magari la sentiamo questa signora. Comunque dicevo, noi vi diamo una mano. Andrea e Michele possono darvi una mano. Quindi, se volete passarci vostra moglie o vostro marito, noi proviamo a incentivare, o perlomeno a creare un'occasione di incontro,
2: sì,
0: tra voi due. No?
2: Beh, sapete che abbiamo una dote spiccata, che è quella motivazionale. Noi motiviamo chiunque, e quindi proviamo. Dai, anche proviamo. Adesso.

0: Monster Now, quella bella fanciulla di Dua Lipa su Radio DJ 6:43 di questo mercoledì 9 settembre. Sta arrivando di tutto.
1: Sì ragazzi, io non mi sto dietro, ho bisogno di un paio di assistenti, adesso faccio richiesta immediata.
0: Sì, si parla di Esperanza Escobar.

0: Allora, Muriel dice una cosa interessante.
1: Sì. Tutte scherzi a parte, che anch'io le faccio aiosa. Diciamo che, entrando in un discorso un po' più serio, fra virgolette, no, senza virgolette, soprattutto per noi donne dopo il 50, quando arriva la menopausa, che è la seconda vita, certo, e gli ormoni proprio si addormentano, se ne vanno, fanno la valigina e ciao, ciao, se ne vanno, e obiettivamente diventa sperimentato su di me che è vero, la voglia si abbassa, diventa tutto secco. Tutto scende tutto, e quindi insomma diciamo che per quanto uno si possa mantenere in forma, sì, quello che a far la figa come se avesse 20 anni col proprio partner, e non sempre funziona, ahimè, quindi bisogna trovare secondo me un'alternativa, infatti si compra la Wii 2.
2: Ma come la Wii 2? Vabbè, Mike, sono questioni anche di età. Al telefono

0: Sì.
1: Abbiamo Franco. Benvenuto Franco.
2: Franco.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Franco.
2: Ciao,
1: vieni,
2: Franco.
1: Accordati. Ben svegliato, come stai?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Bene, bene, dai, non c'è male.
1: Com'è partita la giornata da 1 a 10?
3: È partita bene, siamo caldi, siamo pronti per questa giornata.
1: Cioè, quindi 9 e mezzo.
3: Bah, guarda, io starei tra il 7 e mezzo e l'8, dai.
1: Dai, 7 e mezzo, no, male, bene, non male. Franco, allora, benvenuto, sei il primo protagonista della rubrica Esperanza d'Escobar. Dicevamo, non perdetela mai. Da quanto tempo non consumi con la tua lei?
3: Diciamo che più che altro abbiamo consumiamo in modo fugace, come chiamola così.
1: Fai parte anche tu del club dei 5 minuti? Quello che citava la nostra ascoltatrice.
3: Il club del, diciamo, della momento creatività, ecco, mettiamola così.
1: Ma per i figli?
3: Ma perché abbiamo un ospite, diciamo, nel letto che divide le acque e quindi io mi ritrovo spiaggiato dalla parte sinistra del letto.
1: Ok, ma l'ospite è tuo figlio o è tipo un gatto, un cane?
3: No, l'ospite è mia figlia.
1: Ah, tua figlia? Ok.
3: Che dorme da qualche tempo con noi, da quando è nata, quindi da 5 anni.
1: Da 5 anni? E ce l'hanno nel letto,
2: sì.
1: Mike.
2: Sì. Salutiamo
1: anche tutti quelli che magari hanno delle situazioni anche abitative che non aiutano, no? Perché magari casetta piccola, la bambina che proprio dorme lì di fianco, il bambino che dorme lì di fianco, e comunque questa cosa ti inibisce, no?
3: Certo, noi abbiamo una casa piuttosto grande, ma...
1: Ma lei vuole stare lì, diciamo, con voi?
3: Diciamo che lei vuole stare lì con noi e abbiamo rinunciato la seconda figlia, quindi abbiamo già un figlio grande.
1: E questa è un po' la cocca di casa, e quindi quando lei chiede di venire nel lettone voi non siete stati in grado di disabituarla. Ma senti,
3: no, anzi, non c'è proprio mai, non ha mai chiesto, non... cioè, c'è entrata e
1: ok. Diciamo, ma la domanda è, la frequenza dei rapporti?
3: È un po' complicato, nel senso che la frequenza è, diciamo, settimanale, ma dobbiamo essere creativi, ecco,
1: Ok. La frequenza è 99,7, ragazzi, la frequenza Radio DJ. Tua moglie è lì nei paraggi, tua compagna, per caso?
3: Sì.
1: Okay.
3: La passo.
1: Come si chiama?
3: Si chiama Donatella, ma noi la chiamiamo tutti Lella.
1: La Lella,
2: passaci la Lella.
3: Ecco la Lella.
1: Grazie Franco. Lella.
4: Ciao.
1: Ciao, buongiorno,
2: ben svegliata anche a te, come va?
4: Bene.
1: Però sono 5 anni che la bambina dorme nel lettone.
2: Lella, dovresti cominciare tu da mamma, secondo me, a fare un discorsino alla bambina, no?
4: Sì, ma veramente ci proviamo tutte le sere, solo che uno comincia un po' vuoi andare nel letto? No, voglio dormire con mamma.
1: Lella, ma tu non le devi chiedere vuoi dormire nel letto, tu la metti nel suo letto e le dici
2: stasera si dorme qua, perché devi cominciare a crescere, certo, a diventare grande.
1: È il tuo letto, è fatto per te, e il papà e la mamma stanno di là, no?
4: Sì, solo che poi devi stare, allora vuoi che ti racconti la storia? Va bene, ti canto la canzone. Poi si fanno tipo dopo un'ora, allora poi uno non ce la fa più, dice vabbè, ma vieni a dormire con mamma, va.
1: Ok, allora, cioè, ho capito, tu provi a raccontare la storia, lei poi niente e torna nel lettone. Perfetto. Lella?
4: Sì.
1: Ma tu non senti il bisogno di, insomma, di un po' di intimità con Franco?
4: Sì, però a una certa ora
1: crolli.
4: C'è anche il bisogno di fare una però c'è, cioè, anche lui nel frattempo è andato anche lui
1: Perché lui si addormenta.
2: Ma poverino, povero Franco, vi svegliate presto, cioè lo capisco, figurati.
4: Diciamo che la prima che si addormenta è sempre la bambina, cioè no, l'ultima che si addormenta è sempre la bambina.
1: Quindi la scena è la bambina resta sveglia, Franco si addormenta, ripassaci Franco,
2: sì.
1: Grazie Lella.
2: Sì.
4: Okay.
1: Ciao Lella, ciao, buona giornata, ciao. Franco,
3: eccomi.
1: Sì, ma anche tu che ti addormenti, però.
2: Vabbè, che deve fare, povero Cristo, lo capiamo,
3: ragazzi,
2: no?
3: Sono le 6:00 del mattino, mi alzo alle 6:00 e quindi come si dice.
2: Pensa a quelli che si alzano alle 4:00, Franco. Cioè.
1: Franco, mi fa. Allora io e Michele veniamo a fare i babysitter con la bambina. Veniamo noi, così tu e la Lella potete consumare, va bene?
2: Ve la teniamo.
3: Una bella cosina rumorosa, finalmente, grazie.
1: Dai, non perdere l'esperanza. Ciao Franco.
3: Grazie,
1: ciao,
3: ragazzi.
1: Ciao. Dura, ragazzi, così.
2: Urca.
1: Poi la bambina sveglia, tu che ti addormenti, insomma, come si fa? In Liga, qualcosa per te.

0: Illiga su Radio DJ, qualcosa per te, nuovo singolo 6.53, Mike, vedi il problema, ad esempio di Franco e Lella è un problema molto comune, cioè i figli.
1: E la realtà parla chiaro, perché le coppie più felici sono quelle che hanno una vita intima più presente e più appagante.
0: Sì.
1: E basta con le solite scuse, ci sono i figli, non c'è tempo, perché i figli sono una gioia, non sono una condanna e non sono una punizione alla tua vita intima, sono il frutto di quella stessa intimità.
0: Eh certo, è chiaro.
2: Per carità, poi si parlava di tempo, sai, sì, la provocazione della nostra ascoltatrice che diceva prima Irene, no? Vabbè, poi tutto sto sesso, poi alla fine per 5 minuti, no? Cioè sì, dico 5 sì, minuti, uno può farne anche a meno di 5 minuti, ma c'è gente che in 5 minuti ha costruito famiglie, eh?
0: Sì.
3: Buongiorno ragazzi, io con 5 minuti ci ho fatto due ragazzini.
2: Due ragazzini, eh? Sì. Buttameli via.
0: Un messaggio rassicurante per Franco, che sono 5 anni che ha la figlia nel letto, lo scrive Valentina: mi sento solidale con l'ascoltatore di prima, 12 anni e il secondo figlio ancora con noi, coraggio, prima o poi se ne vanno. 12 anni ragazzi.
4: Buongiorno Andy e Mike, volevo parlare con l'ascoltatore di prima. La devi sbolognare, la devi proprio mandare a cameretta sua, e se non ci riesci, primo passo, lettino, la metti nel lettino e intanto fate roba silenziosa. E poi compri il libro di Lupetto, Lupetto è andato a dormire in camera sua.
0: Ok.
4: Ce ne stanno milioni. La devi sbolognare, si cambia la vita.
0: Certo. Lupetto dorme.
2: Capito? Questa è la strategia. A me la cosa che mi ha ammazzato è: fate roba silenziosa.
0: Ah, raga, fate roba silenziosa. Lorena dice che noia, non c'è solo il letto dove consumare, perché effettivamente magari il fatto che tu nel letto non riesca ti stimola la fantasia, no? Lo fai nella cabina armadio, nel bagno, in cucina, cioè non lo so, ci sono tanti luoghi

0: dove poterlo fare.
1: Passo lettino.
0: Sì.
1: La metti nel lettino e intanto fate roba silenziosa.
0: Ok, capito Franco? Mike, messaggio anonimo che potrebbe scatenare un dibattito per l'ultima mezz'ora di DJ.
2: Sì.
0: Bagai, a novembre sono 18 anni che non sfioro una donna. Bagai è un modo di dire ragazzi, no?
2: Sì.
0: Ma non sono uno sfigato, anzi si dice che io sia un bel tipo. Alto 1,90, 90 kg, capello brizzolato, eccetera.
2: Bello.
0: Semplicemente, no aspetta, semplicemente non mi interessa. PS, ho 57 anni.
2: Sono scelte.
0: 18 anni, cioè lui non interessa consumare, cioè non sappiamo altro di questa persona. Sarebbe carino provare a sentirla se avesse voglia di fare chiacchiere con noi, no?
2: Allora, rapporti, un po' il tema del mercoledì di DJ Sei Tu, e voi siete in tantissimi. Grazie, avete partecipato alla grande in questa prima parte del programma. A Milano, volevo dirvi, è ufficialmente inverno. Cioè, in un giorno siamo passati dall'estate all'inverno, fuori c'è buio.
0: Che
2: guarda,
0: bello.
2: Girati dietro.
0: Sì, ma c'è, mi piace
2: buio
0: tantissimo.
2: Totale.
0: Dai che si abbassa un po' la temperatura. Chiuderei con questo messaggio di Carola che dice questo: tanti uomini parlano con le loro compagne solo per sapere cosa c'è per cena. Se fossero coinvolte più mentalmente, lo sarebbero anche sessualmente. Donne, siete d'accordo? Immaginiamo di sì. Scateniamo il dibattito.
2: Ma voglio le donne adesso, però.
0: 347 342 5220. Con Andy e Mike. A fra poco. Andy e Mike.
3: Movie time.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Movie time.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio, DJ.
11: One Nation, One Station.
3: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it. Radio DJ consiglia:
4: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla nuova arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20 la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto.

Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Nella notte sono ricominciati i bombardamenti reciproci tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le forze americane hanno annunciato di aver colpito 5 petroliere dei Pasdaran al largo dell'isola di Karg.

0: Israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori.
1: Il governo israeliano ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme Est e ha vietato l'ingresso a 12 funzionari britannici, tra cui l'ex leader laburista Corbyn.
0: Tra i paesi che hanno preso la stessa decisione della Gran Bretagna ci sono Francia, Spagna e Canada, non c'è l'Italia. Per il ministro degli esteri Antonio Tajani, le sanzioni commerciali devono essere decise a livello europeo.
1: La Casa Bianca ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal Canada. Washington vieterà l'importazione di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di motociclette.
0: Si celebreranno nel pomeriggio a Squinzano, in Puglia, i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dal suo ex fidanzato la settimana scorsa su un cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello.
1: Nel paese salentino dove la vittima era nata 45 anni fa è stato proclamato il lutto cittadino. Intanto è emerso che il femminicida era in cura da uno psichiatra da 15 anni.
0: Siamo allo sport, il calcio. L'Inter è stata sconfitta 2-1 dal Real Madrid nella prima giornata del girone unico di Champions League. Stasera il Napoli ospiterà l'Arsenal, campione d'Inghilterra.
1: Ieri sera al Santiago Bernabeu i Blancos sono passati in vantaggio nel primo tempo sfruttando con Mbappé e Valverde due errori della difesa nerazzurra. La squadra di Chivu ha accorciato le distanze al 77esimo con Carlos Augusto su assist di Lautaro Martinez.
0: E proprio Lautaro Martinez è l'unico giocatore di Serie A presente nella lista dei 30 candidati al pallone d'oro. Tra i possibili vincitori di quest'anno ci sono, oltre a Dembélé che ha portato a casa il trofeo l'anno scorso, molti campioni del mondo della Spagna come Rodri, Cubarsia, Cucurella, c'è anche Lionel Messi.
1: Tennis, all'US Open gli ultimi italiani rimasti in gioco, Vavasore e Bolelli si sono qualificati ai quarti di finale nel doppio.
0: In questi minuti si stanno sfidando per i quarti di finale del torneo maschile lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha vinto al tie break il primo set.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In giornata piogge temporali diffuse sul nord-est e l'alta Toscana, sole e nubi sparse sulle altre regioni. Massime in calo di ben 8 gradi al nord. Le notizie del meteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici.
7: E hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Madonna.
1: Sì, che è un po' un messaggio subliminale, no? Dai, se ci pensi, dai. Messa a quest'ora, everybody get up and dance, perché c'è questo mercoledì da conquistare, quindi forza ragazzi, di nuovo buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo Andy e Mike, DJ Sei Tu, è partito alla grande anche stamattina, grazie a tutti per la stragrande partecipazione. Se c'è qualcuno che non sa che siamo tornati a quest'ora, diteglielo voi, perché voi siete il nostro amplificatore umano, quindi dateci dentro, telefonate i vostri amici, telefonate i vostri parenti fino al terzo grado di cuginanza e ditegli sono tornati Andy e Mike.
0: Ebbene sì, fino a 7.25. Buon mercoledì, dai, che siamo a metà settimana. Come dicevamo, a Milano piove, c'è anche buio stamattina, sì. Via Massena.
1: È novembre.
0: Sì, praticamente è autunno.
1: Beh, ma è così, ragazzi, dobbiamo abituarci a questi passaggi veloci.
0: Nella prima ora, stamattina, abbiamo toccato l'argomento rapporti un po' freddini tra mariti e mogli, no? E abbiamo scherzato, abbiamo anche dato una mano a una coppia che, avendo la figlia sempre nel lettone, sì. Non riesce poi a trovare il modo e il tempo soprattutto per avere dell'intimità.
1: Però guarda che quando ci sono degli inserimenti all'interno di un nucleo familiare che magari ha sempre girato a due ma diventa tre improvvisamente, cambiano le dinamiche. Tipo, senti il nostro amico.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, io invece sono in una situazione un po' strana, nel senso che da circa un anno è tornata a casa con noi la figlia della mia compagna, mm-hmm. che per un po' di anni è stata col babbo. E niente, sono diventate le amicone, le amicissime. Questa è una ragazza che ha 20 anni e posto, se prima avevamo una relazione pressoché perfetta, io e lei passavamo tutto il tempo assieme e vivevamo praticamente tutto assieme, io e mia moglie, adesso loro sono le amicone e
1: buonanotte. Hai capito?
0: Ho capito,
1: cioè praticamente lui non ha più tempo di stare con la compagna.
0: E sono problemi, Michele. E noi però volevamo capire da voi ragazze un po' cosa noi maschi non capiamo di voi, e quindi ce lo facciamo spiegare.
1: Vabbè, scusa, tu pensi di capirlo in una telefonica magari di 4-5 minuti?
0: Non lo so, tu dici, se non l'hai capito.
1: Ma sei un grande ottimista, sei.
0: Proviamoci. Paola da Roma.
3: Ciao,
1: ben svegliata.
3: Paola,
1: innanzitutto, scusa, cara Paola, che tempo c'è a Roma? Cioè,
3: è bello.
1: Qui fa ancora caldo, immagino lì.
3: Sì, però vabbè, stamattina freschetto, per fortuna, finalmente.
1: Si è raffrescato anche lì. No, perché sì, qua siamo sotto l'acqua, quindi insomma. Dai.
3: Poco.
0: Ci vuole un po' di abbassamento. Però noi qua invece parliamo di temperature alte nella coppia stamattina.
1: Illuminaci.
0: Allora Paola, leggo la tua situazione un attimo per inquadrarla a tutti gli ascoltatori. Sì. Hai un compagno da 3 anni e un matrimonio alle spalle, che è finito quanti anni fa? Quindi 3 anni fa o prima?
3: No, 5 anni fa.
0: 5 anni fa è finito il tuo matrimonio, ok. E tu hai

0: Ragazzi, bastano piccoli gesti. E la tua media quant'è più o meno?
1: Allora, 2-3 volte a settimana, se riusciamo, okay. Perché non viviamo insieme.
0: Ok, beh, quindi non male, devo dire,
1: no.
0: Come media.
1: Ogni
0: media
1: volta alti, che ci si vede.
0: Altissima, non media altissima rispetto ai messaggi che sono arrivati stamattina, te lo dico.
1: Meno
0: però
1: male.
0: Bello questo, cioè tutte le volte che loro si vedono, loro insomma consumano, stanno insieme, bella questa cosa. E tu dici, sì. Bastano piccoli gesti, illuminaci, grazie a noi uomini basici. Grazie.
2: Quali sono i piccoli gesti?
1: Ma i piccoli gesti veramente piccoli, tipo un complimento, come dicevo nel messaggio, un abbraccio improvviso da dietro, uno sguardo.
2: Paola, sono forse tutte quelle cose inaspettate che arrivano così, insomma, che ti cadono dall'alto, dici?
1: Sì, esatto, esatto. Perché voi uomini, perdonatemi se dico questo.
2: No, noi piace tantissimo quando dall'altra parte abbiamo una donna che dice voi uomini.
1: No, è che quando volete fare quella cosa lì, vi avvicinate solo quando volete fare quella cosa lì. Mm. Invece la donna va conquistata mentalmente. Io non dico che ogni volta, insomma... Però spesso e volentieri basta veramente poco, basta ci conquistate mentalmente, se siete sempre costanti, coerenti, non solamente quando volete quello. E poi veramente la testa è tanta roba per noi donne. Tantissimo.
0: Beh, lo sappiamo.
2: Beh, sì, beh, più volte abbiamo avuto specialisti, no? Anche del settore, sì. In onda, che ci dicevano che il vero organo sessuale è il cervello, poi
1: è
2: alla
1: tutto
2: fine, no?
1: Lì.
2: È certo,
1: è tutto
2: poi
1: lì.
2: Ha maggior ragione nella donna, chiaro. Quindi, sì. Il messaggio che tu dai, insomma, che basterebbe anche poco, cioè non è che bisogna recitare l'Odissea per poi arrivare lì, cioè
1: no.
0: Attenzione, diciamo.
2: Attenzione.
0: Dettagli, però domanda, hai riscontrato, sì, delle differenze tra il tuo ex marito e il tuo attuale compagno? Immaginiamo di sì.
1: Certo, tantissime.
0: Ecco.
1: Tantissime.
0: Quali? Racconta.
1: Allora, innanzitutto io penso ci siano, avete visto pure prima quell'uomo che vi ha detto che sta bene così da tanti anni, io penso pure che ci siano sempre persone che hanno ovviamente più voglia e persone che hanno meno voglia, che danno più importanza a quello o meno importanza. Quindi già questo era un punto fermo, che la persona con cui sto adesso dà tanta importanza al sesso, perché comunque lo vede come un tutt'uno, no? Dell'amore.
2: Paola, sì. Paola, scusa se ti interrompo, una donna, Sara, scrive, ma scusa Paola, non saranno forse i 3 anni invece che magari i miei 13, per dire, questa è una provocazione, no? 13 di rapporto, sta parlando ovviamente.
1: Sì, sì, può essere, io infatti, per carità, può essere. Però io vedo proprio differenze sin dall'inizio, appunto l'importanza che lui dà al sesso e poi l'importanza che dà a me, cioè al primo posto sempre su tutto. E che vi devo dire, è proprio diverso anche l'approccio, come dicevo, no? Se si avvicina non è solo per quello, si avvicina anche per effusioni, per coccole.
2: Cioè tu pensi che non sia solo per quello, poi
1: no.
2: Invece perché lui è bravo a mascherare questa cosa, no,
0: no,
2: scherzo,
0: è sensibile,
2: no.
0: Lui è uno sensibile, insomma ci
1: è
0: sa
1: molto
0: fare,
1: sensibile.
0: Ti conosce, ti mette,
1: sì.
0: Hai detto una bella cosa, mi mette, sì, sempre al primo posto, cioè comunque, sì, l'attenzione sei tu nella tua totalità.
2: Bene.
0: E quindi poi arriva il sesso.
2: Ma le donne vanno messe al primo posto, ragazzi, voi siete esseri superiori,
0: certo.
2: Noi lo diciamo da sempre, siamo grandi fan del genere femminile.
0: E quindi abbiamo...
1: Anche gli uomini, però, io ho imparato da lui, mi ha insegnato questo.
0: Okay,
1: anche lui sta
0: dai,
1: al primo
0: reciproco.
1: Posto.
0: Grazie, sì. Paolo. Vedi che abbiamo imparato qualcosa anche in 5 minuti stamattina.
2: brava,
1: niente.
2: Ciao Paolo, buona giornata,
1: ciao,
2: la nostra guerriera.

0: Senti, sì, noi bene, senti che canzone dedicata alle Cosmic Girl e alle Cosmic Woman. Queste sono parole da dire a una donna, no?
1: Vai. Jamairo?
0: Jamiroquai, su Radio DJ.
2: Che Soppa ci va a vedere la sua collezione di cappelli alle donne.
0: Ha voglia, anche di macchine,
2: certo,
0: secondo me.
2: Sì, di Ferrari, lui è un malato di Ferrari. Allora, attenzione ragazzi, perché le donne chiaramente si sono fatte sentire al 347-342 dopo l'intervento della nostra amica Paola e sono molto concordi.
3: Ciao Andrea e Michele, la penso come l'ascoltatrice, come Paola. Noi donne veniamo conquistate prima con la testa, non c'è niente da fare. Io almeno per me è così, cioè io non sono molto fisica, diciamo, come approccio, sono più per un approccio mentale e poi quello fisico ovviamente, perché ovviamente è così. Ciao, un bacio.
2: Ciao. Michela, poi Stefi.
4: Brava Paola, brava, sono d'accordo con lei, essere al primo posto è una cosa importante per noi, sì, non solo per far l'amore.
2: Lo diceva anche Kimi Antonelli sempre, che salutiamo.
0: Sì. Essere primo, no? Tu
2: Beh,
0: dici, vai.
2: Assolutamente, che... poi c'è qualche uomo che invece chiaramente provoca.
5: Sì, sì, certo, 3 anni di relazione, non vivete insieme, facile, no? E te lo dico da uomo. Stai insieme tutto il giorno, stai insieme nello stesso posto, stai insieme da qualche anno in più, per forza di cose un po' il desiderio cala. L'importante è fare comunque del bel sesso di mantenimento, quello sì, ovvio.
2: Sesso di mantenimento.
0: Mi piace questa cosa del sesso di mantenimento. E cosa vuol dire? Cioè che ci si organizza, dice,
2: certo,
0: oggi si fa sesso di mantenimento. Mike, tu che sei con tua moglie da quanti anni ormai?
2: 30.
0: Qual è il segreto per fare del buon sesso di mantenimento e tenere viva la relazione? Se ce n'è uno, non lo so, chiedo.
2: Posso pensarci e ti rispondo domani, magari nella puntata, non verso c'è. La fine, 7:20, 7:30.
0: Lo chiedo in regia al nostro Enzino. Quanti anni sono che siete sposati, Enzo?
6: Una vita,
0: non lo sa neanche. Adesso lei lo chiama per dire: ecco, non ti ricordi neanche da quanti anni. Perfetto. Ma sì, c'è chi dice che la noia potrebbe arrivare dopo tutti gli anni. C'è chi dice che invece non dipende dal numero di anni, no? In cui si sta insieme. Non è dal tempo.
2: Allora, ragazzi, bisogna cercare comunque di tenere viva un po' la fiammella, secondo me, no? Cioè, quello è il discorso. Poi non so come, cioè, nel senso che secondo me ci sono più modi.

0: modi, magari stuzzicandosi, magari cercando anche delle novità, facendo delle cose diverse insieme, cose di questo tipo.
1: Chiudiamo col messaggio di Doriana: ho un compagno da 7 anni, non viviamo insieme per fortuna, ogni volta che ci vediamo dobbiamo farlo, ma io dico ok, prima di farlo corteggiamoci. Cavolo, tutto scontato fa noia, voi uomini amate facendo sesso, noi donne il sesso insomma lo vediamo come un complemento della coppia. In poche parole, certi uomini manifestano solo l'amore facendo sesso, ma ci vogliono anche complimenti. E che cavolo.

0: Cazzo guerrieri, ma com'è che se parlate di sesso mi viene voglia di farlo? Se volete di, se parlate di mangiare mi viene voglia di mangiare, ma se parlate di lavoro non mi viene voglia di lavorare.
1: Com'è, Mike?
2: Che ne so, ragazzi, però adesso bisogna mettere la seconda e andare a guadagnare la pagnotta.
1: Dai. E perché sesso e cibo sono dei piaceri, lavoro e fatica. Si lavora e si fatica per... insomma, quella roba là.
2: Per DJ sei tu. E siamo qua tutti i giorni, per voi.
1: Grazie a tutti voi, anche stamattina siete stati in tantissimi. Grazie a Enzino Regia, grazie alla dottoressa Stellin. Tra poco linea al Tiro Medusa, chiamate Roma. Domani c'è Alta Infedeltà, Michele.
2: Domani c'è Alta Infedeltà. Chiocciolina Andrea e Michele per seguirci su Instagram. Vi vogliamo in tanti anche lì.
1: Da Andrea
2: e Michele.
1: È tutto, a domani.
2: Ciao! DJ sei tu, DJ sei tu. Oh.
3: DJ One Nation, One Station. Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
16: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
15: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet. Dark Planet, convenienza
17: nostra. Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
18: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
19: Respira, sei in Trentino.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
19: Però dai, brava anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
21: Have fun with Monge Git, gli snack monoprotein con i superfood.
22: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Ella Langley. Ello ha fatto appelloso.
1: Ha fatto appelloso.
0: Stiamo parlando di Francesco Salvi, che faceva il comico all'interno di un programma strepito. Emilio.
2: Ma lui aveva anche proprio la sua striscetta Matteo, che era un rana ricaricabile. Fa saltino Matteo, bravo Matteo,
0: sì, certo.
2: Che era una rana che faceva il salto.
0: Allora chiediamo subito conferma a Gianni Faluomo. Emilio, guarda, credo di poterti cantare anche la sigla. Ai ai ai, se faccio un figlio, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio. Se una femmina non so. Vabbè, ragazzi.
1: Italia 1.
0: Confermi, Gianni? Vediamo un po'.
3: Ma sai che non lo trovo in realtà.
0: Non trovi la trasmissione Emilio?
3: No, Emilio. No, stavo cercando se lo faceva
0: Francesco Salvi. Il lo ha fatto appelloso, ce l'aveva con un famoso regista che lui prendeva in giro e che gli aveva fatto causa.
2: Io so anche chi.
0: Sì, non lo diciamo.
2: Tu lo sai chi è?
0: Certo, cioè, se non sbaglio.
2: Esattamente, sì.
0: Poi è venuto spesso questa idea, quindi la voglia di chiedergli, ma è veramente così.
2: Sì, perché faceva anche la parodia.
0: Certo,
2: faceva oltretutto la parodia, cioè, somigliava.
0: Somigliava anche un po'. E Francesco Salvi, forse lo ricordate, in C'è una macchina qua, devi metterla là. Esatto.
2: La canzone
0: presentata
2: più corta del mondo, sì, che fa una lettera sola.
0: Perché una nota sola è Elio e le storie tese. Dici, Patrizia, abbiamo visto che alzava il ditino.
4: Ho trovato la sigla di Emilio.
0: Ecco, vabbè, è famosa, dai, è famosissima.

0: 100%,
1: 100%, eh? Conduttori da Forget the Lyrics, ragazzi, mica uno a casa, voglio dire. Allora, tra l'altro stavo cercando, visto che la canzone si chiama Choose in Texas, le temperature in Texas. L'idea che avete, io almeno l'idea che del Texas, caldo, caldo, sì, caldo. Media 15 gradi.
2: 15 gradi.
1: 15 gradi.
2: Eh beh, vicino al deserto, sì.
1: Estate può arrivare a 38 gradi, però generalmente 22-24. Attenzione, dicembre e febbraio dai 3 ai 16 gradi.
0: Porca miseria.
1: Ragazzi, ho capito perché la Langria ha scelto il Texas. Andiamo in Texas.
0: Ah, sì, meglio di Roma. Meglio di Roma.
2: Meglio di Roma.
1: 342-00-00-700. Vai con il lancio della sigla.
3: Buongiorno ragazzi, dai su e giù bene con le mani, 6-7, 6-7, no, 6 giorni su 7, dalle 6 alle 7.
1: Ah, giusto, giusto.
3: Ah no, cacchio, questi culattoni raccomandati cominciano alle 7 e mezza.
0: Beh, certo.
3: Dai che ora, sigla!
4: Sigla!
1: Mercoledì!

0: Mentre ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Oggi per me è un giorno importante, il 9 settembre. Tra l'altro, oggi mercoledì viene anche Danilo da Fiumicino. Come ogni mercoledì, anche lui ha fatto parte di un programma che debutta questa sera sul 9. Alle 21.30, lì siamo puntuali.
1: 21.30, non ti inventare giochini. Anteprima, bite now. No,
2: la fortuna che ho l'antibiotico alle 21.54. Quindi
0: mi aspetto il messaggino, mi sto divertendo tanto. Alle 21.30 parte bite now, ma più senza, l'ho detto in tutte le interviste, uno dei programmi più divertenti che ho fatto nella mia carriera. Un po' perché ha quel sapore un po' vintage di Portobello.
1: Ma se tu porti Portobello in TV, sai che vinci.
0: Però chiaramente tutto molto molto, diciamo, contemporaneo. Con una giuria fantastica: Mara Maionchi, Stefano Donghia, Giorgio Mastrota, Danilo Capopopolo, ragazzi. Danilo Capopopolo.
3: Danilo UDS, direi. Proprio l'uomo della strada che prova le invenzioni.
0: Prova le invenzioni. E praticamente ci sono inventori sia seriali che estemporanei che hanno 90 secondi per convincerti a comprare quel prodotto.
2: Ah, quindi deve essere perché io ho un'idea, ho avuto da poco un'idea. Che...
3: 90 secondi però.
0: Cioè, ma ce l'hai un prototipo?
2: No, no. Allora te la spiego.
0: Prossima.
2: La butto?
0: No. Anch'io ce n'ho una, ma non la dico.
2: Perché guarda, sono sicuro che risolvo il problema delle strade italiane.
0: Guarda, poi pensa che bello uno che dice: ma sai che questa roba qui se l'ha inventata Furio del Trio Medusa? Ma chi? Quel coglione!
3: È proprio un'idea sua.
2: Che è una grande. Te ne parlo dopo.
0: Anche perché uno scopre in realtà che ci sono degli inventori particolari. Lo sapevate per esempio che il selfie, quello che noi intendiamo selfie, sapete chi l'ha inventato?
2: Il selfie.
3: Un fotografo, suppongo.
0: Munch si è inventato e è universalmente riconosciuto come l'inventore del selfie.
3: Ma non le faccine.
0: No. A parte la faccina quella così, ma anche il selfie.

0: Bruno Mars, Oh My Soul su Radio DJ, chiamate Roma 3131. In tanti rimangono stupiti. No, proprio Munch ha inventato il selfie con la macchina fotografica, ovviamente mica col cellulare. E poi si domandano: ma come faceva, visto che era Munch?
1: Io pensavo che l'urlo fosse una foto venuta male,
2: mossa almeno.
0: No, l'urlo è il modico di quello che fa la faccia. Che poi tu vedi tutta la gente va lì davanti a farsi la foto. È vero o no? Buongiorno Premi, buongiorno. È vero o no? Abbiamo detto un'inesattezza? No, è universalmente riconosciuto.
3: Allora, il primo selfie di cui si è avuto poi traccia
0: è l'autoritratto. Vabbè, però non vale.
2: Non vale, no, deve
3: è stato scattato da dalla, un autoscatto nel 1839 da questo signore americano, si chiama Robert Cornelius, che scattò una propria fotografia all'esterno del negozio di famiglia a Filadelfia, rimanendo immobile davanti all'obiettivo. Ora, Munch ha fatto una cosa diversa.
2: Quello è un selfie. Esatto. Perché farsi la foto con l'autoscatto
3: braccio
2: non
3: teso. Braccio teso.
0: Che adesso è di moda.
2: Però quello,
3: lo ha fatto nel 1902 quando comprò questa macchina fotografica che era una Kodak occhio di bue. Si chiamava Bullseye.
2: Ha inventato il selfie. È girare con la mano la camera verso se stessa.
3: Ha fatto una serie di scatti che poi sono stati conservati in previsione del fatto di farci una mostra, quindi aveva capito
0: infatti,
3: prima
0: al museo sono conservati, ci sono
3: conservati
0: gli scatti. Una faccia quella classica, cioè,
1: vai a controllare che ha inventato lui Facebook e roviniamo
0: certo. Ma perché no? Inventori bizzarri, cioè abbiamo detto inventori seriali, vabbè, c'è quello che lo fa proprio di lavoro e poi c'è gente che faceva tutt'altro, ad esempio
3: Mark Twain. Attenzione,
0: Mark Twain
3: lo scrittore americano, delle avventure di Tom Sawyer, Huckleberry Finn, era un inventore compulsivo, si ha bruciato un sacco di soldi con invenzioni totalmente catastrofiche, delle puttanate tremende, tipo un gioco da tavola noiosissimo
0: che cioè non è per scelta,
3: un telegrafo magnetico che ha preso fuoco addirittura
0: così.
3: Un compositore linotype prima della linotype che però funzionava
0: un
3: così male,
0: un
3: compositore per il come si dice, per i caratteri, per fare i giornali,
1: spaziava su vari generi,
3: ma attenzione, poi una delle sue invenzioni ha avuto un grande successo, e una striscia regolabile ed elastica per indumenti che era nata per sostituire le bretelle e che poi è stata utilizzata dall'industria della corsetteria per chiudere il reggiseno dietro.
0: Ma pensate, quello che noi maschietti abbiamo dovuto sviluppare per tanti anni,
1: ma era anche il grado alcolico, lì capivi certe cose.
2: Diciamo che abbiamo perso l'uso del pollice opponibile.
0: Veramente finiva con faccio io.
3: Neil Young è un grande inventore di piste. Neil Young, cantautore americano, detiene diversi brevetti per sistemi di controllo per modellini di treni, gli scambi.
2: Ma dai.
3: In America la maggior parte dei brevetti sono suoi. Incredibile. Paul Newman, che naturalmente è un grande attore, nel 1991, frustrato dal modo in cui i condimenti per insalate, le salse, lui ne produceva, sporcavano il collo del

0: Bottiglia ha progettato un brevetto speciale, un tappo ricurvo antisgocciolamento con dosatore, che non solo è stato utilizzato nel campo alimentare, ma anche nel campo medico.
1: E quindi spoiler, all'interno di Buy It Now vedrete un tappo da bottiglia da vino che vi cambierà la vita.
2: Addirittura.
1: Vi cambia la vita. Spoiler, spoiler.
2: No, non troppo.
1: Se cade la bottiglia si chiude. Quindi non sporchi la tovaglia.
2: Fantastico per me.
1: C'è classico, no? Fantastico, pazzesco.
0: E per ultima Hedy Lamarr, che era un'attrice
1: sorella di Kendrick.
3: Kendrick Lamarr, certo.
0: Secondo me la nonna.
2: La nonna, sì, sorella.
0: Che nel 1942, lei era un'attrice molto popolare, molto nota, ha inventato un sistema di comunicazione segreta basata sul salto di frequenza per guidare i siluri della marina americana senza che il segnale venisse intercettato o disturbato dai nazisti. Praticamente l'impatto è stato così potente che oggi si dice che questa invenzione in qualche modo ha introdotto il Bluetooth in tempi in cui non si poteva neanche pensare al Bluetooth.
2: Lamarr?
0: E George Antheil, che era un compositore di Hollywood, fu il suo partner in crime in questa invenzione.
1: Quindi
0: lei era un ingegnere.
1: Veramente uno del trombone sa poi risolvere.
2: Guarda, te la dico dopo,
1: però in privato.
2: Facciamo prima in privato.
1: Tienitela per la prossima edizione. Anch'io ce n'ho una, ma è molto più prosaica. Previ riguarda i vinili. Però non voglio dire. Che poi uno sta lì a un certo punto e dice: oh ragazzi, ma sai che ha avuto proprio una bella idea. Ma che idea? O meglio, ma quale idea? Pino D'Angelo.
4: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: idea.
1: Che bella idea mettere Pino D'Angiò su Radio DJ alle 7.50, 342 000 700. Diamo il buongiorno anche a Veronica, che è arrivata lanciata. Poi tra poco spieghiamo.

0: Anche perché parliamo di inserimento, di persone che accompagnano i figli a scuola, è il momento.
1: Ma è l'inizio, preparare.
2: È solo l'inizio.
0: E tra i tanti inventori, diciamo, sui generis, ce ne citano uno che sinceramente non lo sapevamo. No. Mai sentito.
3: Allora, Bud Spencer.
1: Io mi ricordo che scoprimmo che aveva preso il brevetto di volo, sì, certo, che era già un suo,
0: che ha inventato il cazzotto a pianta valente. Cos'altro ha inventato?
3: Allora, negli anni 60 ha realizzato la prima auto elettrica sul telaio di una 600 multipla.
0: Ma pensa
2: che roba.
3: Poi ha inventato la sedia a bastone, cioè la sedia, quindi una sedia, un sedile portatile pieghevole che una volta richiuso prendeva la foggia di un bastone. E infine lo spazzolino con il dentifricio incorporato.
0: Vedete, c'è un inventore in ciascuno di noi. Enrico, buongiorno. Che cosa vuoi inventare?
2: Che hai inventato?
0: Inventa una roba, dai.
4: No, a me piacerebbe, non so, inventare qualcosa relativo al meteo, quindi un barometro particolare.
2: Che altro fa sto barometro?
0: Posso dirti, presentati alla prossima edizione, che ha un mercato pazzesco.
1: Lei ha quel campo lì.
0: Certo, il barometro d'ascella. Enrico, facciamo così. Dici che cosa ci aspetta per oggi, va? Che meglio.
4: Intanto, appunto, è arrivata la tanto attesa perturbazione che spazza via, no? La perturbazione spazzina, la possiamo chiamare. È arrivata a cacciare via l'anticiclone africano col suo carico di caldo, è partita dalle isole britanniche, è passata dalla Francia, è arrivata da noi. Intanto non dappertutto per ora, ha cominciato dal nord, bagnando per esempio Andrea e Michele, ho visto sui social, e anche in Sino, ho visto che è arrivato Mollo in radio, quindi comincia dal nord, non dappertutto, diciamo soprattutto su Lombardia, Triveneto, Emilia, meno ad esempio la Romagna, ecco, a noi toccherà più magari stasera o domani, e anche al centro colpisce appena la Toscana, le zone intere marchigiane e l'Umbria, ma ancora insomma al nord, al centro deve arrivare, ecco, arriverà domani come con il calo, insieme al calo delle temperature che c'è già stato al nord. Oggi al nord c'è un crollo proprio, saranno una decina di gradi in meno di massime rispetto a ieri. Va bene che si partiva da 35-36,
2: quindi 25-26 è una bella temperatura,
4: quindi si crolla, però insomma sarà comunque gradevole, ecco, non ancora al centro sud, non aspettiamoci oggi niente al centro sud, grandi variazioni che arriveranno più domani, fra domani e venerdì, insomma tutta l'Italia godrà di questo fresco,
0: ecco. Perfetto, grazie mille Enrico, appuntamento a domani.
4: Grazie.
0: Un abbraccio,
2: ciao Enrico.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di 150 euro. A2A.

0: Life Company. Scopri dettagli e condizioni su Adwea.it.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
6: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
5: Termini e condizioni sul sito.
7: Muy Tomas è una collezione
8: di oggetti da collezionare.
7: Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy.
8: Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere.
7: Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro.
8: Perché Muy Tomas?
7: E perché no? Muy Tomas, never enough.
8: Scopri di più su muytomas.com.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Avete ancora un minuto prima delle 8? DJ!
4: Ancora buongiorno dalla redazione. Nuova fiammata di tensione nel Golfo, dove nella notte sono ripresi i bombardamenti reciproci tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha annunciato di avere distrutto 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Karg, dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra statunitense. Le guardie rivoluzionarie hanno fatto sapere di aver effettuato un raid su una base americana in Giordania con munizioni a grappolo.
5: La nuova escalation nel Golfo ha avuto effetti immediati sul prezzo del petrolio. Stamattina sui mercati asiatici il greggio è tornato a sfiorare $100 il barile.
4: Notte di guerra anche nell'est Europa. Un attacco russo con drone a un valico stradale internazionale al confine tra Ucraina e Moldavia ha causato 3 vittime e 2 feriti tra i civili.
5: Intanto il presidente ucraino Zelensky dichiara che Kiev è pronta a compromessi per arrivare alla pace, ma ribadisce che fino ad allora ha bisogno di difese aeree contro la Russia. Zelensky ha anche annunciato un incontro con il presidente americano Donald Trump che potrebbe tenersi tra una decina di giorni.
4: Gli Stati Uniti intensificano la guerra commerciale con il Canada. Washington ha vietato dal 29 settembre l'importazione di alcuni beni, tra cui bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata, e ha aumentato del 50% i dazi su altre merci, dai materassi alle imbarcazioni a motore.
5: Le misure ampliano la frattura economica tra i due paesi e minacciano disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti.
4: Intanto Donald Trump su Truth commenta favorevolmente la vittoria in Sassonia dell'ultradestra dell'AfD. Si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione assolutamente disastrosi che hanno danneggiato così gravemente la Germania, scrive il presidente americano.
5: Lutto cittadino oggi a Squinzano in Puglia nel giorno dei funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato su un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Intanto è emerso che il femminicida era in cura da uno psichiatra da 15 anni.
4: Continuano i disagi negli aeroporti del Regno Unito. Dopo le 1300 cancellazioni di ieri causate da un problema al sistema di controllo del traffico, 177 voli previsti per oggi sono già stati annullati, quasi tutti nello scalo londinese di Heathrow.
5: Siamo allo sport, il calcio, esordio amaro in Champions League per l'Inter, sconfitta 2-1 al Bernabeu dal

0: Real Madrid. Due errori della difesa nerazzurra hanno dato via libera a Mbappé e Valverde. La squadra di Chivu ha accorciato le distanze nel finale con Carlos Augusto. Stasera alle 21 il Napoli ospiterà l'Arsenal.
1: Infine il tennis. Agli US Open, Bolelli e Vavassori, ultimi italiani rimasti in gara, approdano per la prima volta ai quarti di finale.

0: è l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: 99 Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi. TAN 4,95, TAIG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: la prossima.
1: No, a me
0: iniziale.
1: Piacciono molto Bite Now Illegal.
2: Illegal, cioè, esatto.
1: Quando proponi cose che per tu esempio, fai, ma questo è illegale. Non puoi.
2: Il disco orario che si muove,
1: che
2: con
1: si muove in autonomia.
0: Ma c'era già. È uscì fuori però, con la batteria.
1: Non si può. Non si signori, può. Non si può.
3: Non si potrebbe. Buongiorno, buongiorno ragazzi. È reato.
0: Anche la targa che si gira.
1: La targa che si gira. A questo punto facciamo tutto.
2: Anche il passamontagna. Ma è un altro programma. Vi aspettiamo questa sera. Poi ci sarà anche Danilo, suppongo voglia dire la sua, alle 21.30 sul 9, dicevamo. Previ, di che cosa vuoi parlare?
3: Parliamo di reali inglesi.
2: No!
4: No!
1: C'ha ragione.
2: No, qua no, qua no.
3: Ragazzi, non è male.
2: No, no, no, no, no, no.
4: Non ne vogliamo sapere.
3: Ma è uno spunto carino.
2: È uno spunto carino, certo. Spunto.
1: Non so se è stato chiaro, però
0: ragazzi, e poi però i cieli si chiudono.
2: No, in realtà lo spunto è molto divertente, ci ha fatto ridere, visto che dobbiamo consegnare anche un premio fedeltà 342 00 00 700. Oggi lo regaliamo a chi ha subito il trauma di essere accompagnato. Esageriamo. All'università da mamma e papà. Ok, esageriamo.
0: Beh, ero tra quelli che in realtà sperava, perché abitavo così lontano, cioè, che invece dovevo prendere tre autobus, andare a tornare.
2: Da che età sei andato a scuola da solo? Io dalla prima media.
0: Io ho avuto la sfiga che quando ho cambiato casa avevo la scuola elementare praticamente lontano, di fronte. Quindi dalla terza elementare, sono andato a scuola da solo.
2: Sai che forse anche io dalla quinta elementare,
0: la scuola vicina,
1: prima media, sì, che c'era
3: la terza elementare, perché Casale era molto piccola, la scuola era piuttosto vicina, quindi mia madre si fidava.
2: In questo caso invece, povero il nostro principe
3: George, figlio di William e Kate.
2: Era quello che disprezzava i poveri, che suppongo lo
0: Ma è quello che è sincero.
1: È senza filtri.
3: Disprezzava i poveri, la memistica, come si dice, diceva che lui disprezzasse.
2: Io a scuola ci andavo con la sposta poveri, che sarebbe la metropolitana. Copyright le tra Lamborghini. Okay.
3: Allora, il figlio tredicenne di William e Kate è arrivato ieri a Eton in una giornata di pioggia, è stato presentato al preside e al rettore, vivrà in convitto, 65.000 euro di retta annuale.
2: Annuale?
1: Però
0: secondo me se la possono permettere. Un paio di monili.
2: Esatto. Okay.
3: E il preside si è rivolto a lui direttamente e gli ha detto benvenuto, buona fortuna e buon divertimento.
2: Lui ha la faccia, come dire, ma proprio ma dovete venire tutti e due, tra l'altro.
3: Esatto, tra l'altro l'hanno vestito con l'uniforme di Eton, frac nero, gilet, colletto bianco rigido, quindi insomma, molto da merino, molto da merino. E si sono diplomati fior fior di personaggioni, tra cui Boris Johnson.
1: Cioè, questo non è indicativo di un buon college.
3: George Orwell, vabbè, David Cameron, Ian Fleming.
0: Farage no.
2: Voi pensate, quella è l'unica scuola in cui quando entra qualcuno per chiamare, che so, una persona, quando bussano, non dicono aprite che c'è puzza di chiuso, ma aprite che c'è puzza di povero! Alleggiate che c'è puzza.
0: Perché
2: di
0: tra
2: povero.
0: Voi c'è un povero nascosto.
1: C'è quello bucato. Attenzione, che qui c'è un povero.
3: Che scuola ha fatto Balberto?
2: Ma questo ovviamente.
1: Ma no, c'è Balberto.
2: Non mi avete chiesto come andavo io.
3: Come andavo?
2: Col cocchio. 12 cavalli bianco.
0: Io ero convinto che il rettore venisse a casa tua.
2: Il rettore è papi, quindi.
3: Non ci sono altri dettagli.
2: Lo sport lo farà il nostro.
1: Sarà sport,
2: ci darà qualche
3: polo.
2: A questa notizia c'è la storia di coloro che fanno uno sport sia alle superiori sia all'università, che dovrebbero avere dei programmi diversi, e invece non è che funzioni così bene.
3: Si sta studiando, sono 1325, quasi 1500 gli atleti studenti di alto livello all'università. E sono poco più di 50.000 quelli che frequentano le superiori.
0: Lo diciamo perché ormai tutti i genitori vorrebbero avere un figlio come Kimi Antonelli, che va bene a scuola, e lui è riuscito a prendere il diploma seguendo praticamente il programma.
2: Dovrebbero avere dei programmi separati, poi in realtà insomma non è che funzioni così.
0: È complicato.
3: In realtà ci sono, perché c'è un accordo che sta prendendo vita tra la Federcusi, che è la Federazione Italiana dello Sport Universitario, e la Conferenza dei Rettori, quindi flessibilità nella formazione, in modo da avere tutor dedicati, appelli straordinari quando si fanno le gare, modifiche al piano di studi.

0: Le 8.06, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, tantissimi messaggi, tanti inventori all'ascolto. Speriamo ci sia una seconda serie di Byte Now.
1: Speriamo. Ma ognuno di noi, io la porterò quella mia invenzione, sì, sì, sì, la porterò sì,

0: giustamente.
1: Io so che fanno interrogazioni a distanza, remotate, dovrebbe, cioè in trasferta. Dovrebbe.
2: Il problema è che la scuola non è dotata di
3: rete. Non c'è campo, non c'è la rete.
2: Hai 20 secondi per dirci gli sportivi più famosi che hanno, cioè, che hanno un titolo di studio pazzesco.
4: Mennea, 4 lauree, attenzione. Si è laureato in scienze politiche e in giurisprudenza, ha fatto l'integrazione degli esami. Scienze politiche con lode, giurisprudenza 104 centodecimi, poi scienze motorie perché aveva fatto il salto dal diploma dell'ISEF, e poi si è laureato.
2: Sara Simeoni l'ha fatto.
3: No, no, lui ha fatto la corsa, una corsa, certo.
4: E poi lettere, perché così gli piace.
2: Poi chi altro, chi altro, chi altro?
4: Poi c'è Giorgio Chiellini, economia e commercio.
3: Appena finito, quando ha finito
4: la Bianchedi, medicina e chirurgia. Valentina Vezzali, giurisprudenza. Bebevio, comunicazione e relazioni internazionali. Spinazzola, relazioni internazionali. Sofia Goggia, scienze politiche. Francesca Lollobrigida, scienze motorie. Poi c'è Antonio Rossi, che era laureato in economia. Mi ricordo quando si è laureato. Josefa Idem in psicologia. E Sara Simeoni, vabbè, aveva il diploma a ISEF.
2: Ah, ISEF, vabbè, ISEF. Però.
1: Ha lasciato fuori Guglielmo Stendardo, che è una cosa, guarda, premi.
2: Certo, ricordiamo
1: io e te. Guglielmo
3: Stendardo, ci sta.
1: Giurisprudenza. Ma lavora bene come avvocato,
2: porta in alto lo stendardo, almeno uno. Abbiamo detto che accompagnavano a scuola il
1: principe.
2: E quindi dai, parliamoci tutti insieme. Prince Raspberry Beret.

0: Grande Prince, alle 8:15 ci ha ricordato quali sono le sue grandi passioni.
1: Sono due.
0: Sono due. Due.
1: Una la conoscevo.
0: Una la conosciamo e l'altra è l'uva. E l'altra la prima era... L'uva, io ricordavo l'uva.
1: Attenzione intera, non fermentata, pestata,
2: il vino d'uva,
0: cioè. La prima lo sapevamo, lo sapevamo. 3420000700 si chiama Dual Career, questa possibilità di studiare e fare la scuola. Abbiamo lasciato fuori un...

0: una marea di sportivi
1: e sport.
0: Una marea di sportivi che hanno raggiunto titoli incredibili
2: e
0: tipo,
2: non solo
0: e non solo sportivi tipo
3: il cantante degli Offspring e non lo sapevo è tipo un mega fisico quantistico allucinante da paura, Antonio Da Lucca.
1: Allora, Antonio, ti correggo, è laureato in biologia molecolare tra l'altro con una bellissima tesi sull'HIV, una ricerca sull'HIV.
0: Mazza, incredibile.
1: No, sì.
0: Poi coniugare quella carriera
1: sì.
0: Perché credo che anche il cantante di Offspring piaccia tanto l'uva a occhio.
4: L'uva delle due
0: con l'uva,
1: forse i raggi uva,
0: non so voi, ma lì un chicco dirà l'altro,
4: smetti più.
0: Poi dai, tanti sportivi che hanno raggiunto invece la laurea, tipo.
5: E la nostra capitana Anna Danesi.
4: Giusto.
5: E la Pirichella. E Sbertoli. Sono tutti laureati, ma secondo me anche qualcun altro di loro.
0: E Spatruffi. E Scagliazzi. E Sgindinzi.
4: Beh, ci ha nominato grandi Portazzo. Campionesse e campioni della pallavolo, in bocca al lupo alla nazionale che domani inizia l'avventura europea.
0: Maschile. E non mi hai detto Antonabbi. Non mi hai detto Gistizzi. Non mi hai detto Custazzi. E Pizzini. E Giardini.
1: La lista è lunga.
6: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: E Francesca da Brescia?
4: Sì, non so se è laureata. Buongiorno. Chiediamogliela.
0: Buongiorno Francesca, sei laureata?
7: Sì.
0: Sì.
7: Ha laurea magistrale, sì, in lingua.
0: Okay.
1: Vedi, quindi abbiamo un atleta che correrà la DJ Ten,
0: però già
7: la corre in inglese.
0: Allora, aspetta, certo. 1 2 3 4
1: 1 2 1 2.
0: Allora Francesca, la cosa, la tua storia però è bellissima, perché abbiamo detto il principe Giorgio accompagnato a scuola da mamma e papà in quello che corrisponde al nostro
1: primo liceo.
7: Sì.
0: Nel tuo caso invece mamma ti ha accompagnato all'università.
7: Sì, i miei genitori mi hanno voluto portare all'università perché
0: io sono
7: di Brescia, studiavo a Verona.
0: Sì.
7: E con la borsa di studio avevo la mensa gratis, e questa cosa qua mi erano curiosissimi, cioè, anche se poi mangi tutto e non paghi.
0: Certo.
7: Poi c'era anche il forno a legna.
0: Sì.
7: E facevano le pizze al momento con i nomi delle facoltà, c'era la lettere, la lingua, odontoiatria, medicina, così. C'era anche ostetrice, purtroppo. E quindi i miei genitori una volta mi hanno detto: senti, siamo in pensione, adesso ti portiamo in università. Sono venuti a Verona con me, mi hanno aspettato fuori mentre facevo un esame o non so cosa, e poi siamo andati in mensa tutti insieme.
0: Perché loro volevano assaggiare la pizza della mensa.
4: Il vero genitore non si fida di quello che mangia il figlio, ma che
1: mangia.
4: È la seconda domanda che fai: che tempo c'è? Che hai mangiato?
0: Certo. E sei andata al bagno?
1: Stai mangiando? Tutto a posto?
7: E poi era anche conveniente, perché comunque era tipo cos'è? Cioè, all'epoca il menù completo per gli ospiti era 7 euro. Quindi mi hanno detto: ma c'è la pizza?
0: Ma io stavo fisso. Senti, nel frattempo. Tu stai portando tuo figlio all'asilo, che si chiama?
7: Sì, l'ho appena consegnato, Gabriele.
0: Gabriele.
7: Mi ha fatto un po' di storie perché l'ho salutato mentre ero al telefono e le maestre mi hanno detto che aveva ragione lui, quindi...
0: Ma che male.
4: È colpa nostra, però, capite?
7: Sì, le parlerà in analisi.
0: Esatto. Dai la colpa a noi, Francesca, e quando fa il cattivo lo minacci, gli dici: ti accompagno fino all'università mano nella mano, ok?
1: Con bacetto sulla guancia, figurati.
0: Allora, Francesca, noi ci vediamo il 4 ottobre a Milano per la DJ. Per tutti gli altri, appuntamento su dj.it o dj10.it. Ciao, buona giornata.
4: Ciao Francesca.

0: Lei è Anna Castiglia, il brano si chiama Niente di me. Ve lo diciamo così perché in Tatiana, ma che figo, come si chiama questa cantante?
1: Anna Castiglia.
0: Anna Castiglia, Niente di me.
1: Catania.
0: Si sente. Le 8:23 e il comune amico Massimo Maestrelli ci ricorda effettivamente che nel 2015 abbiamo vinto le Universiadi di calcio. È vero, noi ci collegavamo con la squadra.
2: Con loro, come no?
0: Per
2: come
0: portargli
2: no.
0: fortuna, ci portarono anche la medaglia.
1: Mi ricordo. Come si sono tenute adesso a Salerno.
0: Sì,
1: però non sono riuscito a capire come siamo andati. Non credo benissimo.
0: Se Massimo mi segnala che nel 2015 abbiamo vinto, al momento è. Complimenti ancora a tutti i ragazzi che sono passati 11 anni, quindi adesso
2: ormai saranno professionisti.
0: Un paio di messaggi giunti al 342 00 00 700.
3: Ragazzi, ma il mitico Collina, che come primo lavoro era un consulente perché è laureato in economia e commercio.
1: Beh, però nel mondo arbitrale è all'ordine del giorno, perché in teoria non sono professionisti.
2: Non hai un arbitro di Serie A di 20 anni. Ce l'hai, che ce n'ha più di 30 ormai.
0: Collina, se ci stai ascoltando, quanto ci manchi. Quanto ci manca.
1: Ma lui ormai è arrivato agli eventi.
0: Ancora.
4: Ciao trio, ciao ragazzi. Allora, io fin dall'elementare sono sempre andata a scuola da sola, perché sono della generazione che non c'erano pericoli per la strada, quindi un bel gruppo di bambini della via si andava a scuola tutti insieme. Però sono la classica mamma che accompagna le figlie a scuola il primo giorno. Rigorosamente foto del primo giorno di scuola. Lunedì le mie ragazze inizieranno la quarta e la prima superiore e le accompagnerò io a scuola. Ciao.
1: Anche la quarta?
0: Anche la quarta, la quarta a scuola.
1: Non so se la prenda bene.
5: Ma perché fa le fotografie ogni anno?
1: La foto l'abbiamo fatta tutti. Non commentiamo perché c'erano tutti le foto, vestiti così.
0: Però primo.
1: Ma io, allora, fino alla terza.
0: Io come si chiama questa amica? Non si sa, non è firmata. Vabbè, comunque. Sappi che per uno scherzo del genere. Anna, sappi che mia moglie una volta ha accompagnato nostra figlia per fare lo scherzo in quarta liceo, ha cominciato a fare: sono la madre, sono. È andata a New York, fai te, eh?
1: No, sì, perché
2: se ne segnano, eh?
1: Poi non è che ne parlano a tavola,
2: no,
6: scontare. Io a mia figlia gliel'ho fatta dentro casa la foto.
0: Brava. Di nascosto.
6: Sì, movimento.
1: Però aiuta. Allora mi sta prendo nota.
0: Guarda,
1: no,
0: vedo. Laura, per fare la simpatica, sono la madre, tutta rossa, così, eh? Lei, quella al primo giorno, finito il liceo, ciao. Previ.

0: Allora, Max da Genova dice: io sono sempre andato a scuola da solo e tornato da scuola da solo, però in terza superiore l'unica volta che mio padre ha deciso di venirmi a prendere era l'unico giorno in cui ho fatto sega a scuola. L'altro giorno, primo collegio docenti, un collega nuovo è arrivato con la mamma.
1: Che bello!
0: Si va oltre la scuola.
2: Anche però il primo giorno di lavoro.
3: Però lì è diverso, immagino che più lui che
1: stare con... Mamma! Adesso lavoro! Entra.
0: Ti sei pulito le orecchie? Guarda!
1: Soffiati il naso!
0: Ciao, sono Luchino. Mia mamma mi accompagna ogni giorno al torneo di tennis, a tutti i tornei di tennis che faccio. Ho 39 anni. Vabbè, io però ci tengo che ci sia.
1: Porta fortuna. Piegatura.
0: Gita di primo liceo scientifico.
1: Sì. Okay.
0: Mia madre e mia nonna mi accompagnano al pullman. E mi gridano: Gianni Giudizio! E da quel giorno io sono Gianni Giudizio.
1: Gianni Giudizio.
3: Giudizio. Pensate che i festival finiscano con l'estate?
1: E neu! Sulle Dolomiti del Trentino vi aspetta ancora un mese di eventi con il festival I Suoni delle Dolomiti. Artisti internazionali suonano in quota tra le Dolomiti di Brenta, la Val di Fassa e le Pale di San Martino di Castrozza.
4: Dalla musica jazz alla classica, da cantautori alle sonorità contemporanee. In programma anche 4 appuntamenti accessibili alle persone con disabilità, prima del gran finale con Daniele Silvestri.
3: Un'esperienza fatta di cammino, silenzio e musica da vivere e condividere. Scoprite di più su visittrentino.info. Radio DJ
5: One Nation One Station. Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
8: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
7: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
8: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sabato 12 settembre alle 17 torna la Lions Running. 5 o 10 chilometri nel parco di Monza per correre, divertirsi e fare del bene. Il ricavato sosterrà Fondazione Teodora, Polisportiva Sole, Silvia Tremolada e Don Giulio Farina. Assicurati la t-shirt ufficiale. I posti sono limitati, non mancare. Iscriviti subito su lionsrunning.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom.

0: Mercedes-Benz. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Talk to You, come dice Patrizio Mattei, tra DJ noi questo lo chiamiamo...
1: Tra DJ.
2: Hai sentito Frank Warner con le 30 song, ha detto another.
3: Vabbè, però ah, quindi è another, ma tra DJ si dice another.
4: Allora, un gruppo WhatsApp tra sì, DJ, tutto il mondo.
0: Tutto il mondo.
4: E si dicono le pronunce. Sì,
1: le pronunce. Ma come lo chiami questo?
0: C'è proprio lui, c'è another che ha detto mi chiamate another.
4: È fissato in alto.
0: Lasciatemi stare il DJ resident dell'evento di sabato sera. Ah, cosa dite? Il concerto di Giovanotti a Circo Massimo Romano? No, la
1: lì
0: festa,
1: vicino.
0: La festa, lì vicino, da quelle parti, ok.
5: Buongiorno,
1: buongiorno Danilo.
5: Ancora inizia la festa sabato sera, Gabriele?
0: Dalle 19 in poi.
5: Io alle 6 e mezza sto lì.
0: Così dai una mano, se

0: Ma i tavoli,
1: vengo mezz'ora prima. Io non sono come so quelli fighi. Arrivano alle feste sempre mezz'ora, un'ora dopo. Io arrivo 40 minuti prima.
0: Il proprietario del locale ha detto: viene Danilo. E ieri vedevo che faceva l'ordine dei fusti di birra. Cassato e ha raddoppiato.
2: Ma anche perché se arrivi presto non c'è fila al banco. Lei ha ampia scelta.
1: Io arrivo prima e vado via con i camerieri.
0: Abbiamo
1: fatto
0: più punti, diciamo, insomma, food and beverage. Il problema è solamente che abbiamo unito due tipologie di invitati, i miei e quelli di mia moglie, quindi c'è tutto il mondo del giornalismo e nel mio caso c'è il mondo ma ci si trova,
3: troveremo un punto d'incontro.
0: L'alcol aiuta. Mi raccomando, il tatuaggio, siccome c'è il tatuatore, fatelo da sobri prima. Fate dopo, che se c'è gente lì, cosa c'è. Vuoi scrivere? Mauricio.
2: Ancora peggio se dici un nome al posto di un altro. Non andiamo avanti,
0: lascia stare.
1: Però la colpa
2: Però
1: la colpa è la nostra, che uno, cioè una
2: senza fare nomi è successo che qualcuno preso dall'alcol e dall'entusiasmo ti fai fare e ha detto un nome ma non era quello ufficiale,
0: ha dormito da me, io pensavo che dormisse da me solo quella notte, no, ha dormito da me lungamente perché
3: aveva fatto un errore,
1: però cioè mettere in tatuatore una festa di compleanno, cioè mo poi la colpa è di chi si è fatto tatuare, è quello, cioè rischi. Ma andiamo con la sigla.

0: perché, scusate, se tua moglie si chiama così, no?
1: Sì.
0: E ti tatui così, no?
2: No, no, proprio non ce la puoi fare. Sai, cioè, una cosa è
1: assonanza.
2: Certo.
0: Cioè, spesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettere contro 5.
1: No, è ma poi una è la parte bassa dell'alfabeto, l'altra la parte alta.
2: Vabbè, LMZ.
3: Comunque, prima di iniziare con Ci hanno fatto caso, oggi avete parlato del, diciamo, di come si andava a scuola da piccoli. E io ho un ricordo molto romantico, perché noi, io quando ero piccolissimo, io e mio fratello venivamo accompagnati a scuola da mia mamma con la 500, e mia mamma non aveva la patente.
1: Che ricordo romantico,
3: ma è andato in prescrizione,
0: ma è gravissimo,
3: è successo 40 anni fa.
2: Ma una volta era così, Danilo, cosa stai dicendo?
1: Stai scherzando.
3: Stai scherzando. Ma è successo 40 anni fa. Io lo trovo molto romantico. Mia mamma era giovane e non c'era altro modo per andare a scuola.
2: Stava per prendere la patente.
0: Aveva il foglio rosa.
3: Ma aveva un foglio rosone. Cioè, una roba grossa. Ma 40 anni fa, ragazzi.
2: Figurati.
3: Saluto mia mamma.
0: Andiamo avanti.
1: Saluta tua mamma che tra poco vanno a prendere.
2: Comunque, 40 anni fa erano gli anni 80. Non era proprio, capito, negli anni 50.
3: Si è sempre sacrificata per noi,
2: certo. Va bene,
3: ma andiamo, ci hanno fatto caso. Sì. A proposito di bambini,
1: ci ha tenuto a dire questa cosa.
2: Ci ha tenuto,
3: ma 40 anni.
0: Dai,
3: ci hanno fatto caso. A proposito di bambini, che l'orario della merenda non è mai definito. Cioè, vabbè, se ti offrono qualcosa di non previsto, pure se hai pranzato magari un'ora prima, esclami: ah, questa è la merenda. Cioè, ma
0: è merenda, ma
2: è da dopo pranzo, prima di cena.
3: Un metro di pizza dopo che hai pranzato.
0: La merenda.
3: Ci hanno fatto caso che quelli che pretendono il caffè in vetro, ma io voglio aprire sta parentesi. Che ve cambia tra il caffè in vetro?
1: Si fredda prima.
3: Sì. Ah, sì. Quello.
1: Quello.
3: Vabbè, quelli che prendono il caffè in vetro, il barista, poverino, tra mille cose che ce la fa, si scorda, te lo dà in tazza. E quello gli dice: no, era in vetro.
1: Sì.
3: E il barista gli dice: vabbè, te lo rifaccio. Solitamente dicono sempre: no. Va bene così, ma con una faccia, lo bevono con una faccia scocciata. Ma fatelo fatelo cambiare. Due, se va bene così, allora che differenza c'è tra il vetro e il coccio? Io sta roba non l'ho mai capita. Poi, tra virgolette, il bicchiere di vetro te scotti pure le dita.
1: Bravo, infatti.
3: Che cazzo, levamo, buttate tutti i bicchieri di vetro, fateli tutti in tazza.
0: L'ultimo.
3: Ci hanno fatto caso che gli influencer in questi giorni
0: sono tutti a Venezia.
3: Sono tutti a Venezia fanno quella stories là, che stanno seduti nel motoscafo e si inquadrano e dicono: indovinate dove sono sul canale grande. Do cazzo, dove state
2: a Las Vegas?
3: Ma dove che stai? Cioè, ma qual è la

0: sorpresa.
1: Applausi per
2: grande sorpresa.
1: A me piace molto quando si vanno a fotografare su un molo qualsiasi. Qui sto salutando i fotografi. No, stai salutando i fotografi. Non c'è nessuno. Danilo, tra poco torniamo con
0: le invenzioni di
1: neanche a farla apposta, ragazzi. Ve lo ricordate questo disco 1980?

0: 8.45, mercoledì 9 settembre, mi correggo, era 1994.
1: 90. E ti ho portato
2: 94 aveva la patente tua madre?
0: No, assolutamente.
3: 94.
2: Sì, sì, ma sì, sì, sì, sì, ti prego.
4: Ma ce l'aveva, la stava prendendo.
0: Problema di Danilo, che poi dice delle cose mentre bevo, sto per morire. Ci segnalano in tanti che la tazzina, diciamo, insomma, bicchiere in vetro, non viene tenuto sulla macchina e quindi è meno caldo e quindi non ti scotta le dita e poi si disinfetta meglio.
1: Esatto, in realtà la scelta è dovuta più al fatto che il vetro si igienizza molto meglio della ceramica.
0: Adesso in poi chiederemo solamente
1: in vetro
0: per la gioia dei baristi.
1: Hai ottenuto l'effetto contrario.
4: Ma sì, ma magari cioè, un secondo prima ti sei leccato tutte le dita
1: dopo aver preso i soldi.
5: Usare l'altra metà.
0: Stavo per strozzare.
4: Se volete la uso.
1: No,
4: ma andiamo con la rubrica Le intenzioni di io da Fiumicino.
0: Anche perché nel cast di Bite Now c'è Danilo da Fiumicino stasera 21:30 sul 9.
4: È il mio debutto in prima serata.
0: Sei emozionato?
4: Abbastanza. Quindi andate a vederlo

0: Non solo perché è un programma bellissimo, perché ci sono io e perché certo. Se va bene mi riconfermano pure un altro
1: anno. Bene.
0: Comunque buttalo via. Esatto. Ma andiamo alla prima invenzione. Okay. Comunque questo è, io volevo già venire a Don't Forget the Lyrics perché e non mi ci ha mai fatto venire perché non posso partecipare.
1: Certo.
0: A Byte Now volevo partecipare come inventore.
2: È più bello come shopper. No?
0: Sì, però volevo pure fare l'inventore.
2: Ricordiamo, Danilo è tra i 50 che decide se questa invenzione merita il giudizio dei giudici oppure
0: sì,
2: no.
0: Sì.
2: Per dire, perché
3: se hai anche un ruolo importante, no? Mantetelo stretto.
0: Ma andiamo alla mia prima invenzione. Uno dei problemi che affliggono la nostra società, una cosa proprio che sì. Ci dà fastidio, altro che il riscaldamento climatico, cioè proprio una roba che ci manda sì. Fuori di testa. Qual è? Che tu ti metti sul divano e il telecomando è scarico, cioè la batteria scarica. Sì, perché?
2: Grande problema.
0: Non ti avverte.
1: Non ti avverte.
0: È come quella del motorino, della moto. Sì, cioè quella prende e te pianta e non sai come fare. Io mi sono inventato.
2: Sì, un problema.
0: Io mi sono inventato sì. Il telecomando che c'ha il, diciamo, come si dice?
2: Il display
0: e ti dice lo stato della batteria.
3: Credo che ce ne siano già.
2: Te lo dice il televisore.
3: Il televisore dice il telecomando. Il telecomando.
0: Io ho il tubo catodico.
1: No, allora, il problema è che consuma un botto il display. Allora, più di quanto utilizzi il telecomando.
0: Ti dico un'altra cosa, ti faccio il telecomando perché questo era. Immaginavo che voi eravate scettici. Ti faccio il telecomando che c'ha la basetta tipo cordless che lo metti sopra e si ricarica.
3: Già, volendo,
0: c'è sta tutto, ma hanno inventato tutto.
1: Telecomandi però molto complessi, non quelli che ti vendono.
2: Però già questa è un'idea.
0: Ma andiamo alla seconda invenzione, questa non vi è piaciuta. Dopo la friggitrice aria, che praticamente sì. È un piccolo fornetto che riscalda però grandissimo successo, sì. Io voglio fare il forno che frigge, ragazzi, vaffanculo.
3: Questo è il forno
1: che frigge.
0: Però il forno che c'ha dentro un contenitore con l'olio, tu tiri la roba dentro, chiudi il forno che aspira tutto quanto e non fa tutto wow
1: quella schifo che fa il frigge.
3: Vedi?
0: Il forno che frigge.
2: Attenzione.
3: Questa è una bella idea.
0: Signor De Longhi, se lo fai.
1: Che questa è una grandissima idea.
0: Sì. Ma vado avanti perché ce n'ho
1: tante.
0: Nel 2026 nessuno scrive più. Tutti prendiamo appunti sul telefono. Però perché non scriviamo più? Perché non ci avevamo mai la penna a portata. Io questa la trovo un'invenzione anche un po' banale, ma sì? Secondo me non ci ha mai pensato nessuno. Ditemi pure questa.
1: Dai, sentiamo.
0: Mettere la penna sulla stecca degli occhiali.
2: Bella.
0: Praticamente le due stecche sono due
1: penna rossa e penna blu.
0: Il fruttarolo e il pizzicarolo tenevano sempre la penna sull'orecchio. Tu ce l'hai sull'occhiale.
2: Molto
0: sulla
2: bello. Quindi poi, è comodo, poi ti togli gli occhiali
0: e non vedi niente.
1: Vedi quello che scrivi. Bellissimo.
3: Però senso
1: che là, dai.
2: Credo un'ultima, giusto?
0: Ultima.
3: No, dai, un paio.
0: Vabbè, c'ho lui, padrino. C'ho l'ultima.
1: Perché le ha finite, no?
0: Mille invenzioni e poi me le copiano tutte.
3: No, Danilo, stai scegliendo la migliore.
1: La migliore, vero?
0: Allora, qual è il posto più sicuro del mondo secondo tutte le persone? Dopo l'asciugamano al mare, visto che metti le cose sopra, metti il portafoglio sopra l'asciugamano
1: e quello è sicuro.
0: Il posto più sicuro del mondo è il portaoggetti dell'auto, della macchina. Io c'ho il portafoglio sul sedile,
3: lo metti là e lo chiudi.
0: Però diciamo che è uno dei posti più facili da aprire.
1: È il primo che apri.
0: Perché nessuno ci ha mai pensato? Io ho praticamente inventato il portaoggetti blindato, cioè proprio blindato.
2: Però con la chiave esiste.
0: No, blindato. Che se anche poco la macchina esplode, tipo una scatola nera, quello resta così, resta lì. E anche ignifugo, anche se che ne so, adesso
1: resistente alla pressione,
0: ci sono
1: tutto.
0: Le alluvioni, quindi se si bagna la macchina, resiste a tutto. Tu, la macchina è una merda, ma
3: lì ci vuoi mettere le caramelle perché quello ci metti. Due spicci li hai salvati.
0: Se squagliano tutto, ci metti. I bolli dell'auto, capito?
2: Quelli vecchi
1: che non servono più,
0: che non butti,
2: il CD stropicciato. Sì. No, devo dire, questa è una bellissima idea.
0: Questa è buona.
2: Sono indeciso se mi piace più questa o quella della penna nella stecca degli occhiali.
1: Sì, forse quella.
2: Anche perché guarda, West Cross e Fra Quintale che cosa cantano?
3: Scarabocchi,
2: neanche a farlo apposta.
4: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci.
5: Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Scarabocchi su Radio DJ 853 per concludere questa bella puntata. Allora Danilo, noi diamo l'appuntamento questa sera alle 21.30 su 9 con Byte Now Mai Più Senza, Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastroda, che è in formissimo Giorgio.
1: Giorgio, io se rinasco, rinasco Giorgio Mastroda.
0: Pazzesco. E invece appuntamento con te domani mattina alle 7.30.
2: A domani.
0: Sì. Dovevi dire qualcosa, vedo calzare il dito.
2: No, niente, mi ricordo i giorni che abbiamo registrato il programma a Milano, a quanti chili abbiamo preso in quei giorni? Penso 3 chili al giorno.
0: Parecchi.
2: L'unico che restava in forno era Mastrota.
1: Cioè che lui è... ma lui è un supereroe, lui è un Marvel, ragazzi.
0: Sarà che noi siamo magnati alla Lombardia, sarà pure per quello. Grazie a tutti, a domani. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims.

0: e Grey's Anatomy
1: Meredith
0: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Radio DJ consiglia
11: questa sera sei bellissima.
12: Cesare Cremonini, Amatour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
11: Logico, sì, è logico.
12: Cesare Cremonini, Amatour. Biglietti su livenation.it.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 9.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. 7 persone sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte a vario titolo nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo degli Ultra della Lazio, detto Diabolica, avvenuto a Roma nel 2019.
4: Sono stati raggiunti dal provvedimento cautelare anche i boss della criminalità romana Michele Senese e Leandro Bennato, che si trovavano già in carcere per altri procedimenti.
3: I due capi clan sono sospettati di essere i mandanti del delitto. Secondo il GIP, l'omicidio eseguito in pieno giorno è stato compiuto con metodo mafioso e sarebbe stato deciso per agevolare proprio il clan Senese egemone nella zona.
4: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo fa schizzare il prezzo del petrolio. Washington ha fatto sapere di avere distrutto 5 petroliere iraniane. Le guardie rivoluzionarie hanno risposto con raid con bombe a grappolo su una base americana in Giordania.
3: In questo clima il barile di greggio è tornato dunque a sfiorare i $100 il barile. C'è attesa per l'apertura delle borse europee proprio in questi minuti. Nonostante il rialzo del costo del petrolio, i listini continentali potrebbero restare cauti in attesa di dati economici provenienti dagli Stati Uniti.
4: La cronaca: nel pomeriggio a Squinzano si celebreranno i funerali di Lorena e Sceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato su un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Nel paese pugliese è stato proclamato il lutto cittadino.
3: E una donna è morta dopo che il balcone della sua abitazione, dove era affacciata, è crollato. È successo a Mazzara del Vallo. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero di 3 famiglie che abitavano nella stessa palazzina.
4: Siamo allo sport. Il calcio: dopo la sconfitta dell'Inter 2-1 a Madrid contro il Real, stasera tocca al Napoli debuttare nel girone unico di Champions League. I partenopei alle 21 ospiteranno l'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa.
3: Tra gli altri match della serata scendono in campo anche i campioni in calcio.

0: Benfica del Paris Saint-Germain che ricevono lo Slovan Bratislava e il Barcellona che aspetta invece il Feyenoord. Il big match di oggi è però quello che andrà in scena ad Anfield tra Liverpool e Atletico Madrid.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo.

0: Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Poco, il volo del mattino con Fabio.

0: Oh oh oh.
1: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
2: Nicola! Nicola, esci dall'acqua, Nicola! Nicola!
3: Che è Nicola?
0: Sai quando vai?
3: Cosa?
0: Quando vai al mare, che tu sei lì.
2: What? Sto facendo.
0: Stai facendo la storia.
2: Sto facendo una storia.
0: La storia, la storia. Quando lui.
4: Allora,
0: no, Maurizio, dai,

0: Che tu sei...
1: No, allora...
2: Basso, basso,
1: basso. No, basso, togli, concentrati.
0: È iniziato il programma, sono le 9.07. Ragazzi, fra due minuti esplode tutto, eh.
2: Oggi cosa?
0: Perché oggi è il 9.9, alle 9.09 del 9.9 siamo in onda noi, Qui il mondo potrebbe entrare in una frequenza diversa con tutti sti 9.
1: Al salto quantico.
0: Ah,
1: perché
0: mia.
1: Il 9 tu mi insegni che nella numerologia significa...
0: Beh, il 9 è top, è Dio, il 9 è Dio.
1: Ah, perché 3
0: ah, sì?
1: Per 3, cioè 3 alla seconda.
0: Certo.
2: Ma 9 per 9,
1: farà 81.
0: Non lo so, però sì, occhio ragazzi.
1: Allora, tra l'altro, scusami Maurizio,
2: 9918, 819.
0: Alle 9 alle 9.
1: Aspetta,
2: 11, 11, 13, 19. 19, 9, 1, 10, 1. Non lo so,
1: no, no, no,
0: scusami,
1: no.
0: Il 9. Del
1: 9
0: e fa 18.
1: Sì.
0: 8 più 1, 9.
2: Poi.
0: Più 9. Tutti i numeri che sommi col 9 fa sempre,
2: sempre,
0: sempre
2: 9. 9.
1: Sì,
2: cioè.
1: No, ma si diceva.
0: Ah,
1: no,
0: che tu
1: te devi, devi fare il giorno, mese, anno.
0: Ah, vuoi metterci anche il 20?
1: E il 26.
0: Aspetta. Vabbè, quindi è un 9, scrivo. 10, 11, 1 e 1, 2. No, no, ma va bene.
1: Cosa?
0: Allora non succede niente.
1: No.
0: Allora è come infettare una cosa. Va bene, buongiorno ragazzi, che casino. Allora, buongiorno, benvenuti. Questa è Radio DJ, sono le 9.08 e 30 secondi.
1: Un'ora e 30.
0: Vogliamo vedere cosa succede alle 9.09 del 9.09.
1: Vai.
0: Poi qualcuno di voi ci dirà: ho tamponato, mi è sceso il caffè.
1: Mancano 20 secondi.
0: Mi si è staccata la stringa. Ho visto la donna più bella del mondo. Mi sono vediamo, ragazzi.
1: 15 secondi.
0: 15 secondi, vediamo cosa succede alle 9.09. Guardatevi attorno. Cosa notate?
1: 10 secondi.
0: Quello che notate è il vostro Stargate.
2: Io vedo un arcobaleno.
1: 5 secondi.
0: Fermo. 3,
1: 2,
0: 2, 1.
1: 1.
0: Adesso. Allora, io ho visto,
1: non
0: Maurizio,
1: ci scherzate,
0: ho visto Maurizio, Viola, la stellina. Voi cosa avete visto, ragazzi, alle 9, cari ascoltatori? Alle 9, 9. Quello è lo Stargate, vuol dire che dovete passare di lì per andare nella
1: Stargate.
0: Che bello, era bello il film Stargate.
1: Certo.
2: Bellissimo.
0: Che trovavano questo portale, andavano dentro. Ho visto due tette. Ah! Tu sì che sei fortunato.

0: 9 ho visto una spia che dice
1: una nuova
0: Ah, le tue storie, questi, guardateci,
2: sì, l'ho postato,
0: le storie. Dopo ti riposto. Si dice ancora ti riposto. Sì. Allora, ho visto la spia della macchina che diceva guasto al sistema.
3: Metafora. Esatto. Una metafora.
0: E un'ascoltatrice ha mandato una foto. Ha visto una bellissima. Cos'è, un oleandro? Comunque una bella pianta, bellissimo. Ho visto un bel culo. Oh. Oh. Ho visto una gru con un camion. Sono di Brescia, ovvio. Esatto. Ho visto la Val d'Orcia. Ho visto una macchina davanti a me in galleria.
3: Mica vorrai leggere tutti,
0: tutti
3: i messaggi
0: fino alle 10.
3: Ok.
0: È scattato il rosso perfettamente in quel secondo al semaforo. Vedi, vuol dire che la vita ti sta dicendo
3: fermati.
0: No,
3: no, no, no, no,
0: scusa,
3: rosso.
0: È scattato il verde.
3: Aspetta, hai detto è scattato il rosso.
0: Ho sbagliato allora. No, no, ho sbagliato a leggere. No, no, ho scattato il verde. No, è scattato il rosso, c'ha ragione. Cetta si chiama la scusa. Fermati, l'universo sta dicendo fermati. Mi metti quel pezzo, Maurizio, di Al Pacino, che dice: non puoi andare sempre a tavoletta, bisogna che ti fermi, sennò affondi il motore. Prova a scrivere tavoletta, su.
2: No,
0: ti viene fuori cesso. Ti vengono fuori cesso.
2: Vai avanti, lo cerco, aspetta.
0: Tavoletta, tavoletta. No. Oggi, ragazzi, un po' di leggerezza e di stupidità, come dice Battiato. Ma l'animale.
3: Stupidità sempre.
2: Ma l'ho trovato subito. Ma chi sono?
0: Ma chi sei? Cetta, questo è per te.
4: Finirai
0: che
4: la benzina. Non puoi andare sempre a tavoletta. Ti devi fermare prima o poi.
0: Senti, senti.
4: Non puoi continuare a spingere. Finirai col fondere. Distruggerti. Se non cambierai vita, la vita ti mollerà.
0: Pensa a te.
3: Abbiamo detto leggerezza.
0: Un semaforo rosso e già, cioè, non puoi andare a tavoletta.
3: Finirai la benzina, e quello è sicuro.
0: Comunque, quelli che diciamo vivono la vita cercando di interpretare tutto ciò che accade, no? Mi è successa questa cosa perché
3: voglia.
0: Ho mal di gola perché dovevo dire quella cosa e non l'ho detta.
2: Ho mal di schiena perché ho problemi col passato.
0: Ho mal al ginocchio.

0: occhio perché non voglio andare. Ok.
1: È quello che fai.
0: Quando
1: sempre.
0: Qualcuno si scassa una gamba, sì, un piede così, l'universo mi ha detto che mi dovevo fermare.
1: Ma dove stavi andando?
0: Però è vero.
1: Sei fermo da 10 anni.
0: Col gesso alla gamba, quando mi sono ingessato tutta la gamba, ho iniziato a scrivere il mio primo libro. Vedi? Pensa la sfiga. Pensa. Sembrava solo un incidente a una gamba, invece è stata la morte.
2: Scusa, mi spiega questo incidente, cos'è successo?
0: No, allora io ho fatto l'incidente, ho perso la ruota dietro della Vespa. Il meccanico me l'aveva riagganciata male.
2: Colpa del meccanico.
0: Esatto.
2: Se scrivi libri.
0: Per colpa di quella cosa, uno direbbe: vabbè, dai, si è fatto male una gamba. Invece no, il male quello era il minimo. È la morte della letteratura che ha pagato il prezzo. Esatto.
1: Capito?
2: Senti, il tuo nuovo libro come procede?
0: Stanotte alle 3 ho pensato che forse cambio il finale.
1: No, sembra una buona idea.
0: Ho preso
1: adesso
0: in mano per andare a fare la pipì.
2: Cosa?
0: La situazione e la situazione mi ha detto: forse c'è da cambiare il finale.
2: Vabbè.
0: Comunque è un lavoro strano questo qua, perché tu dici: cosa fa? Finisce così in un modo. Uh-huh. Sì.
1: E quindi?
0: Quando tu scrivi, adesso non voglio parlare del mio libro, la dico anche a quegli ascoltatori che scrivono: immaginate, andate a casa e scrivete una storiella, qualsiasi cosa sia, inventatevi una storiella, la potete scrivere in prima persona, cioè sono andato a fare la spesa, oppure Antonio è andato a fare la spesa. Uh-huh. Qual è la differenza sostanziale di scrivere in prima e in terza? Che se tu scrivi in prima e io esco con Viola e l'accompagno a casa e poi Viola chiude la porta, va a dormire, io torno a casa, posso solo raccontare tutto ciò che avviene di qua dalla porta, cioè io che torno a casa e al limite posso dire: ma forse adesso Viola si starà facendo la cavolina. In terza persona sei Dio, cioè sei sopra i personaggi,
1: narratore onnisciente.
0: Esatto. E quindi posso dire: mentre lui torna a casa con la macchina, lei si fa la camomilla, capito? È la terza persona. Io scrivo quasi io non ho scritto solo uno in terza. Scrivo sempre in prima.
1: Sì.
0: Non riesco mai a scrivere in terza.
1: Ma davvero?
0: Io scrivo sempre in prima. La strada verso casa l'ho scritto in terza, ok? Perché mi interessava quella roba. Tutto questo però per dire che lì dentro c'è la metafora di chi cerca Dio nella vita. Qualcuno di voi cerca Dio? Sembra già una bestemmia.
1: Per caso, Dio.
0: Cosa succede? Dimmi il titolo di un libro di uno scrittore.
1: Nella carne.
0: Mica abbiamo detto stiamo leggeri, figa.
1: Ah no, allora un altro. No, ce l'avevo qui davanti.
0: Senti,
2: dai,
0: figa, un libro. Allora, aspetta. Narciso Boccadoro di Hermanesse.
1: Ok?
0: Sì. Narciso e Boccadoro sono i personaggi del libro e siamo noi nella vita. Che cerchiamo Dio. Ma Dio, che è Hermanesse in questo caso, non è nella storia del libro.
1: Ma
0: quindi il cercatore di Dio non lo troverà mai nella storia, perché Dio è i personaggi.
1: Noi siamo sicuri di questa linea editoriale. Perché se era partito
0: leggeri.
1: Noi
0: siamo Dio perché siamo stati creati da Lui, quindi Lui si mette dentro di noi e ci fa fare le cose, ma non possiamo trovare Dio nella storia perché siamo... Figa, ragazzi.
2: Ho un paio di domande sul tuo libro, scusa.
0: No, basta parlare di libri.
2: Va bene.
0: No, comunque. Posso dire una cosa? Io devo fare un podcast, è evidente.
2: Basta!
0: Chi ha orecchie per intendere?
1: Intendo.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Come si fanno le mozzarelle? Ieri un ascoltatore ha detto: quest'anno la linea editoriale deve essere più come fa.
2: Allora Fabio, allora, avevamo detto ieri che si cambiava discorso. Bisogna parlare di come si fa la mozzarella o la panna montata.
1: Oh,
2: non lo so, chiamiamo qualcuno che ci parli dell'anduia.
1: Anduia. Esatto.
3: Giusto.
1: Oh, allora io non ho abbastanza peli sulle braccia per poter fare la mozzarella, diciamo, from scratch, diciamo dall'inizio. Però si può imparare a fare la mozzarella.
3: È vero, c'è una pagina dedicata
1: che si chiama Braccia,
3: tipo braccia
1: pelose
3: di chi fa la mozzarella.
1: Per esempio, mio padre faceva il pane, era uno di quelli con le braccia pelose, ma che c'ha anche i peli sulle dita, mio papà c'aveva lì sopra tra la nocca e
3: ma gli uomini tendenzialmente
1: io
3: no,
1: guarda che sfigato che sono. Guarda
3: perché è sfigato?
1: Cioè c'ho pochi peli, sono come Bruce Lee, tendo più a essere come Bruce Lee, come Rambo,
3: cioè, come gli eroi.
4: Fabio, ma non era una puntata leggera,
1: sì.
4: Io mi sono già persa.
1: No, però era facile questa, adesso non ne dobbiamo parlare più perché oggi parliamo di cose belle. Perché...
5: Allora raga, scrivo perché questo è oro. Il cercatore di Dio non troverà mai Dio nella storia perché Dio è in terza persona e racconta dall'alto che sta nei personaggi. Nella storia che vogliamo raccontare, che siamo noi, che non possiamo cercare Dio che ci racconta la storia, ma noi dobbiamo raccontarci la storia per arrivare a Dio che poi siamo noi. Ho capito giusto?
3: Capito giusto?
1: Io metterei, posso dire? Io metterei adesso su RDS a bomba. Proprio direi: ah,
3: c'è ora su RDS?
1: RDS c'è la mia amica Rossella
3: Brescia.
1: Sì, sì.
3: E altri.
1: Una brava ragazza lei, eh? È proprio una mia amica.
3: Me lo immagino.
1: No, lo dico, è proprio una brava persona. Ascoltami. Comunque, questa era facile. Ve la ridico stretta stretta, dopo parliamo di robe leggere.
3: Aioia.
1: Il personaggio del libro è creato dallo scrittore. Quindi. Abbiamo detto Narciso Boccadoro è creato da Herman Hesse. Narciso Boccadoro dentro la storia non troveranno mai Herman Hesse.
3: Certo che no.
1: No, non è che dicono: ma chi è noi, chi è che ci ha inventato? Chi è che ci ha creato? Andiamo in quella porta lì, andiamo in quel bar. No, ma dov'è Herman Hesse in questa storia? Nei personaggi. Maggi. Perché noi siamo Dio.
3: È questa chiusa qui. È questa
6: Dio non esistesse.
7: Noi. Cioè Fabio, comunque è una stagione low profile, noi siamo Dio, però partiamo alla grande. Grande ragazzi, bentornati!
1: Beh certo che noi siamo Dio, ma quello l'abbiamo detto già l'anno scorso, noi davamo per scontato che stavamo andando...
3: Ma sono 10 anni che diciamo noi siamo Dio.
1: Quest'anno siamo alle medie. Allora, ieri abbiamo parlato, grazie a degli ascoltatori, mandateci sempre le vostre mail con i vostri problemi che avete visto che gli altri ascoltatori fanno gruppo e risolvono i problemi. Ieri abbiamo parlato di quelli appunto che stanno in una relazione, si innamorano di altri, si chiedono: la mia felicità ha più valore di questa cosa o devo fingere essere triste tutta la vita e non seguire perché sono egoista? Insomma, felicità, egoismo, quello era un tema importante.
3: Era benessere, cioè felicità collettiva,
1: esatto.
3: Più importante di felicità individuale.
1: Cioè è più nobile essere triste e mettere in scena un teatrino finto con mia moglie e i figli, o è più nobile insegnare anche ai miei figli con un'azione che c'è del dolore ma si tende alla felicità nella vita, non a subire le cose. Vabbè, questo
3: e questo
1: era il tema.
3: ieri pesante, brutto, mai più.
1: Oggi invece si parla di quelli che quest'estate o ieri o l'altro ieri hanno incontrato qualcuno e sono in quella fase del telefonate di un'ora, adesso poi che via dal mare, ci siamo conosciuti a Mykonos, però poi lei è di Udine, e a parte che Mykonos sono tutti e due maschi, vabbè comunque, siamo conosciuti fino ad oggi non ci viene niente, alle Balea, no,
3: sì, perché no?
1: Sì, dai,
3: alle Baleari.
1: Siamo andati a Vulcano. Ok, abbiamo conosciuto. Lei è di Pisa e lui è di Bolzano, non lo so. Si sono conosciuti, si sono piaciuti.
3: Chissà se esistono, lei di Pisa, lui di Bolzano.

0: conosciuti al vulcano. Beh, se esistono,
1: beh, tutto finisce con
0: sei
1: l'ano.
0: Dio.
1: Oh, no, sono, sei noi Dio. Siamo Dio. Comunque, si sono conosciuti, si sono piaciuti, hanno fatto l'amore, magari anche sulla spiaggia, bello, tutto così. E poi la separazione, come sempre, alimenta i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. Adesso si stanno scrivendo e durante il giorno, che fai, che c'è, amore, telefonata di un'ora, e poi a un certo punto c'hai in mano il telefono e vedi quei tre puntini e scritto, tipo, lo so, Viola sta scrivendo. E tu dici e poi smette e tu dici no, ma porca troia, ma come, figa, no, panico. E poi Viola sta scrivendo.
0: Oh, ma ci mette un sacco.
1: Ma no, qui è un messaggio lungo o sta cancellando?
0: Scrive,
1: perché è insicura.
0: Cancella, scrive,
1: sei
0: cancella.
1: Insicura e presa. Sei insicura.
2: Mia mamma tipo lo fa. Cioè, mamma sta scrivendo, dopo mezz'ora, ok.
1: Esatto, dopo un'ora che scrive, ci dico, ma li sta cancellando o è perché il messaggio
0: è lunghissimo?
1: Oh, Viola sta scrivendo. Viola non scrive più. Viola sta scrivendo. Oh, ti basta quella roba lì?
0: Oppure io scrivo in note.
1: E poi
0: io
1: poi fai come in cosa,
0: sì,
1: grande,
0: certo.
1: Bella, bella questa.
0: Scrivi in note, così,
1: sì,
0: scrivi,
1: così non, quello non sta lì,
0: non mi vede, non
1: modificato,
0: mi vede.
1: Sotto dice chissà cosa ha scritto,
0: o eliminato.
1: E no, eliminato non si cancella. No, scusa, è che ho sbagliato. Sì. Io ho un cosino lì, come si chiamano quelli che invii le fotine lì,
0: cos'è? Perché fai piccino?
1: Sì, tipo la tua foto che posso inviare, la tua,
0: dai, sticker. No,
1: sticker,
0: cos'è?
1: Uno sticker di Gesù che dice Gesù sa cosa hai cancellato, cosa c'era scritto nel messaggio che hai cancellato.
0: Io leggo tutto. Leggo tutto e ho l'anteprima.
1: Esatto. Quindi quello oggi parliamo. Vogliamo un ascoltatore, un'ascoltatrice ci manda un vocale dicendo: io sono in quella fase lì, telefonate di un'ora e mezza, addormentati col telefono in mano. Vogliamo sentire quelli lì, perché poi quelle robe lì che vi piacciono adesso sono quelle che poi vi staranno sul cazzo. Ma non fa niente, non fa niente. È come il fritto, lo sai che poi un po' lo paghi quando lo devi digerire.
0: Ma come,
1: ma quanto è bello è vivere.
3: Basta, confesso, da adesso è ufficiale, sono innamorato di lei. Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia, quella piccola voglia a forma di cuore che ha sopra il seno. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata. L'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile, insomma, che la vita meriti di essere vissuta. Io la detesto, la odio. Odio i suoi denti storti, odio la sua acconciatura anni 60, odio le sue ginocchia sporgenti, odio la chiazza a forma di scarafaggio che ha sopra il seno, odio il modo in cui si inumidisce le labbra prima di parlare, odio il suono della sua risata.
1: Dovevi fermarlo prima.
3: Odio questa canzone!
4: Giovanotto, scendi subito dal mio autobus.
1: Ma dovevi fermarlo prima che iniziasse l'odio. Guarda qua, arrivano già, ci siamo conosciuti in Spagna e tutta l'estate l'abbiamo fatta dormendo sotto le stelle, tra le spiagge della Sardegna e i fiumi del sud della Francia.
2: Wow!
1: Wow. Vedo già delle ceramiche in casa, delle zuppiere.

0: Fabio, ci hai fotografato perfettamente come solo tu sai fare.
1: No, non è vero. Non c'è,
2: ma
1: scritto
2: che cosa
1: questo?
2: Ma io non l'ho letto nessuna
1: non
2: parte.
1: Scritto... No, era il film di Perdone quando diceva che Dante aveva fotografato Roma e poi l'ha fotografata in Bagna. Vabbè, comunque.
0: Io di Pesaro, dice l'ascoltatrice, lui di Teramo. Tramite amici in comune ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti subito. Peccato che dopo lui sia partito per Boston, dove vive e lavora, e adesso è tutto un messaggino audio e telefonate. Comunque vuol dire Pesaro-Boston, forse c'è anche il diretto. Comunque
2: sicuro.
0: Ti sembra a te nella testa che... Posso dire una cosa prima della pubblicità?
2: No,
0: no,
2: no,
0: di corriente. Dai. Cara ascoltatrice, è una forma mentis, perché esiste solo un grande presente. Che tu sia seduta a casa, o che tu sia seduta su un aereo, o che tu... non fa niente, non c'è distanza. Con l'amore sei già là. Fisicamente, ci arrivi. Fai Pesaro, Roma. Roma, New York. Certo. New York, Boston.
3: Radio. DJ. One Nation, One
4: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
18: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
19: Respira, sei in Trentino.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
21: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
22: Have fun with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
1: Allora ragazzi, ieri non avevamo detto che oggi avremmo messo qualcosa che non abbiamo messo ieri?
23: Sì.
1: No, forse io che leggevo alla fine cosa è andato in onda, no? Ieri sì. Abbiamo detto dai, facciamolo, facciamo.
23: L'amore è sopravvalutato.
1: La lettura. No, però torniamo nella tristezza, figa. Dobbiamo stare allegri. Siamo diventati... No, basta. Allegri, allegri. Basta, senti questa, senti questa.
23: Vai.
1: La barzelletta. New York City.

0: Che sento anche le canzoni che mettiamo noi, cioè la musica che scegliamo noi, e sì, quella che va, diciamo, di moda, come si dice, tipo questa, come sono diverse, siamo proprio,
1: non è la tua cosa,
0: anacronistici ormai. Noi non dovremmo, diciamoci la verità, cari ascoltatori, noi del lunedì mattino non dovremmo essere qui.
2: Ma parla a te!
0: No, non dovremmo essere qui. Noi ormai è andata, dai ragazzi, ancora Battisti, le cose, Rolling Stone, Pink Floyd, adesso è tutto
1: Pink Floyd.
0: Poi Pink Floyd. Io sono il nino malo sudamericano coi capelli afro. Tutte le canzioni di mio figlio. Ieri io mi sono studiato a palla Anna Pepe in casa.
1: No, Anna Pepe giù le mani.
0: No, mi piace. Ah. Adesso mio figlio si è comprato, senza cosa? Dirmi niente.
1: Con quali soldi?
0: Con la sua paghetta, no, si è comprato lui e il suo amico i biglietti per Shiva. Cioè,
1: Fabio,
0: ieri in macchina, mentre lo accompagnavo a vedere la partita.
1: Sì, ma dove l'ha comprati?
0: Li ha presi online.
1: E perché compra,
0: no,
1: le cose online?
0: Le sa a memoria. No. Ma vuoi che ti dico un passaggio, no, di quella canzone?
1: No, no, no, non facciamo i boomeroni.
0: Col mio cazzo. Capito? Questo... non lo voglio dire. col mio cazzo. Faccio box con le tue tonsille.
1: Oh wow.
0: Allora.
1: Un'immagine chiara, se non altro
0: illuminismo puro.
1: Comunque l'ultimo problema è scivolo.
0: Vabbè, comunque, vabbè, salutiamo, vabbè,
1: ma salutiamo chi?
0: Salutiamo
1: con le sue tonsille.
0: Salutiamo Sfera Ebbasta.
1: Ma scusa, ma
0: Sfera Ebbasta lo vedo anche in palestra, è simpaticissimo.
1: Ma
0: comunque
1: mica cantava sta canzone.
0: No, Sfera Ebbasta cantava saremo ricchi, ricchi per sempre. A me piace, vabbè. Comunque lascia stare.
1: E tuo figliolo canta anche questa, perché lo sa che sarà ricco per sempre.
0: Tutte, ma lui no. Allora, parliamo di cose serie, ragazzi.
1: C'è un po' di messaggi.
0: Ecco, bravo.
3: Sì, sì. Non so se questa vale, però io negli anni 2000, quindi quando ancora il telefono, le chiamate costavano un botto, era 2000, 2001, adesso non ricordo bene, stetti, si dice stetti.
1: Sì, sì,
3: un'ora e mezzo al telefono con una ragazza che conobbi via chat, quelle chat.
1: Un'ora e mezzo.
3: Ci trovavo bene, poi ci siamo incontrati a Roma, io sono delle Marche, niente, da lì in poi non ci siamo più sentiti, chissà perché. Alex di Loreto, ciao.
0: Non si sono piaciuti, dici?
1: Proprio le chat, quelle telefonate.
0: Il primo cellulare, per quelli che hanno la mia età, diciamo, il Motorola, quello lì nero, certo, che era anche bello.
1: Ma
0: esteticamente.
1: Ma esiste ancora? No, brand.
0: Quello lì bello, sì, che tiri sull'antennina, certo, e si apriva. Era bello quel telefono.
1: Ma
0: lì,
1: ne
0: no?
1: Dici lo StarTAC o quello più...
0: No, lo StarTAC. Il mio cazzo. No, allora,
1: quello più grosso,
0: quello che si apriva e ci avevi tirato sull'antennina nero che dietro,
1: sì,
0: la batteria,
1: sì. Sì. Okay. Ah, ok, quello grosso,
0: okay, quello lì. I primi abbonamenti, volendo, potevi fare lo 0330, cioè, io me lo ricordo che ce l'avevo, uh-huh, che dalle 8 del mattino alle 8 di sera
1: costava.
0: Tu dicevi ciao, come stai, e ti portavano via la macchina. Praticamente arrivavano un camion, ti portavano via il motorino. Dalle 8 di sera alle, sì, 8 della mattina potevi dialogare, diciamo, uh-huh. Ma e qui si chiamava Family. Non so perché si chiamava Family,
1: perché si poteva parlare
0: forse
1: tutti,
0: non lo so. Comunque dalle 8 alle 8, esatto. Addirittura quello lì, se tu toglievi la batteria dietro, ti ricordi che si mettevano le batterie a caricare,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Prendevi la stagnola, quelli dei chewing gum, tipo le Brooklyn, così, uh-huh, la mettevi dentro in un pezzo della batteria.
1: Ma chi te l'ha insegnato questo?
0: Sentivi le conversazioni degli altri.
1: Ma
0: te lo giuro sui miei figli. Io passavo le serate. Io passavo.
1: Gli altri erano lì a avere il telefono.
0: No, quelli che intercettavano. Io stavo ancora a Brescia. Quelli che intercettava il telefono, tu sentivi. E io una volta presi anche una telefonata del mio amico Giulio.
1: Ma stai
0: zitto. E glielo dissi. Era lì vicino. Comunque, cioè, si poteva fare, ve lo giuro, un tecnico. Anzi, con la N.
1: Ci sarà.
0: Un tecnico in ascolto, ingegnere, che dice. Perché tu tutte le volte, Viola, io ti dico le cose della strada. E tu che sei.
1: No, della strada.
0: No, e tu che sei, sì, una ZTL, mi, sì, dici sempre: ma va, ma no, l'uomo non è così, la donna. Sì. Invece tu ti devi fidarti, perché io sono nella pancia del paese.
1: Ma certo.
0: 9 milioni di libri, non li ha venduti neanche.
1: Ah,
0: Gesù con la Bibbia, esatto, capisci? Cioè, stiamo parlando di. Perché?
1: Proprio autolicenziamento.
0: Sono lì, nella pancia, nell'intestino. vino.
1: Io sono
0: nelle
1: Dio.
0: Budella, nelle budella. Comunque adesso vi leggo questa cosa. È vero, lo facevo anch'io col mio fidanzato Angelina. Guarda, guarda.
1: La stagnola nel telefono.
0: Tu mettevi la stagnola nella, nel pezzettino di, diciamo, di ferro che attaccava le batterie al telefono. Tu lì una la chiudevi con la, la stagnola e non so perché si prendevano, diventava un ricettore. A parte che esistono ancora, li puoi comprare, ti metti lì sulle frequenze e ti ascolti i cazzi degli altri. C'è gente che lo fa. Vabbè, comunque.
2: Senti, per la lettura vuoi una base allegra? Perché
0: per forza allegra.
2: Ok. Vado?
0: Allora, cosa succede? Io sono di Torino, dice un'ascoltatrice.
1: Sì.
0: No, scusami, ascoltatore. Lei è abruzzese. Mm-hmm. Oh, Torino, Abruzzo, è un bel viaggio.
1: Un sacco d'abruzzese, anche quell'altro Teramo.
0: Esatto. Ricercatori in giro per il mondo, conosciuti in un viaggio da Ginevra a Copenaghen. Accidenti. Quindi saltano sul sull'aereo e dicono, oh, andiamo a Copenaghen. Poi un anno insieme in Svizzera e da un anno stiamo a distanza Torino-Parigi.
1: Questi sono scienziati. A Ginevra, Copenaghen, dice, però,
0: esatto,
1: la Svizzera.
0: Gente, questi sono i cervelli in fuga, mentre i coglioni come me rimangono, i cervelli se ne vanno. Adam dice, peccato che questo, questo periodo la TGV è interrotta per manutenzione, quindi fanno un po' più fatica a vedersi. Comunque si conoscono da un bel po' di anni. Minorca 2024, dice Sabrina, siamo in fase chiamate da un'ora e mezza ancora adesso, cioè due anni che si chiamano.
1: Un'ora e mezza. Ma che vi
0: dico? Io di Torino e lui di Padova.
1: Vabbè, dai.
0: Ma tra poco finalmente si trasferirà qua. E cosa succede secondo la psicologia di Lacan?
2: La bestia bella.
0: C'è Freud, c'è Jung, ma c'è anche Lacan.
2: Sì.
0: Lacan.
2: Come si chiama?
0: Lacan.
2: Lacan.
0: Lacan dice, domani magari ve ne parliamo, che il desiderio non può, non deve essere soddisfatto,
1: ecco.
0: Cioè lui adesso si trasferisce lì, vivono insieme e potrebbe essere che cade tutto perché noi amiamo la fantasia di una cosa e non la cosa. Questo secondo Lacan,
1: sempre secondo lui.
0: Sai cosa dice Lacan? Cosa cerca un uomo in una donna? Un altro uomo.
1: Lacan cerca un uomo in una donna.
0: Lacan dice che l'uomo cerca in una donna un altro uomo, cioè il suo amico, però chiamabile, diciamo.
1: Pigliate un uomo.
0: Amico chiamabile.
1: Ti do una notizia, anche l'uomo è chiamabile.
0: Esatto, no, no. Vabbè, comunque. Avevano detto che stavamo leggeri, mo mi metti sta lettura, Maurizio.
2: Dai,
0: mettila. Poi io metto il mio cantante preferito.
4: Non ti sei accorta di nulla e ora non lo ami più. Ma vuoi verificare? Bisogna essere sicuri. Ma hai dei dubbi. In realtà lo ami o non lo ami allo stesso tempo. Dovresti deciderti, così non va. Pensi di amarlo, ma non sopporti quando attraversa il soggiorno in accappatoio e neppure quando si piazza davanti al televisore così combinato, i capelli ancora umidi appiattiti all'indietro. Senza dubbio lo ami, ma la medesima scena ripetuta ogni giorno ti indispone. Non bisogna fare di ogni erba un fascio, certo per lui provi tenerezza. Pare si dica così quando non si ama più. Ma allora più si prova tenerezza e meno si ama? Chi può dire quale sia la differenza? Tenerezza è quando non c'è più desiderio. Una carezza sulla guancia prima di addormentarsi, come fratello e sorella. Eppure non sei ancora arrivata a quel punto, perché fate l'amore, certo, abbastanza spesso e con convinzione, ma pensi che lui non ci sappia fare. È davvero lui che non ci sa fare o sei tu che fai la difficile? Da quanto tempo va avanti così? E perché non avete mai parlato prima? Rifiuti il pensiero di non amarlo più. Non riesci a concepire l'idea che dovrai dirglielo. Allora inizi a considerarlo un tuo problema. Ti ci abitui. Accetti il fatto di non sopportare più la sua andatura, il suo comportamento, la musica che ascolta. Senza farne un

dramma, diventi sgradevole, a volte anche crudele, ma dissimuli. Poi non riesci più a trattenerti, sbotti, snoccioli rimproveri, sembri tua madre, ti detesti, ti riprendi, concedi ancora una possibilità alla vostra storia. Sei dolce, conciliante, quel tanto che basta per rimettere in scena la commedia, per non sentirti obbligata a parlarne. Passa una settimana, a volte due, andate al cinema, invitate qualche amico, trascorrete un weekend in montagna, pensi di esserti confusa, è di certo lui l'uomo della tua vita, sei stata ingiusta, impaziente, hai avuto pretese assurde, ma chi ti credi di essere? Poi lui scorda le chiavi e la cosa ti irrita, tenta di darti un bacio sul collo e tu respingi il suo slancio. Dici che non hai tempo, sei bardata di scuse, pensi che sia tutta colpa sua. Da quando è colpa sua? Quando è cominciato?

0: Un disco del 1971, lui è Nick Drake, uno dei miei artisti preferiti in assoluto, proprio ci ho dedicato la vita a questo uomo, è meraviglioso, tutta la sua discografia ve lo consiglio.
1: Confermo tutto. Oh. Serate infinite ascoltando le chiacchierate degli altri, degli altri, dell'altro, perché sentivi solo uno dei due. Quindi dovevi immaginare cosa rispondeva l'altro. Troppo bello.
0: Io mi ricordo, stavo anni in cucina.
1: 90, super.
0: Che anni.
2: Confermo, confermo. 0330771752 era il mio numero all'epoca. Primo telefonino il 93 e costava 1524 lire al minuto più IVA chiamare. La morte quando arrivavano le bollette, la morte.
0: Sì, sì, era
3: pericolosissimo. Quindi 1500, sì. 1500 lire al minuto?
0: Sì, diciamo, quindi adesso sarebbe 70, un euro, quasi un euro al minuto.
4: Ma neanche così tanto.
3: Beh, come si chiama più?
0: Quando, ma io lì non ero io adesso.
5: Verissimo Fabio. Anch'io col mio amico Carmelo abbiamo passato delle serate intere ad ascoltare le chiamate a intercettare. Serate bellissime. Eravamo ragazzi. Ciao Sergio da Palermo.
3: Capito?
0: Ci si divertiva con poco. Sì. Capito? Esatto.
3: E ora il Telegram per la privacy. Signal.
0: Signal.
3: Signal adesso.
0: Deep web.

0: come si chiamava il film della prima mezz'ora che abbiamo mandato in onda? 500 giorni che ti ho perso insieme. 500 giorni che ti ho perso.
1: No, quella è la canzone di
0: allora, 500 giorni insieme. Sì. Poi abbiamo sentito un Lucio Battisti. Sì. Prima, tra l'altro, avevamo sentito anche Emma Peters, che mi piace molto. Sì. Poi abbiamo sentito Nick Drake, ragazzi. Non si sente nelle radio, soprattutto al mattino in giro.
2: Okay.
0: Nick Drake, abbiamo messo un letto un pezzo di un libro che si chiama L'amore sopravvalutato, di una scrittrice francese, Giraud. E abbiamo citato Lacan, capito?
2: Capito?
0: Posso dire una cosa? Ma avete presente cosa sei in giro? Ancora qua che vi lamentate?
2: Chi si lamenta?
0: Ormai quando si parla di qualcosa, dei propri problemi così, oh che pesante. No, no, no, no, no, queste sono le cose, ragazzi. Tutto il resto è, cioè,
2: è tutto, il resto è?
0: Tutto il resto è invecchiare prima di morire. Cioè, ve lo dico, noi siamo qua per quello.
2: Stiamo sicuri della linea editoriale?
0: Ma, soprattutto, ma staremo qua ancora tanto. Secondo me quest'anno...
3: Sai che non ho mai letto niente di Lacan?
0: No!
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
13: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al

0: Supermercato, tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
3: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
11: Perché?
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: E di nuovo il momento delle notizie. La crisi tra Stati Uniti e Iran non trova sbocchi diplomatici. Nella notte sono ripresi gli attacchi incrociati nel Golfo. Washington ha distrutto 5 petroliere di Teheran come reazione agli attacchi subiti dalle proprie navi da guerra. Un raid al quale i Pasdaran hanno risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania, dove sono state utilizzate anche bombe a grappolo, e contro 2 imbarcazioni americane e 8 petroliere.
4: La nuova escalation nel Golfo ha fatto balzare verso l'alto i prezzi di petrolio e gas e le borse europee hanno aperto in calo nel timore di una nuova fiammata dell'inflazione.
3: Notte di guerra anche nell'est Europa, un attacco russo con droni a un valico stradale al confine tra Ucraina e Moldavia ha causato 2 vittime e 3 feriti.
4: Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un incontro con il presidente americano Donald Trump che potrebbe tenersi tra una decina di giorni.
3: La cronaca, 7 persone sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ex capo degli ultra della Lazio, detto Diabolica, venuto a Roma nel 2019. Tra i destinatari della misura cautelare anche i boss detenuti Michele Senese e Leandro Bennato, accusati di essere i mandanti del delitto.
4: Per il Jeep, Diabolic fu ucciso perché, pur essendo affiliato al clan Senese, si era reso autonomo nel traffico di droga e rifiutava di corrispondere la quota sui profitti delle attività illecite.
3: Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una donna è morta a causa del crollo del balcone di casa sul quale era affacciata. La donna è stata portata in ospedale dove è deceduta per le ferite. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero di 3 famiglie che abitavano nella stessa palazzina.
4: Si svolgeranno oggi pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato su un cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello.

0: Il comune ha proclamato il lutto cittadino.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Alcaraz saluta gli US Open. Lo spagnolo, campione in carica, è stato eliminato nei quarti di finale dallo statunitense Shelton, che si è imposto al tie-break al quinto set.
0: Intanto Bolelli-Vavassori, ultimi italiani rimasti in gara,

0: In redazione Andrea Sess e Paolo Menegatti, le notizie tornano a mezzogiorno.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi di antico.
1: Noi
0: io.
1: Antico. Noi.
0: Io per primo.
1: No, guarda, ti depenalizzo e dico noi. Così siamo.
0: Però la canzone ha un che di antico, pur essendo una canzone nuova o quantomeno sì, molto molto recente. Talkie Dove, parliamo adesso.
1: Parliamo
0: un po' di questo ritorno della musica degli anni 60-70.
1: Ti posso dare
0: in versione più contemporanea.
1: Bravo, ti posso dare la mia recensione?
0: Dammela.
1: Top. Adoro, io ti dico top adoro.
0: Sì, devi saper cantare ma devi saper ballare
1: e
0: anche.
1: Poi stilosi, vestiti
0: molto,
1: bene
0: adesso, molto, molto.
1: Se voi guardaste sul canale 69 o su YouTube magari
0: invece non avete tempo di farlo,
1: magari se siete in macchina, meglio ancora Matteo, se sono alla guida di uno scooter, che mettessero sul loro cellulare guidando con un

0: una mano lo scooter,
1: certo.
0: YouTube, diretta Radio DJ.
1: Mi sembra un consiglio utile, specialmente per i più giovani.
0: Bravo, sì, bravissimo.
1: Lui era Leon Bridge, Bridges con la S finale, quindi al plurale. Bridge come il gioco di carte.
2: Sì.
1: Come il gioco di carte. Sì. Io non le ho più volte l'ho raccontato, insomma. Per me il giocare a carte rappresenta una sorta di trauma infantile, perché mia mamma mi mandava con mio papà alla domenica pomeriggio per poter essere alleggerita di uno dei tre figli, e io me ne stavo tutto il pomeriggio a vedere mio padre che fumava e giocava a carte. Sì. Da lì la mia idiosincrasia per il gioco delle carte, qualunque esso sia.
0: In questa stanza ci sono diversi traumi di questo tipo. Lui c'ha il bar con la segatura per terra perché gli davano i ticket restaurant. Io ho le profumerie, perché mia mamma mi portava con lei in profumeria e stavamo e io mi rompevo le palle, mi dava fastidio quel profumo insistente.
1: Sei il bambino della canzone. Mamma, sì, mormora la bambina.
0: Una roba così.
1: Non compri mai balocchi.
0: Profumi balocchi.
1: Solo profumi per
0: esattamente,
1: te.
0: Esattamente.
1: Il figlio di Giro Latilla.
0: Esattamente.
3: Mamma, mormora la bambina.
1: Mentre pieni di pianto agli occhi.
3: Mentre pieni di pianto agli occhi.

0: Loader. Io so solo Estée Lauder. Sì, una rottura di palle. Eppure
1: a questo punto qual era il trauma di Alex?
0: Trauma, fastidi da piccolo, robe così.
1: Dai, una cosa che merceria. Ti costringevano a fare.
0: Merceria.
2: Come merceria? Lui andava in profumeria, io...
0: Merceria.
1: Per quello che tu avresti voluto fare lo stilista.
0: Sì, capito.
2: E le canottiere, le calze, che le mutande.
1: Tutto questo non c'entra niente.
0: Niente, lo so.
1: Volevo
0: però
1: soltanto dire che questo qua si chiama come un gioco di carte, che sì, per un certo periodo, forse ancora adesso, il gioco del bridge,
0: ha imparato a dribblare le cause.
1: Ha aspirato a diventare sport olimpico. Ci sono le Olimpiadi di bridge, ma ovviamente è un gioco di carte. Ma questi volevano metterlo anche nel panorama, nel programma olimpico, quello classico. E ancora non disperano. La mia sensazione, ma ripeto, io chi sono per dare
0: carità,
1: una sentenza?
0: Per carità,
1: dal mio punto di vista per niente privilegiato,
0: è che
1: il burraco gliel'ha un po' messo in quel posto.
0: Il burraco
3: signore milanesi.
0: Anche romanità.
3: Romano non lo so più.
0: Ma no, ma proprio tanto Parioli, tanto.
1: Comunque sia a burraco Romano che a bridge si gioca tendenzialmente in 4, 2 contro 2.
3: Ah.
1: Ok, sì, quindi no, potremmo giocare sia a bridge che a burraco.
3: Ma purtroppo
1: abbiamo scelto di no. fare

0: Buonasera.
1: La televisione accesa e tra un film che stava finendo e un cane che stava aspettando che io lo portassi a fare la passeggiata, per un secondo ho messo su Sky e ho sentito la voce del mio amico, del nostro amico Fabio Caressa e dell'altro nostro amico Beppe Bergomi commentare una partita di calcio. E Caressa a un certo punto, riferendosi a Mbappé,
2: sì,
1: ha detto: Mbappé sta gigioneggiando.
2: Sì, certo.
1: Perché mia moglie mi dice: gigioneggiare, ma se l'ha inventato o è un termine che esiste?
2: Esiste.
1: Gigioneggiare è quando tu sei molto bravo a fare una cosa e sei talmente sicuro di te che ti permetti anche di ricamare, a patto però che quella roba che fai non diventi una cagata.
2: Ecco, come
1: ogni riferimento al portiere dell'Inter
2: povero,
1: è puramente casuale.
2: Joseph Martinez ha gigioneggiato un po' troppo,
1: ma non era in grado
2: non molto,
1: cioè,
2: tu dico,
1: che ne so, Proietti poteva gigioneggiare,
2: ma certo,
1: capito?
2: Gigioneggiava con la telefonata, con
1: ma
2: la
1: con
2: famosa
1: cosa stesse
2: la famosissima
1: facendo
2: telefonata. Però gigioneggiare, poi sono andato a controllare effettivamente sul dizionario, ha un'accezione non per forza negativa,
1: cioè te lo devi saper permettere.
2: Sì.
1: Di
2: certo, se ti arriva uno dei calciatori più forti del mondo davanti, non controlli il pallone.
1: Però,
2: con la
1: suola. Io volevo sapere l'etimologia di gigioneggiare.
3: La sto cercando, ma non lo riesco a trovare.
1: Deriva da gigione, guarda lì, un attore che calca troppo la mano e cerca effetti facili. In origine si riferiva al modo di

0: recitare esagerato o istrionico.
1: Certo.
0: Io sono un istrione e la tetrialità appartiene a me.
2: C'è anche un cantante che si chiama Gigione, lo conoscete?
0: Non
2: è quello
0: Gigione.
2: Di Trapanarella.
3: Don Palabada è nato Soga Dance.
0: Ti piace la tua cultura?
1: Bello, giusto.
2: Ti piace un biscotto, tutte le
0: tutto,
2: hit.
0: Tutto. L'hai scoperto mentre stavamo parlando?
1: Senti la fedeltà del brano poi.
2: Voglio fare boom boom. Tutte beh, erano bello. Le ho conosciute non adesso. Questo è un repertorio che arriva
0: quella frazione di Cesenatico, quella frazione di Cesenatico che si chiama Valverde.
1: Sì, quanto sei cretino. Guarda, il risultato è bugiardo. Potevamo vincere 3-0, perdere 5-0. Poteva succedere qualsiasi cosa. Una partita senza senso, non ti saprei dire che cosa è successo.
0: È un'occasione sprecata.
1: Direi questo proprio di sì.
0: Dicono
1: direi
0: le cronache. Sì. Io non posso commentare.
1: No.
0: Pronti a cominciare? È mercoledì, è il 9 di settembre. Il paradiso è un posto che è qui dove siamo noi.

0: Boston, dove io mettevo i dischi, e però insomma, ero per questo tra virgolette obbligato anche a vedere tutti i concerti che si facevano. In quella versione era una ragazzina molto giovane, paffutella.
1: Sì, certo.
0: Qualche anno dopo è tornata invece con l'aspetto che insomma la contraddistingue ancora adesso, a giudicare da quello che scrive Emanuela da Gallarate, che dice: ho visto Belinda Carlisle quest'estate a Londra, faceva l'open act dei Take That, cioè il supporter, insomma,
1: apriva.
0: La ragazza si difende ancora bene sia come voce che come aspetto. Buona giornata a te. Madonna Linus, come hai intonato perfettamente mamma mormora la bambina.
1: Sì, a me è piaciuto molto l'inizio, perché voi non avete sentito, prima di iniziare parlavamo di Pascoli,
0: di Giovanni Pascoli dell'Aquilone,
1: l'Aquilone, e che cosa, c'è qualcosa di
0: nuovo oggi nell'aria, no. Anzi, di antico, nell'aria. Io me la ricordo con l'aria, però Gassman
2: c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
1: nel sole,
2: anzi d'antico.
0: Vittorio, secondo me è sbagliata.
1: Ha sbagliato.
3: Vedi che devi fare, è sbagliato. Linus ha detto che
1: Linus ha detto che è sbagliato. No, allora, quindi Pascoli, mamma mormora la bambina, e poi
0: Gigione.
1: Gigione. A me è questo che
3: ti
1: piace.
3: Ti offro il gelatino, un'altra hit.
1: Sì, eh?
3: Sì, sì.
1: E il gelatino che cosa rappresenta?
3: L'estate.
0: È come
1: bravo.
0: Candy Shop di 50 Cent.
1: Bravo, giusto.
0: Il Gigione giusto. Per eccellenza, giustamente dice Fabio, era Walter Chiari.
1: Giusto,
0: che,
1: sì.
0: Che per raccontare una barzelletta che si poteva risolvere in tre minuti ci metteva un'ora.
1: Berlusconi. Raccontava il Cavalier Bestetti.
0: Molto Gigione.
1: Quella barzelletta era proprio il manifesto del gigioneggiare.
0: Vero.
1: Fatta in maniera incantevole.
0: Linus, io gioco a burraco, ma il bridge è milioni di volte più complesso. Per carità, non dico niente, però come popolarità mi sembra che il burraco l'abbia un po' superato, allora, forse perché è più semplice. Anche,
1: ho un brandello di ricordo dei Piccolo Borghesi Savino,
0: che
1: mamma
0: è il figlio
1: e papà.
0: Di Marlon Brando,
1: mamma
0: e papà. Il brandello.
1: Sì, bravo. Mamma e papà che andavano a scuola di bridge. Una cosa.
0: Perché
1: tortura.
0: Era anche un po' figo, era un
1: sì,
0: po' snob.
1: Ma era una, ma, Frango, perché lo chiamava Frango, non ci sai giocare. Cioè, era,
0: e allora
1: tutto
0: andava una ripetizione.
1: Andavano, no, ma perché era una cosa impossibile, capito? E io non capivo.
0: È per quello che lo vogliono far diventare sport olimpico, no?
1: Sì.
0: Ma stanotte?
1: No, vabbè,
0: ma stanotte, ragazzi, voi non potete immaginare.
1: No,
0: tu hai dormito stanotte?
3: Dormito come?
1: Non hai sentito niente.
0: Sì. Anche Alex, secondo me, ha dormito.
4: Stanotte
0: è arrivato il temporale che stavamo aspettando.
1: Sì, alle 5.
0: Sì,
1: alle 5.
0: Sì. Alle 5 in 5 punto, bravissimo.
1: Così.
0: Sembrava che ci fosse la guerra dei mondi.
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: davvero.
1: Sì.
0: Ma non tanto per la quantità d'acqua che è scesa, che invece magari è scesa in altre parti del nord Italia. Su Milano ha piovuto, ma non tantissimo.
1: Sì,
0: però c'era un rumore come di una battaglia, come di un cannoneggiare. La mia sensazione era, ho pensato, guarda, qua c'è una battaglia tipo King Kong contro Godzilla,
1: sì,
0: dove Godzilla è il temporale che sta arrivando e King Kong è l'anticiclone africano che non
1: africano,
0: se ne vuole andare.
1: Africano
0: contro
1: andare.
0: Ivan Drago.
1: Ti spiezzo in due, faccio cacadura. Non so perché.
0: Tutto così e tanti lampi.
1: Lampi come una strobo.
3: Ma a che ora succedeva?
1: Alle 5. Però
3: le sveglia alle 5.
1: Però
0: noi ci siamo svegliati.
1: Però il collega
0: Linus,
1: quando avrai
0: i capelli bianchi, che magari ce li hai già, non lo si vede.
3: Io dormo nel compound.
1: No, allora il collega Linus l'ha raccontata benissimo come al solito, ma non era il solito temporale così, Matteo. Boom! No, era sempre.
0: E poi, siccome sono rimasto sveglio, l'ho sentito allontanarsi.
1: Sì,
0: capito? L'ho sentito allontanarsi piano piano.
1: Volevo sapere, anche tu ti aggiravi per la casa con una papalina e la candela in mano?
0: Come Natale a casa DJ.
1: Sì, cioè io ho fatto
0: e ho incontrato Platinetta.
1: Tutto il giro delle sette chiese, guardando se tutto era bene, tutto andava bene. Tutto andava bene, sono
0: però anche un po' contento, finalmente è arrivato, le promesse sono state mantenute, anche se in casa mia fa ancora caldo.
1: No,
0: perché
1: vabbè,
0: adesso
1: basta
0: c'è
1: aprire.
0: Un'umidità che ma sembra di essere nell'Aos.
1: Basta aprire, dai, basta aprire.
0: Sarà umido il Laos.
1: Ma sì che è umidissimo, il Laos è Cambogia.
3: È uno dei paesi più inquinati al mondo.
0: Davvero?
3: Sì, sì, lo leggevo l'altro giorno nella classifica.
0: Dov'è il Laos? Nigeria?
1: Cambogia, no, Laos è Cambogia.
3: Pensavo che fosse
0: Vietnam,
3: Laos, Cambogia. Quelle
0: Lagos,
3: zone lì
0: che...
1: esatto,
3: fossero abbastanza risparmiate, perché sai, la Cina, l'India, e invece il Laos supera tutti gli altri.

0: come produzione di inquinanti sversati adesso, e però di zozzeria nell'aria.
1: Così dicono, così dicono, ma io non sono mai stato, mica posso.
0: Chi siamo noi per definire
2: diciamo
0: l'AS?
2: Che hanno, io sono stato diciamo in Svezia e non ho visto una bottiglia di plastica, non esistono più lì. Ecco, in Laos se le fottono, la sì, plastica
0: per terra, buttano via.
2: La plastica sì, è dappertutto.
1: Un mio amico è stato in Laos e ha detto che c'era ancora il carosello con Gino Bramieri che diceva: ma signora, guardi ben che si è fatto di Moplen.
2: Cioè, che la plastica era una
1: quando
2: figata.
1: Quando hanno inventato la plastica.
2: Sì, la plastica era bella negli anni 60.
1: Allora, fra tre giorni, nel prossimo fine settimana, all'ippodromo di San Siro, il doppio concerto di Marrakesh e Guè. Credo che si chiami Casini anche il concerto vero e proprio. Di sicuro si chiama così questa canzone.

0: tutta la vita.
1: Santeria, Santeria si chiamava l'album di 10 anni fa e Santeria si chiamano anche le due date di sabato e domenica. Marrakesh e Guè che hanno fermato, insomma, questo momento grazie a questa canzone che avete appena sentito.
2: Che è nuova, che non era
1: che
2: in Santeria. Nuova.
1: Anche se poi avete riconosciuto sotto Gangsta Paradise.
2: Yeah.
1: Roberto, non ci crederete, ma ieri sera ero a Cannes e a un tratto è passata una macchina in pieno centro con Trapanarella di Gigione a tutto volume.
3: Capisci?
1: E io non lo conoscevo neanche, porca
2: miseria. Trapanarella. Trapanarella di Gigione. Ma i fan di Gigione sono dappertutto, diciamo.
1: E gigioneggiano.
2: E gigioneggiano parecchio.
1: Ci sei, sì, Matte?
2: Con Trapanarella.
3: C'è molta int.

0: Va bene così.
1: Benissimo.
0: Paolo,
1: benissimo.
0: Belinda Carlisle ci soffriva molto perché i critici dicevano che era paffutella e per dimagrire è finita ad essere pesantemente dipendente dalla cocaina. Poi
1: Urca.
0: Si è disintossicata,
1: Urca.
0: Per fortuna. Tutto è bene quel che finisce bene. Anna, parlando di temporale, ma scusate, i vostri cani come si comportano quando ci sono dei temporali?
1: Parla
0: come
1: del tuo,
0: il mio
1: perché
0: cane...
1: la mia purtroppo...

0: troppo, è quasi un RSA, diciamo.
1: Ma il mio cane si comporta come sempre.
0: Sì, bravo, esatto.
1: Cioè, se io spezzo un biscottino, scatta sulla
0: immediatamente,
1: gente, ma
0: certo,
1: possono cadere le bombe e non si accorge
0: niente.
1: A proposito di cani e di animali, c'è una famiglia, una piccola famiglia disperata, una mamma e un bambino che sono disperate e che abitano praticamente di fianco a noi e che ci hanno chiesto umilmente di spargere la voce nel quartiere. Qui diventiamo come le prime radio degli anni 70,
0: sì, no? Lo so che
1: un annuncio di isolato.
0: Sì, è come sparare a una zanzara con un cannone nucleare. Perché...
1: Comunque è sparito Luigi, gatto siberiano, è sparito ieri tra la mattina e la sera e nella zona qui del parco, insomma, tra Corso Sempione e l'Arco della Pace.
2: E come si fa quando mai uno dovesse trovarlo?
1: Chiamate noi, qui c'è un numero di telefono, ma non lo posso dare per radio, però scrivete un messaggio a noi.
0: Un messaggio a noi che, di cui noi adesso vi cantiamo il numero.
3: 342-522-1012, forza, scrivici.
1: Potevi fare più piano anche.
0: 342-522-1012.
2: Come è fatto Luigi, così chi lo vede lo
1: è
2: riconosce.
1: Una specie di tigrotto molto molto grosso,
2: un
1: rossiccio.
2: Siberiano?
1: Sì, siberiano, però rossiccio, okay. Con aspetti grigio invece.
0: Ok. Ok, perfetto.
1: Allora, abbiamo fatto un sopralluogo, Anna. Come si chiama la ragazza che ha scritto? Non c'è il nome. Comunque, mi pare che si chiami Anna. O forse Anna era quella del messaggio di prima. Sì, comunque, cara mamma, forse Mara si chiama.
0: Ok.
1: Mara. Abbiamo fatto un sopralluogo. Per terra non c'è.
0: Non c'è niente. Non c'è niente. In due dimensioni, come nei cartoni animati.
1: Secondo me, in questo momento è in casa di qualcun altro. Che se lo sarà trovato in casa perché si sarà perso.
0: Ha detto: ah, che carino.
2: Che carino. Spaventato coi tuoni, magari.
0: Magari anche coi tuoni. Beh, però erano le 7 di sera. Cosa che ha detto? No, la mattina addirittura.
1: 8 o 9 mattine. Evidentemente non sanno esattamente quando è uscito di casa e non è ancora tornato. Noi torniamo invece, fra 2 minuti.
3: DJ, DJ.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Radio DJ consiglia
22: questa sera sei bellissima.
21: Cesare Cremonini, Amatur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport.
22: Padre.
21: 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
22: Logico, sì, è logico.
21: Cesare Cremonini, Amatur. Biglietti su livenation.it.
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 €.
24: Famila, tutto un altro sottocosto.
25: Muito Mass è una collezione
26: di oggetti da collezionare.
25: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
26: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
25: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
26: Perché Muito Mass? E perché no?
25: Muito Mass, never enough.
26: Scopri di più su muitomass.com.
27: Allora, ci siete? Siete caldi?
28: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
29: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
30: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
31: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: sera del 21 settembre.
1: Mi ricordo, Earth, Wind and Fire, settembre. Ogni anno quando arriva il mese di settembre i miei occhi si riempiono di lacrime. Sono Massimo Aldani, Back on Radio.
0: Sì, è come se fossi allergico tipo all'ambrosia, no? Sai che arriva a settembre e invece non sei allergico a qualcosa che ti fa male, anzi, ma sei anzi, emozionato per qualcosa che ti fa star bene.
1: La vibra,
0: the Terra, vibe. Vento e Fuoco su Radio DJ, e di quello stiamo parlando questa mattina. A proposito di Terra, Vento e Fuoco, Ambra scrive: per spiegare il tuono, quando io e mia sorella eravamo molto piccole, babbo ci diceva che erano Gesù e Satana,
1: urca,
0: che giocavano a bowling e poi faceva sempre vincere il buon Gesù.
1: Urca.
0: Un ricordo bellissimo che ha il profumo dei temporali.
2: Questo è il babbo che faceva il babbo, vincere, sì, ecco, di, bisognerebbe dire al babbo, se è ancora qua con noi o se è lassù, che insomma Satana sta vincendo diversi round in questi ultimi vent'anni.
0: Ma non vincerà la guerra.
2: Non vincerà la guerra,
0: l'importante,
2: speriamo,
0: è la vittoria finale.
2: Sì.
0: E a proposito di animali smarriti, scopro che esiste un servizio interessante.
3: Abbiamo ritrovato il gatto di mia figlia lo scorso anno grazie a un detective, pet detective, che aveva un cane molecolare e un drone termico.
0: Allora, Nicola, che ovviamente mette sempre al primo posto l'aspetto economico.
2: Cinismo, io sono
0: sì,
2: un po'
0: sì,
2: cinico.
0: Si
2: così,
0: chiede soprattutto come funziona questa cosa. Allora, tecnicamente è indiscutibile, no? C'è un cane molecolare, cioè tu gli fai annusare qualcosa che, si è, che è stata strofinata dal gatto, che ne so, gli fai annusare la cuccia, per
2: sì,
0: dire, e lui
2: sì,
0: questo odore lo distingue in mezzo a 100.000 altri. E poi c'è il drone per individuarlo nel caso. Però Nicola si chiede, ma si paga prima o si paga dopo?
2: No.
0: Secondo me si paga dopo.
2: Io spero che si paghi dopo.
0: Se no che cazzo.
2: Io spero
4: che c'è un pochino prima come incentivo.
0: Una caparrina.
2: Allora,
4: poi dopo
2: di sicuro questa
4: consegna,
2: cosa, se vuoi possiamo anche dirla, io l'ho un po' contestata fuori onda, perché ti vai a inserire in un momento di fragilità,
0: certo,
2: emotiva.
0: Certo. Ma poi anche in... molto classista. Perché
2: ma
0: se
2: certo,
0: un povero perde il gatto non si può permettere il cane molecolare. Un ricco sì.
2: Un ricco, se dici ti do 5.000 euro e lo trovi, tu gliene dai anche 10, capito?
0: Certo.
2: Perché c'è il bambino che piange, la famiglia è distrutta.
0: Sì, sì. Però io trovare gatto, pagare biglietto.
2: Ah, bravo,
0: fa
2: culo.
0: Se no vengono tutti a dirci, ci penso io. Magari
2: me
0: il cane non è realmente
4: comunque
0: molecolare.
4: Non è una somma irraggiungibile. Si va dai 270 euro ai 400 di media.
2: Okay,
4: e
2: okay,
4: si va, invece si arriva per casi più difficili a 800 euro.
2: Okay,
4: quindi
2: okay.
4: Io pagherei qualunque somma per
2: è quello.
4: Gatto.
0: Se
2: è
0: avessi
2: quello
0: un gatto, ma non ce l'hai.
4: Sì, ma ce l'ho avuto e so cosa vuol dire. Perché una volta me lo sono perso, che è andato in giro e mi è venuta una paura
0: davvero,
4: sì,
0: yeah,
4: sì, tutto quello che avevo.
0: Invece certo, siamo partiti parlando di cani spaventati per il temporale dal messaggio di un'ascoltatrice che parlava appunto del suo, di cane che si è agitato tutta la notte. Il cane di questa ascoltatrice si chiama Corallo, e a proposito di Corallo vorrei spendere due parole sul post che ho pubblicato ieri sera e sulla come dire, sulla rinascita, sulla resurrezione del ficus Beniamino,
4: la seconda vita,
0: la seconda
2: quindi
0: vita.
2: Il corallo non c'entra niente,
0: no, però
2: ma
0: il ficus è diventato un corallo adesso.
2: Ah, ok. Quindi questa pianta nuova che hai preso, una bellissima pianta nuova, è un ficus, e quello
0: no,
2: è
0: no,
2: quello
0: non
2: vecchio.
0: La pianta nuova.
2: Come no, il ficus nuovo l'ho visto, ho visto.
4: No,
2: una...
4: era una foto vecchia.
2: Era una foto vecchia.
0: Quella è la foto del ficus quando stava bene, cioè fino a 6 mesi fa,
2: caspita,
0: un anno fa. Poi aveva ormai una quarantina d'anni, probabilmente il vaso non aveva un buon drenaggio,
2: okay,
0: le radici sono marcite, però ripeto, soprattutto aveva 40 anni. Sono andato anche a guardare qual è l'età media di un ficus, dai 15 ai 20 anni,
2: certo,
0: l'età media, questo è vissuto più di 40, mi sembra
2: benissimo,
0: che abbiamo fatto un buon
2: benissimo,
0: lavoro,
2: benissimo.
0: Però una volta che ci siamo resi conto che non c'era più nessuna speranza, è rimasto questo scheletro per tutta l'estate, no? Noi speravamo che buttasse fuori qualcosa, ma non succedeva, allora io e Matteo ci siamo detti non può finire qui.
2: Un monumento. Un monumento
0: sì,
2: al
0: perché,
2: ficus
0: guarda,
2: caduto.
0: Già da morto aveva un suo fascino, no?
4: Mm-hmm.
0: Però era un po' secco, era un pochino fragile.
2: Certo.
0: E allora l'abbiamo trasformato in un corallo. Mi piace molto dire l'abbiamo, perché io non ho fatto un cazzo.
2: Niente.
0: No,
2: come
0: tranne
2: al
0: avere avuto due idee fondamentali,
2: sì,
0: e soprattutto aver pagato tutto quello che è servito.
2: Okay.
0: Perché comunque ci è voluto un sacco di mano d'opera.
4: E
0: sicuramente
4: l'ho messa io.
0: Matteo ha messo la mano d'opera.
4: L'ho messo la mano manodopera.
0: Io ho messo la carta di credito. Sì.
4: Però il risultato, insomma, è vale
2: bello,
4: la pena. No?
2: Bello, un corallo. Ah, vedi, non avevo capito. Adesso
0: sì, sembra è anche il rosso di Radio DJ. Cioè, che cosa è servito in termini di materiale?
4: Allora,
0: da dove siamo partiti?
4: Siamo partiti dalla valutazione della fragilità del legno, che una volta secco diventa quasi friabile. Allora esatto. C'è bisogno di una specie di resina, sì, che è come una colla, insomma, una vernice trasparente che entra nelle fibre del legno e lo rende quasi gommoso. Certo. A quel punto non si spezza più.
2: Però va carteggiato, vedo.
4: No,
0: prima togliergli la corteccia.
4: Prima va carteggiato, bisogna togliere la corteccia, bisogna togliere le asperità e i cambi di colore, perché all'inizio io avevo pensato di farlo del colore naturale, mm-hmm, di lasciarlo vetrificato, diciamo così. Poi Linus ha detto no, facciamolo rosso perché il colore della radio è anche più bello perché è d'impatto. Allora lì non c'è stato più bisogno di togliere il cambio di colore, ma si poteva andare con uno smalto a coprire. E questa cosa ha permesso, diciamo, ai legni, insomma, questa trasformazione di diventare delle sembianze di un corallo. Poi sopra, come ultima cosa, ci ho messo la cera d'api per evitare che appunto la vernice si seccasse in maniera disomogenea e quindi facesse colori differenti nel corso dello studio.
0: Hai capito?
4: E poi l'ultima
0: abbiamo
4: cosa...
0: lavorato.
4: L'ultima cosa che abbiamo fatto, abbiamo messo questi legni dentro un vaso che però ha il cemento
0: l'abbiamo
4: impastato. Valentina,
0: sai come si fa in certi posti molto simpatici?
2: Come no, certo.
0: Dove si mette un cadavere
2: le
0: con
2: scarpe, certo,
0: le scarpe di cemento.
2: Oppure più volentieri lo appendi a testa in giù, cioè in un film di Sorrentino,
0: più o meno quella roba.
4: E poi dopo sopra c'è la terra come se fosse un vaso normale.
2: Bello. Molto bello,
4: venuto
2: molto
4: bene,
0: sì.
2: bene. E adesso uno nuovo
0: ce n'è uno nuovo fuori sul balcone. Adesso quando arriva la brutta stagione portiamo dentro anche quello,
2: magari un po' prima non aspettando come hai fatto.
4: Questo è giovane, Nico, questo ci avrà 2 anni, questo regge, è potente, cioè non teme il freddo, certo. Okay. Non deve,
0: guarda che non abbiamo sbagliato niente. È soltanto l'età.
2: Vecchiaia,
0: dopo 40 anni, oh ragazzi,
2: io vi vedevo disinvolti sul rientrare. Allora, aspetta, l'abbiamo fatto
0: per 30 anni,
4: no, quello è vero, c'è un problema, l'aria dentro è un'area mefitica per le piante, perché
0: sì,
4: è un'area calda, secca, non va bene, meglio il freddo, meglio la natura.
0: 10:46 Radio DJ.
5: Ed è un po' di

0: che si muove in bicicletta, quello di Jovanotti, questo weekend, mentre a Milano c'è Marrakech e Gué Pequeño, loro sono a Roma, credo al Circo Massimo.
1: Circo
0: giusto?
1: Massimo, due date.
0: Due date. Sabato e domenica. Yes. Avrei tanto voluto essere lì, ma devo fare 28 chilometri sabato mattina. E potevo
1: vabbè,
0: fare 28 km.
2: Farle a Roma. Che
1: fresco,
2: col
1: tra
2: freschetto che c'è, col ponentino.
0: Sì. Com'è il tempo del weekend a Roma?
2: A Roma, vediamo.
0: E facciamo ancora in tempo a cambiare idea e andare a fare.
1: Vai, insomma, diciamo che lì questa rinfrescata ha da venire ancora. La prossima settimana rinfresca dappertutto.
2: Ma guardate quando devi fare una cosa veloce.
1: Veloce, certo. Nel frattempo, come stai, Lino?
0: Allora, stai bene? Grazie, stai bene. Curiosamente, sto bene.
1: Che tempo c'è a Roma?
2: A Roma fa caldo, oscilla tra i 23 e i 30.
1: Non caldissimo. Rispetto a quello che abbiamo fatto fino a quest'estate, questo qua è Polo Nord.
2: Invece domenica scende 20-25.
0: A Monza c'è il mitico Said, detective per animali, che mi ha permesso di ritrovare la mia gatta per ben due volte, Laura da Gorgonzola. Ciao ragazzi, questa è
2: fatti
0: Viola
2: delle domande su sta gatta che non vuole stare
1: Ma il gatto
0: i gatti sono curiosi,
2: il gatto si affeziona alla casa.
0: La mia gatta è sparita per due giorni esattamente un anno fa e ho subito contattato il pet detective, vedi, noi belli non sapevamo neanche che ci fosse, che mi aveva dato le prime indicazioni sul da farsi per recuperarla. Per fortuna non ce n'è stato bisogno, perché la disgraziata è stata recuperata 48 ore dopo, bellamente appollaiata sul divano del vicino di casa spacciatore.
1: Urca!
0: Se n'era andato e aveva lasciato la porta finestra del suo living, cioè del salotto, aperta. Un bacio da Giovanna e Viola.
2: C'è ancora un'altra cosa che fa, sto vedendo cosa fanno i pet detective. C'è un servizio più economico, ma vero, che con 80 euro lui ti chiama al telefono e ti fa delle domande. Allora, hai cercato bene? Hai guardato di solito i gatti?
1: Sì, perché
2: ma no, 80 perché euro panico, ti fa tutte le domande. Sì,
1: ti toglie dal
2: telefono.
1: Panico.
0: Chi è?
1: Linus, sono Cristiano Malgioglio. La mia gatta è ancora lì. Non parla, ma dice sì. Basta, ti volevo solo dire questo. Madonna, sai che Teodoro, dopo aver fatto il corallo, è tornato a casa tutto puzzolente di vernice. Mi sembrava di dividere la vita con un carrozziere. Che gioia.
3: La mia gatta è ancora lì. Non parla, ma dice sì.
0: Allora, siccome sono in debito nei confronti di Matteo perché si è fatto il culo, io mi prendo il merito. Un bel messaggio di Nunzia che dice: Matteo, che modo hai di raccontare le cose? Sei secondo solo a Carlo Lucarelli.
1: Quella,
0: e canta anche come Carlo Lucarelli.
1: Vero.
0: Quest'anno nella canzone di Natale è previsto un passaggio anche di Matteo.
1: Ricordiamo ancora I Got a Feeling questo Natale. Dai che ci riesci, che brivido, grandissimo.
0: È lì che si sono sciolti i Black Eyed Peas.
1: Forse sì, sentito Lucarelli e Bagatta. Cover, sì.
0: Riccardo da Como, aspetta che mi tocco nelle parti basse. Ciao.

0: Ragazzi, avete fatto una bellissima operazione con il ficus, bravi. Mi immagino, fra mille anni, quando Linus sarà passato a miglior vita, che farete la stessa operazione con lui.
1: Puoi scegliere il colore.
0: Verrà corallizzato e sarà per sempre presente lì in
1: rosso
0: studio.
1: Rosso vuoi diventare.
0: Rosso, sì.
2: Dai che ci riesci. Che brivido.
3: Che grande.
0: Bravo. È difficile farla così.
3: Beh, però invece è stato un grande perché l'ha fatta.
0: Sì, c'è il suo stile.
3: Ma sì, dai che ci riesci.
0: Sì, sì.
3: Che
0: sì.
3: Brivido.
0: Quelli che dicono non mi piace come canta Dylan così. No, è il suo stile.
3: È il suo stile, no? Invece Lucarelli canta così.
0: Uguale.
3: Va bene.
0: A tra poco.
3: Yes.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
14: Medico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia.

0: Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ora le 11:00.

0: detto che 30 anni dopo avremmo ancora messo questa canzone
1: 35
0: per radio.
1: T'aiuto a dire
0: primi anni 90, insomma, no? Pensavo che fosse una cosa che sarebbe finita lì quell'estate lì del 91-92. Invece anzi si difende bene
1: con piacere, si ascolta con piacere,
0: è diventata anche più leggera,
1: ma no? Come tante altre cose ne abbiamo già parlato del tempo,
0: nonostante
1: che
0: nonostante il nome della band fosse
1: cattivi per natura, naughty by nature.
0: Oh, io sono cattivo di natura, non ci posso fare niente,
1: la mia natura.
0: OPP era Other People Property, cioè la roba degli altri.
1: Esattamente.
0: Buongiorno.
2: Una roba importante sul costo del cercagatti.
1: Occhio.
3: Ciao Linus, ciao Nicola.
1: Ciao.
3: Allora, è successo anche a me e mi ero interfacciata anch'io con il cercagatti e il pagamento avviene solo se il gatto viene ritrovato. A me aveva chiesto 700 euro e poi per fortuna il gatto è tornato a casa da solo dopo 8 giorni.
0: Dicesse, per un fortuna non l'ha trovato.
1: Abbiamo coperto euro, tutte le generalità.
0: Scusa.
1: Elena da Inzago, se non ho capito
3: è
1: male.
3: È tornato a casa da solo dopo 8 giorni. Un abbraccio da Elena da Cusago.
0: Cusago. Passo sempre in bicicletta.
1: Cusago,
0: certo. Ogni volta che passo guardo in giro i gatti.
1: Certo,
0: se ci sono e se si fanno
1: è
0: perdere.
1: Vicino a qualche comune commissariato per 'ndrangheta?
0: Sì, ma okay, non diciamo quale,
1: per carità.
0: Passandoci molto spesso.
1: Ma per carità, salutiamo anzi l'organizzazione criminale più famosa
0: al
1: mondo.
0: Va bene, oggi è lunedì e mercoledì ed è il 9 di settembre. Piano piano, lentamente, gli 8 milioni di studenti italiani stanno andando a prendere il loro posto classe di riferimento.
1: Sì.
0: 8 milioni, 8 milioni su 60 vuol dire un italiano su 10.
1: Esattamente.
0: A scuola.
1: Sì,
0: 10%.
1: Sì. 10%. Volevo dire un'altra cosa, vi vediamo cari 8 milioni, vi vediamo perché di questi
0: più del 10%, più, quasi il 15%.
1: È quello che volevo dire, ma fa niente. Vi vediamo, di questi 8 milioni, secondo te Linus, quanti hanno già fatto tutti i compiti per le vacanze?
0: Ovviamente nessuno. Cioè, se no che mondo sarebbe,
1: secondo me,
0: ragazzi?
1: Un milione ha fatto i compiti per le vacanze.
0: Ma perché ci sono i compiti
1: ci
0: per le
1: sono,
0: vacanze?
1: E come
0: ma
1: ci
0: sono consigliati, non sono
1: sono
0: obbligati.
1: Consigliati, però comunque i primi giorni ti martellano per vedere se li hai fatti.
0: Sì. Comunque un po' a macchia di leopardo, piano piano le scuole stanno riaprendo, settimana prossima dovrebbero essere a pieno regime, ci sono i soliti cari vecchi problemi, i docenti che mancano, anche se poi in realtà la cosa è un po' migliorata, però ne mancano sempre tanti anche perché comincia ad essere un lavoro che pochi vogliono fare.
1: Urca.
0: Perché spesso per trovare una cattedra devi spostarti di moltissimo.
1: Ti sta uscendo un po' di sangue dal naso.
0: Quando parlo di scuola, perché sono le tre volte che mi hanno bocciato che mi fa venire il sangue dal naso.
1: È quello.
0: L'ho sentito arrivare, guarda che roba.
1: Epistassi.
0: Allora gli ascolti televisivi come salgono in questo momento.
1: Io vi invito a sintonizzarvi.
0: Un po' di sangue anche sulla faccia.
1: Io vi invito a sintonizzarvi, bravo. Come la cosa, perché è un bagno di sangue.
0: È un bagno di sangue. Grazie Matte.
1: È un bagno di sangue.
0: No, dicevo che è un lavoro, quello dei docenti, delle maestre o dei maestri, insomma, che cominciano a essere in pochi a voler fare, perché spesso per avere una cattedra sei costretto a spostarti di molto.
1: Sì.
0: E a quel punto il gioco non vale più la candela.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Se tu sei di
1: Avellino
0: e vieni a Milano, la vita costa un filo di più che ad Avellino. Quindi alla fine ad Avellino magari non c'è bisogno, perché ce ne sono già a sufficienza.
1: Ma senza arrivare al caso limite, diciamo, appunto, Ariano Irpino...
2: Non si dica che non butti il sangue.
1: Esattamente. Senza arrivare al caso limite, quindi profondo sud, insomma, un piccolo paese del sud e metropoli del nord. Facciamo anche Napoli, Trino, Vercellese. Comunque ci vai a smenare. Cioè, da città del sud...
0: Beh. Questo paese dove sono?
1: Esattamente.
0: Trino Vercellese ci stava la centrale
1: esattamente
0: atomica.
1: Ma per dire, adesso dico, ho detto le prime cose che mi vedi.
2: Questa roba del costo legata alla distanza non avevo pensato. Leggendo le cronache ho pensato che il mestiere del professore è difficile che qualcuno lo voglia fare per colpa del fatto che i genitori dei ragazzi
1: anche.
2: Che vengono magari un po'...
0: Sì. Sono troppo invadenti.
2: Sì, arrivano a contestare le decisioni.
0: È un disastro. Da una parte i genitori, tutti, noi compresi, che siamo troppo protettivi nei confronti dei nostri figli e non lasciamo fare a volte agli insegnanti.

0: il loro lavoro in totale libertà, e dall'altra parte i ragazzi di adesso, porca
1: sì, che
0: puttana,
1: sono difficili.
0: Non per colpa loro, ma per via del sistema. Hanno veramente la testa da un'altra sì, parte, e quando ce l'hanno quella testa,
1: un problema,
0: a volte
1: un problema
0: un
1: simile ce l'hanno
0: De Castor,
2: no, è la, quella...
0: quindi fare l'insegnante adesso è veramente una missione,
1: sì, quella... anche fare il dottore al, magari al pronto soccorso,
2: sì,
1: diventa
2: certo,
1: difficile
2: certo.
1: Vabbè,
2: e comunque... la testa dall'altra parte sapete dove ce l'hanno? Dentro il telefono, è quello
0: beh,
2: il problema, è
0: tutto lì ormai, inutile girarci intorno, quindi 8 milioni docenti che mancano, ma
2: libri motivi. Come siamo messi?
0: Libri che costano sempre tanto, sempre
2: tantissimo.
0: Tanto. Pensavo che arrivati a questo punto sarebbero quasi spariti i libri.
2: Bravo.
0: Perché ormai è una di quelle cose che può essere.
1: Ma non sono tranquillamente dentro l'iPad i libri.
0: Sì, ma in molti casi invece servono ancora. Non so dirti la transizione a che punto sia, ma. Il vero affair di questa nuova stagione scolastica. Anche in maniera un pochino imprevedibile e da qualcuno anche discutibile è il caldo, cioè le scuole non sono dotate di aria condizionata,
2: ma minimamente
0: dice,
2: proprio
0: scuola, aria condizionata
2: figurati se
1: i bagni non
0: se.
1: Avevano le porte ai miei tempi figurati. Adesso magari
0: adesso,
1: l'hanno messe
0: insomma,
1: però
0: no? E quindi c'è l'idea di mettere l'aria condizionata, ma insomma la nostra
2: tocca
0: esperienza
2: fa.
0: Ci insegna che l'aria condizionata è complicata da gestire.
2: Molto.
0: Perché moltissimo. Il riscaldamento alla fine è un tubo con dentro dell'acqua, c'è uno che l'accende, lo spegne
2: sì.
0: E gira per tutto il palazzo. Funziona così da 100
2: bravissimo.
0: Anni.
2: Bravissimo, è questa cosa che hai detto, cioè c'è dall'Ottocento, quindi... siamo abituati.
0: È collaudato,
2: collaudato
0: e fai fatica a manometterlo.
2: Sì, sì.
0: Noi qui abbiamo un termostato e chiunque entra comincia: fa troppo caldo, fa troppo freddo e c'è troppa ventola, ce n'è di vera.
2: No,
0: e
2: no,
0: questo
2: no,
0: è il
2: no,
0: modo migliore per non farlo funzionare.
2: Basta, se
0: no
2: arriva.
0: Arriva il tecnico.
2: Sì, sì.
0: No,
2: sì.
0: Però è una cosa che per noi a livello generazionale sono due parole che non vanno d'accordo:
2: scuola
0: e
2: aria condizionata. Sì, tre.
0: Speriamo che lo mettano.
2: Ah, naturalmente sì. Te devo ricordare una cosa. Tocca fare una gara da parte.
0: Ah, è quello il problema.
2: Tocca vedere chi si presenta e chi vince, chi ha vince
0: certo.
2: Sta gara. Chi
1: il Miur, tocca sentire il Miur.
2: Tocca sentire il Miur, non so che è. Balboni, te lo ricordi Balboni? Vecchio sindacalista democristiano, vabbè.
0: Ma chiamo Tacconi, chiamo Pugliesi.
2: Che poi tra l'altro...
0: ma non risponde più
2: c'è tutta una storia, bravo.
0: Questa
2: a parte
0: la raccontiamo
2: quella,
0: un'altra volta.
2: È un'altra cosa.

0: Questa canzone è anche una specie di slogan, perché vi dice bentornati dai vostri amici.
1: Quegli amici siamo noi, cambiano, passano le stagioni, cambia da estate ad autunno, cambiano i governi, succedono cose, passa l'estate, noi siamo sempre qua. Cambiate
0: sempre,
1: lavoro?
0: Sempre.
1: Noi siamo qua.
0: Questo era Somber. Ho visto un servizio l'altro giorno su questo giovane cantante newyorkese, simpatico, con un cappello curioso. Indovina che tipo di cappello?
1: Somber. La coppola.
0: È vero.
1: La coppola.
0: Le 11.14, Radio DJ, ricorrenze musicali. E, oggi, nel 1956, quindi un bel settantello, 70 anni fa,
1: In
0: quello che era e che sarebbe stato per tantissimi anni il più famoso programma televisivo della televisione appunto americana, Led Sullivan Show, che poi è stato rimpiazzato da David Letterman e poi da quelli che conoscete attualmente, in una puntata del Led Sullivan Show, nella quale peraltro casualmente non c'era Ed Sullivan a presentare perché aveva avuto un incidente stradale, c'era un altro giornalista che faceva le veci, c'è la prima apparizione televisiva di Elvis Presley,
1: che
0: fino a quel momento aveva già inciso qualche disco, le radio che ai tempi avevano un'importanza enorme lo suonavano, era già diventato abbastanza famoso, ma la gente ancora non lo conosceva, no?
1: Certo.
0: Quindi questa apparizione in pratica è quella che sancisce definitivamente la sua popolarità, la gente lo vede, oltre a sentirla, dicono minchia, oltre a essere bravo è anche figo.
1: È figo.
0: Perché
1: e soprattutto
0: era molto figo.
1: Sì, e soprattutto si muove, c'è quella pelvica, no? The pelvis.
0: Sì, the pelvis.
1: Quella roba lì fa la differenza.
0: Ma poi pensa anche
1: tanto. l'abbiamo visto nel film Elvis. Certo, i bacchettoni.
0: Più o meno,
1: no?
0: Canta
1: come
0: tre
1: no?
0: canzoni. Canta You Ain't Nothing But a Hound Dog.
1: E lì pelvizza di brutto.
0: Molto bella.
1: E lì
0: Don't Be Cruel.
1: Bella, che
0: quella. Molto, molto bella. E canta anche Love Me Tender, che è invece di tutt'altro genere. Però insomma, se voleva dare la botta finale a quelli che volevano farsi dare una botta,
1: naturalmente
0: era la canzone perfetta.
1: Perché la ragazza lo le ragazze lo vedono prima ancheggiare.
0: Prima
1: così,
0: divertente.
1: Divertente che ancheggia ed è prestante dal punto di fisica, dal punto di vista fisico, e poi lui dice loro amami teneramente. Pensa che
0: Terona.
1: Che meraviglia. No, tenerona.
0: Senti, dimmi un programma di successo, tu che frequenti la televisione.
1: Sì, dimmi.
0: Quando fa una buona share, quanto fa? Ma una buona share, tipo, non so, Temptation Island, quanto fa?
1: 25%. Così. La ruota della fortuna, che è il caso editoriale del momento. Fa 27,
0: porca
1: 26,
0: 28,
1: ma tantissimo.
0: Bene,
1: tantissimo.
0: Quell'apparizione fece l'82,6% di share. 82,6%,
1: che, diciamo, di share. 28 al contrario, 82. Caspita, ragazzi.
0: Il programma più visto della televisione americana in tutti gli anni 50. 60 milioni di spettatori che vennero così folgorati da questa pazzesca apparizione. Vai, Elvis.

0: immaginati uno come così, come Elvis Presley o come
1: sì,
0: Mick
1: uno
0: Hayman,
1: qualunque diceva.
0: Uno prende la chitarra in una sera di luna piena e ti canta questa chitarra e voce. Tu non gliela dai istantaneamente, scusa. Ho finito. All by myself. Ciao Linus.
1: Ormai myself
0: ormai
1: dovresti
0: myself
1: cantare.
0: Bravo, sono da sola. Ciao Linus.
1: Ciao Rosy.
0: Ciao.
2: No, potremmo fargli
3: c'è l'aspirante, lo sai che andrà a finire.
1: Sposatevi
3: così
1: e riproducetevi,
3: che Rosalba
1: che ci facciamo i prossimi 30 anni di radio.
3: Tra l'altro si sposa bene Rosalba se si sposa con Vercellone.
1: Certo, un bel
3: certo
1: gusto,
3: poi è tirchio, perché ricordo sempre che Fabio Vercellone di bolletta, lui naturalmente a Edison, spende 20 euro al mese.
1: Ma come fa a spendere così poco?
3: Un po' il gestore, che devo dire è imbattibile. E un po' è lui.
1: Sì, poi secondo me lui è quel tipo di cliente che chiama una volta alla settimana l'ufficio reclame,
3: certo,
1: diciamo così,
3: certo,
1: il call center,
3: certo,
1: per
3: certo
1: protestare, farsi abbassare
2: o per negoziare la tariffa.
1: Per negoziare.
0: E soprattutto una fidanzata.
3: E soprattutto vive a lume di candela. Ecco, diciamo che questa è un po' la caratteristica.
1: Il problema più grande dell'inizio della scuola, dice l'ascoltatore, è la chat delle mamme, ma su questo ormai
3: la chat genitoriale
1: abbiamo speso tante parole.
3: Naturalmente insomma. Sì, naturalmente sì. Volevo dire un'altra cosa su Elvis Presley, che gli eredi incassano dai 30 ai 100 milioni all'anno. All'anno!
2: Sì.
3: All'anno!
1: Credo sia ancora il cantante più venduto.
3: Esattamente. E che invece è una piccola parte di questi, piccola saranno 10, invento, è di CIA, di diritti d'autore, che però Linus, siamo ancora in tempo a vedere, scadrà nel 2047, perché ha 70 anni dalla morte. Lui è morto nel 77,
1: okay,
3: nel 47
1: è di 2047,
3: tutti.
1: 2047, manca
3: 11 90
1: anni.
3: Tu avrai 90 anni, Linus.
1: Io ne avrò 80,
3: Carolina.
1: La mia compagna, scrive Cristian Dariccione, ha vinto il concorso per gli insegnanti, come dicevi tu. Dariccione andrà a insegnare in una pluriclasse, prima e seconda media messe insieme,
3: sì,
1: in una scuola media appunto sull'Appennino reggiano. Viva la passione di questi insegnanti.
3: Beh,
1: però è un po' come il film quello
3: bravissimo con Virginia Raffaele,
1: esatto,
3: Antonio Albanese.
1: Sì, si fanno le classi accorpate, no? Mettono insieme tre o quattro generazioni, perché altrimenti non si arriva al minimo indispensabile. Ancora gatti.
3: Lì c'era quel film lì.
1: Ancora gatti scappati. Fabri da Varese, che usa un linguaggio un po' forte, ma quando ci vuole ci vuole. Mi permettete di leggere letteralmente,
3: sì,
1: cioè, quello che c'è scritto?
2: Che parolacce non le dico.
3: Io ho un ascoltatore o ascoltatrice su Instagram che mi sta col fiato sul collo per il turpiloquio.
1: Sì.
3: E io cerco di blandirla. No, hai ragione.
1: Però quando
3: di...
1: ci vuole,
3: sì,
1: amica.
3: Sì.
1: Il gatto è sparito per 16 giorni, dice, è tornato da solo quando avevo ormai perso le speranze, avevo una gamba massacrata.
3: Urca.
1: Portatolo al veterinario per operarlo la gamba e, visto che era già addormentato, gli ho fatto tagliare i coglioni.
3: No! Ma come si fa a scrivere una cosa così? Ma quanta confidenza!
1: Non è più scappato. Che
2: schifo.
1: Povero. Sì, in effetti era un po' forte. Poi dimmi che scrive la tipa.
3: Sì, mi scrive sempre. Io do la colpa a te.
1: Sì, sì. Che bello!

0: pesto in giro per la radio, porca miseria.
1: Tantissimo. Belin, il pesto senza aglio non si può sentire. Belin, non ti azzardare a chiedere il pesto senza aglio.
0: No, per carità, a me piace con l'aglio.
1: Ah, ecco.
0: Molti ascoltatori hanno molto apprezzato il messaggio di prima, di quello che ha approfittato del fatto che già era lì.
1: Per un'evirazione, diciamo, del felino.
0: Ecco. Francesco da Bergamo aggiunge: il gatto non è più scappato, non tanto perché gli mancava la tentazione, ma perché avrà pensato, mica la prossima volta che scappo mi tagliano le zampe.
1: Ho capito, ma non, sì, ma non hanno questa intelligenza, non credo che abbiano questa.
0: Poi un po' di messaggi sulla scuola, sui libri che costano tanto.
1: Un po' di messaggi sulla scuola?
0: Libri che costano tanto e che vengono cambiati anche con una certa frequenza, e quindi se tu hai due figli che fanno la stessa scuola, a distanza di pochi anni i libri non sono più gli stessi, quindi li devi anche cambiare, e non è tanto bella come cosa.
1: No.
0: Un altro ascoltatore dice: perché non sapete, prima abbiamo ironizzato sull'impianto di riscaldamento che è lì da 100 anni e funziona benissimo, e su come invece sia difficile montare un impianto di aria condizionata, perché sono cose un po' più delicate. Non sapete i disastri che sono stati fatti con gli interventi del PN, con i soldi del famoso PNRR, sui riscaldamenti nelle scuole. I vecchi impianti sono durati 70 anni, quelli nuovi forse arriveranno a 10. Dipende evidentemente dalle imprese.
1: Certo.
0: Non è che possiamo parlare di qualcosa che non conosciamo.
2: Ma come costruivano una volta?
0: Purtroppo sì.
1: Sì. No, ma poi il nostro discorso era un po' diverso, cioè era il fatto che esiste il riscaldamento negli edifici è vecchio di 150 anni.
0: Sì, e poi è anche una cosa abbastanza semplice,
1: sì,
0: no, nella sua struttura, proprio di base.

0: case, no? Sono dei tubi con l'acqua calda.
1: Certo, c'è la caldaia,
0: mi ricordo,
1: il radiatore.
0: Sono stato a Mosca una volta nella vita, nel 1990, era appena finito, diciamo, era appena crollato il muro, c'era già come si chiama, Gorbaciov,
2: sì.
0: Però era ancora la Russia dell'Unione Sovietica,
2: tutto
0: insomma,
2: sommato,
0: no?
2: Sì.
0: Per telefonare dovevi fare il telefono era gratis dappertutto,
2: sì,
0: però
2: sì.
0: Quando sollevavi la cornetta eravate sempre in tre, no? Perché c'era un altro che stava sentendo, tutte cose come questa, sì. E il riscaldamento, ma forse ancora adesso, è centralizzato nel senso che c'è una centrale,
2: sì.
0: È tipo quello che tipo il teleriscaldamento, no?
2: Ma che c'è in molte città,
0: che
2: anche a Milano
0: città.
2: C'è
0: lì, però c'era già negli anni 60-70 dei giganteschi tubi che mandavano aria, acqua calda in tutta la città, insomma, in un posto dove il freddo c'era,
2: sì.
0: E anche
2: parecchio. Immagino anche con una certa cioè si fa così, punto e basta.
0: Vabbè,
2: quindi
0: stato,
2: se decidiamo, insomma, che alle ore 19 non c'è più riscaldamento, non c'è più riscaldamento.
0: Pretese,
2: ah no, certo.
0: Chat prima media stamattina 50 messaggi.
2: Madonna, silenzia qua, silenzia sempre.
0: La mia prof d'inglese ci faceva cantare questa canzone che avete messo di Elvis Presley per migliorare la nostra pronuncia. Poi è un po' quel modo di cantare anche di Frank Sinatra, no? Mm-hmm. Con le parole abbastanza scandite,
2: sì,
0: che si capiscono in maniera molto chiara. Poi vai nel mondo reale e ovviamente non capisci più nulla.
2: Sì. Matteo, come stanno andando le lezioni di inglese?
1: Sono state sospese per l'estate. E dovevamo riprendere a settembre,
2: sì.
1: Ma il giorno della lezione cadeva nel giorno del compleanno dell'insegnante,
2: sì,
1: e quindi
2: sì.
1: Ha detto: io durante il giorno del mio compleanno non lavoro.
0: Hai capito?
1: E quindi
0: capito.
1: Adesso la prossima settimana.
0: Anche io il 30
1: anzi
0: ottobre
1: no,
0: non
1: prossima settimana che è qui, domani giovedì, domani pomeriggio.
0: Ti tocca domani?
1: Domani mi tocca e mi chiederà: com'è andata quest'estate? Parlate inglese? No. Con nessuno.
3: Di fare un po' di compiti prima della pubblicità,
0: sì.
3: Un po' di compiti per le vacanze con un po' di eco, se c'è. Love me tender.
1: Love me tender.
3: No.
1: Ah,
3: cantato,
1: devo cantare.
3: E con un po' di pronuncia.
1: Love me tender.
3: Tender.
1: Love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so.
3: Pronto.
0: Pronto per la canzone di Natale.
3: Perfetto.
0: Pronto per la canzone di Natale, solo perché
1: cazzo,
0: facciamo
1: freddo
0: tutti
1: così.
3: Buono.
0: Vai. Buon. Alfredo.
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio. DJ.
6: One nation, one station.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Sì!
8: Avete sete?
9: Sì!
10: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
13: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
14: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
15: 90 secondi, non uno di più.
14: E se l'idea funziona, si sente subito.
15: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Knusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
19: Famila, tutto un altro sottocosto.
20: Muy Tomás è una collezione
21: di oggetti da collezionare.
20: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
21: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
20: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
21: Perché Muy Tomás?
20: E perché no? Muy Tomás, never enough.
21: Scopri di più su muytomas.com.
20: 99, 99, non è possibile.
22: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
22: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99 Puma.
22: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
23: Radio DJ consiglia:
24: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla Nova Arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20 la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.
25: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: mantenere il punto, perché tu puoi negare, ma a un certo punto soccombi, no?
1: Nel ritornello di questa canzone viene ripetuto ossessivamente
2: Wasame.
1: Cioè, non ero io.
0: Cioè, lui viene beccato dalla moglie in flagrante, ma una flagranza che non puoi neanche immaginare.
1: Non negare.
0: 20 minuti a mezzogiorno, Radio DJ, mercoledì mattina. Chiara ci scrive: so che non state parlando di sport questa mattina e non so se apprezzate lo sforzo, sì. Ma potete ricordare che questa sera alle 20.45 le ragazze dell'Ital Basket giocheranno contro l'Australia?
1: Voilà.
0: Anche in chiaro, così più gente guarda e più le ragazze italiane sanno che si può giocare a pallacanestro senza essere per forza maschi.
1: Benissimo. No, a proposito di ascolti, scusami, e di ragazze che giocano, la pallavolo, nonostante purtroppo
0: la brutta fine, non abbiamo vinto,
1: però ha fatto
0: domenica
1: il 30%, insomma, tantissimo.
0: No, però ha fatto molto parlare questo il mondiale di basket che è in svolgimento a Berlino, perché nella prima partita l'Italia, che è diciamo su 30 squadre più o meno a metà, ha giocato contro la squadra più forte per eccellenza, e cioè la squadra americana, e abbiamo perso di un punto o due,
1: no.
0: Peraltro con diciamo degli arbitri leggermente faziosi,
1: casalinghi.
0: E io, che non ne capisco niente di basket femminile specialmente, sono rimasto colpito perché una giocatrice conoscevo, che è questa Caitlin Clark, che si dice insomma sia una specie di Michael Jordan in gonnella, beh, contro l'Italia non ha toccato palla. Credo abbia fatto tipo solo un punto, però qua mi fermo.
1: Perché abbiamo uno dei massimi esperti della pallacanestro.
0: Beh, quanti saranno?
1: Secondo
0: me
1: è uno dei cinque. Guido Bagatta è, diciamo, uno dei cinque massimi esperti di pallacanestro. No, tre.
0: Chi sono gli altri due? Flavio Federico. Buona giornata alla statistica, comunque. Buongiorno, Guido.
3: Buongiorno. Dovete aggiornare la classifica, però.
0: Perché? Devi aggiornare tu, chi
1: sei
0: sono?
1: Primo?
3: Perché c'è solo le nuove leve.
0: Ci sono tante voci.
3: C'è Mario Castelli che fa la differenza.
1: Spadroneggia.
0: Senti, ho detto qualcosa di sbagliato prima?
3: No, assolutamente.
0: Cioè, hanno fatto a non far toccare palla alla Michael Jordan americana?
3: Ma allora, hanno difeso molto molto bene, proprio... sputando sangue, come direbbe Peterson, ti ricordi, esatto, che usava questo modo di dire, e le altre hanno preso una giornata dove non hanno fatto mai canestro, e questo capita nella pallacanestro più che in altri sport. Quando non fai mai canestro, le tue avversarie, in questo caso l'Italia, possono giocare in un altro modo, e alla fine abbiamo perso in maniera un po' così curiosa. Il problema è che il giorno dopo abbiamo preso 20 punti dalla Cina.
0: Hanno dato tutto contro gli Stati Uniti, il giorno dopo erano un po' stanco. Poi le cinesi sono gigantesche, oltretutto, a differenza.
3: Ce n'è una di 2,23 metri.
1: Sono tanti,
0: è la mia fidanzata ideale.
1: 2,23 metri, giantess, diciamo.
3: La Zhang. Che diciamo che non è velocissima, però io l'avevo vista 2 anni fa ed era veramente molto lenta. Poi gli davi la palla sotto e lei ovviamente appoggia il pallone. Arrivederci.
0: Certo.
3: In questa edizione invece della Coppa del Mondo, come viene chiamata, i mondiali, ha aumentato un po' la velocità di base, quindi quando le sue

0: amiche, compagne che sono giocatrici, diciamo, normotipe, corrono, giocano in contropiede, lei non rimane indietro un giro. Quindi,
1: sono piccoli progressi, un piccolo passo per una giocatrice di basket. Questa è la Cina. Oggi giochiamo con l'Australia, giusto?
0: L'Australia,
1: e questo ci permetterebbe, perdonami, di entrare tra le prime otto, che sarebbe un traguardo importante.
0: Allora, premessa, noi purtroppo nel basket femminile, oddio, anche nel maschile, ma nel femminile viviamo nell'ombra della pallavolo ormai da tanto tempo, noi italiani e non noi, io e te. E chiaramente fare un piccolo passo in avanti nei confronti di chi vince le Olimpiadi, perde il quinto set degli europei contro le turche, che sono comunque molto forti, sarebbe un bel colpo. Il problema è che giochiamo con l'Australia, sai che c'è il ranking, c'è la classifica mondiale, come la FIFA, come la UEFA. L'Australia è seconda, e quindi dopo gli Stati Uniti è la miglior squadra al mondo.
1: Tu dici
0: ci sono un paio di giocatrici che giocano in WNBA, cioè in professionisti americani donne,
1: certo.
0: O ce ne abbiamo anche noi una molto forte, Randa Lasini.
1: Poi diventiamo troppo tecnici.
2: Volevo sapere una cosa.
1: Mi immaginavo le australiane sotto canestro quanto possono saltare.
2: Sono canestro.
0: Me l'aspettavo.
2: No, volevo solo sapere se aveva ragione Linuccio quando diceva su 30 noi siamo al 15, siamo a metà.
0: In che senso?
2: Lui ha detto nel ranking noi siamo a metà classifica.
0: No, credo, adesso cito a memoria, siamo intorno, tanto in Europa siamo messi bene, siamo intorno all'ottavo posto, in Europa c'è il Belgio, tu dici il Belgio, che è salito moltissimo ed è il nostro avversario.
2: Eppure Linus, li chiamano Paesi Bassi, come esatto. Fanno ad andare a canestro?
1: I paesi sono bassi perché sembrano bassi perché gli abitanti sono alti, è una questione di prospettiva
2: può essere.
1: Vabbè, in ogni caso stasera c'è un bel Australia-Italia. Apro una piccola parentesi velocissima, ma tu nel 2019 davvero hai fatto un libro sui pet detective?
0: Come no, assolutamente sì. Mi hanno presentato questo qui, che è un po' l'antesignano di tutto, il pet detective per antonomasia, adesso ti dico anche come si chiama Gianluca Baldon.
2: Sì.
0: Che mi ha raccontato una serie di storie improbabili, ma tutte verificate, dove lui, se tu perdevi un pappagallo, ok, piuttosto che un serpente, lui attraverso degli indizi ci metteva magari 2 settimane, ma te lo riportava a casa, ma non solo, cani, gatti, tutto il resto, e il conto te lo presentava dopo, a seconda anche di
2: del
0: chi era
2: missione compiuta, missione, a no, seconda ma... anche di chi era il committente, quindi del socialismo reale, cioè
0: allora lui te lo giuro è l'Aldo Rock della ricerca degli animali, è un personaggio così,
1: è ancora attivo?
0: Non lo sento da qualche anno, dopo il libro si è dato, però
1: dopo il tuo libro è scappato
2: un anno.
0: Esatto, però suppongo di sì.
1: Però ci vorrebbe un detective che rintraccia lui adesso. Grazie Guido, buona giornata.
0: Ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Puccio.
0: Però mi sta piacendo, io non mi innamorerò, però mi sta piacendo.
2: Fino a venerdì, ragazzi, fino a venerdì la mettiamo. Poi la settimana prossima è finita l'estate e mettiamo musica per adulti.
0: Ma leggerezza, leggerezza.
2: Sai com'è la musica per adulti?
0: Com'è?
2: Oh, Lotto Love You Baby.
0: Solo per adulti, XXX.
2: Ace Ventura era un pet detective, il personaggio interpretato da Jim Carrey, no?
3: Sì, sì, sì.
2: Cercava il delfino che era la mascotte dei Dolphins, dei Miami Dolphins.
3: Sì, e poi ovviamente la trama si ingarbuglia perché rapiscono anche un giocatore, insomma, poi alla fine il bene trionfa.
0: Come bene, bene, bene, bene. Volevo ricordare a tutti, ma me l'ha ricordato Linus fuori onda, che il basket femminile è quello in cui quella ragazza faceva il ditino.
2: Sì, la Cunningham.
0: Ah, la Cunningham, non lo so, faceva il ditino.
2: Con la coda, sì.
0: Per me quello lì è un momento uomini e donne, sì, allora, momento camp.
2: La Cunningham è l'amica, nonché diciamo la guardia del corpo di quella che ho nominato prima, cioè Caitlin Clark, che è un po' ginetta, è fortissima, sì. La Michael Jordan. Jordan bianca, sì. Però è molto discreta anche nel modo di vestirsi, molto basso profilo. Invece la Cunningham fa la figa e fa anche un po' l'arrogante. La scusa è quella di difendere i deboli a modo suo, sì. Dall'altra parte fa molto il personaggio. È un personaggio molto divisivo, molto amato e anche molto odiato.
0: Diretto, con l'occhio sbarrato.
2: Lì quel dito dove glielo ficcare.
0: Con l'occhio sbarrato faceva il ditino. Era una cosa meravigliosa.
2: Ma che odio.
0: Meravigliosa. Lei è l'assessore di Bisceglie. Che sale
2: che non
0: sul...
2: se ne vuole andare.
0: Adesso mi fate parlare. Adesso sono venuta qui perché Bisceglie merita che io sono qui e devo parlare. No, è la cosa più bella del mondo.
2: Un po' bella. Imbarazzante.
0: Beh, direi.
2: Allora, i gatti, come fanno anche i grandi felini, quando sono feriti si allontanano spontaneamente dalla loro casa, dal loro territorio, per andare a morire lontano. A volte però, se gli passa, se si riprendono, tornano anche a casa, insomma. Che roba. Poi libri scolastici che costano tanto. Noi alle medie abbiamo il progetto per i libri incomodato d'uso e credetemi, dice, è un toccasana per le famiglie. Perché il problema di fondo non è che i libri qualcun altro dice vergogna, non dovete dire che i libri sono soldi buttati via. Non sono soldi buttati via, è brutto che i libri vengano sistematicamente modificati per costringere le famiglie a ricomprarli. Cioè, tanto il percorso scolastico è sempre quello. Che cazzo devi modificare il libro?
0: Cioè, no? Io capisco che l'editoria.
2: Capisco che anche l'editoria ha bisogno di campare, però insomma, l'ultima coda sono le famiglie.
0: Anche le famiglie hanno bisogno di campare.
2: A proposito di libri scolastici, a Berlino la scuola dei miei figli ci chiede un contributo di 60 euro all'anno. E pensano loro a darci libri molto spesso usati. A volte, se l'insegnante ritiene non necessario averlo, si fa anche senza. A fine anno li diamo indietro e nessuno sbattimento.
0: E qual è il pensiero, Matteo? Bravo, qual è il pensiero dell'uomo della strada? Ma quelli... quelli sono tedeschi, figurati, noi non ci arriveremo mai. E invece prima o poi ci arriveremo, si può fare qualcosa per rivoltare questo paese come un calzino.
2: Tra l'altro,
0: e ce la farà il generale di Molfetta, proprio lui.
2: A proposito di Germania, no? Sai tutta la polemica adesso la destra che ha
0: Saputo,
2: insomma,
0: la destra, la destra della destra della destra.
2: Sì. Beh, 42% hanno
0: tantissimo,
2: preso in Sassonia.
0: Certo,
2: io sono rimasto molto colpito, ci sono rimasto male perché la gente in Germania non vota per Merz, che c'ha quella faccia proprio che ti ispira, che ti fa venire voglia, che tu dici io voglio un leader come quello
0: così,
2: lì.
0: Così, voglio quello lì. Sì, cioè, non è privo di ironia il nostro Linus.
2: In quanto a carisma siamo sottoterra.
0: Male, molto male.
2: Arriva l'altro... i baffetti.
0: Molto male.
2: Va bene, abbiamo finito, ci risentiamo domani mattina.
0: Adesso,
2: è stato un piacere, grazie.
0: Adesso
2: ragazzi,
0: c'è un signore carismatico, si chiama Sandrino, il suo cognome è Cattelani e sta per andare in onda qui su Radio DJ.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
5: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
6: Respira, sei in Trentino.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Regina, ma che bel sorriso.
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
22: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
23: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
23: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
22: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
25: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
26: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto a mezzogiorno. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Torna la tensione nel Golfo. Teheran ha preso di mira 2 navi americane e 8 petroliere in risposta a un raid degli Stati Uniti contro 5 petroliere iraniane. I Pasdaran hanno anche attaccato 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera i $100 il barile. Il prezzo del gas è ai massimi da 3 anni. Non si placa la bufera politica in Germania dopo la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice al Bundestag il cancelliere tedesco Merz, che però sottolinea che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nell'esecutivo. Per la leader di AfD, Weidel, il voto chiarisce che il governo SPD-CDU è finito. Carabinieri e polizia hanno arrestato i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma nel 2019. Eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Il mandante apicale sarebbe Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che per gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo all'omicidio. L'azione puntava a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento era affacciata. La donna è stata portata in ospedale, dove è deceduta. Per le precarie condizioni dell'immobile, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero di 3 famiglie trasferite in una struttura a carico del comune. Siamo allo sport. Il calcio in Champions League: dopo il capo dell'Inter al Bernabeu con il Real Madrid, oggi tocca al Napoli, che stasera alle 21 al Maradona ospita l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Tra le altre partite spicca la sfida di Liverpool tra i Reds e l'Atletico Madrid. Infine il tennis: agli US Open si è concluso con la sconfitta di Alcaraz al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale tra lo spagnolo detentore del titolo e lo statunitense Shelton, che lo ha battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton affronterà il connazionale Tiafoe.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
8: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
9: Respira, sei in Trentino.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più dei 700 km.
11: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Sembrava un po', no? Quel
1: prima volta qui,
0: Maurizio, non levare la canzone quando sto broccolando, quando sto broccolando un'avventrice casuale dei locali. Sai quando andavi in discoteca? Ci sei mai andato in discoteca?
2: Sì, però non chiedevo, vieni spesso qui.
0: A parte che stavo parlando con Maurizio.
1: Scusa, no, a parte
0: cioè andavi mai in discoteca non a grattare? Cioè ci andavi mai per piacere?
1: No, per piacere mai, solo piacere a grattare mai.
0: Solo a grattare così, quindi non avevi tempo di parlare con le tipe?
1: No, io ero lì, mi mixavo i dischi.
0: È vero, ti venivano a chiedere le cose?
1: Certo.
0: Quando ti vengono a chiedere le cose?
1: Non ce l'ho.
0: Tu dici sempre non ce l'ho.
2: Abbiamo la grande esperta delle discoteche.
0: No. Vabbè, lei venivi broccolato. Beh, ma lei andava in quelle. Non c'era però mica sta musica qua.
3: No.
2: Sì, però il broccolaggio esisteva comunque.
3: Però se facevi quella cosa lì in quel posto lì, non eri tanto ben visto.
0: Ma secondo me neanche in quei posti là eri ben visto.
1: Ciao tipa! Prima volta qua!
3: Permetti una parola!
0: Ti broccolavano, sì. Vabbè, ma ne abbiamo lungamente parlato in Eufosca.
2: Qual era la tattica?
0: Tuo padre è un ladro. Come ti broccolavano?
3: Sai che non mi ricordo. Si avvicinavano, ballavano un po' con te.
0: Sì?
3: Sì, poi
0: senza invito però.
3: Ti ho già vista, ma vieni spesso.
0: Vabbè, quindi uguale.
3: Sì.
2: Che brutto è quando andavi a ballare vicino a una si girava. Brutto, la
0: schiena. No, faccia proprio il passo in avanti. C'è come quelli, i militari in riga che fanno il passo in avanti proprio stesso.
2: E tu non, ma tu non facevi finta niente, ti giravi. No, ma ero qua per caso.
3: Anche perché possiamo dire che quello che fa quella cosa lì non è mai quello che vorresti che facesse quella cosa lì. Mai.
0: Sì, ma questo mai. Questo è un grande insegnamento della vita. Tutto quello che ti succede non è mai quello che vorresti. No. Ti succedesse veramente. Maurizio, buongiorno, stai bene?
1: Sì,
0: dai, che siamo
1: pronti.

0: Voilà, à la fin,
1: c'è la gente che si lamenta con te, Maurizio. Un po' perché continui a non caricare le puntate sui podcast. Sì. Oltretutto, noi che siamo il programma che nella classifica dei podcast di Radio DJ siamo sempre in cima, siamo sempre lì. E proprio tu vuoi privare la gente di questo lusso. Carica le puntate.
2: Lo fai.
1: Ma perché? E poi anche qualcosa? Perché qualcuno si aspettava la sigla nuova quest'anno.
3: Ma te
1: no. È così. Dai, noi siamo affezionati a queste cose.
3: Poi, sai, con questo caldo.
1: Com'è?
0: Caldo a
3: Fidanken. È difficile.
1: È difficile poi trovare la concentrazione. Sì, sì. La gente impazzisce. Oggi ne parliamo magari con la dottoressa. Perché poi la gente impazzisce col caldo. Oh, ma quante ne tira fuori Walter?
3: Ma è un genio.
1: È una fucina di minchiate. Si aggira con la sua cornucopia. Sì. Piena di stupidate, piena di minchiate che poi noi usiamo. Allora ragazzi, io oggi, finita questa brillante, sono sicuro, puntata di Catalan, vado a Londra e torno subito però. Sì, vado a fare un'intervista per Supernova.
0: Vengo anch'io?
1: No.
3: No.
1: Non c'era ho chiesto, ma possiamo venire? Sai, Supernova, siamo in quattro, così. Ho detto, no.
3: Costi troppo, Walter.
1: Non ti allargare, mi hanno detto. Non ti allargare. Quindi, però vedi che un grande umiltà non è che vado là e sto. Vado, torno. Mm-mm. Vado, torno subito, però secondo me facciamo una
0: ma
1: cosa.
0: Ma non si può dire chi. Ancora a sorpresa.
1: No, anche perché ci sono tante cose che possono andare storto. L'aereo. Come si chiama? Non l'ESTA. Adesso per andare in Inghilterra. L'ETA. Adesso serve l'ETA, che è l'equivalente dell'ESTA. Costa
4: 10 e 19.
1: Un filo meno, costa un filo meno, sì.

0: Sì, però una cosa del genere, quindi metti che ho sbagliato qualcosa, non so, tutto può andare storto, quindi questo è il piano.
1: Domani, 20 sterline.
0: Magari domani, se tutto è andato bene, quando sono tornato vi dico.
2: Va
1: sì,
2: bene.
1: Ma posto finestrino?
0: Posto?
1: Finestrino?
0: Non ho guardato.
1: Non hai guardato?
0: Non ho guardato, no, ho visto che è un 19. Però non mi ricordo la lettera. Cioè, ho guardato, ma non mi ricordo.
2: 19 è un po' da poveri.
0: È quello che gli ho detto anch'io. Gli ho detto, adesso va bene. Non è che uno pretende la business.
2: Scusa, il biglietto.
0: Le prime file.
2: Scusa, ho pagato il biglietto.
0: Eh no, pago io.
2: E poi allora perché io non vengo?
0: Ma appunto per quello, perché mi hanno detto non ti allargare.
1: Non c'era budget.
0: Cioè, se avessi pagato io ti avrei portato. Ma no, ti avrei portato sicuramente. Però.
1: Quando sono andata a Vienna, sul mio aereo, forse non ve l'ho detto, c'era Albano. Ed era in prima fila, numero uno.
0: Certo,
1: posto uno.
0: Ma quelli sono i numeri uno. Quelli sono i numeri uno. Allora,
1: non
0: ragazzi,
1: gli ho dato fastidio, sappiate.
0: Bravo. Non hai voluto, no. Non gli hai detto.
1: Ho fatto finta di
0: niente. Tipo, vieni spesso qui. Non gli hai chiesto così ad Albano. Com'era?
1: Era al telefono, sì, si stava
0: comunando. Come al telefono, sull'aereo?
1: Era appena salito.
2: Aveva il cappello?
1: Sì.
0: Eh beh sì, quello di tesa larga, bianco.
1: Incredibile.
0: Ormai Albano
2: è come Superman.
0: È un po' entrato in Dylan
1: come
0: Dog
1: Slash.
0: Dylan Dog, cioè alla divisa. Albano è più o meno sempre vestito uguale. E dove andavate?
1: A Vienna. E mi sono chiesto, avrà un concerto?
0: È sicuro. Sì, lui è europeo.
2: Quanto è il viaggio?
0: Un'ora.
1: Veloce, sì.
0: Un'oretta scarsa. Sì. Va bene ragazzi, parlare del più del meno è bellissimo,
1: fatto.
0: È il nostro superpotere, però oggi arriva anche la dottoressa
2: Stefania
0: Andreotti.
2: Ancora, anche quest'anno?
0: Anche quest'anno. Abbiamo
3: hai rinnovato il contratto?
0: Sì, ho fatto il brillante, ho detto, Stefi, dai, facciamo anche quest'anno.
2: Come sta quella lì?
0: Va bene, però è tornata la dottoressa Stefania Andreotti, pronta a rispondere a tutti i vostri quesiti, quindi tra poco avrete la possibilità di parlare con lei, noi iniziamo col primo pezzo di oggi. Pezzo molto bello, un po' sottovalutato, considerato un pezzo minore, però secondo me è un pezzo con una personalità dirompente. Robbie Williams, All Before I Die. Il primo pezzo di oggi a Cattelan su Radio DJ.

0: Chi lo sa se saremo vecchi prima di morire? Per come sta andando, non lo so, ne stavo parlando con la dottoressa Stefania Andreoli, che per la prima volta in questa nuova stagione è qui con noi!
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti se ne frega!
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori!
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure!
2: Non l'ho fatto apposta, mamma.
3: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: Stavamo parlando di quanto poco si parli del diaframma. Con la dottoressa Stefania Andreoli, questo muscolo sottovalutato da tutti, che invece è la causa di tutti i mali.
4: È l'ombelico del nostro corpo,
0: sì.
4: L'ombelico respiratorio. Non ce ne occupiamo abbastanza, le questioni proprio diaframmatiche da tenere lì sul tavolo, a mio modo di vedere.
0: Nervo vago. Mi fa ridere il nervo vago? Perché me lo immagino come un nervo che sta lì, fischietta,
1: fa in giro
4: e sta sul vago.
0: Io sono il mio, però sappiate che tutto quello che avete è causa mia.
4: Sì, perché il nervo vago mette in collegamento
0: tutto esofago,
4: gli organi
0: pancia,
4: interni. Tra cui quindi tutto il distretto del famoso secondo cervello emotivo, stomaco, intestino, eccetera, con il cervello.
0: Sì, il nervo vago che sta lì nell'oscurità, non dice niente. Il nervo vago per me fa coppia a livello di simpatia appunto con il sistema parasimpatico.
4: Sì.
0: Che è un'altra
4: cosa
0: che quando me lo dicono mi fa sempre molto ridere, perché mi immagino questo sistema simpatico a piccole dosi.
4: E secondo me, già solo nominandoli, so in quante trasmissioni radiofoniche oggi si sia parlato fino a quest'ora di nervo vago e sistema parasimpatico, forse ce li siamo portati dalla nostra parte.
0: Oggi zero, ma secondo me negli ultimi anni proprio nessuno ha avuto il coraggio di addentrarsi in questo,
4: in
0: questo mondo. Ma lui è un pioniere. Carlo!
5: Sì!
0: Come va il tuo nervo vago? Come va il tuo nervo vago?
5: Ah, benissimo.
0: Il tuo sistema è simpatico o parasimpatico?
5: Il mio sistema è sicuramente simpatico.
0: Simpatico, si sente dalla voce, che è un sistema simpatico. Allora Carlo, sei il primo ascoltatore che ha accesso allo studio che tutti i mercoledì apre qua su Radio DJ della dottoressa Stefania Andreoli, prego, vai.
5: Che piacere di sentirvi. Niente, il mio problema è questo. Figlia di 12 anni, il 28 di questo mese, è scoppiata come un fiore in questo ultimo anno. Ha cominciato ad avere le sue forme, ad essere più grande, cresciuta e tutto quello che gli va dietro. Il problema è uno solo, che con la biancheria intima ha dei grossi problemi, nel senso che deve mettere il body, il sottobody da ginnastica ritmica per uscire, o al massimo il costume da bagno. E con queste temperature...
4: Aspetta Carlo, aiutami a capire.
0: Ma stiamo parlando di reggiseno, che però è un seno che non è ancora un seno da reggiseno, è un seno un po' da top.
4: L'avevo capita in altro senso, credevo le desse fastidio l'oggetto reggiseno, che in effetti altra cosa come il nervo vago non si dice mai, ma non a tutte piace. Cioè comunque può essere poco confortevole.
5: Noi troviamo più sia una vergogna, abbiamo cercato di parlarle, di spiegarle.
4: La vergogna di mettere il reggiseno?
5: Sì.
4: Cioè come se fosse qualcosa già da donna che non si sente ancora di essere?
5: Esattamente.
4: Aiutami su una roba Carlo, perché capisco che non hai ancora fatto la domanda, però sai che mi piace fermarmi nelle stazioni dei dettagli. Quando dici è un'idea solo nostra... Posto che capisco non sia semplicissimo parlare con una figlia dodicenne dello sviluppo dei suoi caratteri sessuali secondari, però come mai non avete trovato una chiave per sapere quale sia in effetti su questo il suo punto di vista? Magari tramite la mamma?
5: Noi sì, tramite la mamma assolutamente. Noi abbiamo girato tutti i negozi di Padova e non le andavano bene, le davano fastidio, non si sente a suo agio.
4: Okay.
5: E quindi non sappiamo proprio come affrontare la cosa.
4: Perché voi vi dispiacete con queste temperature così alte nel vederla con il busto completamente coperto dal body?
5: Sì, perché poi stando in una fase di crescita anche i body che ha cominciano ad essere piccoli. Mm-hmm.

0: non avevano provato a tornare nei negozi dove li avevano comprati, però non ce n'è uno che le vada bene.
1: Ma scusami Carlo, perché mi sembra che stia prendendo anche un po' una strada pratica, quindi mi permetto. Io ho due figlie, una è più o meno della stessa età.
0: Sì.
1: A parte che loro invece non vedevano l'ora di immaginarsi di mettere il reggiseno, non vedevano l'ora. La più piccola, che ancora non ha il reggiseno, però anche lei inizia già ad avere le sue forme, ci sono proprio quei body, non quelli da ginnastica artistica, che quindi hanno anche la mutanda attaccata come un costume intero, sono proprio delle canottierine da ginnastica, quelle che mettono le ragazze per fare fitness
2: sportivi, certo.
1: Esatto, che nei primi anni 2000 mettevano tutte le ragazze per andare in giro con i pantaloni a vita bassa.
0: Assolutamente, provato tutto,
1: sono un po' elasticizzate,
0: tutto quello che c'è nel mercato l'abbiamo provato, ripeto, in tutte le salse.
1: E quindi scusami, non capisco, è un problema pratico di scomodità
0: disagio,
1: o che non...
0: Di disagio suo che noi non sappiamo come veramente affrontare.
2: Però Carlo, questo disagio che appunto non abbiamo capito, quindi tieniti lì che rimane pending la ragione di questa ragazzina che magari non conosce neanche lei, sa solo che per il momento come si vesta il suo corpo in cambiamento non le è ancora chiaro, ci può anche stare, però considera che non lo sappiamo neanche noi, per cui stiamo facendo delle ipotesi che magari sono totalmente campate per aria. La mia domanda è questa: a tuo modo di vedere, la soluzione che per il momento lei si è data, cioè o il costume intero o il body, comunque il busto completamente contenuto, a lei fa stare un filino di più a suo agio?
0: Sì, assolutamente.
2: Basta. È questa secondo me la cosa sulla quale puntare le fiche.
0: Quindi è secondaria.
2: Ma assolutamente. Sì, io non mi farei questo tipo di problema, nel senso che lei ha trovato una sua soluzione che è probabilmente temporanea. Nonostante il caldo, se lei la sopporta e preferisce così che non altrimenti, io per adesso non mi farei uno scrupolo che vostra figlia non si fa, perché rischia solo di acuirle il disagio che, ripeto, ancora noi non abbiamo chiaro esattamente con cosa abbia a che fare, con l'idea che stia sbagliando, che abbia trovato dei modi che non vanno bene e che sia ancora più inadeguata. Io lascerei perdere. Se lei se la sente così, per adesso, in fondo, se ci pensi, reali effetti collaterali non ne vedo,
0: no,
2: e non ci sono.
0: Non c'è nessuno, assolutamente.
2: Io starei tranquilla, proverei prima o poi a capire che succede, ma magari non lo sa ancora e tra sei mesi, perché a quest'età diventano veramente grandi dalla notte alla mattina, avremo qualche indizio in più.
1: Occhio ai piedi,
0: certo,
1: anche.
0: Cosa che stiamo...
1: sì, i piedi crescono, che gli compri un paio di scarpe il giorno dopo gli già buttare via. Carlo, ti mandiamo un abbraccio.
0: Grazie mille per tutto.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
3: Il nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono contento che sia tornata la dottoressa Stefania Andreoli per poter spolverare di nuovo il caro vecchio metodo. Buongiorno, mia figlia, 7 anni, bambina vivace il giusto, ma di solito educata, buona e gentile, in un periodo che mi risponde male. È normale? Aspetto che passi? Come mi pongo? Metodo!
2: No!
1: Il vecchio
2: metodo! No! Metodo. E no! Allora,
1: no, ci sta,
2: questa qui...
1: Testa ai limiti. È un
2: ecco.
1: po' tardi?
2: Eh no, è un po' presto. Allora, un po' come la chiamata di Carlo poteva sembrare iniqua, io non trovo che lo fosse. Questa faccenda dei bambini, perché a 7 anni tutti d'accordo che siamo ancora bambini?
1: Beh, ai miei tempi si andava a lavorare.
2: Allora, oggi no. Oggi a 7 anni no. Non si va più in fabbrica a fare doppia corvée. Quindi si è bambini e si cominciano però ad assumere dei comportamenti così piuttosto precoci, che somigliano più alla preadolescenza che non all'età della scuola primaria. Allora, qui andrebbe capito, potrebbe far parte di questa schiera ormai nutrita, in effetti, di figli un po' avanti con il comportamento, che a 7 anni pensano di averne già 12, qui ci sarebbe un tema psicosociologico gigante per il quale servirà una puntata speciale, oppure, attenzione, io questo non lo so, ma questa ragazzina, questa bimba, scusate, ha ragioni, magari per rispondere male, qui mi spiego, non che ne avrebbe diritto, che sia legittimata ad essere ignominiosa, però magari è arrabbiata, e magari è arrabbiata per qualcosa che noi non stiamo considerando, e se maneggiassimo e magari della quale ci rendessimo conto, potremmo sgonfiare il suo momento di nervosismo. Ale, ogni volta la domanda è, perché invece puntualmente, abbiamo iniziato oggi ma facci caso, ci chiedono come fare. Ma aspetta, come fare a fare cosa? A annullare un comportamento senza aver capito da che cosa dipende?
1: Va prima capita,
2: e non funziona così.
1: Certo, mi è piaciuta molto la parola ignominiosa.
2: Bella, vero?
1: Non la sentivo da un po'. Buongiorno dottoressa, in una canzone c'è una citazione di una canzone di Angelica Bove, che è una ragazza che io ho conosciuto a Sanremo Giovani un paio d'anni fa, ha partecipato a Sanremo Giovani con me. In una canzone di Angelica Bove si dice: me l'ha detto anche il dottore che mi devo abituare a stare male in modo normale come tutte le altre persone. Cosa ne pensa?
2: Mi piace!
1: È una bella frase!
2: Ma piace anche a te, Ale. Quante volte l'abbiamo detto? Cioè, oggi veramente stiamo facendo la lotta al malessere come se non ci fosse nulla di normale nello stare male. Cosa che invece nella vita capita spesso, frequentemente, e magari alle volte anche in maniera quantitativamente più ricorrente di quanto non stiamo bene. Dipende dai periodi, da cosa abbiamo per le mani, da che cosa ci aspetta, se all'orizzonte c'è qualcosa di importante e sfidante, magari insomma prima c'è una bella salita, no? Poi ci si godrà successivamente il panorama. Mi piace, mi convince, perché c'è tutta una normalità, un senso dell'esistenza e una crescita dentro la possibilità di passare attraverso, cioè ci sono dei modi di stare male fisiologicissimi di fronte ai quali, se non indovino che stai male in quel momento, ipotesi, ti è successo qualcosa di molto brutto, hai perso una persona a casa, si è rotta una relazione significativa, caspita, non è un buon segno. Io desidererei che tu ci soffrissi, perché le cose importanti richiedono delle adeguate conseguenze emotive. Poi, come si distingue quando si sta male in modo normale da un modo anormale? Ci sarebbero molte cose da dire, ma c'è un parametro abbastanza infallibile: il carattere invalidante del soffrire. Cioè, se si soffre in modi che tutto sommato non impediscono il vivere, lavarsi la faccia, uscire, andare a fare quello che c'è da fare, va bene. Se invece comincia a diventare motivo per chiudersi, isolare,

0: sì, certo, non riuscire più a mangiare, dormire, guidare, lavorare, studiare, incontrare gli altri, lì abbiamo bisogno di aiuto.
1: Invalidante è la parola che spesso usiamo per settare un po' il confine. Siamo d'accordo quindi con Angelica, oddio, con Angelica Bove, col dottore di Angelica Bove, perché è lui che dice questa cosa. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ragazzi, poi ritorniamo sempre qui su Radio DJ a Cattelan con la dottoressa Stefania Andreoli.
2: DJ One Nation
3: One Station. Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione McBubble per One Podcast.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
12: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Perché? Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti,
15: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.
19: Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
20: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
19: Sì. Radio D.

0: bentornati, bentornati su Radio DJ. Ragazzi, stiamo per assistere a un momento magico.
1: Ah sì?
0: Mi verrebbe da dire. Perché sapete che si parla sempre della radio, che fine farà la radio, le radio stanno invecchiando, sostituite dai podcast, le cose così. Abbiamo un ascoltatore di 18 anni al telefono con noi, Andrea.
2: Ciao.
0: Ciao Andrea, come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Oh, mi raccomando, tieni duro, eh. Per noi sei il panda imperiale dello zoo di Pechino, cioè sei l'ultimo esemplare di giovane che...
1: Forse Ale è la telefonata più giovane di sempre,
0: sì,
1: almeno nel mercoledì,
0: no,
1: eh?
0: In realtà ogni tanto capita e ogni volta che capita ci rendiamo conto che anche questa cosa che la radio sta morendo così non è poi così tanto vero, perché in realtà un po' di pubblico giovane, un po' di pubblico giovane, cioè tipo Andrea, che
1: teniamocelo,
0: si pone anche...
1: stretto!
0: Il giovane Andrea si pone anche degli interrogativi belli, belli. Andrea, di tu, racconta tu, qual è la tua dipendenza?
2: E dai social, diciamo, che
0: certo,
2: da un po' di tempo, vabbè, più che altro con l'inizio dell'estate, perché durante l'anno tra impegni vari meno, e mi sono reso conto che, vabbè, passo decisamente troppo tempo con collegato al telefono, eccetera, e la cosa mi dà fastidio perché...
1: Andrea, riesci a darmi dei dettagli, cioè riesci a darmi la misura di quella che chiami dipendenza? Perché sai, oggi purtroppo, avendo praticamente lo smartphone incorporato nella mano di chiunque di noi, di fatto partiamo tutti da una base di dipendenza.
0: Però bravo che già l'estate fa differenza con l'anno, cioè perché obiettivamente l'estate hai un botto di tempo libero,
1: sì,
0: e chiaramente quel riflesso lì è molto facile da secondare, no? Cioè è già buono che durante l'anno comunque no. Ecco, quando fai le altre cose, vai.
2: E allora, cioè io dico dipendenza perché mi capita spesso di cercare di guardare sempre meno il telefono, così, perché mi toglie tempo che potrei impiegare per fare altro, e poi nel momento in cui non lo guardo...
1: Capisco che non è quello per cui hai chiamato,
2: proprio...
1: però permettimi,
2: sì, certo,
1: c'entra con tutto il resto.
2: Sì, sì, sì.
1: Cos'altro c'è nella tua vita? Com'è avere 18 anni ed essere Andrea? Che fai? Cosa ti piace? Studi?
2: Vado
1: lavori?
2: A scuola, faccio pallanuoto.
1: Sì?
2: E nulla, cioè più o meno principalmente questo.
1: Amici?
2: Sì, sì.
1: Amori?
2: No, però no.
1: Ok, però voglio dire, adesso no, però prima sì, dopo sì,
2: no,
1: prima
2: sì,
1: o poi sì.
2: Sì.
1: Perfetto, perfetto. Quindi ci sono tutti gli elementi che ci dovrebbero essere.
2: Sì.

0: Una giornata tipo, secondo te, quanto stai al telefono?
1: Ma dipende, perché ecco, d'estate magari mi capita di guardare poi a fine giornata, ho passato 3 ore a scrollare, che poi non sono magari consecutive, però
0: chiaro,
1: a fine giornata si accumulano
0: e che guardi?
1: Sono tante. TikTok, Instagram, i reel che...
0: No, ma voglio dire, insomma, il tuo algoritmo cosa ti suggerisce? Hai delle passioni?
1: Ma io non po' vi di posso... tutto. Cioè, non è che... magari a volte cose di viaggi principalmente.
0: Te lo domando, Andrea, perché per l'amor del cielo non farò l'apologia dello stare al telefono. Naturalmente di base, se si apre un libro, se si fa una passeggiata con un amico, va meglio, ci mancherebbe altro. Però se tu in effetti vai a cercare delle cose che possono nutrirti anche digitalmente, cercando cose di viaggi che poi fantastichi di fare, forse anche una sua qualità e dignità diversa che non mettersi lì a guardare le sciocchezze.
2: Io per esempio ho un algoritmo che mi propone pompe idrauliche che distruggono cose. Così in continuo. Hai presente, Andrea, di cosa sto parlando? Quelle presse idrauliche. Tu metti oggetti di uso comune e vedi il video della pressa che lo distrugge.
0: Non so di cosa stiamo parlando, però per esempio il mio mi suggerisce libri, weekend in Europa, oppure outfit. A me piacciono queste robe qua. Però aspetta,
2: adesso lo guardiamo, dacci il telefono
0: adesso
2: intanto.
0: Te lo faccio vedere e non verrò sbugiardata. Non voglio perdere di vista Andrea, però allora, fin qui ti devo dire, non intendo minimizzare, anche perché un diciottenne che chiede come faccio a non distrarmi con il telefono per ottimizzare meglio il mio tempo, ha ragione Ale, cioè sei davvero
2: è già buono.
0: Però fin qui ti devo dire, il tuo racconto mi sembra tutto sommato piuttosto accettabile, non sono sicura che siamo nel range della dipendenza. Ti dico come fai a riconoscere che lo sia oppure no. Bisognerebbe anche qui approfondire, perché la dipendenza è un tema delicatissimo e fondamentale, però di fatto dipendenza è quando non puoi farne a meno, quando quella roba lì ti serve, è funzionale al tuo benessere, perché altrimenti stai male. Credi che sia questo l'uso che fai del telefono?
1: E più che altro mi accorgo che magari io spesso disinstallo, perché dico vabbè, oggi basta, ho raggiunto il limite. E poi magari mi ricordo che, non so, sto studiando, apro il computer, comincio a guardare, poi mi perdo via, non riesco a concentrarmi.
0: Ok, e questo da quando ti succede? Visto che dici che in estate si è massimizzato questo comportamento, durante l'anno come te la cavi?
1: No, durante l'anno, cioè, diciamo che ho abbastanza impegni, per cui cerco un attimo di regolarmi di più.
0: Ok, quindi in teoria adesso è settembre, dovresti riuscire a tornare nei ranghi.
1: Esatto.
0: Allora, ripeto, lungi da me l'idea di dirti che non hai una preoccupazione se tu senti di averla. Devo dirti che sul piano professionale, per gli elementi che mi stai dando, io credo che tu possa stare tranquillo e non ritenerti un dipendente da device. Magari ti suggerisco di interrogarti sul perché per te anche questo uso che stai facendo, estivo, ludico, del telefono sia tanto problematico. Cioè, credi che ci sia, non ci risponderai adesso, però prova a pensarci, una pressione sociale? Una pressione che tu agisci su te stesso? Vedi gli altri coetanei comportarsi diversamente? I tuoi ti fanno dei commenti? Cioè, prova a pensare quale sia il cibo che nutre questo scrupolo che ti è venuto, perché appunto raccontando così, tutto sommato, io fossi in te mi darei una pacca sulla spalla. Se per te non è così, vai in profondità, mi sembri molto in gamba, molto riflessivo, prova a pensare a cosa veramente ti stai preoccupando.
2: Anche perché secondo me, cioè, infatti volevo anche parlartene, non per assolvere la parte di colpa nostra nel tempo che eventualmente buttiamo sui telefoni, sui social network, eccetera. La cosa però secondo me è preoccupante è che quando tu ti distrai e passi senza rendertene conto delle ore sul telefono, stai facendo esattamente ciò per cui quel telefono è stato progettato. Cioè, non
0: lo
2: è...
0: subisci.
2: Sì, stai, cioè, è a me il disegno sopra di noi che spaventa, perché questi telefoni qua e i social network sono fatti
0: per quello,
2: proprio per rincoglionirti. Cioè, è quella lì la cosa. Già porsi la domanda vuol dire che c'hai ancora una scintilla di cervello che può reagire,
0: mi
2: no?
0: Mi piace tutto.
2: Sì, sì.
0: È per questo che direi tranquillo, virgola, non c'è una diagnosi qui. Prova, siccome ti sento davvero in gamba, a fare del carotaggio, scendi in verticale, vai giù fin dove riesci a interrogarti su questa tua domanda. Perché te la poni, perché me l'hai posta, che cosa dice di te, di come vuoi vivere e di come non vuoi, forse ha ragione Ale, subire il sistema. Lì dentro trovi delle cose, ma che andranno al di là del tuo telefonino, andranno nel profondo di te. e quindi a quel punto forse in parte lo ringrazierai, perché ti avrà dato uno stimolo e un input per scoprire qualcosa in più.
2: No, non ringraziarmi, sono qua per te. Ah, non stavi parlando di me. Andre, ti mandiamo un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, buona giornata.

0: Allora, Stefi, siamo in quella zona lì, dove non abbiamo tempo per affrontare un argomento, ma neanche così poco per salutarti al volo.
1: Che si fa?
0: Mi sono reso conto che ti abbiamo riaccolto qui come se ci fossimo visti la settimana scorsa, senza affrontare un minimo di recap. Parliamo un po' della donna Stefania Andreoli.
1: No. Non so se interessi non della a qualcuno.
0: Non della professionista. Non so, com'è andata la tua estate, Stefi? Raccontaci un po'.
1: Ale, guarda, senza timore di smentita, credo sia stata l'estate più bella della mia vita.
0: Ah, che meraviglia!
1: Piena di tante cose belle, ho visto tanti posti belli, ho fatto il bagno in mari bellissimi, ho mangiato cose buonissime.
0: Tipo?
1: Allora, tipo, eravamo a Minorca, abbiamo seguito alcuni dei tuoi consigli. Un giorno, allora, ho scoperto che esiste questo famosissimo formaggio di Minorca, che avrà anche un nome.
0: Quello col bordo rosso?
1: Chi lo sa, perché io non l'ho mai mangiato, diciamo, allo stato puro. L'ho sempre mangiato dentro a una ricetta.
0: Dentro cose, ok.
1: Ma io, grande amante della cheesecake, la cheesecake col formaggio di Minorca...
0: È buonissima?
1: Ragazzi, ce l'ho ancora qui sulle papille gustative.
0: Beata te. Cheesecake forse è il mio dolce... Io non sono un grande amante dei dolci. La cheesecake è il mio dolce preferito, proprio perché non è esageratamente dolce.
1: Dolce.
0: Purtroppo ha quel problema lì del formaggio.
1: Che cioè, tu non mangi.
0: E se la mangio devo settare il cronometro del mio orologio.
1: Ah, perché tu sei un uomo.
0: Ed essere abbastanza vicino a un'ancora di salvataggio.
1: No, noi femmine non abbiamo questi problemi, ne abbiamo altri.
0: Ma veramente voi femmine non avete questi problemi? Cioè non avete l'intolleranza al latte, le femmine?
1: No, ce l'avremo anche, però secondo me è una condizione più rara. Cioè adesso che io comincio un po' a essere sensibile. Ti ricordi, ne parlavamo anche a Supernova, che io devo bere 2,5 litri di acqua al giorno e allenarmi. Se no faccio a pugni col mio intestino. Invece in effetti, mentre per le donne è una cosa che sento ripetutamente, voi uomini

0: Mi sembra di aver capito che andate in bagno dopo ogni pasto.
1: E io non so se agli uomini, io senza dubbio.
0: La trovo una roba che secondo me la scienza non ha approfondito sufficientemente.
1: Come il diaframma.
0: Come il diaframma,
1: come il nervo vago
0: e il sistema parasimpatico. Quindi tutto questo per dirti che no, non ho problemi con il lattosio, ma soprattutto vorrei averne, invece non ne ho.
1: Ve lo aspettavate, quindi... ascoltatori di Radio DJ? Era questo di cui avevate bisogno, no? Sapere la dottoressa Stefania Droli con che regolarità
0: affronta
1: le sue giornate. Va bene, di punto fisso nelle settimane della dottoressa Stefania Droli c'è, cioè, il mercoledì, quando viene a trovarci, mercoledì prossimo sarà ancora con noi. Ciao Stefi.
0: Ciao Ale.
1: Oggi ti penseremo come ti sei descritta negli ultimi minuti. Così. Cercheremo di immaginare quando è il momento.
0: Un po' trattenuta.
1: Un po' così, un po' tutta costipatina. Va bene, ciao Stefi, ci sentiamo mercoledì prossimo. Mettiamo l'ultimo disco, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio DJ. Something

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Posso? Finiva così, tutta in delicatezza.
2: Va bene. Allora, vi voglio dire una cosa. Voglio dirvi una cosa. Non so se forse... troppa enfasi. Mi sembra che quest'anno, siamo ormai a mercoledì, stiamo funzionando alla grande.
3: Sì.
2: Vero, Mauri?
3: Hai ragione.
2: Mi sembra che vada tutto... Non so neanche se esserne felice, perché le migliori puntate sono quelle in cui andava tutto a rotoli.
4: Io tocco ferro.
2: Però mi sembra che quest'anno stiamo proprio... Avete anche voi questa sensazione? Sì. Cattelandia! Yeah. Sentiamo dove...
3: Adesso che finisce...
2: Basta, Mauri, basta.
3: Adesso che finisce questo caldo...
2: Caldo sicuramente non potrà che migliorare. Non potrà
4: anche da solo.
2: Non potrà che migliorare. Va bene, ragazzi, ci sentiamo domani. Tornano pure i giovedì. Ma domani, ragazzi,
4: vero.
2: Ma vi rimpacchettiamo la vita.
4: Mandatene
2: proprio.
4: Tanti.
2: Mandatene. Ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una su DJ. Ciao.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Cucù, cucù.
4: È l'ora di picchiamare.
5: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
6: Okay.
5: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
7: Ok.
8: La DJ Parade con Albertino, Fargetta,

0: tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
1: Alt, fermo, stop, non parlare più perché devo accendere la radio perché c'è Vic e Mari.
2: Oddio, Vic e Mari, ma allora è già l'una!

0: Respect, Dance No More, è il disco di Harry Styles su Radio DJ, le 13:02. Siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Come va?
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: A tutti, come mi sentite? Dai, benissimo.
0: Dai, oggi ti sentiamo in piena forma.
1: È cambiata proprio l'aria. Allora, devo dirvi dove sono. Sono in un camerino gigantesco, però io mi sono messa dove c'è la parte prese.
0: Sì.
1: E quindi sono all'interno di un armadio, una nicchia nel muro, coperta da una tenda. Da temperatura percepita a 62 gradi.
0: Ah, bene, mentre tutto il mondo, però insomma, parte del mondo si rinfresca, tu giustamente sei dietro la tenda di velluto.
1: Siamo a un passo dal bikini, Vittorio, solo per
0: bene,
1: te.
0: Molto bene. Tra l'altro, allora, dovete sapere che quando siamo in posti diversi, io e la Mari ci videochiamiamo banalmente con WhatsApp. Allora, di solito la Mari, siccome non ha mai il cavo e poi si scarica il telefono, mi fa vedere il soffitto, di solito. Invece oggi ti sei posizionata la camera di fronte, sembri, non so, sembra una roba di moda, sembri una Fashion Week. Non
1: sì,
0: so, con una luce dietro.
1: All'inizio mi avevano chiusa dentro dicendo ciao, e io da dentro ho detto scusate, ma io non vedo, perché era buio completo. Allora mi è stata messa una abat-jour gigante.
0: Stupenda.
1: Che fa quell'effetto interrogatorio, però interrogatorio un po' chic.
0: Ma guarda, stai da Dio, mi ricordi, sai chi mi ricordi? Sharon Stone, hai anche la gamba cavallata. Uguale.
1: Sì, però non la posso scavallare perché davanti a un tavolino con la macchinetta
0: e un altro
1: con il purè e il roast beef. Devo stare attentissima.
0: Sarà una puntata stupenda, mi viene da dire. Dai, pronti ad iniziare? Stanno suonando. Vado io, Mari, per ovvi motivi. Sì, chi è?

0: Ma ciao Vic! Ma ciao Mari! Ma ciao!
1: Ma che entusiasmo! Mi piace,
2: scusa,
1: però bravo!
2: Sai come è la stessa voce che faccio io quando parlo con dei cani? No?
1: Sì!
2: Ma ciao! Ma tu chi sei? Ma patatone!
1: Anche un po' le nonne con i nipoti, posso dire, fanno un po' così. Ma
2: sì,
1: è bello!
2: Sì. Mi sono sentita sbausciare una guancia.
1: Dai che iniziamo, come sempre, fra un istante. Radio DJ One Nation.

0: da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Allora arriva subito un messaggio d'aiuto, una richiesta d'aiuto tramite WhatsApp che dice: ciao Vicky e Mari, mi dite come mi vesto e che cosa metto in valigia che arrivo stasera a Milano, poi tornerò sabato mattina in Toscana perché qui è ancora caldo.
1: Allora... no, mi piace perché all'inizio ho sospettato, mi dite come mi vesto, non siamo certo le due persone che fanno per te, stavo per dirti Vic, appendi.
0: Ah no,
1: invece
0: certo.
1: Per venire a Milano è una questione pratica.
0: È una questione pratica soprattutto di che cosa porto, cioè... che spessore, capito, di maglietta, di maglione, di eventuale. Allora, se posso dire la mia, comunque non ti immaginare proprio un fresco di quelli che ti portano via, ecco, quindi esagererei dicendoti un giacchino leggero.
1: Sì, anche perché gli interni sono rimasti roventi.
0: Le mura, per esempio, di una mansardina a Monza, fammi dire che nonostante il diluvio universale di stanotte, sono ancora incandescenti.
1: Ce ne vorrà. Senti, io non ho avuto, non mi sono accorta di tutto il nubifragio che è venuto stanotte a Milano. No, non me ne sono accorta, Vic, sono stramazzata, sto facendo 8000 cose, il mio cervello.
0: No, brava, solo che sparavano dei flash... come se fossi davvero la Fashion Week, quella passerella.
1: Io avevo la mascherina e i tappi, perché allora. Quelle poche ore me le devo dormire. Stamattina, mentre uscivo traferata con mille valigie, eccetera, a un certo punto guardo con la coda dell'occhio e dico: ma quelli sono i miei stendini. E poi il mio cervello dice: no, ma non sono i tuoi stendini. Poi penso: ma allora gli stendini di chi sono? Erano volati tutti, erano stese le lenzuole, li ho lasciati così come erano.
0: Ma sono ancora lì dove li hai visti, con la coda dell'occhio.
1: Terra,
0: ma certo,
1: sì.
0: Quel punto. Ma falli asciugare per terra che prendono anche una bella forma. Va bene, senti, a proposito di brutto tempo, facciamo i complimenti a Davide Agostini, faccio nome e cognome perché è un giovane ragazzo appassionato di meteo, poi lui nella vita studia e fa altro, che però leggevo questo lungo articolo sul Corriere dove lui racconta che una volta tornando da un allenamento, forse da una partita, insomma, ha visto, non aveva l'automobile, però ha visto che c'era stata una forte grandinata e aveva rovinato il tetto di casa. E allora da lì gli è rimasta questa cosa di dire: certo, però che questa menata nuova delle, perché poi non c'erano,
1: ha proprio detto: non mi davo pace
0: perché, diciamolo, quando eravamo piccoli io e la Mari, sì, c'erano le grandinate, però era un evento, cioè
1: ma
0: proprio
1: sì,
0: ne
1: proprio...
0: parlavano i giornali per giorni, capito?
1: Andavi col bicchiere a prendere, dire: ho fatto la granita, ma sembrava un sogno. Non erano delle palle da baseball
0: come adesso,
1: che
0: tra l'altro
1: ti arrivano dirette in testa,
0: brava, e tra l'altro garantite a ogni pioggia quando è state ormai. Vabbè, detto questo, comunque lui non si è dato pace da allora ed è riuscito a creare un'app che sta avendo grande successo, dal nome ovviamente evocativo, si chiama Grandinometro, perché ti permette, se tu la installi, fa tutto un incrocio di dati partendo ovviamente dai satelliti che ti danno delle informazioni anche abbastanza precise, ma vai a capire cosa ti vuole dire il satellite se non sei uno che le sa interpretare bene, e quindi il suo algoritmo riesce in qualche modo ad anticipare un po' l'arrivo della grandine zona per zona.
1: Mi ci manca quella, tra i vari allarmi che ho, mi ci manca il grandinometro. Non
0: però è utile.
1: Non avendo la macchina.
0: È utile per la macchina più che altro, sì. Perché almeno se puoi, se fai in tempo, la sposti e la metti a riparo, ti indica
1: anche...
0: Ma li vedi,
1: li incontri comunque le persone che hanno tutta la macchina bollata dalla grandine.
0: Sì, certo.
1: Io ne ho visti vari in giro, no?
0: Certo.
1: Che si guardano dicendo lascia fare. E poi si separano.
0: Certo, e l'assicurazione non so se paga sto giro.
1: No, è troppi.
0: Hai preso l'appuntamento, Mi era andato nel 2028. Tutto così va nella mente, se lo dicono.
1: Sì, sì.

0: esatto. No, diciamo che è gratis l'app, se no non avremmo fatto pubblicità. Ti dice anche, in base a dove sei, il posto più vicino per riparare la macchina, se magari non hai un box a disposizione. Quindi tutti sotto il ponte.
1: Oppure se come me, se come me hai un box ma non hai a disposizione spazio per la macchina, perché è riempito di cianfrusaglie.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi, mettiamo il primo disco e poi vi raccontiamo meglio di che cosa ci occuperemo. State lì. Invisible Man.

0: I Queen su Radio DJ. Allora, messaggi degli ascoltatori tipo Enrico che dice: sul serio, erano anni che non passava alla radio questa canzone, che regalo straordinario. Daniele: ma questa canzone da quanti anni non passa in radio? Siamo qua apposta, ragazzi, a rimetterla noi alle 13:13. Canzone del 1989, Invisible Man. E nel 1989 si stava benissimo, Mari, non c'era
1: io
0: WhatsApp.
1: Io personalmente sì.
0: Ma tu quasi
1: avevo
0: tutti,
1: tutta
0: credo.
1: La vita davanti.
0: Brava. E poi non avevamo WhatsApp. Sì, c'erano le mail, però non c'era quella roba della sincronizzazione dei calendari, non c'era Telegram, nessuno a un certo punto della giornata poteva più romperti le balle. Questo
1: c'erano già le mail?
0: Sì.
1: Che non me lo ricordo.
0: No, per 89 no.
1: Ma non lo so.
0: Non so. Vabbè,
1: io mi ricordo sicuramente che nel 97 c'erano ancora i fax.
0: Sì, esatto, ma c'erano i fax che li vedevi con calma arrotolati e già un po' sbiaditi il giorno dopo in ufficio.

0: quando cadevano dalla macchinetta fax. Vabbè, tutto questo per dire che è uscito un articolo su Repubblica che ci racconta di come si sia trasformato il lusso, attraversato diciamo varie mode, e attualmente forse è davvero, da persona molto ricca, la nuova frontiera del lusso è essere proprio non raggiungibili.
1: Ma quello è chiaro che non mi devi, certo, rompere. È così. Dice, inizia così: qualche anno fa a cena la persona più importante era quella che riceveva più telefonate, quindi il cellulare restava sul tavolo.
0: Vero, e ogni due minuti.
1: A casa mia la persona più importante era chi aveva in mano il telecomando, perché anche la televisione ce n'era una sola.
0: Sì, c'erano varie frontiere nel potere.
1: Mio padre lo chiamava lo scettro del potere,
0: certo,
1: perché decideva lui, ovviamente, con delle scelte che non potevano incontrare i gusti di tutti. Però in effetti è vero, no? È una persona che magari aveva un lavoro molto importante, che necessitava la sua presenza costante, aveva bisogno di avere un telefono per essere sempre reperibile.
0: Sempre reperibile. Invece adesso quelli che sono veramente importanti, non c'è bisogno dell'articolo per saperlo, immaginarlo, però li vedi in una grande tavolata, sono proprio quelli che non rispondono mai, cioè proprio non hanno il telefono,
1: non ce l'hanno,
0: se ce l'hanno è completamente spento, lo hanno lasciato a casa, non vibra, non arriva messaggio, non arriva nessuna notifica e non controllano mai il telefono.
1: Sembra la vita di mio marito, ma non c'ha una lira. Ha due telefoni, non li controlla mai, non suonano, non risponde.
0: Non valgono i distratti,
1: però,
0: no, certo. Per esempio, parlando sempre appunto di lusso e del fatto di essere sconnessi, c'è un esempio che secondo me ci sta perfettamente, che è legato alla moda. Sai che la moda, ovviamente, no, è sempre più la vedi, meglio è. Cioè, chiaramente fanno le fotografie, i filmati, i reportage di moda, eccetera. E invece, ultimamente, quelli più fighi vietano per esempio i telefoni durante le sfilate. Così
1: si crea hype,
0: esatto,
1: perché dici, cavolo, ma cosa hanno presentato?
0: Esatto.
1: A saperlo, ma cosa va quest'anno? Non lo sappiamo.
0: Sembra un cortocircuito, perché invece la moda si basa proprio su quello. Le star, quelle più, diciamo, quelle un po' più fighe, in effetti sai sempre meno dalla loro vita privata, perché sono meno connessi o non amano molto essere ripresi o farsi vedere, e quindi insomma c'è un po' questo ribaltamento, cara mia, e te lo dico io che sono attaccato
1: grazie,
0: a WhatsApp,
1: infatti,
0: guardandoti
1: per parlarci con una maglietta bianca, ve lo svelo, se qualcuno si chiedesse il look del Vica, una maglietta bianca,
0: sì, perché Orrica, voglio dire questa cosa, nonostante si siano abbattute le temperature su Milano e ciapa la metropolitana, si blocca il treno e c'è un guasto sulla linea e corri dall'altra parte, ho il ricambio, quello che avevo, Mari, sono arrivato fradicio, c'avevo la maglietta bianca.
2: Che uovo,
1: ragazzi,
0: va bene, dai, allora ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi, siamo qui, 347 342 5220. Nel frattempo mettiamo il disco di Napoleone, Cucù Marie.

0: Cucù Marie, il disco di Napoleone su Radio DJ.
1: È proprio fatto così. Io sono uscita dal mio armadio a muro e tipo ho fatto cucù per respirare.
0: Fatto bene.
1: E ho scoperto che nella stanza di fianco c'è proprio un letto matrimoniale.
0: Ma sei in un posto incredibile. Adesso noi questa canzone non l'abbiamo ascoltata perché abbiamo commentato tutto l'arredamento di questo camerino. Non so, questo camerino stanza d'hotel sembra.
1: Ma non so di chi sia, tra l'altro, non certo mio. No, l'ho occupato abusivamente. Oggi vedevo negli studi a un certo punto certi cabaret di pizzette, nessuno che li mangiava. Ho detto scusate, ma posso mangiarle? Ho detto prego, prego.
0: Sono a disposizione di chi
1: no,
0: li
1: non
0: vuole.
1: Erano, è a disposizione del loro set.
0: Ah, ok. Va bene, senti, allora, a proposito di divieti, a scuola ci sono, no, tutta una serie di regolamenti da seguire, quindi anche in qualche modo dei divieti, ne entrerà ufficialmente a far parte il principino George.
1: Perché ha iniziato a fare Eton.
0: Sì, esatto.
1: A frequentare Eton, esattamente come ogni membro della sua famiglia. Ho visto una foto di lui e di William,
0: sì,
1: e dicendo, ecco, si mettono nella stessa posa. Ma non è che si mettono nella stessa posa, sono vestiti uguali perché hanno la divisa e si sono appoggiati a una colonna. Cosa devono fare?
0: Esatto.
1: Non è che hanno ricreato la scena.
0: Allora, Eton, anche se sei il principino George, così come era stato per William e per suo zio Harry, ovviamente c'è tutta la procedura da seguire, quindi a partire per esempio dalla divisa non ci sono eccezioni, sono tutti i ragazzi, sono 1300 studenti che si devono vestire esattamente tutti allo stesso modo, quindi anche lui
1: è la divisa, ma è anche molto elegante,
0: bellissima perché c'è da sempre,
1: ma anche in Harry Potter è così.
0: Brava. Questa divisa è rimasta invariata dal 1964. Ci sono alcuni che sono tipo dei rappresentanti degli studenti che hanno qualche leggera modifica al colletto della camicia, ma per il resto sono tutti uguali.
1: Possono avere anche il panciotto colorato.
0: Sì, brava. È così che li distingue, insomma, sono quelli un po' più i superiori. Poi, per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima, non avrà la possibilità di usare lo smartphone, perché c'è a disposizione solo un telefono a tasti. Che non so adesso esattamente.
1: A tasti. Pensa alla cattiveria se gli avessero messo, sai, quello a rullo che dovevi girare
0: a
1: rotella, e ti faceva male il dito alla fine.
0: Ma potevi mettere anche il lucchetto, perché così almeno non consumavi tanto.
1: Non consumavi. Esatto. E quanto mi costi di telefono?
0: Esatto. Quindi hanno in dotazione questo telefono a tasti che serve per le chiamate, quelle fuori dall'orario scolastico. Hanno un iPad che però è destinato all'attività didattica ed è collegato solo al wifi, che è controllato dall'istituto, per cui se vuoi vedere quei siti zozzi
1: non
0: ti beccano,
1: puoi.
0: No, ma va, ti beccano subito. E poi cos'altro c'è? Però dorme nella sua stanza, diciamo pseudo
1: privata. Sì, la stanza è singola. Sì. Vabbè, ma sai, comunque è complicato, è pur sempre un principino, dice con chi lo metti.
0: No,
1: stanza singola, ma sono tutte singole,
0: sì,
1: non
0: è
1: come
0: vero.
1: Nei film che vediamo noi.
0: Esatto, non nelle scuole che abbiamo frequentato noi. C'erano i letti a castello. E poi ci sono le uscite, che anche quelle sono tutte coordinate secondo un calendario preciso, per cui c'è l'uscita breve, che è quella settimanale che coincide col weekend, lui avendo vicino il re Carlo,
1: il nonno, perché è vicino a Windsor.
0: Esatto, lo va a trovare, può bere il tè. Così.
1: Non può bere il tè, va con una scusa, il nonno ti dice cosa viene a fare, viene a berti un tè, poi si farà due chiacchiere.
0: Chiaro, la stessa cosa faceva suo papà andando dalla regina Elisabetta, sempre nel weekend. E poi mi pare che ogni trimestre abbiano l'uscita quella più lunga.
1: E lui ti può venire a trovare, visto che sai tutte queste cose di lui.
0: Mi piace, come mi piace tutta questa cosa del regolamento. Basta, non c'è niente. Ah no, e poi dovrà fare tanto sport. Sai che ci sono, in vista poi dell'università soprattutto, ci sono un sacco di discipline pronte per essere intraprese dal piccolo George.
1: Vabbè, ma anche per passare il tempo, non puoi avere il cellulare e fammi andare un attimo a fare una gara di canottaggio.
0: Cosa faccio? Gioco a Razzle con i tasti, sai, nel telefono, non è affascinante, no. Va bene, dai, cosa facciamo? Ci sta un'altra canzone. Senti qua, Mari, che oggi comunque è il giorno delle grandi sorprese. Com'è? Da dove arriva questa? Da dove l'abbiamo presa? Dall'armadio dal quale ci sta trasmettendo la Mari oggi. Tutta polverosa. Walk like an Egyptian.

0: E poi qua impazzisce, senti Allora, scusa, è arrivato questo messaggio che dice: tagliare Wüster saltellando con questa musica mentre i miei figli mi guardano con la faccia da meme, non apprezzo. Grazie, raga.
1: Ma cosa sta facendo? Sta facendo l'insalata di riso, perché sicuro quella cosa è un po' barzotta, che dice: farà caldo, farà freddo, ma dai, facciamo l'insalata di riso.
0: Che va sempre bene. È da mezza stagione l'insalata di riso. Poi senti qualche, un paio almeno di vocali prima della pubblicità. Parlavamo di divise da tenere, da indossare a scuola. Senti qua.
2: Ma voi ricordate le divise che si portavano a noi? Io sono del 76, ok? Quindi ho portato la divisa fino agli 8 anni.
0: Sì.
2: Ed era praticamente un camicione nero con quel collettone orrendo bianco.
0: Sì.
2: E tu dici: che carino che sei, Cristian. E io mi sentivo un coglione.
1: Ma non hai visto come stava bene John Malkovich a Venezia vestito di oro? Anche lui aveva un collettone gigante bianco.
0: Sì, impegnativo, più impegnativo di quello, ma ce l'avevo anch'io quella divisa. Il colletto bianco tra l'altro diventava subito nero dopo il primo intervallo, dove andavi a giocare in cortile. E poi c'è quest'altro vocale. Senti che è una considerazione così sulle parole e sui termini. Attenzione.
3: Rick e Mari, ciao. Avete mai pensato ai due termini uniforme, che uniforma chi la indossa, e la divisa, che invece divide dagli altri chi la indossa?

0: Certo.
1: Interessante.
2: Ciao
0: Mirko.
2: Ciao, bravo, interessante.
0: Interessante, ci ragioneremo durante la pubblicità che sta per sopraggiungere alla radio. A tra poco.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: Have fun with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.

0: Il disco di Bruno Mars, interessante, si intitola On My Soul su Radio DJ. Prima parlavamo, o meglio abbiamo ascoltato un vocale di un ascoltatore interessante che ci spiegava della divisa e dell'uniforme, ma è arrivata la precisazione di Andrea, sentiamo.
1: Per correggere l'ascoltatore, interessante, sì. L'uniforme appunto ha il pantalone e parte sopra coordinati il suo colore, quindi è uniforme il colore.
0: Sì.
1: La divisa, quella dei calciatori, la divisa è appunto divisa sopra di un colore sotto di un altro. Si chiama così perché è divisa.
0: Sì.
2: Interessante
0: anche questa versione, credo quella più corretta. E nel frattempo è arrivato il momento, pensate, di regalare il premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Interessante il fatto che nel momento stesso in cui passi la chiamata di Gabriella da Viterbo, cioè la vincitrice del premio fedeltà, la nostra DJ Box, cada la linea. Proprio nel momento stesso.
2: Ci mancava
0: magia.
2: Quello, era andato tutto liscio.
0: Tutto
2: Vittorio.
0: Bene, però ti posso dire, sai,
2: ero anche uscita per vedere piove o non piove, per vedere se
0: mi dici la verità.
2: Diluvio
0: universale in questo momento, sì, perché hanno spento la luce su Milano. Abbiamo recuperato Gabriella nel frattempo, pronto?
4: Pronto, Rick?
0: Sì, sì.
2: Rick, io sono Gian. Facciamo coppia fissa, tu sei Rick e io Gian.
0: Che bello. Come stai, Gabriella? Dove sei? Ti stiamo disturbando da qualche
4: parte. No, guarda, mi fate compagnia che c'è un incidente avanti a me, quindi sono bloccata nel traffico.
0: Ah beh, allora vedi, dai, ti teniamo compagnia.
4: Esatto, ti grazie.
0: Senti, allora, prima parlavamo di mode che cambiano e tu hai mandato un messaggio dicendo che anche dal punto... Intanto nella vita fai l'insegnante di religione.
4: Esatto, sì.
0: Ok.
2: Anch'io da piccola volevo farlo. Poi dopo ho detto no, vabbè, faccio la suora a sto punto, faccio l'upgrade. Poi dopo ho pensato no, né l'uno né l'altro. Però vabbè, ovviamente tocchi delle tematiche davvero interessanti.
4: Sì, con le classi giuste è possibile, sì.
2: È vero, certo, è vero. Certo. Però anche il professore deve essere bravo, no?
0: Per tirare in mezzo,
4: tu dici.
0: E tu come ti valuti, Gabriella?
4: Nella media, sto ancora imparando.
0: Va bene, brava, anche perché sei giovanissima. Senti, però noi ti abbiamo chiamato perché tu sai, oppure non so, magari nella pratica l'hai anche visto, che c'è questa moda di andare indietro nel tempo, non soltanto per le divise che non sono mai cambiate, prima citavamo appunto uno dei college più famosi d'Inghilterra, ma anche per l'educazione dei bimbi.
4: Esatto, sì, mi è capitato su Instagram, è una moda americana,

0: con il nome in inglese, non lo so bene. In sostanza è un ritorno all'educazione degli anni 90.
1: Sì.
0: Quindi senza telefono, giochi all'aperto, il più possibile, sporcandosi con la terra. Ecco, qua in Italia è ancora molto poco, sono anche in classe giusto 2-3 famigliole che possono andare avanti per i paesi, più che altro, perché nei paesi c'è sempre più possibilità.
1: Sì.
0: Insomma, questo qua, insomma, dove ogni bambino ha meno contatto con il
1: con la tecnologia,
0: con lo schermo, esatto. E si vede differenza, si vede proprio quando un bambino cresce in modo diverso.
1: Cioè che tu lo vedi anche tra gli alunni che hai in classe, seppur pochi?
0: Oh, assolutamente.
1: Vedi.
0: Sì, sono una spanna sopra, si vede proprio.
1: Vedi.
2: Ma io, scusate, non ho capito perché forse non ho sentito bene. L'educazione degli anni 70, forse? 60,
0: io
2: 70.
0: Ho sentito 90, sarebbe quella là che hanno dato a me, a mia sorella più grande.
1: Quando non c'erano, diciamo quando non c'era proprio il telefonino, il tablet a manetta, in questo
2: che ti sporcavi ancora con la terra.
1: Già, certo.
0: Esatto, il problema educativo è che a scuola è tutto digitale. Soprattutto, quindi è un problema anche su questo lato. Però chi lo sa, magari si risolve.
1: A me sai che cosa fa tanto ridere? Che a scuola, io lo vedo con i figli dei miei amici, c'è la consegna del telefono, del cellulare, quando entri in classe, no? Lo devi mettere,
0: certo, sì.
1: E lo devi mettere tipo in un cesto, così. Però poi il telefono,
2: come in certe feste VIP, che non puoi far circolare le immagini.
1: Ti dirò di più, anche alle anteprime dei film, te li imbustano i telefoni. Solo che
2: a scuola i professori non hanno quel radar che ti becca,
1: che ti
2: dici,
1: spara
2: flash, sono nella sala scuola.
1: Esatto, no. Però la vera verità è che poi sono sempre collegati, perché hanno il secondo telefono. Cioè voi insegnanti lo sapete, vero Gabriella?
0: Ah certo, lo sappiamo, però finché non lo usano proprio
1: spudoratamente.
0: Esatto.
1: Vabbè. Senti, ti
2: e
1: lasciamo.
2: Poi non solo Gabriella, ma anche Gesù ti vede nell'ora. Diciamo.
0: Ah, certo, assolutamente.
2: È il primo.
1: E lui sì, ce l'ha volendo quel laser come al cinema. Ciao Gabriella.
0: Esatto, ciao, grazie.
1: Ti abbracciamo.
0: Mille.
1: Ciao.

0: ma che bello, 1995, i Blur su Radio DJ, di 13:45 minuti. Ancora più bello il fatto di essere arrivati a mercoledì 9 settembre nello specifico, e come accadeva anche nella scorsa stagione, anche in questa il mercoledì
1: abbiamo scelto di tornare.
0: Ma che gioia,
1: ma
0: abbiamo
1: che regalo.
0: Abbiamo al telefono la giornalista Beatrice Dondi, sì, quella che per l'Espresso vede cose, per noi vede cosacce. E c'è una cosa che voglio dire subito alla Bea. Intanto ciao Bea, bentornata.
2: Buongiorno a tutti, amori miei, bentornata.
0: Ciao, ciao, che bello, siamo felicissimi di averti qui. Voglio dire che leggo sempre diciamo i suoi articoli sull'Espresso e sono sempre d'accordo. Mai una vorrei una volta per un confronto anche banalmente, sono sempre d'accordo. Incredibile.
2: Ma che bella questa cosa.
0: È vero, è vero.
2: Io non sono quasi mai d'accordo con quello che scrivo, però.
0: Beh, allora potremmo discuterne comunque.
2: Bravo. Stupendo.
0: Va
2: allora,
0: bene.
2: Tipo, visto che torno come i peperoni praticamente, sì. Mi rimpongo,
0: sì.
2: Volevo ricominciare questa nuova stagione con la cosa più brutta che potessi trovare per amor vostro.
0: Grazie,
2: ovvero, esatto, perché sì. Sapete quanto vi penso.
0: Sì.
2: Allora, praticamente Netflix ha pensato bene di comprare un reality brasiliano e ci ha anche investito dei denari, perché l'hanno tradotto addirittura, non è sottotitolato,
0: sì.
2: Che si chiama La mamma è sempre la mamma, ma col punto interrogativo,
0: okay.
2: Perché noi al dubbio... non
0: certo.
2: Ci sottraiamo mai. Allora,
0: certo.
2: Cos'è La mamma è sempre la mamma? Allora, prendono un manipolo di giovani, li mettono in una casa facendogli credere di essere in un reality tipo Grande Fratello.
0: Sì.
2: Peccato che essi non sanno che nella villa a fianco ci sono le rispettive mamme che devono non solo guardarli, osservarli e giudicarli, ma devono scommettere sulle scelte di questi ragazzi, facendo vedere che i loro figli li conoscono a menadito.
0: Certo.
2: Quindi praticamente è un grandissimo gioco d'azzardo in cui le genitrici sono armate di una statuina tipo Oscar con la faccia del figlio, che muovono su un tabellone e investono dei soldi, cioè dicono: scommetto, non so, 1.000 real,
0: sì.
2: Che mio figlio tra queste frasi sceglierà la seguente. Ovviamente sbagliano sempre.
0: Certo.
2: Perché, no, certo.
0: Sì, chiaro.
2: Anche perché, allora, dunque, i ragazzi ovviamente sono viziati come dei bamboccioni, ma sono tutti intorno ai 30 anni. Quindi le mamme raccontano che i loro bambini, io gli porto il pranzo a letto, io la mia la accompagno anche alla metropolitana, sono tutti... cuore di mamma, non farebbero mai nulla che io senza prima dirmelo. Ovviamente questi sono degli sciamannati che voi non avete idea, e alla fine le povere madri vincono ben poco, anche perché dunque funziona così, tipo scommettiamo, loro devono dire le frasi che meglio li rappresentano, no? E loro ascoltano dietro al muro. Allora dice: lui dirà sicuramente alla mia mamma dico tutto, e il figlio invece dice: non lo so, ho 6 fidanzati di nascosto. Scossi, ovviamente,
0: ma non sa niente, certo.
2: Ovviamente. Oppure i ragazzi sono sottoposti a delle prove,
0: sì.
2: Allora vincono il montepremi e devono decidere se attivare la piscina in cui sbronzarsi oppure pagare le bollette. Secondo voi? E quindi poi ci sono questi psicodrammi di queste madri che dicono: vabbè, ma allora chi ho allevato? E viene fuori una sorta di Temptation Island editing. Praticamente,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Cioè, il falò mi manca ancora,
0: sì.
2: Perché considerate che sono tipo 9 milioni di episodi, di cui con una lunghezza spropositata che diciamo io ho visto a velocità 90, vi dico solo che però alla fine piangono tutti, non ho ben capito per quale motivo, e non si vince praticamente nulla, anche dopo aver subito tutto questo e avervelo raccontato, io ho fatto questo riflettino, che ci hanno sempre raccontato che la TV è la nostra grande mamma, no? Che ci conosce come le sue tasche, e io dico solo: occhio prima di scommettere, perché secondo me
0: c'è da perdere dei soldi,
2: c'è da perdere anche il senno, direi.
0: Che bello. Va bene, allora intanto grazie di essere ritornata Bea, siamo molto felici, ti richiameremo mercoledì prossimo, intanto leggetela sull'Espresso e seguitela anche sui social Bea Dondi. Ciao Beatrice.
2: Ciao amici, vi amo.
0: Ciao.

0: Malika Yan, detto tra noi, è l'ultimo disco di oggi. Allora, è stata una puntata ricca dove abbiamo parlato di un sacco di cose. Abbiamo parlato anche del principino George, abbiamo parlato di televisione, cose nuove che sono arrivate su Netflix. Ma alla fine, ciò che rimane di questa puntata interessante è la questione della divisa e dell'uniforme. Per cui, Mari, prima di andarcene, c'è una piccola aggiustatina al tiro. Senti,
1: Buongiorno, Vic e Mari. Uniforme, divisa,
0: sì.
1: Tutte e tre formate da tre sillabe, interessante.
0: Sì, questo, così andiamo via felici, ci ragioniamo per tutto il giorno,
2: interessante,
0: interessante.
2: Giusto.
0: Anche secondo me.

0: Ritorniamo domani, amici, alla stessa ora con un'altra puntata. Baci a tutti.
1: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
2: Camori, camori, camori su DJ
3: Radio, DJ
4: One Nation, One Station.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Radio DJ consiglia
21: questa sera sei bellissima.
20: Cesare Cremonini, Amatur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
21: Logico, sì, è logico.
20: Cesare Cremonini, Amatur. Biglietti su livenation.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Bene, Maisa, il primo appuntamento dell'anno.
1: Ho 45 anni, 9981. Mi aspetto come regalo Nicky che canta la Auge.
0: Eccolo. E
1: perché stamattina mia moglie e mia figlia mi hanno regalato incartata bella in una bottiglia dell'Amaro una confezione di citrosodina.
0: No, che scesa. Era Nicky Cantalaus, il primo appuntamento della stagione. Ottimo, no,
2: nuova stagione, la nuova stagione.
3: Bellissimo debutto, bravo.
2: Sì, tra l'altro non ricordavo bene questa.
3: Questa è una hit del io. DJ Tato, ragazzi.
0: Ma sua, bravo.
3: Voi frequentate i locali di provincia, questa è immancabile.
0: Sì.
3: Bene.
2: E si pronuncia Shouse. La canzone era Love Tonight. Il testo che scimmiottavo un po' così, insomma, che ho utilizzato per fare quella roba lì che faccio finta di cantare la house, era dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, vabbè dai, si capiva,
0: sì.
2: Non tutti sanno che proprio oggi, nel 1965, quindi 61 anni fa, i Rolling Stones andavano al numero uno con Satisfaction.
0: Ma ti
2: rendi,
0: wow.
2: E sono ancora al numero uno adesso,
0: mamma mia,
2: è incredibile. Mamma mia,
4: che canta la house con Rolling Stone. Favoloso.
5: E non li stonne, sai.
2: Ci sta.
5: Pedalare.
2: Tutto pronto per una nuova puntata di Summer Camp. Ci sentiamo dopo questo piccolo spot.
6: Summer Camp. Radio DJ. One Nation, One Station.

Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città.

0: Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Have fun with Mojito Mass. Never enough.

0: Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo. Mare,
1: montagna, città. Bellissimo il tono.
2: Sì, anche un po' catarroso sul finale. Aspetta un attimo. Tutti oggi.
3: Il tuo ospite, tanto che non lo sentivamo.
1: Vabbè, un'amica si gioca tutte le carte. La prima puntata, scusa, pian pianino sì, si apparecchia. Sì,
3: sì, siamo già a mercoledì 9
4: settembre. Non so a voi, ma a me questa pioggia su Milano sta già dando fastidio. Ma quando torna il caldo?
3: Refrigerio.
1: Freddino.
3: Ragazzi, l'importante è che non piova stasera, che c'è l'ultima serata dell'estate al castello.
2: Stamattina in treno sentivo già persone lamentarsi per il freddo. Alcuni hanno detto, ma
1: non
2: questa,
1: è vero.
2: Giuro.
1: Non può
3: sentito parlare, due.
1: Ma ci sono stati 60 gradi per tre mesi.
2: Ma aveva ragione la russa, vedi, ci siamo abituati.
1: Ma no, sì,
3: quella cosa che siamo i Caraibi, eccetera, eccetera.
2: Comunque sentivo già parlare di sciabolata artica, ma insomma, questa aria dell'Artico.
1: Ma si sente tutti con la maglietta della pizzeria.
3: A me, più che una sciabolata artica, sembra più una sciabolata morbida. Quella di Piccinini, perché è un po' morbida.
1: Ma quindi, nuova divisa ufficiale di Summer Camp, la maglietta bianca.
2: Io la mettevo 10 anni fa, comunque, vabbè, andate avanti voi.
3: Io ero in viaggio e c'avevo questa di ricambio, ragazzi.
5: No, bianco sotto
3: bianco. Maglietta bianca con la G.
1: È che nel mio armadio di bianco c'è, però mi adatto. Sono per la nuova stagione, se volete.
5: Qua solo per la diretta.
3: Sì, solo per
1: lo sfogliatoio.
2: Pizzeria Summer Camp.
1: Su DJTV fanno vedere come nelle partite in cui fanno tutti i primi piani delle maglie, degli armadietti. Cioè, prima di
2: io spero di no sulla mia, perché mi sono, come si dice in gergo tecnico, padellato.
1: Padellato, cioè un po' di sugo.
2: C'è una macchia di sugo. Di piadina, forse di patè d'olive, ragazzi.
3: Patè d'olive, ok, bello scuro.
1: Ha integrato il patè d'olive.
2: Ho fatto la piada nicchi oggi, ragazzi.
3: Comunque sarebbe bello chiedere ai ragazzi di DJTV di fare il pre-partita, come giustamente fanno Sky e DAZN, che entri negli spogliatoi, fai vedere un po' di backstage. È che insomma, quest'anno accontentiamoci della diretta.
1: Ma
3: per il momento, accontentiamoci della diretta dalle 2 alle 4.
1: A me sai cosa piace quando magari il microfono cattura un po' di audio?
3: È bello, sì.
1: Ma ragazzi, allora sì, dai, allora forza crederci. Cioè, sono
3: mi è piaciuto tantissimo sabato, prima di Fiorentina-Torino.
1: Sì.
3: Proprio dentro il campo i giocatori della Fiorentina si sono abbracciati, tutti si sentivano. Allora, perché adesso dobbiamo fare? Perché dobbiamo... Sì! E poi abbiamo perso.
1: Però
3: mi è piaciuto proprio sentire le parole del campo, quelle reali, senza mannaggette, tra l'altro, incredibile.
6: Comunque tutti quelli che fino a ieri avevano sulle ciabatte, stamattina li ho visti col piumino 100 gradi. Voi dovete rientrare. Comunque c'ho 25 gradi, non 37, ma 25.
3: Esatto.
1: Va bene, mettiamo della musica che sta bene, diciamo, con questo clima un po' inglesino, diciamo.
3: Beh, sì.
1: No?
3: Sì, molto inglese, dai.
1: Molto Newcastle.
3: È stato così.
1: Allora, Sam Fender insieme a Olivia Dean, Rain Me, Radio DJ.

0: ragazzi, faccio una domanda, voi che siete più del settore.
1: Sì.
0: Ma secondo voi, con Sam Fender, siamo di fronte a un fenomeno clamoroso dei prossimi anni? Perché io così ho l'impressione che sia una cosa appena iniziata.
2: Un
0: talento incredibile.
2: Anch'io.
0: Sapere.
2: Sì, la miccia è accesa.
1: Allora, fatemi sapere.
3: No,
1: le faremo sapere.
2: No, io ci credo in
4: sì, siamo del settore, l'ha detto lui.
1: Certo, infatti, un po' siamo del settore.
2: Sono molto appassionato. Per esempio, quando è venuto a suonare in Italia, in questo bellissimo nuovo posto a Bergamo, Chorus Line, credo si chiami, o Chorus Line, il mio nome, Chorus Line. Vabbè, insomma, l'arena nuova costruita a Bergamo. In un concerto comodissimo per gli inglesi che si sono presi il loro quella compagnia che
1: quella
2: è palindroma,
1: come mi hai fatto notare tu, e sì, io ho realizzato soltanto adesso.
2: Sono arrivati, si sono messi la loro bella maglietta del Newcastle, sono andati lì, il giorno dopo un po' di shopping all'Orio Center e sono tornati a casa. C'ero solo io di italiano.
1: Bella la maglia del Newcastle, preferisco quella di riserva.
2: Com'è quella di riserva?
1: Quella di riserva penso sia blu.
2: Ok.
1: Blu scuro, una roba del genere.
2: No, beh, però sai che cosa? Un conto la canzone qua e là, perché sì, tanti hanno pubblicato delle canzoni che hanno avuto un grandissimo successo, ma questo non vuol dire che sia l'inizio di una lunga love story con il pubblico.
1: Sì.
2: Però lui, se lo vedi dal vivo, dici: questo è un piccolo Bruce Springsteen d'Inghilterra.
5: Io ho acceso il riscaldamento sul camion, ma perché ho lasciato giù il finestrino e è piovuto un secchio d'acqua dentro stanotte
2: per asciugarsi.
5: Porca troia.
1: Ehi, no, ma scusami, ma il
2: ma sì, ma lasciamoci andare.
1: Ma la funzione è quella lì, censura le mannaggette del centro messaggi.
2: Ma questa non rientra nella categoria.
6: Hanno rinnovato l'abbonamento.
1: Sì, no. Niente.
6: Purtroppo è scaduto.
1: Se ascoltate Summer Camp, ragazzi, in versione premium, allora potete
2: come
1: sentire
2: l'antivirus per il computer. Esatto. È una cosa simile come funziona.
1: Sì.
4: Ma continuiamo a parlare del tempo, ragazzi, perché non abbiamo altri argomenti.
2: Ma scusa.
7: Ciao amici, vi faccio una riflessione da mental coach.
1: Okay.
7: Le persone che quando c'è caldo si lamentano e poi arriva finalmente il frescolino e si lamentano di nuovo che stavano meglio prima, è proprio il classico esempio di status quo bias, cioè un bias cognitivo che è una trappola della mente praticamente, cioè preferisci rimanere nello status quo, nello stato in cui ti trovi,
1: sì,
7: e lamentarti piuttosto che cambiare, pur sapendo che il cambiamento è migliorativo, perché comunque è atavica nell'essere umano la paura del cambiamento. E quindi status quo bias. Francesco, mental coach di Conegliano, ciao.
1: Mamma, grazie Francesco. Guarda,
2: Francesco l'hai spiegata benissimo.
4: Non ce lo meritiamo, no, questo ascoltatore.
1: Avevo paura di perderti, invece sei stato chiarissimo, ho capito tutto.
2: Mamma mia, averne di gente
1: mamma
2: che parla
1: mia
2: del tempo in questa maniera.
1: Certo, in ascensore.
2: No. Sì.
4: Però se io mi lamento dopo 4 mesi di caldo fuori scala, fuori norma.
1: Sì, di cui ti sei lamentato, tra l'altro.
4: Voglio dire, ha ragione veduta. Va bene.

0: Anche qua è una cosa,
1: no,
0: del
1: secondo
0: bias,
1: me va bene, c'è, cioè, la cosa di cui mi lamento io è com'è possibile che l'informazione di qualsiasi tipo faccia semplicemente una constatazione. Cioè, a me sembra che il telegiornale, il giornale, l'articolo dica semplicemente fa caldo. E io dico, grazie al cazzo, mi ero accorto che faceva caldo. Vuoi ricordare a tutti che cosa sta causando questo grande surriscaldamento, questa crisi climatica? Che cosa può fare il singolo piccolo cittadino nel suo piccolissimo, che però unito a miliardi di persone cambia? Che cosa può fare anche un governo, no? Affinché io, come piccolo cittadino, la prossima volta possa dire stavolta do il mio voto a quegli altri che mi stanno comunque sulle palle, però almeno hanno intenzione di fare qualcosa.
0: Secondo me puoi fare sostanzialmente due cose fondamentali: una, agire nei tuoi comportamenti quotidiani, nel tuo piccolo, e seconda cosa, rompere i coglioni, come stiamo facendo noi in questo momento. Se noi facciamo pressione su chi ci governa, su chi è stato messo lì per prendere delle decisioni al nostro posto, magari qualcosa a un certo punto si muove, capito? Questo è un po' il senso, capito?
1: E poi comunque
0: se stiamo zitti non cambia un cazzo.
1: No, infatti, poi la questione dell'adattamento secondo me è fondamentale.
0: Sì, però perché attenzione, è vero che l'uomo si adatta, ma a quale prezzo? Ci sono le migrazioni climatiche, persone che perderanno la propria casa a causa di questo, di questa crisi climatica. L'agricoltura, ecco, capito.
1: Diciamo che il discorso più, la metafora più bella che rende più l'idea è quella della rana. Io poi, tra l'altro, cioè, non me l'ha mai insegnata nessuno alle elementari, alle medie. Non ricordavo questa favoletta.
2: La favoletta della rana, sì.
1: No,
2: sì,
1: la rana che viene messa nell'acqua fredda e dice: oh, che bel freschino. Poi si accende il fornello e dice: oh, ma sai che c'è un bel.
0: Ma per caso dice: ha sempre fatto caldo anche la rana?
1: Ha sempre fatto caldo. Però poi a un certo punto, quando l'acqua bolle, la debolezza, ti sei abituato, ma ormai sei troppo debole per scappare fuori dalla pietra. Speriamo di non arrivare a questa situazione in cui siamo troppo deboli e non
0: siamo,
1: possiamo
0: ancora
1: più
0: in tempo, ma il tempo sta scadendo, ecco, quindi
1: si dice
0: muoversi
1: da tanto anche sì, siamo ancora in tempo, vabbè, dai.
3: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: voci, mi piace sì. la canzone, mi piace l'arrangiamento, ma sai cosa mi piace? Che una volta tanto ci sia una canzone senza la batteria. Non me ne vogliono i batteristi e i produttori di groove, però ogni tanto è bello sentire una canzone prevalentemente fatta da chitarra e voce. Una volta si faceva intorno al falò, adesso, come dicevamo ieri, intorno al condizionatore, no?
1: Sì, esatto, esatto. O come nel breve video, perché poi è un video che va in loop, che stiamo vedendo, sì? Sul corridoio, in il corridoio di un albergo. E io dico, ecco beati, non, cioè beati i vicini, cioè quelli delle stanze di fianco, che sentono Angelina Mango e Ariete cantare live la
0: loro
1: canzone.
0: Però c'è un punto in cui uno di loro cammina coi tacchi sul divano, secondo me.
1: Sarà il divano di uno dei... di uno dei vicini.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho bisogno di un'informazione di servizio. Sapete dirmi se Grandina, nella zona da Parma a Mantova, sono in macchina da sola con una macchina con il tettuccio in vetro? Vorrei evitare di spaccarmi la testa. Ciao.
1: Ciao. Allora, colonnello Panacci. Il colonnello Panacci dipende intanto dall'orario, però ti direi di no. Ti direi di no.
3: Guaglio, a quelli che si lamentano del freddo al nord, venite in Puglia che fa ancora un cazzo di caldo, così non vi lamentate più.
4: Vieni.

0: nulla di che in atto. Pioggia, nuvolo, pioggia, presto.
1: Grazie. Ma si sta benissimo, si sta benissimo.
2: Ciao ragazzi, dite alla ragazza di guardare fulmini e tuoni in tempo reale. Per il momento a Parma sembra proprio di no, comunque. Ciao.
3: Cos'è, una serie TV?
1: Fulmini e tuoni in tempo reale?
4: A me sembra anche il nome di una fanzine heavy metal.

0: bello, bellissimo.
1: No, è un sito invece che in realtà sì, su una mappa ti mostra dove ci sono le fulminazioni in corso, quindi temporale.
2: Fulmini e tuoni in temporale.
3: Sapete che colonna sono raccesta il sito?
0: Quale?
3: Quella di fulminacci.
2: Thunder. 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: colore più design uguale Muito Más. Muito Más è colore, design e praticità. Portate nella vostra quotidianità tutti gli accessori dedicati alla casa, al beauty, al viaggio e al tempo libero.
1: Piccoli sfizi che non sapevate di volere, ma a cui è impossibile rinunciare. Per voi o da regalare, scegliete il vostro colore preferito e create la vostra collezione Muito Más.
2: Muito Más, never enough.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Sabato 12 settembre alle 17 torna la Lions Running. 5 o 10 chilometri nel parco di Monza per correre, divertirsi e fare del bene. Il ricavato sosterrà Fondazione Teodora, Polisportiva Sole, Silvia Tremolada e Don Giulio Farina. Assicurati la t-shirt ufficiale. I posti sono limitati, non mancare. Iscriviti subito su lionsrunning.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Muito Más è una collezione
12: di oggetti da collezionare.
11: Muito Más è cosmopolita, colorato e trendy.
12: Muito Más colma un vuoto che non sapevi di avere.
11: Muito Más ti fa sentire bene. Muito Más è come i popcorn, uno tira l'altro.
12: Perché Muito Más?
11: E perché no?
12: Muito Más, never enough. Scopri di più su muitomas.com.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
19: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
20: Have fun with
21: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
22: Domenica 4

Ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: meno male. Tu ti sei salvato.
1: Visto che è stato remixato il.
0: Sì, per capire proprio a chi si riferisse, no?
1: Grazie,
0: per
1: mettere i puntini su lei.
0: Sì, sì, giusto, giusto.
2: Mamma mia, che colonna sonora di estati di fine anni 90, primi anni 2000. Grandi Negrito.
0: Vai. Sì, sì, sì. Qui era il 2005. Canzone che abbiamo fatto insieme a loro in studio. Non me lo dimenticherò mai.
1: È vero, è vero. Sì. Con anche il Casu che sostituiva
0: quello,
1: la...
0: quello non mi dimenticherò mai. Che comunque non è facile, no, quella
3: no,
0: parte
3: no,
0: lì.
3: No, no, sì, no. Da sì, Arezzo, che... devo dare la linea a Firenze.
4: Aggiornamento da Firenze. Sta iniziando a piovere. Leggera pioggerellina su Firenze. Attenzione. Attenzione.
3: Come si dice pioggerella in fiorentino?
0: Non c'è un nome, guarda. Pioggerellina.
5: Toscana. Breve impianti, ciao. Si dice 34 okay. gradi, ma sta per piovere.
0: Affettuosamente si dice pioggerellaccia.
3: E adesso devo dare la linea a Treviso.
6: Ciao Summer Camp, ieri sono andata dalla parrucchiera e ho tagliato la frangia per domani che inizio la seconda media. E auguri alla mia parrucchiera Alessandra. Ciao da Maria di Treviso.
1: Ciao Maria di Treviso. Complimenti, bello arrivare con la frangettina.
0: Nuovo look, nuova stagione, nuovo anno, nuovo look, giusto.
1: Che puoi dire tagliare la frangia è illusorio, no? Perché
0: la fai.
1: Cioè, esatto.
0: Disegni la frangia, cioè sì. Che prima non c'era. Se la tagli diventa frangia.
1: Sì, ma diventa frangetta.
3: Non certo. Divagate che dovete suonare dopo no, in Negrita voi
1: no,
3: adesso.
1: Infatti, perché questo era anche un po' il nostro bastone tra le ruote. So che cosa state pensando. Ma come? Alle 2.36 fate la canzone all'incirca così. Ma sapete come funziona? Quando ci viene a trovare qualcuno, in genere viene nella mezz'ora che noi in genere dedichiamo, tra le altre cose, anche la canzone all'incirca così, quindi suoniamo in anticipo. J-Ax sarà con noi tra una mezz'oretta, anche meno.
0: Esatto,
1: anche
0: esatto, meno. Lo aspettiamo.
1: Allora, noi oggi facciamo una canzone di Ella Langley.
0: Esattamente.
1: Forse è anche l'unica che conosciamo, a dire la verità. Però sì. È veramente il suo primo grande successo. Non è la prima canzone che fa.
7: Una fare di brutto.
1: No, adesso. Ho sentito pareri in studio che confermano questa cosa.
0: Bella, talentuosa e di grande successo. Perché pensate che è da 20 settimane al numero 1 consecutive, senza pausa, al numero 1 negli Stati Uniti, che è un record.
1: Sì, insomma, dai, non è la pace nel mondo, però no, comunque è qualcosa di difficile.
0: Però lei secondo me è felice di questo, di questa notizia.
1: Allora, pensate che in genere soltanto le canzoni di Natale hanno una permanenza simile. Sì. Per esempio, la bellissima, sempre bella, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey ne ha fatte 22, questo è il suo
0: esatto,
1: record.
0: Sì.
1: Adesso ella è ancora ella, inteso la cantante
0: ella anche, però ella cioè lei. Esatto. Ella Langley
1: è da 20 settimane è ancora numero 1. Sì. Quindi se tiene botta 2 settimane sarebbe la prima canzone non di Natale
0: ad agganciare intanto Mariah Carey. Se poi le settimane diventano 3, da adesso la supera Mariah Carey. Adesso siamo nella 21esima settimana.
1: E allora
0: numero
1: diamoci
0: uno.
1: Un po' dentro anche noi. Dai. Cerchiamo di dare una
0: roviniamo
1: mano a questa,
0: tutto
1: a questa ragazza dell'Alabama.

0: Senti, che classe sti ragazzi, sembra l'Alabama andiamo a Siena, eh?
1: Senti, ah, davvero, un po' di check.
2: Avete fatto piovere, ragazzi.
3: Aggiornamento da Firenze, la pioggerellina è diventata una bussata d'acqua. Senti qua come la viene.
1: Oh, bene, vai, una bella rinfrescata, grazie a noi.
3: Si vede nulla per strada.
1: Si vede nulla per strada, piano allora, piano.
4: Vede, sei da troppo tempo lontano, la moccihaglia, la moccihaglia. Di solito è piano di mugnone caldine. Il pioggerino di merda, un pesce male, con nebbia,
1: quindi pian del mugnone caldina, è lì che viene quel tipo di pioggia, è anche localizzabile.
5: Dalle mie parti, nella bassa Ravennate, quando piove poco si dice escagareala, cioè scagarella.
2: No, Ferretto, grazie.
6: Vi ricordo che dalle mie parti, ciao, beva, vaccinare, si dice schizzeché o schizzecazzeché addirittura.
1: Mi ricordo, me l'aveva insegnato Nicola il portinaio.
7: Il leccese, pioggerellina, si dice stanzigeca. Saluto, ciao.
1: Guarda, e come fai a scegliere dove stanzizzica? E qua quando stanzizzica cadi sempre bene. Il ritorno di una delle mie band preferite, con quel suono che sembra un po' quello di Nirvana, ma è più allegro. Io definisco
2: anche i testi
1: così.
2: Sono più allegri.
1: Sì,
2: eh.
1: Però il sound, sì, senti, sì, com'è massiccio.
2: È vero.
1: C'ha quella saturazione, sbam, però con più allegria. Si chiamano Wizard.

0: se fa, ma tu cosa canti sotto la doccia? È anche appena uscito prima di entrare. Questa veramente st'estate, guarda, porno delle bambole di pezza e questa qua dei Weezer. Queste sono le mie due, i miei due tormentoni estivi.
1: Bellissima da cantare sotto la pioggia anche. Se
2: sì, esatto, non sotto.
3: Ciao,
2: la...
3: Summer Camp. Allora, da noi se c'è una pioggerellina lieve e costante si dice che è sbrizia. Okay. Se c'è una pioggerellina quasi vaporizzata alla maniera un po' inglese si dice che è azzuppa villano.
4: A zuppa villano, ma da dove
0: Villano,
4: però poi? Da
0: non
4: nome,
0: ce l'ha
4: da dove?
1: Secondo me non è Bolzano, direi. No, l'accento no.
4: Dal finale, però, perché prima ci sarei anche potuto.
0: Schizzichea comunque è sempre la mia preferita. Sì. Però poi volevo dire una cosa: quando ti dicono, sai che gli eschimesi hanno 85 parole per dire e noi, allora noi
4: per eschimesi.
5: Invece a Milano, quando viene giù un po' così la pioggia, si dice sbrisina un po'.
0: Sì.
1: Lo sapevi, Fede?
4: No, pur essendo milanese, cioè, no, vorrei, siccome adesso abbiamo scherzato sugli eschimesi, vorrei salutare tutti gli eschimesi all'ascolto.
0: No, esatto,
4: no, ragazzi, stiamo scherzando agli eschimesi, no, perché sono tanti che ci ascoltano e ci scrivono.
6: Ragazzi, per osmosi, anche dal golfo di Palma de Mallorca, Spagna, Baleari, questa volta la butta. Se la butta, si è messo a piovere e per fortuna io dopo più di 3 mesi ho spento l'aria condizionata. Non so se si sente, ma veramente a sto giro si è messo a piovere. E di brutto. Jode. Ciao, ne.
0: Ciao. Allora, poi, così come abbiamo tante parole per descrivere un fenomeno, in questo caso meteorologico, a volte una parola vuol dire tanto. Per esempio, la butta. Può voler dire viene tanto a piovere, oppure l'attaccante, no? La butta.
4: Che la butta. Speriamo che la butti. Dentro, speriamo che la butti.
0: E poi ancora altri.
4: Ma quanto è bello l'italiano.
0: Se l'ha buttata.
4: Se l'ha buttata.
0: Torno per un attimo invece su Choosing Texas, la canzone di Ella Langley che vi abbiamo fatto, insomma, un po' così.
4: È stata gradita, dai nostri ascoltatori.
1: Decisamente.
0: Qualcuno chiede: mi spiegate cosa vuol dire he's two-stepping around the room?
4: Okay.
0: Lei durante la canzone dice: non c'è dubbio che lui, perché è lui il texano, che poi ritorna dalla sua ex texana e lei rimane un po' babba.
4: E lei rimane lì a bersi il Jack mentre lui ha scelto il...
0: Ma two-step credo che sia un tipo di ballo, no? Quel balli un po' country.
1: Sì, c'era anche un genere musicale inglese dei primi 2000 che non c'entra
0: non
1: niente,
0: niente a credere. Beh, allora diciamo che tutti i bar dove fai due passi perché tu step quello vuol dire,
4: esatto.
0: Però insomma credo che ella si riferisca a quei balletti un po'
4: quella
0: tipici che
4: di
0: il cowboy sa
4: quasi
0: fare.
4: Alle galli, cioè nel senso quella
7: è una gamba e mezzo
1: poi c'è il three steps che invece lo fa il DJ
0: tra il venerdì in
4: genere.
1: Aspetta che arriva, eccolo.
8: Non so ragazzi, io sento una certa serenità, sarà la canzone di circa così, sarà quest'aria fresca che entra dalla finestra o sarà che finalmente da oggi l'estate ce la siamo levata dai coglioni.
0: Allora, a parte io non canterei vittoria.
4: L'estate è comunque una splendida stagione. Adesso addirittura
7: ce la siamo levata.
0: Brutta reputazione.
4: Bruttissima. Non sono
0: cambiata
4: d'accordo.
0: Tanto.
4: Non sono d'accordo. No. Ma poi aspetta, perché il Niño Maravilla potrebbe sempre tornare. Aspetta.

0: La migliore, la migliore, guarda, questa troppo, almeno per quello che mi riguarda, migliore. Troppo la migliore, veramente. Can't Feel My Face, così si presentava al mondo The Weeknd, no? Dove avrebbe anche un po' ammorbidito, se vogliamo, un po' le sue sonorità. Beh, non so, mi sembra che meni di più questa.
1: Weeknd!
2: Weeknd, come l'ho sentito chiamare prima.
0: In italiano diciamo Weeknd, in inglese insomma, è Weeknd.
3: Anche la canzone era Sta per finire un altro Weeknd. Era un altro Weeknd.
0: Sta per finire un altro Weeknd.
2: Oh, comunque a lui manca una E, nella parola Weeknd. Sì, cioè si è Weeknd.
4: Ciao bella gente.
2: Ciao.
4: A Vippo si dice scarpizia.
1: Cosa?
4: Oggi scarpizia la mentura. Una pioggerella.
2: Ah, la pioggerella. La mentura. Ciao. Cosa? Vabbè, comunque scarpizia.
0: Che sembra quasi non ci scassare. Cioè, nel senso. Sì. Boh, grazie per la traduzione. Grazie, perché magari uno che accende la radio adesso.
3: Devo collegarmi con Raffaele, diciamo un ometto.
2: Un uomo ormai. Cioè,
5: Federico, si dice in sindaca. Sindaca. Provate a indovinare chi sono. Ciao a tutti.
2: Ma, scusa, ciao Raffaele, ma sei raffreddato?
0: Mi vai a chiamare tuo fratellino Raffaele, per favore?
2: No, Raffaele, che voce ti è venuta?
3: Raffaele è cresciuto, si è fatto uomo.
2: Capito, ma sei un tenore adesso.
0: Tra l'altro, senza passare da quella fase intermedia, sai che quando si cambia la voce si passa per un... Cioè quel
2: magari,
0: mesetto due
2: in magari cui... è proprio quel mesetto due in cui non ci siamo sentiti durante le vacanze. Grande Raffaele, bentornato.
3: Posso chiudere l'argomento two steps?
0: Sì.
3: Two step?
6: Ciao Summer Camp. Allora, il two step è un ballo country che si fa in coppia ed è two step di passi lento, lento, veloce, veloce, una roba del genere. Ma io tipo... ballo country, ma il two step non lo so ballare. Giovanna da Milano, ciao.
2: Ma
6: ciao.
2: Non è tipo passo a due? No, cioè nel senso che sia in due a ballare.
0: Comunque nella canzone di prima lei dice: ho capito che lui è davvero texano perché sa ballare il two step come si deve.
3: Invece questa era la two step, quella inglese,
7: When across a ball selector.
3: When across a ball. E via, grazie.
0: Sì. E che è stato anche un programma su Radio DJ, tra l'altro, che aveva proprio come si chiamava DJ Selecta, e a turno alcuni di noi andavano a presentare delle canzoni. Questa canzone di Artful Dodgers, se
3: con
0: non sbaglio.
3: Craig David.
0: Con Craig David, fornito inconsapevolmente, credo, è la sigla per tanti anni, ma ormai insomma è caduta in prescrizione.
2: Pensa se Craig David sta ascoltando adesso e dice: ah! E 25 anni dopo decide di.

0: La canzone si chiama Sumi ed è molto più tradizionale di quello che può sembrare al primo ascolto, solo che i produttori hanno deciso di utilizzare dei suoni più elettronici, però se la fai acustica siamo un po' in quel mondo.
1: Sumi, che è esattamente quello che farà Craig David a noi dopo aver scoperto 30 anni dopo che abbiamo usato la sua sigla.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: 99, 99, non è possibile!
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: raga, con tutto questo country il camion da 320 cavalli è passato a 400.
1: E oggi sta andando così, sì. Prima abbiamo rifatto la canzone di Ella Langley, che è un po' la canzone numero uno in classifica, sì. Insomma, che sicuramente
2: siamo sul country poi, eh.
3: Esatto.
1: Si è parlato di Two Step e ora c'è J-Ax, ragazzi, in questo momento intrippato di country. Dai,
3: bella,
1: si sente.
3: Assolutamente sì. Iha, ragazzi.
2: Guarda, stamattina ho preso un treno molto presto, ho detto ma sono rincoglionito io perché ci sono i tuoi video, stazione Milano, stazione di Roma, sì, che lanciano l'album, no? E ti vedevo in giro col cavallo e cercavo di capire quale fosse il paesaggio che ti circondava.
3: Sì, è vicino a dove ho la casa in campagna, nell'Astigiano.
2: Perché ho detto, è in Texas, è in Maremma come gli spaghetti western.
3: No, sono in Piemonte.
2: Ok, era un paesaggio western nostro.
1: E io infatti subito gli faccio, western, ma quindi c'hai i cavalli in casa? No, e lui fa, no, vabbè, non è che c'ho i cavalli, cioè,
3: vado al maneggio, perché avere il cavallo, cioè, lì a casa e poi devi vivere lì, no, il cavallo deve uscire tutti i giorni.
1: Non c'è la macchinetta come per i gatti, per che lasci da mangiare.
2: E poi non è che deve uscire a fare la pipì come il cane, no. Nel senso deve proprio
1: Beh, sì, però mi sembri molto disinvolto.
3: No, vabbè, allora non corro, però ormai un po' lo so portare, dai, c'è, cioè, sì, un po' che ci vado.
1: È importante, secondo me, se apprezzi il genere musicale, anche imparare a fare le cose che ruotano intorno.
3: Sì, sai, questa reazione è essere il meno poser possibile. Esatto. No? Quindi quando ho deciso di fare il country, ho detto un po' devo lavorare la terra, devo imparare ad andare a cavallo, capito?
1: Certo.
3: Poi sono sempre un poser, però sono meno poser di tanti.
1: No, ma secondo me sono molto più collegate di

0: Quello che sembra, non so, io penso, mi ricordo il tuo disco punk, per esempio, quello che hai mandato con gli amici, che hai fatto con grande
1: passione. Jay Axonville.
0: Sì, era fighissimo, fighissimo.
2: Sì, mi ricordo.
0: Cioè, il punk, il rap, il country, secondo me, si incrociano
1: sì,
0: in qualche modo.
1: Il rock and roll, da appassionato di cultura pop americana, puoi capire quanto magari queste divisioni esistono solo nella testa. Perché in realtà, se ti piace la musica e ascolti musica americana, queste cose in America le mischiano da tantissimo.

0: magari con una faccia diversa, ma il rap c'è anche qua.
1: Cioè, sì, anche ci sono c'è due tanto rap, c'è proprio il rap, e poi ho la mia scrittura si è formata lì, quindi si sente l'influenza.
2: E sei sempre fresco, ragazzi. Cioè, il CEO della casa è un'espressione che io, guarda, ce ne sono mille del tuo disco che io ascolto e dico: ma come gli è venuto di dire? Ma ci sta. Quello è nella, una delle mie canzoni preferite, che è Fregna.
1: No, ma guarda, io l'ho
3: scritto.
1: Allora,
3: però
1: voi che lavorate in radio. Sì. Io l'ho scritta così apposta per voi, FREGNA si chiama.
3: Sì, perché
1: e
3: una
1: poi
3: sigla.
1: Tu dici Fregna, che ti chiama il CEO della radio, ti chiama e ti dice: ma che cosa dici, Nicky?
0: No, CEO come... si dice CEO, no?
1: L'amministratore delegato.
2: L'amministratore delegato della casa, inteso come la moglie.
4: Mia moglie,
2: è lei che gestisce.
4: Certo.
2: Dai, entriamo un po' nel nuovo disco di Axe tra poco, ci prendiamo una piccola pausa. State con noi, Summer Camp Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.

0: Vita, morte e miracoli è il titolo della canzone, ma anche dell'album. E nel video, che non so se avete già visto, compare l'Axe di adesso, ne parlavamo prima, a cavallo, in moto, appunto nelle tue nuove zone, ma anche l'Axe di tanti periodi, no?
1: Sì, perché poi la canzone parla di questo, no? Di tutta la vita e della morte, e poi di quello che sono i miracoli, che sono le cose belle che ci succedono senza aspettarle.
2: C'è un po' di tutto. Quando uno vuole sapere tutto di una persona, si dice sempre: vuole sapere vita, morte e miracoli di quella persona, la sua vita, morte e miracoli di quella persona.
1: Sì, guarda, non ci avevo mai pensato al significato, e adesso l'ho capito finalmente all'alba dei 54 anni, perché si dice vita, morte e miracoli.
2: Ci sono proprio dei pezzi di video che tu hai già fatto, cioè dei pezzi di tuoi vecchi video in questo video.
0: Ma c'è la spirale ovale,
2: c'è anche il pupazzo dei tempi di domani.
1: Abbiamo detto, cioè il regista Luca Tartaglia ha rifatto il labiale, esatto, utilizzando l'intelligenza artificiale, però prendendo
0: però
1: pezzi
0: sei tu
1: mio.
0: Insomma bestiale. Allora, una delle canzoni che mi piace di più dell'album è Scusami Dio. Prima ho parlato di Fregna, che forse è il lato più
2: è una sigla.
0: Lo facevo per brevità, insomma,
1: anche perché gli piace comunque, quindi
0: che poi sembra un titolo frivolo, poi in realtà è una
1: canzone
0: d'amore,
1: fra le più profonde del genere.
0: Esatto, però devo dire è molto profonda anche Scusami Dio, no? Anche qui è un titolo che incuriosisce, poi devo dire molto interessante, mi ha ricordato come spirito Portatemi Dio di Vasco, no?
1: È una canzone che per quelli della nostra età è nel nostro DNA. E poi c'è anche Dio è morto, no?
0: Esatto.
1: E quindi volevo. No, non è che volevo, mi è venuta di getto, perché non so se la sai la storia di quella canzone. Praticamente io questo disco l'ho iniziato con Fausto Cogliati, che è un collaboratore storico degli Articolo 31, fino anche a Domani Smetto. Lui ha fatto Tranchi Funky con noi, ha fatto tutte queste cose. E quando io ho iniziato a fare questo disco, siccome sapevo che sarebbe stato un ribaltone proprio nella mia carriera, ho chiamato lui, abbiamo iniziato a farlo assieme. Tipo Fregna, quella che piace a te,
0: sì. Cosa dici?
1: È sua. Ci sono delle canzoni che già avevo fatto con lui. Poi lui purtroppo si è ammalato mentre registravamo il disco ed è scomparso in pochi mesi. E io sono andato con suo figlio nel suo computer per prendere le tracce separate delle canzoni che avevamo già fatto.
0: Sì.
1: E lì ho trovato una cartella con scritto Perax. La cartella si chiamava Perax.
0: C'era una cosa che aveva fatto lui che
1: non mi aveva ancora dato. E dentro c'era la base di Scusami Dio. Io sono tornato a casa con quella base, ho scritto il pezzo di getto, anche un po' arrabbiato, perché se c'era uno che meritava di vivere fino a 200 anni era Fausto, perché è l'uomo più buono che abbia mai conosciuto.
2: Sì, l'ho conosciuto anch'io.
1: Lo conoscevi anche tu, certo.
2: Sì.
0: No, mi è tornato in mente il me dodicenne, perché cos'è, Bollicine di Vasco dell'82, che mettendo su il disco e impazzendo totalmente, quando arriva Portatemi Dio, sai, nell'era in cui oratorio e sei contento di ricevere il Signore nel cuore, insomma, mi ricordo che dicevo: cacchio Vasco, mamma mia, che coraggio, no, a dire queste cose. E pensavo ai dodicenni di adesso che magari intercettano la tua canzone, che diranno,
1: perché tanto è tornata questa cosa, certo, ma sotto una forma diversa. Cioè adesso addirittura il prete sembra quasi progressista rispetto agli integralisti da social religiosi.
0: È vero.
1: Cioè io ho ricevuto, dopo l'uscita di questo pezzo, una lettera bellissima da un sacerdote calabrese, mi sembra, no? Che capiva, insomma, capisco la rabbia. Poi comunque secondo lui, no, poi io posso essere d'accordo o meno, quando uno inizia anche arrabbiato a parlare sta pur sempre
0: rivolgendosi a...
1: Mentre quelli dei social, che secondo me non sono mai... Sono... Ah, basta, bruciamolo in piazza, siamo tornati a Gian Giacomo Mora, no?
0: Certo.
1: E quindi è tornata un po' questa cosa che oggi, sai, si estremizza tutto, e quindi anche la fede viene estremizzata da questi algoritmi. E io invece, chi l'ascolta il pezzo capisce benissimo che è...
0: Ma certo,
1: che
0: sì,
1: è uno sfogo... Non
0: sensato,
1: contro
0: Dio,
1: ma contro le istituzioni religiose, secondo me.
2: Però comunque è un confronto, sì.
0: Ma tipo che potremmo suonarla?
2: Eh? Ah, la possiamo suonare? Allora la suoniamo.
3: Vabbè, oggi scale. Dopo che hai detto, fregna due volte, ma metti pure questa. L'ultima puntata del vostro programma.
2: Sarà bello aver chiuso insieme a te, posso dirti, Axe. Sarà bello così.
0: Sentiamo dal nuovo album di Axe, scusami Dio.
4: Scusami Dio, non ti parlo in chiesa, ma con una canzone che anche un ateo prega sull'orlo del burrone, ad aspettare nella sala d'attesa dell'ospedale, che ti giochi a dadi, chi va sottoterra e chi rimane. Ho la coscienza sporca, ma anche tu ce l'hai. Cosa fai? Crei questo casino e dopo te ne vai. Da qualche secolo ripetono che tornerai a quelli che ti pregano, cui non rispondi mai. Qua se faccio un passo a casa

0: Arriva.
1: Come,
0: c'è del gospel, ragazzi, qui. No, ma poi si sente che è veramente col cuore in mano. Si sente che è una roba di getto. E sono sicuro che mentre l'hai cantata la prima volta ti veniva il brividello, che è lo stesso che in certe frasi arriva a noi.
2: Sì, ovviamente questa non è la versione demo, che poi è quella che ho cantato la prima volta. È una di quelle che poi dicevo, ma questa l'ho fatta per me o la dovrò far uscire, perché non è stato facile, no?
0: Certo.
2: Però, cioè, dentro quella cartella si chiamava Per Axe.
0: Pazzesco.
2: Cioè, secondo me a Fausto glielo dovevo.
0: Certo.
3: Sì. Mi piace molto quando dici: anche quando un figlio sbaglia, un padre non scappa. E mi fa pensare a un'altra canzone che si chiama Ciao Papà.
2: Sì.
3: Molto bella, che a me piace moltissimo, dell'album. Perché ovviamente in vita, morte e miracoli, nella vita, morte e miracoli di qualcuno c'è anche la famiglia, no? E quindi la famiglia
2: assolutamente, la famiglia è un miracolo, dai. È un miracolo vero, lo capisci poi quando diventi papà,
3: sì,
2: no?
3: Esatto.
0: Scusami, che tuo figlio si chiama Nicky o qualcosa
2: si chiama Nicola. Ti ricordi che una volta ho sbagliato e ho chiamato te? Cioè,

0: Infatti, una volta mi arriva un messaggio da Ax, dice: mettiti le scarpe e scendi, che ti sto aspettando da 20 minuti. Ho detto: Ax, guarda che secondo me
1: è vero, è una roba così.
0: Cioè, era il papà un po' incazzato. Sì, cioè, sì, così, sì, no, sì. Adesso vabbè, tutto.
2: Quasi come mia madre che chiama per sbaglio Aladdin. Vabbè, insomma,
1: però, ragazzi, vi giuro che è successo veramente.
0: Magari anche con Siri, sì, sai, sì. Scrivi.
1: Poi che non ci sentivamo da tipo 8 anni.
2: Adesso prendi le scarpe e ci vediamo, perché non ci vediamo da troppo tempo. No, beh, allora qui ciao papà è una lettera al padre, poi in realtà tu parli tanto di te al te del passato, no?
1: Sì, in realtà, però, ho usato la mia esperienza però per parlare di tutti quelli, certo, che vengono a Milano e vengono mangiati vivi da Milano, devono chiamare il papà per farsi dire, per farsi aiutare.
2: Sì, sì, sì,
1: è successo,
2: sì,
1: a noi, quindi lo capiamo benissimo. Dico: papà, avevi ragione, qua i miei sogni nessuno li vuole, no? Avevi ragione tu.
2: Sì.
1: Quanto tuo papà ha ragione lo capisci non quando diventi grande, sai quando i genitori ti dicono: quando sarai grande capirai, cioè, perché
2: sì, sì.
1: No, io ho capito quando ho avuto io un bambino, perché allora lì tu non è che magari gli stia dicendo una cosa perché vuoi che lui si comporti in un certo modo, ma perché stai tentando di proteggerlo.
2: Certo.
1: E allora anche i consigli, perché il percorso di vita è diverso per tutti, ma anche i consigli che poi si sono rivelati inesatti, capisci la motivazione per cui ti venivano dati, no? Quindi mio papà ad esempio diceva: smettila, che con la musica non si fanno i soldi. Capito?
2: E invece adesso
1: io li ho fatti, però adesso capisco, sì, perché lui lo diceva, perché, certo, la sua esperienza di vita è che ha dovuto andare a lavorare a 14 anni, a 13 anni in fabbrica, capito?
3: Certo, sì.
1: E queste cose sembravano assurde dal suo punto di vista, quindi adesso riesco a capire e comunque a ringraziarlo.
2: Tuo figlio Nicolas ti ascolta? Ascolta le tue cose in anteprima?
1: No, in anteprima no, e mi ascolta quando non ci sono, mi ascolta di nascosto, perché ascoltare le mie canzoni con me lì è un po' cringe.
4: Ragazzi, pubblico qua in lacrime per la canzone di Ax.
5: Bene. Ragazzi, che botta, questa canzone è bellissima, ho ancora proprio un groppo in gola, ho pianto, bellissima,
1: no, ma
5: Ax, meravigliosa.
4: Vediamo se adesso Ax piange per il mashup di DJ Ala.
2: No, se piange DJ Ala,
0: sai che lui si diverte a estrapolare la voce, no? Stem,
1: vai, non vedo l'ora.
0: L'ha fatta un po' aggressiva.
2: Potrebbe essere cringe il fatto che te lo fa sentire in faccia.
1: No, un po' con gli Slipknot, che figata.
0: È

0: Sì, praticamente ci stiamo giocando la carriera.
1: Allora, la prossima volta di che vado a farla in Rai la faccio così,
2: sì, ti giuro. Bravo,
0: messo Isley. Allora, sì, a questo punto io tornerei per un attimo su Sanremo, che io seguivo un po' sempre un po' dai margini, no? Voglio sentire le canzoni, voglio vedere le esibizioni e poi sui social mi arriva magari qualche intervista. Mi colpì molto la dichiarazione proprio di Axe, che in realtà non c'entrava con la musica. Nell'occasione tu parlavi un po' della tendenza politica del momento e l'hai fatto sinceramente con grande saggezza, io mi sono ritrovato molto, però quel discorso lì pubblicato dall'account Instagram dell'ANSA iniziava con una
1: bestemmia,
0: ma bella chiara, sì.
1: l'ho un po' mangiata.
0: Però io sono andato subito a vedere nei commenti, ho detto la gente sarà on fire, invece
1: no
0: in realtà poi tanti ti davano proprio ragione.
1: C'è tempo per raccontarvi
0: sentiamo.
1: Manca solo quello oggi che
0: la chiudiamo bene.
3: Però se la dici la diciamo in sigla anche quella coi punti, okay.
1: Allora praticamente succede che faccio la conferenza stampa quella lì sul bancone, no?
0: Sì.
1: E salta su sta giornalista che poi mi hanno detto essere una di un giornale di destra,
0: okay.
1: E salta su e mi fa: ma lei si rende conto che porta l'egemonia culturale della sinistra sul palco domani sera? E io rimango spiazzato perché dico: ma cosa sta dicendo? E poi

0: ci penso io con la faccio domani sera, c'era la serata delle cover dove io ero con Paolo Rossi, Paolo Iannacci, Ale Franz sì. e Cochi. E dico, qual è l'egemonia culturale della sinistra? Cioè, vabbè, già questo. Però a un certo punto le rispondo. Sì, l'abbiamo deciso in una riunione segreta in Duomo mentre bevevamo adrenocromo, no? E ci strappavamo la pelle da rettiliani. E lì tutta la conferenza stampa ride. E quindi secondo me questa si è presa male, no?
1: Certo. Perché
0: vabbè, io comunque finisco, a me non ci penso più, e scendo. A un certo punto arrivano correndo, perché quando finisce il tuo tempo, poi scendi per andar via, sì. arriva il cantante dopo, però chi ha ancora qualcosa da chiederti non l'ha potuto fare, che non gli ha dato la parola, lì viene chiederto sì. al momento. Quindi mi arrivano 40 microfoni e lei urlando sempre sta qua fa, sì, perché voi date le risposte così, ma poi non vi esponete, come dire, avete paura a esporvi per non perdere fan, per non esporvi politicamente, no? E allora io mi sale proprio la carogna del Cologno Monzese, dico, ah sì, perché bestemmia, esatto. Se sì, mi fai sì, parlare del governo, sì. allora te lo dico.
2: Ma poi aveva spaccato, aveva detto delle cose sacrosante.
3: No, ma dici bene, era detta un po' mangiata. Proprio a proposito di Cochi, come la dice Renato Pozzetto.
0: No,
3: nel
0: allora
3: film
0: io
3: sono
0: ho avuto due fortune enormi. Due fortune sì. enormi. Una è che le AI che fai sottotitoli per Lanza non l'ha beccata.
2: È vero. Ah, okay.
0: E quindi nei sottotitoli non c'era.
2: Sottotitoli
0: due, che mentre io facevo sta cosa, è saltato su uno a dirgli alle bambole di pezza che il patriarcato. Non esiste, e quindi è scoppiato sto merdone sul femminismo
2: che ha coperto il tuo.
0: E ha coperto il mio feed, no?
3: Quindi, meno male.
0: Quindi io alla fine sono andato da Gazzoli al basement e ho detto, senti, prima o poi qualcuno, poi adesso che c'è Vannacci, qualcuno lo tireranno fuori. Ma qua, quindi la tiro fuori sì. io.
2: L'abbiamo tirata fuori anche oggi nel dubbio.
0: E quindi nel dubbio ho detto, ho bestemmiato in conferenza stampa a Sanremo.
3: Posso, scusate,
0: a
3: concludere
0: tutti capita.
3: Con questo vocale del nostro ascoltatore Antonio, sentite, eh?
4: Grande Axe, complimenti per i coglioni che hai.
0: Grazie, dovresti vedere quello che sta sopra i coglioni.
2: Vita, morte, miracoli, il nuovo disco di J-Axe.
0: Grande Axe, grazie.
2: Bentornato.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
14: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
15: Respira, sei in Trentino.
16: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il

0: conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Ciao. Brava Gigi Perez, vieni qui.
1: Bravissima, quanto mi sono goduto. Spero sia stato lo stesso anche per voi questa canzone che suonavamo un paio d'anni fa, sì. E che riaccogliamo a braccia aperte, sì. Qui l'ultima mezz'ora però, di Summer Camp.
0: Una canzone adatta alla fine dell'estate, però interpretata, sì. Bene, nel senso non la fine dell'estate o come sono triste, la fine, sì. Dell'estate.
2: Anche un po' la calma dopo l'uragano J-Ax, diciamo,
1: sì. Come è andata? Come

0: andata al centro messaggi, mi sono divertito un casino.
1: Anche io, è stato molto bello.
2: Sì. Ciao ragazzi, sono arrivata a Mantova e in effetti nessuna grandinata, testa salva. Ciao.
1: Sento delle proteste in sottofondo.
3: Invece volevo salutare, non c'entra niente, Oscar, che sta facendo i sugoli in questo momento. Sapete cosa sono?
4: Il sugo? Sì, che lo so. Cioè, no, tipo sugo, metti il soffritto.
1: Sì, certo, puoi farlo con il ragù, puoi farlo solo pomodoro.
3: I sugoli, dai, quel budino.
4: Ah, i sugoli.
3: Quel budino di mosto d'uva che si fa tipicamente in alcune regioni d'Italia durante il periodo della vendemmia.
1: Ah, sì,
3: ma tipicamente in Emilia Romagna, in Veneto e anche in parte della Lombardia.
1: Ok.
3: Ci ho mandato una foto, ma la guardo solo io.
1: La guardi solo tu, ma è come se l'avessimo
4: il nuovo Summer Camp. Sì, alla fine puntata, sì, poi andiamo a vedere tutte le foto che ci avete mandato.
1: Contributi immaginari, come bello che
3: al
1: sia.
3: Al grido di se è porno tolgo, sì, diciamo.
1: Quindi il mosto, il succo dell'uva viene in qualche modo solidificato,
3: sì,
1: per
3: con,
1: diventare
3: credo
1: budino.
3: Un addensante probabilmente, okay, della farina. Io non ho bene.
1: Come mai la Quarna Industry non lo fabbrica?
4: Incorporated.
1: No, come mai?
3: Noi siamo dei naturisti del vino, capito?
1: Ok, solo vino e basta.
4: Cioè tutti nudi mentre fanno il mosto. Si dice che si pesta a piedi nudi, certo, ma a sto punto perché non mettersi tutti non nudi?
1: Ma certo,
4: naturismo.
1: Loro non pestano, fanno l'elicottero sull'uva. Nudi.
3: Che schifo, l'enorme igienica.
1: I fratelli Quarna la interpretano così.
4: No,
1: e allora?
4: Se un budino sarà sicuramente, a me tutte le cose che sono fatte a budino, non so come si... Sì, tranne quelle di il consommé, vabbè.
3: Tipo il budino più buono d'Italia, che è ovviamente il Brunetto.
4: Il Brunetto. Beh, insomma, se la gioca col creme caramel,
1: Quindi se arriva il sugolo?
3: Sì, non... guarda qua, inoltre Po' Pavese, la faccio anch'io, Rossana ci scrive, un sacco di gente che sta facendo i sugoli in Italia in questo momento.
1: Allora, al sugolo.
4: Una volta, nell'unico anno della mia vita in cui ho fatto il cameriere, stavo portando due budini, no?
1: Sì.
4: Questi due clienti avevano preso...
1: I budini sono un po', sgusciano un po'.
4: E sembravano un po', insomma, dai, si sa che il budino... Sì. Poi aveva proprio quella robina sopra, messa la ciliegina sul budino.
1: Esatto, sì.
4: E mi ricordo che ho fatto un mio collega e faccio, guarda qua, se sono proprio due belle e avevo dietro un cliente piuttosto insomma ingessato.
1: Però, da battuta l'hai fatto in Toscana il cameriere, perché lì avrebbe avuto grande successo.
4: In inglese si capiva,
5: all'ascoltatrice che è arrivata a Mantova e non ha trovato la grandine, che lì le zanzare le fabbricano in quantità industriale, autanna a tutta manetta.
1: Ma lei però ha chiesto solo della grandine adesso, perché
4: comunque non ti bucano il tettuccio in vetro le zanzare,
1: dici non pungono attraverso il finestrino?
4: Non so,
1: no, spero di no.
3: A Vercelli sì,
1: a Vercelli sì, quelle
4: ecco,
1: sì.
4: Ecco, quello è un altro discorso.

0: papero, mi è andato di traverso l'acqua e mi stavo soffocando, mi è uscita dal naso.
1: È tutto vero, è semplicemente una tecnica per fare il vino, ognuno c'ha la sua.
2: Una tattica.
3: La nostra reputazione.
1: Vabbè, lasciamo mixare DJ Aladdin. Vai, o siamo
2: il naturista del prego.
1: Con le mani.

0: la voce così poco espressiva.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma come così poco espressiva? Ma Alicia Keys, ma come?
0: Ma incredibile, che, Alicia Keys.
1: You Don't Know My Name, il cui campione invece è contenuto in
2: ma
1: quella
2: sai che
1: secondo,
2: secondo me no, non è dichiarato.
1: Ricorda un po' nella mia testa?
2: Ah, veramente?
1: Sì, ok,
0: la facevo. Ricorda un po', ma non è il campione.
1: La pensavo diretto. Ufficiale, ok.
2: Ma sentite che classe invece questo vocale.
3: Raga, comunque io l'anno scorso a Maiorca ho visto una turista fare kitesurf ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma immagino anche della sua, soprattutto
2: che
3: della
2: che scomodo.
1: La turista, cioè nudista che faceva kite. Però
0: ho visto una che faceva kitesurf, diceva vabbè dai,
1: no,
0: c'è
1: una
0: tante,
1: naturista. No, sì. Anche io avevo capito all'inizio turista, invece no, era naturista.
0: Okay.
1: Però diciamo che il pezzo sopra qualcosa c'hai, perché per fare kitesurf hai bisogno dell'imbarco.
4: La ciolla è il pipistrello, ma non quello per le ali.
5: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Torniamo a collegarci con le langhe di cui si parla molto in questi giorni, anche per il concerto dei CSI di ieri sera, no? Che pare
2: bellissimo,
0: sia stato bellissimo.
2: Ci sono stato un sacco di gente, concerto strepitoso, bellissimo.
0: Com'era la pronuncia delle vocali?
2: C'era il campionato mondiale di vocali pronunciate male.
1: Beh, con quell'accento, sì, giusto.
2: Bello, fratello, adesso, tutto così.
0: Sì, sia quelle finestra. Sia quelle pugliesi, diciamo, le ho prese proprio, le ho fatte mie. Andiamo a Bombicino, dico bene, Giulio?
6: Benissimo, ciao ragazzi.
1: Ciao Giulio, come stai?
6: Bene, voi tutto a posto?
0: Tutto bene, no, una bella puntata, ci stiamo divertendo moltissimo, aggiungo.
1: Moltissimo, citando un...
0: Senti, che cosa vuol dire avere una cooperativa sociale?
6: Vuol dire lavorare molto... guadagnare molto poco, almeno inizialmente, però fare tante cose utili, soprattutto alla collettività e alle persone meno fortunate, insomma, che magari faticano a trovare un lavoro.
0: Ah, quindi tu dai il lavoro, cioè lavora nella tua cooperativa dove si fa, che ne so, il vino o nocciole, diciamo.
6: No, in realtà la nostra cooperativa, io poi ho anche un'attività agricola mia, è quella per cui ho mandato vocale. Ma la nostra cooperativa non si occupa di alimentare, si occupa di, diciamo, posso dire, abbiamo un negozio di abbigliamenti, diciamo, second hand, e poi facciamo molti laboratori, diciamo, di appunto sempre inerenti all'abbigliamento, però inserendo persone svantaggiate.
0: Ok.
6: Diamo lavoro in questo modo.
1: Ok. Però è anche una tua azienda agricola.
6: Sì, io ho una piccola azienda agricola che quest'anno, come dicevo prima, diciamo, ha subito le intemperie di quest'estate.
2: Sì, lo so bene, caro Giulio.
1: Sì.
6: Per cui, diciamo, quest'anno poche cose, però, diciamo, abito in una zona dove l'agricoltura è regna, insomma,
0: Lì
6: è
0: langa.
6: Sempre predominante.
0: Se ne parla, ma se ne parla troppo poco, secondo me. Cioè, forse dobbiamo arrivare a noi che viviamo magari lontani dai campi, dobbiamo arrivare a vedere proprio che cominciano a mancare determinate cose, e quelle poche che ci sono iniziano a costare tanto per realizzare tutti i danni, diciamo, che la crisi climatica sta procurando.
6: Questo di sicuro, ma diciamo che effettivamente io mi ritrovo, perché quest'anno le cose che si sono dette quest'anno sul clima, cioè chi lavora la terra sono anni che le nota chiaramente.
2: Poi, siamo delle sentinelle del cambiamento climatico, così le chiamo.
6: Quest'anno magari è stato un po' più estremo e quindi se ne sono accorti tutti, ma che manca l'acqua ormai sono 15 o 20 anni. Che grandina così, almeno 5 o 6, diciamo.
0: Se
6: sei fortunato, non prende te, ma prende qualcun altro.
0: Cosa è sopravvissuto? Cioè, qual è il raccolto che invece, nonostante la situazione attuale, si è comunque portato?

0: casa?
1: Le cose che ho portato a casa sono le cose che sono cresciute sottoterra, quindi le patate.
0: Ah. Mm-hmm.
1: Che anche se molto meno, perché ovviamente la pianta se sopra è danneggiata produce meno, certo. Patate, carote, zucche che erano ancora molto all'inizio, perché da me ha grandinato, sì, diciamo quella forte è stata inizio giugno, quindi poi ancora ha avuto il tempo, perché poi in questa la natura è incredibile, piante che sembravano morte poi si
2: risorgono,
1: sono...
2: tranne le mie, ma vabbè quello è quando torno a casa dico la natura è incredibile.
1: Caldo ha fatto il suo.
0: Sì, sì, sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: Quest'anno zucche, patate, carote, qualcosa.
0: Dai, Halloween è salvo.
2: È salvo, quello sì.
1: Halloween è salvo,
0: Senti, ti regaliamo allora una DJ box con all'interno, chissà, magari dei prodotti dell'aiuola di Via,
2: sì,
0: Massena.
2: Ad esempio, guarda, facciamo il budino con il mosto anche noi.
3: No, per ora sta producendo dei mozziconi l'aiuola qua di Radio DC.
1: Vabbè, ma piano piano.
0: Si comincia così, giusto.
1: Esatto, da qualche parte, sì, devi cominciare.
2: Bravo Giulio, giusto, molto saggio. DJ Box per te.
0: Ciao, buona serata. Ciao.

0: pensato che fosse un nuovo video dei Jungle.
1: Beh, è molto simile, il video. Forse sono anche gli stessi ballerini.
0: Anche il mood musicale.
1: Sì, sì, 5, 6, 7, 8, anche questo.
0: Cioè,
1: sì.
0: Vuoi dirmi che quando i Jungle giravano i loro video, fuori c'era Leon Bridges che
1: in coda,
0: diceva,
1: che aspettava il suo turno.
0: Io prenotato
1: sì.
0: dalle 6 alle 8, e basta con questi balletti.
1: Beh, il problema è che i ballerini erano gli stessi. Hanno detto, beh, mi ha finito un video, ora c'è l'altro.
0: Neanche una pausa a caffè.
2: Questa puntata è stata un po' eterea, a tratti trasgressiva, e si è conclusa con immagini erotico-rurali di Quarna. Siamo solo a mercoledì, ma domani
1: mia.
2: Summer Camp.
1: Eterea, a tratti trasgressiva, solo oggi, e vediamo domani.
0: A me piace molto l'immagine erotico-rurale. Guarda che questo potrebbe essere anche un genere cinematografico.
1: Ricordiamo perché. Perché
0: a me piace molto il thriller, sì, l'erotico rurale.
1: Nell'azienda Quarna si pesta il vino,
3: ma non
1: si
3: è vero, non
1: facendo
3: è vero.
1: L'elicottero.
3: Non è vero, è partito dal fatto che esistono i naturisti del vino, sì, cioè che... quelli che producono vino naturale.
1: Esatto.
3: Che però, insomma,
1: possono essere fraintesi. Esatto. Giusto, giusto.
0: Sì. Va bene. Ragazzi, dai, bella puntata. Dai,
1: sì,
0: stiamo...
1: Grazie ancora a J-Ax per esserci venuto a trovare.
0: Non siamo ancora al peso forma, ma stiamo ritrovando la condizione.
1: È vero, peso forma ancora un po' lontanino. Sì.
0: Dai, ci sentiamo domani. Buona serata a tutti.
1: Ciao.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
0: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Radio DJ consiglia:
17: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla nuova arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20, la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Niente, allora lo facciamo noi. Moving to the Sun. Se magari vi foste chiesti il titolo di questa canzone, che magari avete tanto sentito in questi giorni, ci avete magari visto anche dei video, eccola qui, Moving to the Sun, lo ripeto, e voi siete su Radio DJ. Si parte anche oggi? Gazzology!
1: Gazzology!
2: Radio DJ! One Nation, One Station.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Eccoci il suono di Garzology su Radio DJ anche oggi, anche questo mercoledì 9 settembre dalle 16.04 tipo adesso fino alle 17, pronti e carichi come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Ciao, io sono appunto Gianluca Garzology, pronto in questo come ormai, come da abitudine, dopo quante puntate si può dire? Come da tradizione, come da abitudine.
1: Dici dopo tre, dopo tre giorno,
0: come da tradizione.
2: Si è ammessi
0: che siamo qui pronti a farvi compagnia come dicevamo poco fa. Direi che parto. Che cosa abbiamo detto fra prima? Saluto voi o saluto?
1: Puoi salutare giù.
0: Perché volevo salutare gli amici della televisione, facciamolo. Che così se li salutiamo prima ci fanno più belli. Se li saluti alla fine è come se quando devi lasciare faccio un paragone azzardato,
3: diciamo.
0: Quando devi lasciare la mancia, che ne so, in hotel, dicono, sostengono che è meglio che la lasci prima, perché così se tu gli lasci la mancia prima, poi ti trattano meglio la camera, ti fanno, ti riordinano. Se gliela lasci dopo, ormai quello che dovevano fare non so se sia vera questa
3: e
0: cosa
3: tu cosa
0: qui.
3: Fai
0: io saluto i ragazzi e gli dico che sono bravissimi come sono bravi, ma la squadra, posso dire, una delle squadre migliori di sempre. Tra l'altro squadra che ritroviamo, prima c'è stato Ale Minissi qui, insomma, che faceva i video per tutta la parte anche del sito della radio. C'è stata una reunion di dalle 2 alle 5, poi è diventato dalle 2 alle 4 e poi è sparito, che era il programma che facevamo noi il pomeriggio su DJ TV.

0: pensare che voi vi conoscete.
1: Sì. Noi da allora, pensa. Ciao fra Paga e Paga in quel della regia. E ciao Lisa Cyber from redazione.
2: Il gioco abbia inizio.
1: Abbia inizio il gioco, mister. No, volevo sapere se fra oggi è ancora distratto come ieri da una cosa in parte. Sai che noi sera avevamo la concorrenza del TG, che era il nostro più grande competitor. E noi cercavamo di dare buone notizie per portare via quel tipo di pubblico.
0: Non ce l'abbiamo più.
1: No, ma abbiamo tantissime concorrenze diverse. E fra si faceva distrarre da un evento che per lui era importantissimo. Cosa c'era ieri?
3: Ieri alla

0: diretta Nintendo del...
1: cioè dei videogiochi.
0: Sì, anniversario di The Legend of Zelda.
1: Che cosa fanno? Una diretta?
0: Hanno fatto una diretta di un'ora su tutti gli annunci di The Legend of Zelda e l'annuncio del remake di Ocarina of Time, che a voi non ve ne frega
1: certo,
0: niente,
1: certo.
0: Ma a me... me ne frega.
1: Questa è Zelda. Io purtroppo devo dire Zelda non sono mai, è un'icona, è come dire Super Mario,
0: sì,
1: no? È un'icona.
0: È creato dallo stesso,
1: quindi non sono mai stato un non ci ho mai giocato tantissimo, però mi sembra che ci fossero milioni di persone a seguire questa diretta.
0: E ti dirò di più, in questo momento c'è un'altra diretta Nintendo.
1: Ecco cos'hai su quello schermo
0: lì.
1: No,
0: guarda, non ce l'ho, guarda,
1: stai seguendo.
0: Potete mettermela qua
1: Vabbè,
0: dietro?
1: Vabbè, sei tranquillo, sei sereno?
0: Sì, oggi scopro.
1: Cos'è quella roba dell'Ocarina che mi dicevi prima?
0: È perché è il remake di Ocarina of Time.
1: Ma che cos'è un'ocarina? L'ocarina lo strumento?
0: È uno strumento. Questo
1: è questo? Ocarina. Così si chiama così per questo, no?
0: Dire.
1: Oh, che carina.
2: Non vedeva l'ora.
1: È il motivo.
0: Sai perché si chiama così?
1: Perché?
0: Perché ha la forma di un'oca.
1: Ma vero?
0: Eh sì, è a forma di oca, è il corpo dell'oca.
1: Ok, e questo è il suono, quello di prima era il suono dell'ocarina.
2: Vuoi risentirlo?
1: Prova a farmelo risentire. Questo, che bello. Tu sai suonarla, che tu sei il nostro musicista.
0: No, male, però ce l'ho, sì.
1: Vabbè, magari all'ascolto c'è qualcuno di molto carino che ha suonato anche delle ocarine, non lo so. Pronti e carichi, dicevamo, abbiamo anche oggi un po' di musica da farvi ascoltare in questa giornata, almeno su Milano, con un clima... No, tu sei contenta, sei soddisfatta. Sì,
2: bellissimo.
1: Sì, molti aspettavano quella pioggia che c'è stata. Io ringrazio, ho prenotato uno slot perfetto per arrivare qua in scooter senza prendere l'acqua.
2: Io mi sono lavata dalla testa ai piedi, ma sono entrata felicissima.
1: Ma ne è valsa la pena.
2: Ne è valsa la pena.

0: Gli Imagine Dragons su Radio DJ. Ero convinto mettessi tu l'audio. Non stavi partendo. Deve ancora abituarsi Elisa Cyber con questi nuovi dispositivi tecnologici. Vedi, quello è un computer, Eli. Cioè, se tu clicchi ti dovrebbe partire
1: l'audio. È vero.
0: L'audio.
1: Ma stavo cercando una cosa riguardante l'audio che ti metterò adesso.
0: Ah, ecco. Sì, no, fatemi fare il punto. Siamo su Radio DJ. Sì. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Qual è? Cosa è successo?
2: Gazzo. Volevo dirti solo questo.
0: Che

0: dalle 16 alle 17 su Cartoon Network. C'è lo straordinario Mondo di Gumball. Devi lottare contro quello.
1: È il nostro vero competitor.
2: Siamo fregati.
1: Avevi la sigla di Gumball? Però aspetta.
2: Eccoci.
1: Allora, ad esempio, le mie figlie lo guardano Gumball. Però Fra mi stupisce perché io pensavo fosse.
2: Ammetto,
1: cioè, quando è stato creato Gumball?
2: Io direi anni 10, ma non vorrei dire. Non vorrei
3: sbagliare. Allora, è del 2011.
2: Vedi.
1: Quindi il nostro competitor.
2: Sì,
1: ma per target o per solo orario?
2: Perché ha un target molto largo in realtà.
1: Però io Gumball, sai che io, per me, io guardo sempre solo il miglior cartone del mondo. Quando oggi i genitori o gli anziani o quelli della mia età, vedi, non mi sono messo né tra i genitori né tra gli anziani, però siamo lì. E dicono no, però i cartoni che facevano ai miei tempi probabilmente non hanno visto mai visto Bluey, il miglior cartone animato
3: di sempre. È il livello di Trick Me di Kaylis per quanto riguarda la musica.
1: Il miglior cartone animato per bambini di sempre per me, Gianluca Gazzoli, è Bluey.
3: Ma che ora lo fanno?
1: Ma che ora? Ma i bambini non è che guardano i cartoni a che ora? Non hanno orari. Quando gli gira, accendono la televisione e se lo guardano. Ma, cioè, ma vedi che sei tu quella.
3: Sei tu quella anziana.
1: Allora, tema mance che abbiamo semplicemente buttato lì perché stavamo parlando di un'altra cosa, ed era una battuta, ma accende gli entusiasmi. Cioè,
4: ragazzo,
1: più o meno.
4: Ma la mancia deve essere un obiettivo che li spinge a fare il meglio.
1: È
4: no?
1: Vero.
4: L'idea di poter prendere qualcosa in più se mi trattano bene. Se mi tratti male, la mancia non te la lascio.
1: Effettivamente.
4: Ma è peggio lasciargliela subito. Dicono, tanto ormai la mancia l'ho presa.
1: Hai ragione.
4: Trattiamolo di merda questo.
3: No.
1: No, vabbè, adesso esageriamo. È che diventa.
5: Pagate prima.
1: È vero. Però cioè, secondo me se la dai prima è corruzione. Tipo.
2: Sì.
1: Cioè, diventa una cosa di un altro livello.
3: La devi dare se.
1: Davvero.
3: Se ti senti di darla, non importa il momento.
1: Se vivi
3: no?
1: In Italia, all'estero è quasi sempre, cioè all'estero, negli Stati Uniti ad esempio. Quest'estate, adesso arriviamo ad una stagione estiva in cui probabilmente molte persone che ha potuto ha viaggiato e magari è andato in paesi in cui la mancia, diciamo, è obbligatoria, e soprattutto gli italiani con il concetto della mancia fanno fatica.
3: Perché non è nella nostra.
1: No, perché insomma dà fastidio il fatto che la inseriscono automaticamente nel conto. Hai visto che quest'estate si è scatenato un casino per un conto di uno scontrino? A parte che d'estate queste cose girano tantissimo, eccetera. Per uno scontrino in Sardegna in particolare, che aveva incluso
3: determinati
1: servizi quasi come se fossero mance che nessuno aveva chiesto, no? E lì, vabbè.
6: 2 milioni di euro mi
1: in Sardegna quasi più o meno era più o meno era quella
3: era un bello scontrino
1: era quella la cifra però insomma sono cose che capitano. Però
3: poi
1: effettivamente,
3: sai, magari se sei in vacanza sei più disposto a dare una mancia.
1: Sì,
3: se invece come dici tu in America magari devo uscire già per un pranzo di lavoro,
1: no, però lì te la mettono sullo scontrino e tu devi scegliere se, perché poi tu non so, arrivano e ti danno, forse.
3: Ma se io non la voglio dare,
1: devi avere il coraggio di perché ormai ti portano il, non so, il posto di situazione, e prima del pagamento con loro davanti lì c'è scritto qua è per la mancia, tips 10, 30 o 50%. Adesso sparando delle percentuali a caso, in realtà dovresti dare più o meno, se ti sei trovato bene, il 30-20%, una cosa del genere. Però tu sei lì davanti alla persona, cioè a me prende, io a quel punto
3: dici
1: anche se
3: sì.
1: Non mi sono trovato bene
3: e dice sì,
1: dico va bene, okay, va bene. E invece mia moglie, quella che di solito si impone di più se non si è trovata bene. Però vabbè, questo è un altro tema. Poi quando devi fare i conti tu delle percentuali sbagli, e io mi sono ritrovato a dare mance
3: enormi
1: a caso, perché con la matematica non ci so fare, ma con la musica così dicono, almeno Radio DJ ci sa fare, e questa è Niente di me in questo pomeriggio insieme.
7: Non voglio più cultura.

0: niente di me, la canzone è quella di Anna Castiglia, canzone molto bella, la state ascoltando su Radio DJ, inutile che sciazzammate o altro, ve lo diciamo noi il titolo, siamo anche qui per questo e anche per stare con voi e anche a volte per leggere le cose che ci scrivete. Prima ho citato e ho parlato di un cartone animato che personalmente mi appassiona non solo in quanto genitore, ma ho avuto un spirito critico, nel senso ho detto, ma secondo me rispetto anche ai cartoni di quando eravamo noi piccoli, questo è molto bello. Vediamo i messaggi degli ascoltatori.
1: Blu è fantastico, vedi? Insegna tantissime cose anche vero a noi genitori. Un abbraccio, Samuele dall'autostrada.
0: Samuele dall'autostrada, sì, penso dall'autostrada. Lui vive lì, però ogni giorno in un posto diverso,
2: ma
0: probabilmente.
2: Per chi non lo sapesse,
0: ecco,
2: cioè,
0: hai ragione.
2: Contestualizza.
0: Allora spieghiamo, dato che il nostro competitor a quest'ora ci sono dei cartoni animati in giro, spieghiamo. Allora, Blu, tra l'altro, è una serie animata australiana.
2: Ok.
0: Tra l'altro anche fatta con degli enti, insomma, è una cosa molto, è un progetto molto molto bello. Racconta la vita quotidiana, tutti i giochi, tutte le fantasie, sì, di una famiglia di non so se sono cani.
3: Dingo australiano.
0: Okay. Uno dei figli si chiama Bingo. Sono mamma, papà e i due figli. Però è fatta veramente bene dal punto di vista non solo dell'educazione,
2: okay,
0: dell'empatia, insomma, c'è sempre qualcosa da imparare. Cioè, io vorrei essere il papà di Bluey, cioè il papà di Bluey è il modello del padre che vorrei essere, okay, io, perché ma è inarrivabile, cioè
3: è troppo forte,
0: quindi crea anche però non mi crea quel tipo di frustrazione che creano i social media.
2: Non c'è quella,
0: però c'è, guarda che ha ragione, e quindi imparano tante cose i bambini divertendosi, perché comunque anche le storielle dentro sono carini, e anche genitori. Io su due episodi in particolare ho pianto, mi sono commosso, perché erano fatti
2: così bene.
0: Cioè, è difficile trovare una cosa che piaccia sia
2: ai genitori.
0: Cioè, se i genitori di Bluey organizzano un evento in cui si sposano al forum,
3: sì,
0: io
3: vai,
0: ci vado. Cioè, questo per farti capire
2: il livello di affezione nei
0: per fare un paragone con qualcosa di attuale. Se succedesse una cosa del genere in cui loro si risposano, io ci andrei, quindi capisco chi è andato anche a quel matrimonio lì. Scherzi a parte, sono fatti, insomma, è fatto molto bene, ecco. Poi
2: sai cosa piaceva tantissimo a mio papà? Piace credo ancora tutt'oggi, maledetti scarafaggi.
0: Vabbè, scarafaggi scarsi,
2: per dirti, però.
0: Ecco, cartoni che piacciono ai nostri, o che piacevano ai nostri genitori.
2: Sì.
0: Pochi. Dragon Ball ai miei non è mai piaciuto.
2: No, ai miei sì.
0: Ai tuoi piaceva tua mamma guardava Dragon Ball con te.
2: Totale. Sì. E ti dirò di più: noi eravamo talmente fan di Naruto che a un certo punto avevano smesso di fare le puntate su Italia 1 e noi le guardavamo in giapponese con i sottotitoli.

0: Ma con la tua famiglia?
1: Con la mia famiglia.
0: Adesso capisco tante cose, devo dire. Comunque, raga, ho un dubbio. Si è mai parlato di questi argomenti su Radio DJ dalle 16 alle 17?
2: Ma no.
0: Stiamo sbagliando linea editoriale. Però ci è venuta così. Cioè, non era.
1: È pur parlare.
0: Non era voluta, era per grandi e piccini, ecco.

0: su Radio DJ 1623. Niente raga, io mi devo abituare alla quantità di affetto, di messaggi che ci arrivano a quest'ora al 347 342 5220.
1: Uno subito? Prego,
0: uno,
1: sì,
0: vai.
1: Vado.
0: Cos'è?
2: Non sei l'unico che piangeva con lui. Anche io pianto con lui, anche mio padre. Si commuovono tutti,
0: ma
2: lo sai. Ciao, sono Vittoria. Ciao, ciao.
0: Ciao. Beh, ciao. Che comunque la bambina Vittoria ha detto, scusami.
1: Vittoria.
0: Molto sensibile per commuoversi anche lei.
1: Ma secondo me è un po' perché vede,
0: sì,
1: magari
0: vede
1: che papà piange.
0: Papà, che piange.
1: No, che piange anche lei.
0: È entrato un dingo nell'occhio, non sto piangendo. Sai, quelle cose lì, no? Poi hai altre voci
1: scritte.
0: Vai, vedimene, leggimene uno.
1: Allora, siamo finiti su i cartoni animati che guardate con la famiglia, credo.
0: Sì.
1: Alcuni scrivono, Marco ci scrive, Conan il ragazzo del futuro.
0: Lo guardavi con la famiglia?
1: Il più bell'anime di sempre. Sì. Naruto è scuola di vita, scrive Fede.
0: Sì.
1: E poi io con le mie figlie guardo One Piece. L'abbiamo cominciato dall'inizio.
0: E non lo
1: finirai
0: ragazze... mai, perché One Piece non è mai finito.
1: No, le ragazze al momento hanno 13 e 10 anni. Piace a tutta la famiglia.
0: Piace a tutti. Facciamo un saluto anche a tutti coloro appunto che ci hanno scritto, che ci stanno seguendo dai luoghi più di stavo dicendo disperati, no, più disparati, però qualcuno magari è in coda o è a lavoro e non ci vuole essere. Fammi salutare il mio amico Andre del Capriccio.
1: Oh,
0: ma è perché io ogni volta che penso ad Andre penso a una piadina gigante, sì, buonissima. E lì tu sei passata quando sei andata?
1: Sì.
0: Sono i nostri grandi amici passata nelle nostre avventure di Riccione negli scorsi anni e insomma ci hanno sempre coccolato.
1: È una
0: sei
1: piadina,
0: passata?
1: Sì.
0: Sì.
1: E mi sono trattenuta, devo
0: ragazzi,
1: dire.
0: È buona.
1: Perché
0: è buona.
1: Era proprio
0: gusto hai preso?
1: Ne ho presa una con crudo, stracciatella e pomodorini secchi.
0: Ma quella con i fichi caramellati?
1: No, ragazzi, no, Gianlu, no, ti prego.
0: No, scusami. No, scusami, ho cambiato argomento. Ciao Andre, ciao a tutti. No, allora, l'argomento è che adesso noi vogliamo fare un regalo a voi. Anche questa settimana, o meglio, anche oggi abbiamo un premio fedeltà da assegnare. Anche oggi è lo stesso premio fedeltà di ieri e secondo me sarà anche quello di domani.
1: Sì.
0: Ma dato che in tanti volete andare a vedervi la Supercoppa e l'NBA Season Club 2026, cioè l'evento che darà via la partita di Supercoppa, che darà via la stagione di Lega Basket di Serie A a Tortona il 19 e il 20 settembre, vi ci vogliamo mandare con i biglietti, e però vogliamo darli a qualcuno che se li merita, cioè sappiamo di darli in ottime mani, qualcuno che

0: andrà. Ieri da Pisa hanno preso i biglietti e andranno. Sì. Però per farlo,
1: però
0: è il momento.
1: Non mi dici mai la domanda.
0: È il dito più veloce. Sai che non te lo so dire neanche adesso perché non.
2: Ma come?
0: Non la trovo più.
2: C'è una domanda.
0: No, aspetta, c'è la domanda. Aspetta,
1: okay,
0: c'è una domanda.
1: Calma, allora. Calma.
0: Guarda, questa testata anche questa su Elisa Cyber, quindi facilissima, ma non la sapeva comunque.
1: Non la so, esatto. Dimmi.
0: Quanti giocatori per squadra? Attenzione, sentite bene il testo, eh.
1: No, no.
0: Il dito più veloce, ricordo il numero 347-342-5220. Stanno già arrivando risposte senza aver fatto la domanda.
1: Scusate. Quanti giocatori? Aspetta.
0: Quanti giocatori per squadra?
1: Per squadra.
0: Scendono contemporaneamente sul parquet durante una partita di basket se fuori c'è il sole?
1: Se fuori c'è.
0: No. Hai sentito?
1: Ok.
0: 5, 6 o 11. Capito? Ricordatevi, per squadra, fuori c'è il sole.
1: Ok.
0: Basket.
1: Sul parquet.
0: Teorema di Pitagora. Avete pensato tutto? Stanno arrivando le risposte. Vedremo chi vince.
3: Gioca 6 su Radio DJ. Se vuoi ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzologi.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
15: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
16: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
1: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
8: Allora,

0: L'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Denseteria, non so se è la pronuncia giusta.
1: Densiteria,
0: però mi piaceva figa. Tipo che invece della segreteria lei ha la denseteria.
1: O invece della salumeria.
0: Sì,
1: è un locale.
0: Non lo so, non lo so. Madonna, comunque, su Radio DJ, riascoltando Madonna, mi è venuto in mente che non eravamo in onda in diretta quando ha suonato. Stavo dicendo per l'alt time del Super Bowl. No, era l'alt time della finale dei mondiali. Vi era piaciuto? Facciamo, commentiamo cose in ritardo di due mesi.
1: Non me la ricordo.
0: Non ti
2: ha fatto il colpo. Con Ronaldo e Ronaldinho.
0: Sembrava AI, esatto, sembrava AI incredibile. Però è successo un po' di tempo fa. Siete su Radio DJ, c'è Gazzolo, oggi mercoledì 9 settembre. Tanti messaggi al 347-342-5220. Vi salutiamo e vi ringraziamo tutti. In molti avete risposto alla domanda per il premio fedeltà. Abbiamo un vincitore, forse una vincitrice, ma ci sentiamo dopo. Dopo andiamo a vedere, verifichiamo se effettivamente ha indovinato. Ma lo scopriamo.
2: Era trabocchetto.
0: Ma noi siamo così. Siamo
2: per
0: tutti,
2: questo che non la sapevo.
0: Siamo tutti pazzarelli qua. A proposito di cose molto pazze, tutte

0: Le matte, Eli, ma è vera quella cosa che mi hai detto prima che iniziassimo la diretta?
1: Adesso ve lo chiedo.
0: Ce l'hai, Fra, scusami, sì, una base, persone che non hanno il passaporto ma possono viaggiare lo stesso? È questa, bravo, questa giusto.
2: No.
0: Sì, ma perché, allora, perché passaporto? Perché l'Inghilterra non c'è, ci vuole il passaporto, quello, sì, non basta più la carta d'identità. Okay.
3: Ho fatto un veloce collegamento.
0: Okay.
1: La notizia è proprio questa: cioè solo tre persone al mondo.
0: Al mondo, cioè solo tre persone.
1: Al mondo.
0: Se vanno in aeroporto e se lo sono dimenticati.
1: Non è un problema.
3: Davvero?
0: Davvero?
1: Sì. Chi sono, secondo voi?
0: Bluey. Bluey, perché parlavamo di Bluey.
3: Lui è presidente degli Stati Uniti.
1: No.
0: Linus. No. Linus, secondo me, può andare.
1: Purtroppo no.
0: No, anche
1: no.
0: Linus, no. No?
1: A malincuore.
0: Tre persone al mondo.
3: Il Papa,
0: guarda che è difficile.
1: No,
0: no. Nuovo premio fedeltà. Allora diteci. No, scherzo, scherzo.
1: Però Fra, mettendo quella base di prima,
0: cioè, azzeccato. Cioè ci sono tre, ricordiamo, tre persone al mondo che possono viaggiare senza passaporto.
1: La prima è proprio il re Carlo III.
0: No, davvero?
1: Sì, re Carlo III è del Regno Unito. Ma c'è un motivo,
0: cioè,
1: perché.
0: Ma non perché lo riconoscono, perché c'è anche altra gente famosa quanto re Carlo, che dice: vabbè,
1: esatto,
0: ma sei tu, non te lo guardo il documento.
1: Tra l'altro solo lui, perché per esempio Camilla deve averlo, i figli lo devono avere,
0: solo lui.
1: Ma
0: solo
1: perché
0: lui.
1: Questo? Perché il passaporto britannico è emesso al nome del re.
0: Ah, quindi certo, se l'è fatto da solo.
1: È come firmarsi da solo la giustifica, capito?
0: Giusto.
1: Quindi lui,
0: cioè, tipo lui che dice: allora vado a dirlo subito al presidente. Ma è lei il presidente? Cioè, presidente, quella
3: allora
0: scena
3: so
0: di
3: tutto.
0: Allora so già tutto.
1: Vabbè, e quindi questa cosa
0: cheat
1: lo rende
0: una. E le altre due?
1: Le altre due sono l'imperatore e l'imperatrice del Giappone. Quindi
0: vabbè, però sì, lì anche lei.
1: Sì, esatto. Quindi l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako.
0: Pazzesco, Naruto è diventato imperatore. Cioè uno è partito come cartone, eroe,
1: lo sapevo che tu.
0: E poi imperatore.
1: Tu avresti detto questa cosa. Loro in realtà è una specie di esonero, perché per la cultura giapponese una figura come l'imperatore, che è formalmente lo simbolo dello Stato e dell'unità nazionale, sarebbe stato considerato improprio chiedergli di sottoporsi ai controlli.
0: Cioè ti piglia male, no? Chiedergli, ma scusi...
1: Sì.
0: Cioè loro quindi non passano neanche a metà detector, non ci credo.
1: Lo so, questo non
0: no,
1: lo
0: quello
1: so.
0: Secondo me no, la
1: so.
0: Sicurezza quella comunque.
1: In non... Italia tutti noi dobbiamo
0: noi
1: avere
0: tutti
1: il passaporto.
0: Anche
1: infatti,
0: il presidente Mattarella deve
1: sì,
0: avere, tutti devono
1: per
0: avere.
1: Per me la mia più grande paura e terrore
0: è dimenticarti il passaporto. Quante volte controlli di avere il passaporto?
1: 800.000
0: fai quel,
1: volte.
0: Anche io quel riflesso l'hai mai dimenticato?
1: No, mai.
0: Fra?
3: No, mai.
0: Mai?
3: Appena rifatto.
0: Scaduto?
3: No, appena proprio
0: sei
3: nuovo.
0: Mesi, che alcuni paesi devi avere sei mesi di validità
1: residua. Ecco, questo invece a me è successo.
0: Wow. Sì.
1: Dovevo partire per la Corea,
0: sì,
1: e me ne sono accorta sei mesi prima della partenza. Fortunatamente poi presentando vari documenti dimostrando che devi partire per
0: sì,
1: forza,
0: sì.
1: Allora poi te lo rilasciano. Mi era arrivato un giorno prima di partire.
3: Wow.
1: Però
0: tempismo. A me non vabbè, la validità residua. Saluto Fra, mio collaboratore videomaker. Dovevamo andare a
1: salutiamolo.
0: Dovevamo andare a un evento importantissimo dall'altra parte del mondo, ma poi purtroppo qualcuno non aveva il passaporto, ma si è trovato una soluzione. Cose assurde che avete dimenticato prima di partire, come l'avete risolta? Però è veramente brutto dimenticare il passaporto, perché ti senti,
1: sì,
0: credo, veramente tanto un Kaiser.

0: Ruby su Radio DJ 16:42. Niente, molti hanno dimenticato il passaporto a casa nella loro vita. Parlavamo, siamo partiti da una cosa che aveva letto Eli, cioè del fatto che ci sono solo 3 persone al mondo che possono viaggiare senza passaporto.
1: Senza avere questo pensiero.
0: Qualcuno effettivamente ha scritto, quando cercavano di indovinare, sì, il Papa anche. Effettivamente.
1: No, citano tanti Trump e il Papa, ma non rientrano in questa categoria.
0: Il passaporto, devono avere il passaporto. E
1: alcuni citano anche, sì, LeBron.
0: Allora, c'è un
1: messaggio.
0: Anche LeBron. No, LeBron non può viaggiare senza passaporto. Può tante cose LeBron, ma non può viaggiare senza passaporto. No, un messaggio mi ha incuriosito, Eli, quello sulla nascita. Cos'è che diceva?
1: Sì, perché un'ascoltatrice ci ricorda che anche chi, cioè, ha scritto, anche chi nasce in aereo viaggia gratis tutta la vita. Non è propriamente così. Era una notizia di qualche tempo fa che questo bambino è nato appunto sull'aereo e quindi la compagnia gli ha promesso voli gratis,
0: cioè,
1: per tutta la vita.
0: È una leggenda metropolitana, però marketing vuole che a qualcuno effettivamente l'hanno fatto. Anche nascere in volo è esperienza,
1: una bella esperienza,
0: esperienza da raccontare,
1: mamma,
0: all'asilo,
1: credo,
0: quando poi puoi parlare la prima volta. Sì, non deve essere bellissima come situazione. Tante persone, e questo io lo confermo perché ho un passato da agente di viaggi, più persone l'hanno dimenticato per il viaggio di nozze.
1: Sì, Fabiana ci scrive:
0: anche
1: viaggio di nozze, mio marito prima di partire dimentica a casa il portafoglio, stavamo già per divorziare.
2: Subito.
0: Lì è pesante,
1: pesante.
0: E io ricordo in agenzia, mi ricordo viaggio di nozze, on the road, tutti gli Stati Uniti, in macchina, lasciata a casa la patente. Quindi
2: non lo so, gli altri.
0: Sono rimasti malissimo, non mi ricordo come è stata risolta
1: questa
0: cosa qui. C'è anche chi ha dimenticato altre cose comunque importanti, perché a volte è vero, per andare in montagna a sciare non serve il passaporto, però gli sci e le giacche a vento sì, e sono state dimenticate anche quelle. Vabbè, può succedere, dai, può succedere. Ci ascoltiamo una canzone. Agitare Coca-Cola è il titolo della canzone. Tommy ne inventa sempre una che fa il giro, che fa il giro. E tra poco scopriremo invece chi si porta a casa il premio fedeltà di quest'oggi, di questa puntata, di questa diretta di Gazzologi.

0: agitare Coca-Cola, che non è proprio consigliatissima da fare come cosa, però Tommy, Tommaso Paradiso l'ha messa così come titolo di questa canzone che avete appena ascoltato, che apre anche un po', possiamo dire che Tommaso Paradiso ha aperto il momento del premio Fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per Supercoppa LBA Sisal Club 2026.
0: Oh yes, due biglietti per l'evento di Lega Basket Serie A che darà il via alla stagione 2026-2027. Da lì si parte, da queste super partite e da questo super weekend che si terrà a Tortone il 19 e il 20 settembre. Tantissime persone, e tra queste persone, forse, se ha indovinato, ci sarà anche Anastasia. Ciao Anastasia!
2: Ciao!
0: Come stai?
2: Bene.
0: Tutto bene? Poi, tutto bene?
2: Sì, benissimo. Bene,
0: ma tu sei, cioè, insomma, sei appassionata o hai sparato a caso? A parte che non era difficilissimo,
2: no,
0: però.
2: Da ragazzino ho giocato.
0: Ah, vabbè, ti faccio una domanda per pro forma. No, ti faccio una domanda da pro forma. Cioè, quanti giocatori per squadra scendono contemporaneamente sul parquet durante una partita di basket? Ricordiamo se fuori c'è il sole, che era l'ingrediente un po' che ha confuso tante persone.
3: Sì.
0: Quanti?
2: Con il sole 5.
0: 5! Oh. Con il sole 5, brava Anastasia. Perfetto. Di dove sei, tra l'altro?
2: Vicino a Venezia, a Sagittaria.
0: E quindi ti fai questa trasferta a vedere la finale di Supercoppa?
2: Mando il nonno con il nipote.
0: Ah, bello. Nipotino, quanti anni?
2: 12.
0: 12, appassionato?
2: Sì, giocatore di basket.
0: Ah, giocatore, quindi sarà anche gasato più che appassionato. Va bene, Anastasia. Allora salutaceli entrambi, tutte le generazioni appassionate a vedere la Supercoppa, grazie ad Anastasia. Alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: come on in,
1: che bello ritrovare Cristina Aguilera, Genie in a Bottle, canzone del 1999. Cristina Aguilera che in questo periodo cosa fa, voi direte? Cosa fa? Cosa sta facendo? Sta ascoltando Gazzology adesso, sicuro.
2: Sicuro.
1: Mi arriverà, non lo guardo perché poi mi disturba, magari, però mi arriverà un messaggio, dirà grazie Giallo che avete passato.
2: Guarda, guarda il mio pezzo.
1: Anche per lei, forse guarda Bluey, non lo so, ma ha una residenza a Las Vegas.
2: Ah, okay.
1: Che non so se ha un residence, nel senso che lei ha un residence che affitta e che, ma o va sempre, mi sembra che suoni al Voltaire Art The Venetian Resort.
2: Ah, sì, wow.
1: Mi sembra di quei posti dove va Eli, capito?
2: Sì,
1: uno di quegli hotel dove va Eli di solito. E lì, insomma, si esibisce regolarmente, se potete cercarla.
2: Con il passaporto.
1: Con il passaporto,
2: per forza.
1: Raga, ma dal messaggi un botto di gente che comunque è partita dimenticandosi il passaporto,
2: Succede.
1: Poi non so come mai ha dato il via a gente che ha dimenticato cose in generale, sono arrivati un po' di messaggi di persone, forse perché abbiamo parlato di matrimoni, di viaggi di nozze, di persone che hanno perso la fede. Ma per questo un giorno chiamerò il nostro amico Jimbo Tamberi, che su questo ha qualcosa da raccontarci. Sì?
3: Mamma butta la
1: no,
3: pasta.
1: No, coach, non lo faccio adesso. Stavo giusto dicendo che abbiamo finito anche per la diretta e la puntata di oggi. Grazie mille per essere stati con noi. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia e di farvi abituare anche un pochino a questo orario e anche a vederci. Tanti messaggi di persone che ci hanno visto. Dovremmo replicare quel tag che facevamo dalle 2 alle 4.
2: Che era?
1: Poi te lo racconto.
2: Dai,
1: una cosa. No, te lo racconto fuori. No. Al massimo lo vedrai, non lo so. Grazie Frapaga in quel della regia.
4: Grazie a voi.
1: Grazie Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi
4: e grazie al Gazzo.
1: Con la G, grazie anche a tutti gli amici della TV e ci sentiamo domani, sempre qui su Radio DJ, ovviamente.
5: Non lasceremo niente di intentato.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
12: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glass.

0: gratis nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Radio DJ consiglia
7: questa sera sei bellissima.
6: Cesare Cremonini, Amateur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
7: Logico, sì, è logico.
6: Cesare Cremonini, Amateur. Biglietti su livenation.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
11: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Tra poco sono le 17. DJ!
5: Buonasera, dalla redazione di DJ si rialza la tensione nello stretto di Hormuz dopo i raid statunitensi di ieri. È arrivata la rappresaglia dei Pasdaran che hanno attaccato due navi americane e 8 petroliere. Teheran ha bloccato la navigazione anche nei mari di Oman e Arabico. Gli iraniani sostengono che sia stata minacciata la sicurezza nel Golfo e hanno annunciato che colpiranno in Giordania, Kuwait e Bahrain. E corre il prezzo del petrolio che supera i $100 il barile, in rally anche il gas e negli Stati Uniti si batte un nuovo record. Il gasolio arriva a costare quasi $6 il gallone, un prezzo mai toccato prima. Il Cremlino rende noto che nella loro conversazione di ieri Putin e Trump hanno discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice dell'APEC in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Mosca auspica inoltre una ripresa dei negoziati a tre con Ucraina e Stati Uniti in un prossimo futuro, anche se le tempistiche non sono ancora chiare. Il cancelliere tedesco Merz ha deciso di annullare una telefonata che era in programma con il presidente americano Trump per questo pomeriggio, dopo la reazione entusiasta del tycoon alla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capo della Casa Bianca ha commentato il risultato elettorale con un wow, attribuendo il successo della destra estrema all'esasperazione dei cittadini tedeschi verso la gestione dei flussi migratori. Dopo il vertice di maggioranza e la conferenza dei capigruppo a Montecitorio, si delinea il quadro politico sulla riforma della legge elettorale. Il testo, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura, tornerà nell'aula della Camera lunedì 28 settembre.

0: per la terza lettura. Un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento al terzo piano a Genova. Sono in corso indagini per verificare la dinamica dell'accaduto e accertare se il piccolo fosse solo in casa al momento del fatale incidente. Per la gelosia da fuoco alla casa dell'ex è accaduto nella mattina dello scorso 4 settembre a Carate Brianza, dove un uomo di 50 anni, residente a Brugherio, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di incendio, tentato femminicidio e tentato omicidio. E sono in corso a Squinzano i funerali di Lorena, gettata dal cavalcavia dall'ex compagno. Anche Firenze, sua città adottiva, ha voluto ricordarla con un momento di silenzio. E stasera, nel capoluogo toscano, i monumenti saranno illuminati di rosso in ricordo della 45enne. Cambiamo argomento. Oggi a Venezia è il giorno della proiezione del film Dau del russo Krasakovsky. La pellicola denuncia le drammatiche conseguenze dei totalitarismi. Spero che l'Ucraina vinca questa guerra, ha detto il regista, che ha rinunciato alla cittadinanza russa. In gara anche il francese Un bon petit soldat di Stéphane Brisé e l'italiano Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Lo sport e il calcio, altra squadra italiana impegnata stasera in Champions dopo il KO dell'Inter ieri a Madrid contro il Real. Oggi è la volta del Napoli che ospita l'Arsenal, domani tocca Como e Roma rispettivamente con Lipsia e Fenerbahce.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Have fun with
10: Salone del Camper dal 12 al 20 settembre, Fiere di Parma. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: siamo qua io e te, amore.
1: Lo so, lo so.
0: Sei contenta?
2: Non lo sapessi, ma lo so.
1: Vabbè, allora io vado.
2: No, dai, resta.
1: Allora non mi fermo.
2: No, dai. Chi è che fa il fischio durante la sigla?
1: No, non c'è.
2: Non Diego, c'è il non fischio.
1: C'è. Non c'è il fischio, no.
2: Pazienza.
1: E dai, andiamo.
2: Sigla, ma pure male, eh?
1: Ma no, infatti.

0: Valentina.
1: Buonasera
0: Ciocca, buonasera Marta. Questo è Pinocchio.
1: Sì, è proprio lui.
0: È un Pinocchio settembrino, pieno di noticiole, no? Cioè, l'abbiamo preso, abbiamo fatto un rientro soft. Musica bella che, sì, che ci fornisce Emi. Notiziole miste, sì. Non abbiamo voluto attivare le rubriche, le mettiamo da ottobre.
1: Sì, eh? Sì, un aspettando, un'attesa.
0: Sì. Sì. Ma sì, ma poi senza che ci sia bisogno di aspettare, siamo qui, semplicemente ce la prendiamo un po' morbida.
1: Piano piano,
0: sì.
1: Piano piano.
0: È l'inserimento, mm. L'inserimento. Tra l'altro, diciamo, Diego non c'è, non possiamo dire perché, anche per creare un po'.
1: Certo.
0: Hai capito?
1: Non sappiamo quando torna.
0: Esatto.
1: Tornerà.
0: A breve comunque, sì. Molto breve. Detto questo, il look di oggi vale per me?
1: Il look di oggi è molto sportivo. Era tanto che non venivo con i leggings.
0: Allora, leggings, coda.
1: Sì, coda dei tre giorni che però in realtà li ho lavati ieri ma non
0: male.
1: Li sto più sciacquando bene.
0: C'è proprio un tracollo. Marito che lavora a Parma durante la settimana era il primo passo verso una trascuratezza importante durante la settimana. Il fatto che non ci sia neanche Diego che ti rinfaccia,
1: certo.
0: Oggi è venuta proprio.
1: Ringrazia che ho messo un fil di fard e il mascara.
0: Ringrazia perché io non l'ho messo.
1: No, io l'ho messo un giubbino perché qua ha piovuto.
0: Madonna, ha fatto un rovescione d'acqua,
1: rovescione.
0: Di quelli pazzeschi.
1: Mi sento molto a mio agio però con quello che indosso. Cioè sono proprio comoda,
0: sì,
1: quindi lo rifarò.
0: Beh, sai, vale, sono leggings e un magliettone. Fatti scomoda e poi non lo so,
1: Sì, sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene, hai una notizia speciale sulla quale punti tutto?
1: No.
0: Vabbè,
1: allora, ho un mondo animale, un piccolo mondo animale, cioè uno specialino cani che mi è piaciuto tantissimo. Per il resto notizie molto femminili, molto che lasciano il tempo che trovano.
0: Certo.
1: Gossip, sì, partirei con quelli.
0: È una di quelle puntate di Paolo in frasca?
1: Abbastanza.
0: Bene,
1: abbastanza.
0: Benissimo. Io te l'appoggio totalmente.
1: Dai,
0: vale. Sono pronte e si comincia.

0: così per omaggiarti, Vale.
1: Grazie.
0: Che sei carinissima. Io e te, tu e io, questa puntata la inauguriamo per il nostro mix di notizie con cosa, Vale?
1: Coi gossip. Coi gossip, non aspettatevi i soliti gossip, non aspettatevi la solita gente, la solita gente di cui si parla, perché partiamo con Tom Jones. Sex bomb.
0: Madonna, stiamo andando a grattare proprio.
1: Le generazioni più giovani lo conoscono per Sex Bomb. In realtà il ragazzo ha 86 anni e da 14 anni è giudice di The Voice UK. Devo parlare al passato, è stato giudice.
0: Ok, perché hanno già girato.
1: Quest'anno non l'hanno riconfermato. Dopo 14 anni l'hanno lasciato a casa e il motivo sarebbe una difficoltà finanziaria legata all'assicurazione. Perché anche in ambito televisivo è chiaro che devono essere assicurati tutti i partecipanti al cast di un programma televisivo.
0: No, ho già capito.
1: Avendo lui 86 anni si doveva pagare troppo in assicurazione per la sua salute e quindi
0: pesantissimo.
1: Sì, vero? C'è rimasto
0: pena.
1: Molto male.
0: È un tema che verrà fuori, questo che ci riguarderà certo. A un certo punto. Ma non credo che siamo assicurati, non so.
1: No, non credo neanch'io. Siamo assicurati?
0: Ma perché guardi Ciocca? Non ci paga mica lui. Quei dipendenti sì, credo, dai. Noi no. Vabbè, non lo so.
1: Vabbè, comunque
0: vabbè,
1: non
0: chiediamo.
2: Un po' di copertura ci sarà. O no?
0: Okay.
1: Beh sì, se ci cade il tetto in testa.
2: Ah no, su quello sì, certo.
1: Vabbè, comunque è costretto
2: a... dici cose strane che forse non sei coperta.
1: No, comunque è costretto a lasciare.
0: Sei quella.
1: Adesso.
0: Grazie per tutto.
1: A presto. Costretto a lasciare, lui è rimasto molto molto male. Dice, poi tra l'altro lo facevo tanti anni.
0: Immagino poi
1: bene.
0: Fosse la sua occupazione, diciamo, no?
1: Sì, principale. Beh, tanto camperà di diritti, sicuramente.
0: No, ma figurati, non penso abbia problemi di quel genere. Però, insomma.
1: Dice che Lady Gaga e Michael Polanski si sono sposati. Loro avevano annunciato le nozze nel 2024, che poi non è che le avevano proprio annunciate. Il sindaco di Parigi, che li aveva ospiti da lui, aveva fatto una storia su Instagram dove diceva: ah, lui è il tuo fidanzato, proprio utilizzando il

0: termine col quale si indica il fidanzato ufficiale,
1: quello che ti sposi,
0: quello
1: insomma,
0: che ti sposi.
1: Quello che te l'ha chiesto,
0: esattamente. E poi però da lì non si è saputo più nulla. Lei a un certo punto aveva detto: allora io sono fatta così, o facciamo una cerimonia proprio solo io e lui e poi andiamo a mangiare un cinese scrauso che ci piace a noi, oppure faccio una festa che
1: immaginati il cinese scrauso che piace a loro,
0: Che ingaggio anche gli unicorni, capito?
1: Cioè il menù del cinese scrauso che piace a lei costa come comprarti un ristorante cinese.
0: Ma a me guarda, quelle che a un certo, cioè, a un certo punto poi devono fare
1: le semplici,
0: ma dici, ma perché? Ma non ci vado io allo scrauso, ci devi andare tu che sei Lady Gaga? Ma
1: poi Vale, scusami, ti posso dire, tu allo scrauso ci vai?
0: Sì, ci vado, però per dire.
1: Lo neghi.
0: Fai no, finta però per di no, dire, ma che cosa che cosa vuoi dirci, Lady,
1: sì,
0: che sei come noi?
1: Sì,
0: non
1: no,
0: lo sei come noi.
1: Tra l'altro, Vale, sempre per dire una cattiveria. Ma ho visto, sono incappata, non so se è una roba vecchia o recente. Lei che si trucca, credo con la sua linea di trucchi, giustamente, ma a parte di una magrezza esagerata, ma poi tutto uno sbattimento per star peggio di prima. Cioè si è fatta proprio un trucco malore,
0: lei,
1: capito?
0: Valorizzarsi non si è mai valorizzata, sempre puntato allo famo strano.
1: Che se sei una figa stratosferica,
0: certo, ti valorizza.
1: Però in questo lei è come noi,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: in questo si
0: sì,
1: può dire che in non è proprio stratosferica.
0: Dice che si sono sposati perché un po' che non si fa vedere ai vari eventi pubblici. Quindi, può essere che lei e il marito abbiano scelto la strada del mini, com'era? Mini matrimoni?
1: No.
0: Del
1: minimonio.
0: Del minimonio. Stessa strada che probabilmente percorreranno Zoe Kravitz e Harry Styles, l'abbiamo già detto, però loro faranno più feste perché una la fanno stretta stretta col papà di lei, che devono farla a New York perché poi lui non mette le scarpe. Il papà di lei che è Lenny Kravitz, tra l'altro, del quale mi continuano ad arrivare video in DM su Instagram di lui che si allena in palestra con i pantaloni di pelle. Comunque, una la devono fare per forza a New York e la fanno, dovrebbero farla una cerimonia, quella privata, quella stretta, al Phuket Hotel, che è un hotel di recente costruzione del 2022,
1: ma
0: mi
1: scusa,
0: pare.
1: Ma questa roba delle scarpe,
0: eh?
1: Cioè, come se New York fosse una città pulita.
0: Ma che ne so, non lo so lui che strippo c'ha che deve andare scalzo, non lo so. Comunque, Phuket Hotel è un posto dove si fanno feste, cerimonie. I fighi vanno a fare le feste lì.
1: Ah, ok.
0: Quindi può essere che loro, anzi, accreditata quella location come luogo della cerimonia privata, però poi faranno un festone perché loro devono avere tanti ospiti canori.
1: Ah, ok.
0: Perché, vabbè, lui musicista, lei mezza musicista, comunque sempre nel mondo della musica, per cui sarà una sorta di festival musicale il loro matrimonio, il secondo, perché il primo è ritirato. Tanti auguri,
1: no,
0: e chiudo. Tanti auguri a Kevin Bacon e a sua moglie Kira Sedgwick, che festeggiano oggi 38 anni di matrimonio.
1: Amorosi.
0: Lui
1: è sempre simpatico.
0: Madonna.
1: Molto simpatico.

0: 17:22 Radio DJ, adesso ci prendiamo una pausa dai gossip.
1: Sì.
0: E dai una notizia che arriva fresca fresca
1: da Honolulu,
0: dalle Hawaii. Ma cos'era l'800 quando mi ricordo benissimo, non mi ricordo mai niente di quello che diciamo. Invece dicevamo, ah, sarà una tendenza questo piatto che ha una base di riso con sopra della cevice di pesce,
1: della frutta,
0: della verdura. Si chiama poke. Com'è che si chiama? Poke.
1: Giù a ridere,
0: dai, figurarsi. Boom.
1: Erano i primi anni 2000. Anche se è un piatto antichissimo, appunto, di origine hawaiana. Festeggia quest'anno 80 anni simbolici, nel senso che nel 1946 in un ristorante di Honolulu una chef mette su carta il nome poke, che in hawaiano significa tagliato a pezzettini.
0: Ok.
1: Non significa piattino all'interno del quale metto del riso.
0: È parente molto vicino di un'insalata di riso.
1: Sì, o di un chirashi giapponese.
0: Sì.
1: La specifica che conosciamo noi arriva dagli anni 2000, cioè da quando il poke diventa famoso in California.
0: Certo.
1: Arriva in California ed è un piatto
0: con la sua salsa, perché poi in realtà c'è una salsa poke per condire.
1: Sì, che credo sia a base di cucui, che è l'albero che è l'albero dei candelotti, l'albero simbolo delle
0: Hawaii.
1: Sì. Perché sennò c'è storicamente.
0: Ma non è carruba? Non lo so.
1: No, è cucui.
0: Allora aspetta che lo cerco. Perché?
1: Perché storicamente il poke è condito, questo pesce è condito con sale, alghe e cucui. Che mi saccio. Poi sono arrivate le varie. Sono arrivati alle Hawaii vari lavoratori provenienti da Giappone, Cina, Corea, Filippine, Portogallo. Ognuno ha portato il suo ingrediente, per cui troviamo la salsa di soia, l'olio di sesamo,
0: certo.
1: Il cipollotto, il peperoncino, la frutta.
0: Nonna Diego tutti i giorni prende lo stesso poke.
1: Ma lui non è che ha tanto, non ha il palato fino.
0: Mamma, no. Adesso giù, spara zero che non c'è.
1: No, non c'è, lui mangia male. Cioè mangia, non è di quelli che assaporano il cibo. Lui si deve nutrire, è
0: dai,
1: così.
0: Dai Valentina, che brutto modo. È proprio cattiveria.
1: Ma no, ma non è vero.
0: Comunque lui prende un poke che c'ha la quinoa.
1: Sì, al posto del riso.
0: Cosa c'ha? Le uova.
1: Sì, e dei vegetali. Un tofu avrà. Un
0: sì,
1: taufau.
0: Forse un taufau.
1: Ogni tanto del cipollotto.
0: Ah sì?
1: Ogni tanto sì.
0: No, ma lo prende, non lo confeziona lui. Cioè non se lo costruisce lui.
1: Perché lui, ma l'importante è nutrirsi, capito? Non ha il gusto del cibo.
0: No, comunque non esiste il cucui, te lo dico
1: come. Ma come no? L'ho cercato prima?
0: No, non c'è.
1: Con la cappa.
2: Honolulu, arrivo!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Le passioni più coinvolgenti e i desideri di avventura trovano spazio al Salone del Camper.
1: Tantissimi camper, ovviamente. E poi caravan, tende e accessori per trascorrere il tempo libero in natura e per gli sport outdoor.
3: Tutti i trend in voga, dalla bicicletta al pickleball, oltre a itinerari fantastici e mete turistiche inconsuete per viaggiatori straordinari.
4: Dal 12 al 20 settembre al Salone del Camper di Parma si celebra il turismo in tutte le sue declinazioni. Acquistate

0: subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
0: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
16: Have fun with
17: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
18: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ragazzi, c'è una velina all'improvviso, bello e buono, bello e buono.
1: Era arrivata la Marta qualunque, poi
2: stacchetto.
0: Sembrava un noiosissimo mercoledì. Eravamo qua ieri a Vale? No, assolutamente carino, perché
1: certo,
0: leggero, quel classico tè delle 5 con dei pettegolezzi, qualche notiziola. Poi all'improvviso, all'intrasat, bussa alla porta la Marta.
1: Buonasera.
0: Al motto di Vale, hai visto il post delle Spice? La Vale.
1: Cosa?
2: Allora,
0: cioè, si è girato il collo come i gufi.
1: What?
2: Accompagnato da un
0: cane.
2: No.
0: Di cosa stiamo parlando?
2: Allora, non posso ancora dirvi molto. È uscito solo un video che riprende una scalinata con un tappeto, che secondo me è quello del video di Wannabe.
1: Certo.
2: Con un giornale, e sul giornale c'è un finto annuncio che deve essere quello delle Spice Girl. Cioè, cercano ragazze che sanno cantare e ballare. La caption non dice tantissimo, se non 10 settembre 2026, 2 p.m. BST, che penso sia il fuso orario con l'inglese, che dovrebbero essere da noi le 3.
1: E BST cosa significa?
2: È il fuso.
0: Bella sì tu.
2: E allora, poi quindi... ci sono taggate 5 persone: Victoria Beckham, Official Mel B, Emma Lee Banton, Melanie C Music, Jerry Halliwell.
1: Sono loro. Allora, l'occasione.
0: Allora, British Summertime. Grazie,
1: grazie.
0: Quest'anno,
1: proprio in questo.

0: questi giorni, cioè tra luglio e
1: ma
0: agosto.
1: Non è una reunion, stanno cercando ragazze che cantano e ballano. Cioè,
2: no,
1: com'è la
2: secondo
1: storia?
2: Secondo me è questo che loro hanno messo su questo finto giornale, è magari l'annuncio che, cioè, per tipo quello che poi ha preso loro.
0: Perché nel luglio agosto di 30 anni fa, 30. Ah, usciva,
1: no, no, 30 anni fa noi eravamo già vecchie.
0: Usciva Wannabe.
2: No, ragazzi, ho sbagliato. Cioè? Non ho letto bene l'annuncio. Classico mio. Aspetta, il giornale dice: sei una fan delle Spice Girl con la capacità di ballare e cantare. Sei una super fan
0: Netflix,
2: una
0: ragazzi.
2: Collector, una music lover. Spice Girl sono un gruppo molto di successo globale, che fa delle coreografie, che balla, che canta, tutto
1: femminile. Sta traducendo
2: femminile
1: simultaneamente, ragazzi, sì. Un fenomeno.
0: Tenendo le dita su un orecchio.
1: La Marta è come fenomeno, la Marta è come fenomeno.
2: Poi dice, vabbè, record 9 number 1, hanno avuto 10 canzoni al primo posto nel Regno Unito, con più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Giovedì, okay, 10 settembre, a questo punto in Italia, alle 3 del pomeriggio, non è richiesta musica. Avrai bisogno di un come si chiama? Un lettore di vinili o un lettore CD. www.thespicegirls.com.
0: E dove devo andare?
2: Sul sito delle Spice Girls. Secondo me cercano dei grandi fan, evidentemente per un progetto, e lo annunciano
1: secondo
2: domani.
1: Secondo me è una roba di, appunto, una serie Netflix, una serie Prime, che
2: ma
1: ne
2: non
1: so.
2: È che è uscita il 10 settembre Wannabe.
0: Allora, ci scrive Biagio chi? Pinocchi, si
1: Biagio
0: tratta.
1: Biagio chi?
0: Si chiama così.
1: Allora,
0: Pinocchi si chiama, si tratta della release di alcune demo delle Spice. Niente reunion, sono un super fan, fidatevi.
2: Ah, vedi, lo sa. Ah, beh, per quello dice ci avrai bisogno di vinile o di CD.
1: Io continuo a non capire.
0: E cosa significa si tratta della release di alcune demo delle Spice?
2: Vuol dire che sono dei pezzi inediti, tipo pezzi di prova, cioè le demo che loro hanno fatto prima di iniziare il gruppo.
1: Ma adesso le tirano fuori, sono matti. Che
2: sono 30
1: non vogliono
2: anni. Non ho capito perché è il 10 settembre, perché ho guardato.
1: Ma poi Biagio, sei super fan, adesso ti chiama la Marta, ci deve delle spiegazioni. Ragazzi, non si va via da qua finché non è chiaro.
2: Ma poi è una domanda.
1: Comunque,
2: perché
1: l'anzianità
2: non l'ha detto prima?
1: Nostra, questi fanno degli annunci come si usa ora noi in otto a decifrarli.
0: La
1: il codice
0: dice,
1: da Vinci,
0: Giulia dice,
1: maledette le Spice

0: speranza di avere della Sole Chaka Khan. Ma cosa devi fare di più? Allora, devi fare che sono le 17.43 in studio, non c'è Diego perché è via per qualche giorno
1: per un segreto.
0: E c'era Marta, c'era Marta che ha bussato poco fa, perché tre ore fa, dico bene Marta?
2: Sì, tre ore fa
0: è uscito un video sull'account ufficiale delle Spice,
2: che riprende il tappeto del video di Wannabe e poi viene inquadrato prima da lontano e poi si vede nel video un ipotetico annuncio su un giornale.
0: Dopo lo linki su Pinocchio DJ, certo, che i nostri non sanno andarci da soli.
2: Intendi dire l'account straordinario?
0: Sì, sì, okay. Lui.
2: Va bene, perfetto.
0: E per cui non si è capito che cosa succede. Per fortuna è arrivato un messaggio. No, poi tu volevi dire, Vale?
3: No.
0: Che cosa?
3: Non è...
0: Che cosa che volevo dire? Che la stampa inglese...
3: No, che si è scatenato il panico tra i fan e che si ipotizza che verrà annunciato domani il famigerato tour mondiale.
0: Allora, per fortuna è scritto Biagio che dice lui è un super... Biagio, ci sei?
4: Sì, ci sono, ciao Bina.
3: Ciao. Perfetto. Biagio.
0: Vale. Esattamente la voce che mi aspettavo, Biagio.
4: Sono sempre quello del butta tutto delle calamite che si è mollato.
3: Certo.
0: Perfetto. Biagio, 44 anni, direttore marketing. Delle 5 Spice, tu eventualmente quale sei?
4: Mel B.
0: Ok.
3: Ok.
0: Secco, cioè non ha avuto esitazione. Quindi questo, la velocità di risposta ci dà direttamente in proporzione
3: l'attendibilità di quanto ci racconterai. Brava. Adesso.
0: E di quanto è fan veramente, di quanto le ha nel cuore le ragazze.
3: Cioè, secondo te cosa ci stanno dicendo con quell'annuncio lì?
4: Purtroppo niente di eclatante. Buono. Ragazze.
0: È un annuncio nefasto.
4: È un annuncio di merchandise in vendita sicuramente, probabilmente noi pensiamo alla release di alcune demo che non sono state ancora rilasciate.
3: Ah, per questo, perché nell'annuncio
0: Madonna,
3: c'è scritto,
0: pensa che roba,
3: dovete
0: pensa
3: avere
4: l'annuncio semplicemente, anziché dire cerchiamo ragazze che cantano e ballano, dici cerchiamo fan delle Spice. Perché replica esattamente l'annuncio che apparve sul The Stage, a cui risposero loro per poi diventare le Spice.
3: E poi dice dovete avere il lettore CD e il
0: giradischi. Quindi saranno su due supporti un po' vintage.
4: Esatto, perché per rubarci più soldi possibili lo fanno su tutti i supporti.
0: Ma tu, Biagio, sei pronto a strisciare quella carta come fosse?
4: Ovviamente. Qua siamo andati a tutti i reunion tour, abbiamo fatto tutto, quindi...
0: Ok. E ecco, la tua visione della faccenda in quanto Biagio, ma anche in quanto Mel B, questa reunion si fa o non si fa?
4: Non si fa purtroppo, non credo a breve, onestamente.
3: Beh, se non l'hanno fatta per i 30 o aspettiamo i 50, ma sarà
0: però
3: troppo.
0: Dai,
4: per i 50 saranno
0: per i 50, ragazzi, cioè
4: allora io ho incontrato di persona Mel B 2 anni fa e mi ha detto non
0: sei identico
4: tanto
0: a me, ti ha detto
4: mi ha detto sì, sei cresciuto identico a me, ti riconosco, e poi mi ha detto non ci sperare, anche se io lo vorrei, lei lo vuole.
0: Lei lo vuole, però... ma lei è inviperita con quell'altra, però, con la Victoria.
4: Victoria non vuole.
3: Poi non ne ha bisogno Victoria, a differenza delle altre.
0: No, non è questione di non aver bisogno. Secondo me non è una questione, adesso non voglio mettere paranoia, Poi Marta mi direi cosa ne pensi tu. Lei non è che non ne ha bisogno, per lei è chip.
3: Certo.
0: Lei ora che è la top dell'eleganza con quel marito, ormai quella faccia buffa che sembra, sai quel Teomondo, come si chiama?
3: Teomondo Scrofalo, sì,
0: con i gotini così,
3: con
0: dai,
3: le gotte gonfie rosse.
0: Forza.
2: Sputa nel piatto in cui ha mangiato.
0: Brava, ma
2: si vergogna del suo passato.
0: Tu come la vivi, Biagio?
4: La vivo male, perché in realtà a me il tour che hanno fatto in 5 è piaciuto moltissimo.
0: Mi puoi mettere in ordine di affezione le 5 ragazze? In testa Mel B, poi subito dopo...
4: Sicuramente Mel B in testa. Emma.
3: Certo. È dolcissima lei.
0: Come, scusa?
4: Sì.
0: Allora,
4: terza Mel C.
0: Sì.
4: Quarta Jerry, quinta Victoria.
3: Ok.
0: Era anche la prima volta che facevi questo esercizio? Era la prima volta che lo facevi?
4: È la prima volta che sposto Jerry un po' più in alto. perché visto che ci aveva tradito lasciandoci, lei era sempre stata in basso, però adesso è Victoria quella che non...
3: Dici quando ha intrapreso la carriera solista, Jerry?
4: Esatto.
3: Però, in qualche modo doveva campare.
0: Mi sono ispirata a lei perché cantava Cicolatino. Era pazzesca.
4: Però è comunque un lutto che stiamo ancora elaborando.
0: E ti sento ancora in altissimo mare, Biagio, se posso dire la mia.
3: Non porta rancore, Biagio.
4: No, altrimenti non mi ascolterei tutti i giorni.
0: È ancora infangatissimo, certo. Senti, non ti chiedo com'è la situazione sentimentale, Biagio, perché sembrava...
4: Sì, mi ha portato fortuna. Bene.
0: Per allora vediamo, concentriamoci tutti sulla Marta, Marta.
2: Va bene a tutti, cavoli.
0: Infatti, allora adesso Marta, postiamo il video che la gente lo può trovare. E poi eventualmente rimaniamo caldi su questa cosa.
3: Domani vediamo cosa succede, magari ci risentiamo per commentare.
0: Va bene,
4: ok.
0: Dai. Ok. Rimani a disposizione, Biagio, direttore marketing, non ha una cippa da fare se non parlare con noi delle Spice. Ti amiamo alla follia.
4: Perché mercoledì io stacco prima per andare dalla psicologa. Spero che adesso di essere
0: bravo,
4: tempo,
0: mi sembra la cosa più giusta che tu possa fare, Biagio. Un abbraccio fortissimo. Ciao tesoro. Ciao. Grazie Marta.
2: Grazie ragazze.

0: Pinocchio continua tra poco, sempre su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
14: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
13: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
14: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa?

0: Cosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ edizione Flash. Ancora alta tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran si vendicano dei raid statunitensi di ieri colpendo due navi americane e 8 petroliere. Schizza il prezzo del petrolio che supera i $100 il barile. Timida apertura di Mosca a un trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere per la politica estera del Cremlino non ha escluso che una nuova tornata di negoziati possa tenersi ad Abu Dhabi. Maltempo, domani allerta arancione per Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche per il rischio di forti temporali. Stamattina nel Cremonese diverse case sono state scoperchiate durante un violento temporale, forte maltempo anche in Liguria. Lo sport e il calcio, dopo il KO dell'Inter ieri a Madrid contro il Real, oggi in Champions è la volta del Napoli che ospita l'Arsenal.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Let's go.

0: Allora, 18.04, Vale, ti ricordi? Vi ricordiamo che non c'è Diego in questi giorni, siamo io e la Vale.
1: Sì.
0: Ti ricordi quando hai cominciato a fare il mondo animale? Che era tanto tempo fa.
1: Tanti anni.
0: Una decina d'anni fa?
1: Secondo me sì, almeno. Poi ciò che è la nostra memoria storica, però non...
0: Deve guardare,
1: una decina,
0: sì,
1: circa.
0: Sì. Però ti ricordi
1: dici,
0: che...
1: Ma come mai?
0: Ma perché una volta dici faccio una cosa, raccontato la storia di un animale e mettemmo la base di Quark.
1: Sì, certo.
0: Che tra l'altro è meravigliosa.
1: È bellissima e mi ricordo anche che invitavo i bambini e le bambine, questa anche
0: subito,
1: in tempi recenti, a inviare i loro disegni ritraenti, gli animali, a Valentina Ricci, la dottoressa, se volete, ma sono anche abbastanza umile, potete scrivere solo Valentina Ricci, via Andrea Massena 2, 20 145 Milano. Io li ricevo e poi li appendo nella bacheca in ufficio.
0: Che tenerezza.
1: Grazie.
2: Compie 9 anni la rubrica.
0: Ah, grazie, Fra.
1: Ah,
0: grazie.
1: Vedi.
0: Grazie.
1: Detto questo, in occasione dell'anniversario della rubrica del mondo animale, ho collezionato 3 notizie a mondo cani.
0: Ok.
1: La prima riguarda la quantità di tempo che impieghiamo ogni giorno per parlare con i nostri amati cani.
0: Vabbè,
1: ma anche gatti,
0: tu Vale, senza, cioè
1: io senza ritegno da sempre,
0: sì.
1: Però da su, fin da quando,
0: sì, ma non è che
1: Gina era molto piccola, però secondo me adesso gli studi ancora non ci hanno dimostrato che parlare tanto col tuo cane o col tuo gatto faccia bene al cane,
0: no,
1: e al gatto.
0: Come gli parli tu e come è lei, proprio è una prova scientifica, prova provata, che non fa per niente bene. Il cane ha sviluppato un sacco di nevrosi.
1: Non è vero.
0: Sì.
1: Non è vero. Gina, guarda, tanti difetti, ma è un cane.

Equilibrato, equilibrato. Comunque il 10% delle nostre chiacchiere avviene con i nostri animali domestici. Hanno preso un tot di gente, ma insomma un nutrito numero di persone, gli ha messo dei registratorini addosso.

0: anche perché tu gli dici le ricette, le cose.
1: Io le parlo di tutto. Io non le nascondo più nulla.
0: Tu non le fai tutto.
1: Non le nascondo
0: tu
1: più nulla.
0: Lo fai anche quando lei non c'è. Mm. Tu verbalizzi quello che fai.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, quello lo fa.
0: Questo,
1: lo so, vale. Figurati.
0: Uno, due, tre.
1: Figurati ora che sono a casa da sola tanto, ciao. Tanto.
0: No, ma però ti capita lei... di stare zitta a lungo e che devi fare per sentire la tua voce oppure no?
1: No, quello no, perché parlo tanto.
0: Ok.
1: Perché parlo tanto con lei, con me.
0: Ma
1: cioè...
0: era per testare quanto effettivamente...
1: No, con lei parlo, ma a lei parlo tanto per strada, per dire, lei è un grandissimo escamotage per riuscire a...
0: Ma quale scamotaggio? Ma ti ha rotto una mano stamattina?
1: No, per riuscire a parlare io, cioè io le racconto. Quando mi tira la odio. Mm. Oggi non mi vergogno a dirlo, ho bestemmiato.
0: No, Valentina, no.
1: Oggi ho bestemmiato.
0: Mi ha vergognare nel dirlo.
1: Lo so, però mi ha fatto malissimo. È stato un momento.
0: Ma poi nella rubrica degli animali. Veramente che orrore. Che orrore. Che orrore.
1: Ma quando camminiamo bene. Io le racconto dove stiamo andando, le chiedo il piacere di assecondarmi e quindi di seguirmi nel negozio, di non impuntarsi, insomma, vabbè, abbiamo il nostro rapporto. Come educhi il tuo cane dipende da come i tuoi genitori sono stati con te. Ci sono quattro modalità di stile educativo, cioè che sono state individuate, poi naturalmente ci sono un miliardo di sfumature, ma sono l'autorevole, l'autoritario, il permissivo e il non coinvolto.
0: Non sei nessuna di quel permissivo.
1: No, permissiva, permissiva, autorevole.
0: Schiava,
1: io mi sono fatta il viaggio.
0: Schiava imbarazzante non c'è. Come sei?
1: Io mi sono fatta il viaggio leggendo i vari profili.
0: Sì.
1: Permissiva, autorevole.
0: Fa molto ridere, brava.
1: E chiudo con la passeggiata perfetta con il cane. Dura, se proprio volete farli star bene e dovete farli stare bene, dura mediamente un'ora e devono avere almeno 16 cose interessanti da annusare. Ok?
0: Tra cui quando tu la porti a Sempione c'è mutande.
1: Mutande di gente. Mutande di gente.
0: Di gente che...
1: che le ha lasciate lì per vari motivi.
0: I motivi per cui la gente ha lasciato lì le mutande.
1: Cadaverini di animali vari. E siamo già a tre.
0: È una passeggiata degli orrori. Capisci? Queste sono tre. Sono solo tre.
1: L'altro giorno l'ho vista. Che, poi io metterei un disco. Che si stava lanciando proprio a strusciarsi su una coda. C'era solo la coda.
0: Beh,
1: originariamente
0: no, ma una coda pelosa o di piuma?
1: No, pelosa.

0: serve come una rivelazione, vi potete immaginare.
1: Vabbè.
0: Io alle prime armi del rap, lei mi appare così, una donna le cui io sono una sua coscia, cioè il mio corpo è una sua coscia. Da lì parte lei gigantesca.
1: Un donnone.
0: Dei video di lei che guida delle moto molto veloci, che smista la folla a spintoni. Capisci che io ho detto, ma certo. Allora, cioè, ma allora c'è una verità della vita, della bellezza, del... E in più erano anni in cui appunto nell'hip hop c'era tutta questa cosa del hey bitch. Cioè, bitch comunque vuol dire signorina di facile costume.
1: Sì.
0: E infatti lei parte col pezzo. A chi? Oh. A chi? Una volta vennero una parte di Wu-Tang Clan a Milano, io li dovevo portare in giro.
1: Sì.
0: E per cui mi feci dare strategicamente i passaporti e gli ori, dicendo no, perché ragazzi me li dovete dare a me, perché sennò è molto pericoloso qui.
1: Mi cioè, arrivavano dai posti che
0: ho capito, però mi piaceva creare un clima di terrore per il quale non facessero troppo. Ho detto, il primo che mi chiama bitch non vede più il passaporto.
1: Brava.
0: Poi però siamo stati molto bene, ci siamo divertiti e mi ricordo Risa dei Wu-Tang Clan, al quale ho insegnato Oh mia bella Madunina.
1: Oh, vabbè.
0: Quando ho fatto il concerto a Reggio Emilia, questi sono aneddoti veramente di una noia, mi rendo conto che nessuno sa di cosa sto parlando, però immaginatevi dei rapper di New York, i più, cioè Wu-Tang sono stati. Io arrivo in ritardo alla serata, lui mi vede dal palco e canta My Man Lapina, sempre stata My Man.
1: Sempre molto femminile.
0: Sempre, sempre. E intona Oh mia bella Magiunina.
1: Madonna, che sogno.
0: Sei grandissima rivalsa mia. Su tutti dovete fare i bravi.
1: Certo.
0: What are you calling a bitch? Detto questo,
1: gossip.
0: Vai via.
1: Allora, il primo.
0: Questi erano gossip anni 90.
1: Sì,
0: comunque.
1: Molto belli. Io ho apprezzato tantissimo.
0: Bene,
1: Proprio tanto. Mi spiace solo non avere la. Che non hai la registrazione di mia bella Madunina.
0: Figurati io. Cioè, ragazzi.
1: Sarebbe stato bello. Comunque, il principe George, il principino George, oggi ha cominciato le scuole da grandi. Lui ha 13 anni.
0: Per le medie.
1: Sì, però non le fa tornando a casa a dormire. È andato a Eton, che è la scuola.
0: Quella
1: che
0: è scuola terribile.
1: Sono. Cosa sono? 25 residenze. Praticamente lui ha la sua stanzina.
0: Stanzina. Per fare vedere.
1: Col suo lettino, la sua scrivanietta. E non torna a casa. Tornerà a casa nel weekend se vuole. Magari la domenica fa il pranzo con i suoi, però diciamo in linea di massima sta con loro. Cioè sta a scuola a studiare, sono 28 le materie, tipo 28 materie da studiare, i bagni sono in comune, forse i suoi dicono gli daremo a sto giro perché
0: il
1: dorme fuori casa al telefono, ma senza la possibilità di collegarsi a internet. Cioè gli diamo un basico.

0: Brondi, gli diamo un Brondi. Venga, Brondi chi parla?
1: Ma dai, ma è
0: ho capito.
1: Ma dai.
0: Vale, il compleanno di Hugh Grant.
1: Auguri!
0: Me lo fa sapere la Marta, 66 anni.
1: Ah, auguri. Auguri.
0: E poi aggiunge, scritto nel monitor, buono.
1: Ma dai, dai. Perché è elegante, lui è sempre elegante.
0: La Marta quella roba la ci casca. Figurati.
1: Allora, Pamela Anderson è stata a Venezia. Non parleremo del premio che ha ritirato, del discorso toccante che ha fatto, del quale hanno parlato tutti, ma del suo nuovo biondo.
0: Perché noi non facciamo che parlare dei biondi di Pamela. Lei li fa perché sa che noi, cioè, comunque 5 minuti di trasmissione ce la facciamo.
1: Dobbiamo ringraziare, sai chi? John Nollet.
0: Grazie, che è, John,
1: che è quello che dai tempi di Baywatch le fa i biondi.
0: Sì.
1: Adesso eravamo rimasti al biondo rosa.
0: Che era bello, eh. Ma sai che io comunque adesso non voglio dirti, te lo giuro quanto è vero il Dio. Quando l'ansia prima di dormire penso ai colori, ai biondi di Pamela Anderson e dico, ma scusa, ma perché a lei glieli fanno così bene, a me non mi viene mai così. Ma non la bellezza, non ti sto parlando.
1: No,
0: della
1: no, vabbè, John Nollet sarà un maestro del biondo.
0: Marta, mi guardi quanto costa farsi fare un biondo da John Nollet?
1: John Nollet, tu tieni conto che per il nuovo biondo di Pamela, John Nollet si è ispirato al film francese La Baia degli Angeli di Jacques Demy del 1963.
0: Che bastardo, madonna.
1: Cioè, so, proprio la Giusy, andare a cercare. No,
0: la Giusy mi spacca, va benissimo, figurati, poi mia amica da tutta la vita, no, e vado là a fare il biondo, non voglio sapere niente.
1: Però questo si fa dei viaggioni incredibili.
0: Vieni al microfono se hai coraggio, Marta.
2: Allora, mi dispiace dovertelo dire così, sono 700 euro solo il taglio, 1000 anche col colore.
0: Cioè, il taglio sono 700, 300 il colore?
1: No,
0: faccio solo
1: 1700.
2: No, 1000 totale, taglio più colore, 700
0: però il taglio
2: solo
0: 7. Allora faccio, allora
1: solo il colore.
0: Faccio una colletta di un mese qui in Sempione all'angolo e poi però faccio solo il colore. Posso
2: si chiama John Confidential l'operazione.
0: Cioè, la faccia alla conferenza.
1: E poi la ricrescita te la tieni per un po'.
0: Madonna, ma scherzi?
1: O fai la ricrescita?
0: No, vabbè, che ti devi, una volta che hai fatto un colore da 300 euro, devi avere una scaletta di impegni pazzeschi. Perché
2: vabbè, ma per 1000 euro non
0: ti
2: viene.
0: Poi alle 7 vado a casa? Dai. No.
1: Comunque è una nuance chiarissima con delicati riflessi di limone. Se volete provare a casa, prendete il limone, lo spremete.
2: No, 1000 euro.
0: Sì. Grazie, ma

0: per te.
1: 18 e 22, avanti Vale.
2: Allora, Katie Holmes, la ex moglie di Tom Cruise, certo, ma reginetta di... dai, quella serie lì.
1: Quale?
2: Quella lì, Dawson Creek.
1: Ah, Dawson
2: Vabbè,
1: Creek.
2: Ma non c'è...

0: ha bisogno di presentazioni.
1: No,
0: dai,
1: anche perché poi dai, quello è il meno.
0: Infatti, è innamoratissima.
1: Ma lei, povera, ma lo sarà stata anche altre volte, ma non poteva dirlo, ti ricordo.
0: Allora, fino a Jamie Foxx non poteva dirlo, cioè è dovuta stare zitta.
1: Io dico, cioè il mondo di fronte a una cosa del genere... Allora,
0: senti,
1: no,
0: allora
1: non
0: lei
1: sono le cose più allucinate del mondo, me ne rendo conto, però dico del chiacchiericcio inutile che facciamo noi.
0: Sì.
1: Cioè, ma che questo ti vieti di dire che sei innamorata per 8 anni? Ma vi sembra una roba
0: questo
1: normale?
0: Questo è Tom Cruise che le ha fatto firmare in sede di separazione un documento nel quale lei dichiarava che per i successivi 10-15 anni, non mi ricordo, non avrebbe dovuto ufficializzare relazioni amorose.
1: Ma io dico, ma si può essere più violenti?
0: Sì, sì, una roba tremenda.
1: E tutti applaudirlo, ma stai a casa, ma vieni qua, se hai coraggio, un attimo. Lo sai che una tempesta di schiaffi gliela darei io a lui?
0: Sì.
1: Poi anche un periodo che avrei bisogno, per cui casca male. Però dico, senti, bella,
0: effettivamente una roba
1: ma
0: brutta.
1: Stai calmo, stai.
0: Che poi
1: fai quello che devi fare. Cioè, la gente continua a vivere dopo di te.
0: No, che poi sapevamo tutti.
1: Salta dagli che... fai quelle tue rubine là.
0: Sapevamo tutti che stava con Jamie Foxx. Quindi,
1: ma sì, ma
0: documento.
1: Oh, è lui contento così.
0: Contento così, ma.
1: Dai, con le zeppe, ma dove vai? Oh.
0: No, bravo, è bravo, però, dai.
1: Dai, bravo, vale, ma, no. Sì, ma chi se
0: bravo
1: ne frega?
0: E la beffa delle beffe,
1: perché bravo è bravo, allora nessuno gli dice niente. Allora, se nessuno ti ha detto niente, vieni qua che te le do io. Io non vengo là perché non c'ho, in America non ci vengo.
0: Ma no, ma non ti fanno entrare anche, secondo me. Comunque, beffa delle beffe,
1: bene.
0: A suo tempo, che quando lei poteva legalmente ufficializzare la relazione con Jamie Foxx, si sono lasciati. Evidentemente gli piaceva anche però quel giochetto ai due, alla coppia, non lo so.
1: Ma figurati.
0: Sta di fatto che adesso sta insieme, l'abbiamo già detto, a Jason Bard Jarmoschi. Sono in Italia, probabilmente ci stanno ascoltando.
1: Oh! Sono ragazzi, sono con voi, ditelo a tutti, a chiunque passa,
0: lo
1: ditelo
0: stanno
1: a tutti.
0: Dicendo, lo stanno
1: bene.
0: Dicendo, lei sta
1: lui,
0: pubblicando.
1: Lui giustamente magari no, ma lei capisce.
0: Lei sta
1: che...
0: pubblicando caroselli su caroselli di loro due in barca, lei che fa il ponte, lei con l'abito da sera, lui che ride, lei che guarda il tramonto, molto molto felice. Non è quello che è arrivato dopo Jamie Foxx, nel frattempo lei era stata con Vitolo, lo chef.
1: Non mi indicare così, Vale, quando
0: dai,
1: dici Vitolo.
0: Dai, ti ricordi quando stava con Vitolo? Poi con chi è che stava?
1: Vitolo,
0: con
1: Bob... non mi ricordavo che era lei che ci stava.
0: Stava è stata con
1: nome.
0: Vitolo e con Bobby Wooten. E con Jason, ah no, Jason è quello attuale. Vabbè, tanti auguri a loro. E salutiamo anche Drew Barrymore, della quale abbiamo pubblicato un video sull'account Instagram Pinocchio DJ nel momento esatto in cui assaggia per la prima volta una pasta al ragù alla bolognese.
1: Dove?
0: È in casa viene cucinata una pasta al ragù all'italiana.
1: Vera? Ma cioè di quelle americane o?
0: Ma no, vera. E abbiamo anche il file audio.
2: Bolognese.
0: E poi fa un balletto di gioia. Sai quando mangi una roba buona
1: che ti piace,
0: che non riesci a trattenerti,
1: certo,
0: e cominci a scodinzolare.
2: Bolognese. Bolognese.
1: Che voglia, Madonna, sì. Che buona,
0: sì,
1: buona. Quando è buona
0: quando
1: da
0: è buona,
1: morire
0: è buona. Sì. Ma anche quando è mediocre, comunque è così buona che resta buona.
1: Ma anche fredda.
0: Sì.
1: Di
0: sì.
1: Frigo.
0: Sì, sì. Chiudo con le unghie a pois di Dua Lipa. Volete saperne di più? Andate sull'account Instagram Pinocchio DJ.
1: E via che si vola!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen

0: Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Su Radio DJ One Nation.

0: 18.33 per dirvi che genere di puntata vi siete persi fino qui, se non fosse stati all'ascolto. Si è parlato a un certo punto per l'ennesima volta del biondo di Pamela Anderson, che è a Venezia.
1: È stata a Venezia, sì.
0: È stata a Venezia con un biondo nuovo. Noi ci piace parlare dei biondi che lei si fa, perché
1: sì,
0: sono effettivamente molto belli. Tenete presente che non è solo bello il biondo, perché grazie, è una tinta, è un biondo su capello bianco. Questa
1: sì,
0: è la cosa
1: sì,
0: molto complessa.
1: Adesso è proprio
0: e
1: un
0: chi
1: biondo
0: comincia a avere i capelli bianchi, il biondo è molto difficile da fare, no? Perché tende al verde subito.
1: Perché tu dici, cioè, secondo te lei è tutta canuta?
0: Quanti anni ha lei?
1: Ma no, non... poi non è detto,
0: non
1: sai,
0: si dice?
1: No, no, non lo so, meno di 60, meno di 60.
0: Anch'io meno di 60 e qui ce li ho, guarda,
2: 59.
1: Ah, vedi? Per un pelo.
0: Io ne ho 56 e qua questi due ciuffi qui sono bianchi.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì. Vabbè, io sono tutta bianca, però magari lei, cioè, di fatto è un biondo chiarissimissimo.
0: Comunque.
1: Sì, comunque
0: sul capello
1: molto trattato,
0: non freschissimo di una teenager, ok?
1: Certo.
0: Allora, si è parlato di questo parrucchiere, quanto costa andarci? 1000 euro. 1000 euro di cui 700 il taglio, 300 la tinta. Abbiamo detto vabbè, pensavamo peggio.
1: Sì.
0: In realtà la Marta ha degli aggiornamenti su questa imperdibile notizia.
2: Sì, perché io vi ho dato questi numeri senza aprire l'articolo. Mi sono fermata alla prima frase.
0: Che è proprio da una che lavora con noi.
2: Sì, ma sono così dalle elementari, sì, non leggevo
1: certo. È il nostro modus operandi.
2: Sì, certo. È il mio modus comportandi. E invece però vi confermo che i prezzi che vi ho dato prima sono giusti.
0: Ragazzi,
2: cioè...
0: adoro parrucchiere, citazioni da uomini e donne. Niente, stiamo volando.
2: Allora, se vuoi fare il John Confidential, che vuol dire che te lo fa proprio lui. Cioè, se tu vuoi fare il servizio del parrucchiere del signor John, sono 700 euro taglio.
0: No, Confidential, non c'ho voglia di dirgli niente.
1: Sì, poi lui già è uno che se la canta perché racconta sempre
0: Hai
1: tutto
0: capito?
1: A tutti.
0: Hai capito?
1: Cioè.
0: No.
2: Se invece vuoi usufruire dei servizi donna che sono a cura dei collaboratori, il taglio costa
0: Adoro
2: 320
0: servizi
2: euro.
0: Servizi donna, sarebbe la prima volta nella mia vita.
2: Però hanno anche i servizi uomo, dopo ti controllo i prezzi.
0: Controllami anche i prezzi dell'uomo, perché magari faccio quelli.
1: E risparmi.
0: Bel barba, cavei.
2: Poi colore, sono 360. Colore balayage 3,40 se i capelli corti, 4,40 se i capelli sono lunghi.
0: Ce li ho fino al sedere.
1: Comunque sono prezzi competitivi in quel mondo di parrucchieri famosi.
2: E poi taglio, colore e balayage 4,40 capelli corti, 5,40 capelli
0: No,
2: corti.
0: Ma non me li faccio tagliare. Ma cioè, che
1: con
0: me frega.
1: Con tutto che io li taglierei. Io farei su di te un taglio Pamela di oggi.
0: Ma tu sei pazza.
1: Pina. Io sì, te l'ho detto, guarda, ho ripescato una foto che ti avevo mandato qualche tempo fa dicendoti io ti vedo così, quando era ancora bionda rosa.
0: Ma cos'erano negli anni 80 che me l'hai mandata?
1: No, te l'ho mandata qualche mese fa, un paio.
0: Ma quando? Fammela vedere. Mettiamola su Pinocchio DJ, quell'account imperdibile, che stiamo proprio perdendo ascoltatori ogni secondo che passa, è proprio una sfida, i famosi giochi di morte. Noi che siamo qui così a guardare i telefoni.
1: Aspetta che sto, l'ho beccata l'altro giorno, adesso vedi che non mi compare più.
2: Però ti posso dire, puoi tagliarli da sola. Io facevo così quando abitavo dalla Valle,
0: ragazzi,
2: con le forbici del pollo.
0: Finisco no, Betty Blue. Non so se hai visto il film.
1: Marta, tu devi smetterla di tagliarti i capelli da sola.
0: Sì, infatti, cioè, tu devi smetterla di una serie di cose, Marta.
1: Fa bene.
0: Tra
1: e
0: l'altro,
1: devi.
0: Ragazzi, mettiamo una canzone.
1: Dai,
0: cioè, ti devo dire un'altra cosa. Cosa? Cosa? È la chiusura di un sogno? Ma stiamo scherzando?

0: Allora, questa canzone, ragazzi, è proprio meravigliosa, meravigliosa. 18:41, Marta, scrivono. Qualcuno vuole venire con me al Teenage Dream? Sai che cos'è?
1: Sì, sì, è una festa, una serata che fanno, non so se solo a Milano o anche tipo Roma, forse.
0: Ok.
1: Che fanno canzoni un po' vecchie, tipo, che ne so, High School Musical, quelle cose lì, un po' da
0: Francesco
1: ragazza.
0: Dice, vorrei andarci, ma gli amici come me, hanno 40 anni, giustamente, non mi ci vogliono portare. Pina, Vale, Marta?
1: Marta,
0: aggiunge
1: Marta,
0: Marta
1: andare.
0: Così cerchiamo qualcuno per Marta.
1: Oh, che cosa,
0: che
1: carino
0: Francesco,
1: ci
0: è
1: penso.
0: Cosa fatta. Sono due punti di

0: vista diversi. Si va dal ci penso al cosa fatta, però dai.
1: Sì, sì, però è un apostrofo rosa tra il ci penso e già fatta.
0: Bravissima, sì. Marta, bravissima. Ti ringrazio. Vale, continuiamo?
2: Allora, vi posso parlare dello Shilajit, che è un nuovo integratore, cioè l'integratore di ultima generazione. Abbiamo avuto i superfood, abbiamo avuto i funghi adattogeni,
0: sì.
2: È arrivato il momento dello Shilajit,
0: okay.
2: Che è una resina utilizzata in...
0: Ho capito, l'ho anche presa, sai?
2: Sì,
0: sì.
2: Nell'ayurvedica, sì. da sempre è una resina, una sostanza naturale che si forma lentamente nelle rocce delle zone montuose, soprattutto quelle dell'Himalaya. Si presenta come una pasta nera, terrosa, che tu puoi diluire nell'acqua, nel latte,
0: guarda,
2: in una bevanda calda.
0: Sembra più una melassa in realtà.
2: Ah, vedi?
0: Sì.
2: Vedi?
0: Non cattiva di sapore, non fa una cippa.
2: Allora, lei ti promette tanto.
0: Lo so,
2: perché
0: è
2: lei
0: un continuo, soprattutto poi durante la menopausa, sì. Dice ti sgonfia, ti fa. Invece,
2: allora, cioè, lei ragazzi, ti promette di darti un'energia che ciao. Proprio che tu la mattina la pigli e hai la forza di affrontare la giornata, la serata, tutto. Ti promette i capelli belli. Ti promette che ti sgonfi. Ti promette.
0: L'ho fatta, ragazzi. Cioè.
2: La scienza, per contro, dice: lei ti promette.
0: Ma non mantiene.
2: Ma a casa nostra, cioè per gli studi,
0: no,
2: per quello
0: prove,
2: che ne sappiamo noi.
0: Ma magari, sai, poi sono sostanze che devi trovare la formula giusta, nel senso che magari di una marca funziona, di un'altra no. I dosaggi, la pazienza di prenderla per magari un anno,
2: sì,
0: non
2: la
0: lo
2: costanza,
0: so.
2: La
0: e poi
2: costanza.
0: I corpi reagiscono diversamente, soprattutto a queste sostanze così naturali che
2: la troverete, comunque la troverete, ci cascheremo. Altra
0: certo,
2: cosa che troviamo.
0: Questo non c'ha mai, sapere la verità non ci ha mai fermati,
2: no,
0: eh?
2: No. Altra cosa che stiamo trovando, soprattutto viralmente, è un cocktail che promette di abbassare il cortisolo. Il cortisolo è quell'ormone, l'ormone,
0: sì,
2: del cattivo umore, del sonno disturbato, della,
0: sì,
2: difficoltà
0: della
2: di concentrazione,
0: del notturno, sì,
2: dell'irritabilità. C'è una bevanda che è a base di cocco, agrumi e magnesio, che promette di sostenere l'organismo durante i momenti di stress. È semplicissimo realizzarla, vi dico come fare. 200 ml di acqua di cocco, 50 ml di succo d'arancia, mezzo limone, un cucchiaio di magnesio.
0: Sera.
2: No, ma puoi berla quando vuoi. Un cucchiaio di magnesio in polvere, un pochino,
0: sì,
2: di acqua,
0: vale,
2: frizzante.
0: Ma quale magnesio? Quale, che ce ne sono 200?
2: Un pizzico di sale. Shakerate, bevete. La scienza cosa dice?
0: Un po' di tequila non guasta.
2: Brava. Sempre.
0: Perché
2: un po' di
0: ti
2: tequila
0: rilasso.
2: Non guasta mai.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

0: 18:47 Radio DJ. Vale, un'ultima notiziola. Dai, sai che mi comunque sono stata
1: bene,
0: sono
1: state bene. Sì.
0: Più non è che dobbiamo star bene noi, dobbiamo far star bene là fuori. Forse a tratti ci siamo un po' lasciate andare. Questa è la verità.
1: Complice Marta, che ci ha tirato in mezzo. Allora, sono molto indecisa.
0: Infatti eventualmente la colpa è della Marta.
1: Sì. Sono molto indecisa perché da una parte ho lo sbugiardare un rimedio della nonna, che però dici, ma povere nonne,
0: ma
1: lasciamolo in pace. Cioè, se mi mette la patata, la fetta di patata sulla fronte quando ho la febbre e mi dice che è un modo per sfebbrare, cioè perché io devo dire no, non è vero?
0: Perché non è vero.
1: No, non è vero. Però intanto generazioni di persone sono cresciute... Ma.
0: Veramente?
1: Mettendosi le... sì, si usava farlo.
0: Fettona o mezza.
1: La fettona, perché? Perché le patate venivano conservate in luogo fresco e quindi erano l'equivalente della pezza o del ghiaccio. Ghiaccio. Quindi questa, vabbè, l'archiviamo. Abbiamo i 5 colori di tendenza per l'autunno.
0: Ah, così, dalla patata ai 5 colori. Benissimo, Vale. Ottimo.
1: Ve li dico.
0: Sì.
1: Allora, l'intramontabile arancione, che comunque l'arancione si sa, non lo metti mai, lo metti un po' in estate.
0: Oppure se sei Hare Krishna, però non è che proprio ti succede di continuo.
1: Esatto, l'arancione è da un paio d'anni che dà...
0: A me non dispiace, a me sta abbastanza bene, o almeno il viaggio che mi faccio io.
1: Sì. Non lo so, non lo metti spesso però.
0: Vuoi che lo metto domani?
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì. Lo metto anch'io, metto la gonna arancione.
0: Io ho una felpa però, se fa caldo non lo metto.
1: Aspettiamo.
0: Dai, diamoci ancora un attimo. Okay.
1: Arancione. Lo zabaione.
0: A me sta benissimo, mi sbatte. A te
1: invece piace, a me piace, avevo una mezza idea di pitturarci la cucina, ma forse troppo.
0: Troppo, te lo confermo già.
1: Sì. Troppo. Che sta bene lo zabaglione col marrone.
0: La cucina anni 80, tremenda.
1: No, infatti, ma guarda, ho sbagliato colore del corridoio e ho capito che non posso più usare.
0: Cioè, non vado farlo, di bianchi, Vale, sì.
1: Allora, zabaglione con marrone, blu e grigio. Va bene, se volete, se dici, beh sì, lo zabaglione, ma con cosa lo metto? Col
0: marrone. Lo zabaglione,
1: lo so, però io l'ho chiamato per 50 anni zabaglione, adesso stavo cercando di trattenere.
0: Oh zabaglione, bello aglione.
1: L'azzurro cielo è tuo, dai, azzurro cielo è proprio il colore tuo.
0: È certo.
1: Che è il colore dei tuoi occhi, tra l'altro. Sì. Il viola, che è una nuance antichissima, tra l'altro la producevano i fenici, che va in tutte le sfumature, dalla melanzana all'ametista, dalla malva al mirtillo,
0: ok?
1: E chiudo con il rosso. Quest'anno assisterete a un grandissimo rilancio del rosso. Poi non dite che non ve l'avevo detto.
0: No, il problema è questo. L'ha detta questa notizia con una postura di Lilli Gruber. Cioè con una mano un gomito appoggiato al banco e la mano l'altra stesa.
1: È vero
0: o no?
1: Sai perché? Perché ho la vescica piena. Ma
0: non
1: piena
0: e purtroppo però dobbiamo ancora continuare.
1: Aspettiamo. Tanto voglio dire, una delle mie grandi qualità è quella di avere una vescica sopra.
0: Chi devono operare perché esageri.
1: È più grande della media perché l'ho allenata per in tanti anni di trattenimenti di pipì.
0: Allora, per dovere di cronaca, grandissimo, vibrante successo della Marta.
1: Vero, tanti messaggi.
0: Riporto messaggi di entusiasmo.
1: Sì.
0: Sono
1: attendiamo
0: tutte persone psicopatiche però, Marta.
1: Okay. Attendiamo messaggi di ragazzi
0: automuniti,
1: non perdi tempo, con buone intenzioni, con voglia di divertirsi. La ragazza non cerca
0: in
1: l'uomo
0: grado
1: della
0: almeno
1: vita.
0: Di leggere.
1: Sì.
0: Questo.
1: Sì.
0: Ok?
1: Va bene.
0: Bene.

0: Allora Vale, due cose. Non vedo l'ora che sia domani per stare di nuovo insieme.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora di scendere, che c'è Giuemi che mi aspetta.
1: Io di farla pipì, guarda.
0: Dai. E allora. A domani! Ciao!

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Muito Mass è una collezione
11: di oggetti da collezionare.
10: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
11: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
10: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
11: Perché Muito Mass?
10: E perché no? Muito Mass,
11: never enough. Scopri di più su muitomass.com.
12: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
13: 90 secondi, non uno di più.
14: E se l'idea funziona, si sente subito.
15: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
16: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
17: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
17: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
16: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business.

0: Plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Zelensky torna ad invocare l'aiuto degli alleati europei dopo i pesanti attacchi delle ultime 24 ore su diverse regioni dell'Ucraina, dove sono rimaste uccise almeno 12 persone. Intanto Mosca apre timidamente a negoziati trilaterali con Stati Uniti e Ucraina, forse ad Abu Dhabi, ma non c'è alcuna previsione rispetto alle tempistiche. Si rialza la tensione nello stretto di Hormuz dopo i raid statunitensi di ieri su 5 petroliere iraniane. È arrivata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato 2 navi americane e 8 petroliere. Teheran ha bloccato la navigazione anche nei mari di Oman e Arabico. Gli iraniani sostengono che sia stata minacciata la sicurezza nel Golfo e hanno annunciato che colpiranno in Giordania, Kuwait e Bahrain. E corre il prezzo del petrolio, che supera i $100 il barile. In rally anche il gas, che arriva al prezzo massimo dal 2022, e negli Stati Uniti si batte un nuovo record. Il gasolio arriva a costare quasi $6 il gallone, un prezzo mai toccato prima. Le borse europee chiudono in rosso. Diventa un caso diplomatico la reazione di Donald Trump alla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz ha deciso di annullare una telefonata con il presidente americano, che era in programma per oggi pomeriggio. Il capo della Casa Bianca aveva commentato il risultato elettorale con un wow, attribuendo il successo della destra estrema all'esasperazione dei cittadini tedeschi verso la gestione dei flussi migratori. Grande folla a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, gettata da un cavalcavia dall'ex compagno. In molti si sono riuniti anche sul sagrato, dove è stato allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. E stasera anche Firenze, città adottiva di Lorena, la ricorderà illuminando di rosso i monumenti. Dalla Brianza arriva la notizia di un altro tentato femminicidio. Un 50enne ha dato fuoco alla casa dell'ex fidanzata, rimasta gravemente ustionata insieme al nuovo compagno. L'uomo è stato arrestato. Cambiamo argomento. Oggi a Venezia è il giorno della proiezione del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis. In gara anche Dao, del regista russo ma pro-Ucraina, Krozanovski, che denuncia le drammatiche conseguenze dei totalitarismi, e il francese Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Il calcio, altra squadra italiana impegnata stasera in Champions League dopo il KO dell'Inter ieri a Madrid contro il Real. Oggi è la volta del Napoli, che ospita l'Arsenal. Domani tocca Como e Roma, rispettivamente con Lipsia e Fenerbahce.

0: informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
8: Have fun with... Che spettacolo, l'estate al cinema! Il biglietto per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro!
9: Li cerchiamo.
10: Li troviamo.
9: Li moniamo.
10: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
9: Dai, un attimo.
10: Ma no, ma ti pare?

0: La redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Allora,
2: bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma di cui, secondo un noto quotidiano, Linus sapeva ma non ha fatto

0: va bene. Basta,
1: oggi è mercoledì 9 settembre 2026, compleanno di Lev Tolstoi e Francesco Gabbani. Uno un bravissimo autore che tuttavia ha scritto cose non facilissime da digerire, l'altro uno scrittore russo. Andiamo con i titoli di oggi.
0: Vi salutiamo entrambi. Esteri, il Cremlino annuncia un futuro incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping. Ancora da capire se all'ultimo si aggiungerà anche Voldemort.
1: Può darsi, però potrebbe avere
0: degli impegni. Sei libero.
1: Israele, Netanyahu nega di aver saputo prima dell'attacco del 7 ottobre e assicura che anche l'oroscopo parlava di bella giornata.
0: Certo,
1: quindi non poteva proprio sospettare in alcun modo.
0: Esteri, gli Stati Uniti bombardano 5 petroliere iraniane per festeggiare la fine del conflitto.
1: Mi sembra un buon modo.
0: Avevano le ultime da usare.
1: Se no poi scadono, giustamente. Politica contro l'avanzata neofascista, il campo largo si dice pronto ad unirsi, ma i leader litigano su chi debba fare Matteotti. Sono ancora d'accordo.
0: Difficile.
1: Si litiga proprio su tutto,
0: Legge elettorale, il governo pronto a inserire uno sbarramento al 10% per chi ha il cognome che finisce per Annacci.
1: Magari è Iannacci, esatto. Magari è, se si candida Iannacci, possibile, il figlio ovviamente. Clima, il 40% della terra è destinato a diventare arido entro il 2100, ma la russa minimizza, impareremo a mangiare la ghiaia.
0: Certo, buona quella. Bruxelles, l'Unione Europea lancia una stretta sui bed and breakfast che nelle città d'arte non potranno essere più di 15 per metro quadro.
1: E mi sembra già comunque un buon valore. Venezia, Daspo per l'influencer di estrema destra che durante una preghiera islamica aveva cantato l'inno d'Italia a squarciagola, convinto che l'Islam fosse una nazionale di calcio. Non lo so, probabilmente quello.
0: Tecnologia, OpenAI annuncia che la sua intelligenza artificiale di ultima generazione è riuscita a scoprire come fa il coccodrillo.
1: Guarda che incredibile. È incredibile quello che riescono a fare. Musica, un ex tecnico degli Oasis pronto a mettere all'asta materiale sottratto ai Gallagher, tra cui alcuni vaffanculo che i fratelli si sono scambiati a Natale.
0: Cute.
1: Loro fanno così.
0: Tecnologia, Apple presenta il primo iPhone che si piega a metà e poi dopo funziona ancora.
1: Perché?
0: C'era stato un tempo.
1: Perché che si piegano a metà più o meno.
0: Volendo,
1: tutti. Però poi il trucco, cioè il bello è che poi dopo funzionano ancora. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Permettetemi di dire una bella canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E come diciamo in questi casi, giù il finestrino, pantaloni a zampa e bentornati a
0: Questo è un pantalone giù.

0: passati, ma qua diluvia.
1: No.
2: Oh. Hai ragione, scusaci, ti abbiamo fatto allagare l'auto, però era il minimo che potevamo fare per questo pezzone del 1986, Don't Leave Me This Way, Common Hearts, su Radio DJ, ad aprire questa bella puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese la Riccionese e in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto questo brano e in effetti parecchi hanno indovinato, sì, in sì. particolare Gianfranco.
3: La notizia del giorno potrebbe essere il dipendente Anthropic che ha lasciato l'azienda perché dice che entro 10 anni la IA distruggerà l'umanità.
2: Eh sì.
3: Ciao Gianfranco da Bari.
2: Bravo Gianfranco, sì. Hai vinto nulla, ovviamente, come sempre in Chiacchiericcio, però questa è la notizia di cui parliamo. Mi metti una base Terminator, Pagax, la colonna sonora di Terminator, se ce l'abbiamo. Era così brutta la colonna. È suonata con un frigorifero là.
4: Senti.
2: Non è memorabile.
4: Ma di
2: la
4: chi è? Vangelis?
5: No. Sì, infatti facciamo sta gaffa adesso.
0: No, però no. Perché Vangelis ha fatto tutto bello. Cioè, allora,
4: vabbè, anche...
2: Aspetta, vediamo. Colonna sonora di Terminator composta dal musicista statunitense Brad Fidel.
4: Brad Fidel. Come pane?
2: Brad, in realtà.
4: Ah, Brad. Brad.
2: Ha fatto anche...
4: Sì.
2: Johnny Mnemonic.
4: Ah, tutte le robe così. Sì.
2: Ammazza vampiri e Ammazza vampiri 2.
4: Ammazza vampiri.
1: Porca.
2: E boh, Time Cop, però vabbè.
4: Che cos'è
2: vabbè,
4: Time Cop?
2: Effettivamente non c'è
4: del tempo.
2: Non ce ne vorrà il buon Brad, non ce la ricordiamo. Togli sta base che è brutta. Parliamo
4: dai,
2: però di intelligenza artificiale.
4: Parliamo di intelligenza artificiale e dell'ennesimo, vogliamo dire ennesimo licenziamento che arriva con messaggio catastrofista.
2: L'ennesimo dipendente di una compagnia di AI che se ne va facendo uscita un po' teatrale.
4: Esatto. Allora, stiamo parlando in questo caso di Jacob Coxon, che è un ricercatore 27enne che ha lavorato in questo momento, era da Anthropic e poi
2: che
4: appunto
2: sono quelli
4: si è
2: di Claude,
4: licenziato.
2: Sono
4: quelli
2: capirci.
4: Di Claude.
2: Se sentite nominare Claude come intelligenza artificiale sono Anthropic.
4: Ma prima lavorava da OpenAI, che è quella di ChatGPT. Quindi questa persona lavorava da 3 anni come ricercatore per 2 delle più importanti aziende che producono intelligenza artificiale. Se n'è andato e ha deciso di scrivere svariati tweet su X in cui racconta le sue impressioni appunto da ricercatore che ha fatto parte di queste aziende.
2: E usa un tono assolutamente moderato.
4: Sì, ha detto: ho passato gli ultimi 3 anni a svolgere ricerche, insomma, in questo ambito. Nessuna delle due compagnie sta agendo responsabilmente. Stanno correndo verso una superintelligenza in grado di migliorarsi da sola e stanno giocando con le nostre vite. E dopo un po', insomma, alcuni tweet, scrive: le persone che costruiscono le AI credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio.
2: Fine del decennio, quindi anni mancano? Siamo 2024,
4: alla fine di questo
2: 4,
4: decennio 4.
1: Raga. Ah, subito.
2: Raga.
4: Non è una trovata di marketing, anche perché posso dire, nel senso...
2: Non è una bella trovata.
4: Anzi, molti dirigenti e ricercatori useranno un linguaggio prudente con la stampa, ma le stesse persone in privato esprimono la loro paura. Nessun'altra attività umana comporta un livello di pericolo paragonabile.
2: Okay, regà, grazie, perché posso
4: dire... abbiamo l'atomica, qui, cioè,
2: tutto sommato era un periodo tranquillo questo,
4: ma
2: per
4: sì,
2: l'umanità, no?
4: Sì.
2: Ci sono le

0: tensioni geopolitiche, c'è il clima. Avevamo bisogno anche di questo pensiero.
1: Sì.
0: Perché ogni tanto leggi gli scienziati che dicono moriremo tutti fra 40 anni, 50 anni.
1: Sì.
0: La politica che dice potrebbe succedere tutto fra pochi anni.
1: All'altro.
0: Ci mancava anche questa minaccia.
1: La tecnologia,
0: sì. Mettiamo le mani avanti. C'è chi dice che questo tipo di cose vengano fatte, ma sono i malpensanti.
1: Complotto.
0: No, perché lui è andato via da Anthropic.
1: Sì.
0: C'ha ancora delle azioni di Anthropic e così dicendo sono molto avanti a fare questa cosa. Le azioni salgono e lui ci guadagna.
1: C'è questo momento in cui dice da Anthropic lo sanno questo, però poverini, cioè loro ormai fanno parte di questa gara che arriva prima, poveri.
0: Non è la prima volta che succede che viene dato un annuncio del genere. Comunque, noi la notizia l'abbiamo data. Fra un attimo su questa notizia al 347-342-5220 facciamo chiacchiericcio insieme, perché abbiamo scoperto una cosa di questo signore che ci ha aperto un mondo, ma ve la diciamo dopo il disco. Quanto è piccola sta

0: la vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita, prima volta che passiamo questo disco e quindi lo disannunciamo. Sulla colonna sonora di Terminator, qualcuno, Adriano in particolare, ci ricorda una cosa.
2: Di Terminator c'era quella che faceva, c'era il pezzo che faceva...
1: Però uguale. Posso dire che se di una colonna sonora ti ricordi tu, forse non è proprio la colonna sonora del secolo.
3: Scusami, dello squalo ti ricordi
1: ma vuoi mette? Quelle sono due note, questo è
3: e queste sono è una.
1: Comunque,
4: vabbè, sì.
3: Quindi,
1: purtroppo mi viene da dire, non siamo qui per parlare di colonne sonore, ma di intelligenza artificiale. Siamo partiti dalla notizia di questo dipendente Anthropic che se n'è andato dicendo moriremo tutti fra 10 anni. Ovviamente sono arrivati un sacco di commenti.
5: Ma questo vale anche per quelli che hanno detto sempre grazie, tipo a ChatGPT o a Gemini, che quando fanno una cosa gli dico grazie, grazie. Quando sbaglia gli dico guarda, potresti ricontrollare meglio, per

0: essere gentili con le AI potrebbe salvarvi la vita in un futuro, ma chi lo sa. E poi, c'è Stefano.
1: Ciao Ciccio, ciao Chiara, ciao Agnese, ciao Pagaz, Paganelli. Vabbè, questa notizia, d'accordo, ma scusa, ma non basterebbe a questo punto spengere l'interruttore e basta? Cioè, l'intelligenza artificiale funziona tramite computer, tramite dei server mega galattici, però solo all'alimentata corrente. Arriva lì l'omino della l'omino di turno, piglia, stacca l'interruttore, arrivederci, grazie. No,
0: e poi si
1: ciao
0: sente.
1: A tutti, Stefano.
2: Ciao Stefano, no.
0: Però scusa,
3: il signore col mocio.
0: In realtà, Stefano,
3: immagini.
0: Hai avuto la stessa idea di Chiara, no, perché Chiara in riunione di redazione mi ha detto: scusa, ma non gli si può dire, tanto la programmiamo noi, no? Non gli si può dire purché non uccidi la gente.
3: Allora, tu la metti lì così, oh, guarda sta scema. Allora, io ho detto una cosa: cioè, tutti dicono: l'intelligenza artificiale parte da un prompt, sì, e poi esegue, sì, va avanti ad eseguire cose partendo da una roba. Non si può specificare nel prompt iniziale qualsiasi cosa tu faccia, non uccidere nessuno.
0: Magari lo fanno. Il problema è che adesso siamo di fronte a delle intelligenze artificiali che si riscrivono da sole.
3: Ho capito,
0: e quindi...
3: ma questo comando vale sempre.
0: Non okay? Toccare questa cosa.
3: Cioè, è una macchina, non è che è una roba. Va bene che è intelligente, sarà pure intelligente, però dico,
0: vi abbiamo
3: non
0: promesso,
3: farlo, non farlo.
0: Vi abbiamo promesso prima del disco una curiosità su questo dipendente.
3: Allora,
0: questo dipendente fa parte di un gruppo di persone.
3: No, allora, pare che tutta la Silicon Valley va parte di questo gruppo di persone.
0: Che si chiamano?
3: Che si chiamano Task Realisti.
0: Wow. Scritto, fai lo spelling.
3: T-E-S-C-R-E-A-L-I-S-T,
0: quindi,
3: perché sono persone.
0: Task Realisti.
3: Sarebbe, ok.
0: E che cosa vuol dire Task Real?
3: Allora, sono persone che credono in queste filosofie, diciamo così. Nel transumanesimo.
0: Quindi T.
3: T. Nell'exopianesimo, extropianesimo.
0: Questa la E, quindi te.
3: Sì.
0: Manca la S.
3: Nel singolaritarianismo.
4: Però.
3: Nel cosmismo. Sì. Nel razionalismo, una parola normale. Nell'altruismo efficace.
0: Ok.
3: Quindi a E. E nel lungotermismo.
0: E adesso li spieghiamo uno a uno, Chiara.
3: Va bene.
0: Uno a uno. Allora, con la T.
3: Transumanesimo. È facile, sono persone che credono che la tecnologia può migliorare la vita degli esseri umani a partire da tecnologia per una persona che non può parlare, un
0: okay,
3: software che parla da una mano a parlare a mi faccio sostituire tutto.
0: Ok, okay. Transumanesimo con
3: esatto.
0: La T, la E che era?
3: Extropianesimo, sì, okay. Extropianesimo.
0: Cioè pensano che possiamo vivere su altri pianeti.
3: No, la tecnologia
0: troppo facile sarebbe.
3: Può aumentare in maniera indefinitiva intelligenza, salute, bellezza, tutto. Cioè, quindi
0: e che
3: proprio...
0: c'entra con i pianeti?
3: No, niente. Non è che pianetismo. Okay.
0: Poi la S.
3: Poi la il singolaritarianesimo, quella roba lì. La singolarità, quelli che credono nella singolarità, cioè che la I supererà
0: l'intelligenza
3: umana, quella roba.
0: Okay.
3: Cosmismo, l'umanità si espande nello spazio.
0: Oh, vedi
3: cosmo,
0: che c'era.
3: Cosmo,
0: okay.
3: Ok. Poi c'è il razionalismo, quella roba lì che è razionale, bello, base della conoscenza, solo razionali.
0: Quindi l'intelligenza Uber Alles.
3: Sì. Perché... Poi c'è l'altruismo efficace, che è una filosofia che dice di applicare l'evidenza scientifica e la ragione per trovare i modi più efficaci per migliorare il mondo.
0: Ok.
3: E poi c'è il lungoterminismo, che è muoversi, cioè fare cose eticamente per migliorare il futuro delle prossime generazioni. Quindi fare
0: e
3: le cose...
0: il fanculismo c'è per caso in questa
3: no,
0: lista? Ora,
3: purtroppo.
0: quindi noi cosa abbiamo deciso? Di lanciare questo sondaggio. E voi siete
3: no,
0: Task Realisti?
3: Dai, non credo proprio. Non credo
0: 347 342 5220.
3: No, per sondaggio è
0: per sapere se siete Task Realisti.
3: Era meglio quello dei generali dell'altro giorno.
0: Task Realismo sì o Task Realismo no?

0: Beh, io al massimo l'extra formaggio sulla pizza. Quello certo. Sì.
1: Non so quanto c'entrava Nicola con quello di cui stavamo parlando.
2: Extra pianesimo alla fine, quello può essere.
1: Così come Graziano che ci chiede: sapete se questo per questa persona è anche meteorista, cioè ha un problema, diciamo, con i gas. Non lo sappiamo. Attenzione al messaggio di Lorenzo.
3: Ciao chiacchierici, buonasera. Se è Matteo Curti, il vostro collega, lo station manager, che sostiene da un bel po', fra il serio e il faceto, ma anche seriamente, che l'umanità si estinguerà proprio perché gli scienziati, gli studiosi di intelligenza artificiale, i creatori, non hanno il coraggio di spegnere o spengere, come diceva l'ascoltatore, l'interruttore. Ma ha ragione, c'è un punto in cui scapperà questa cosa e moriremo tutti merdosamente.
1: Ma una delle cose che diceva lui, che questa persona, sì, era Coxon, proprio si interrogava su uno dei grandi dilemmi dell'umanità. Forse, non ricordo se ne abbiamo parlato anche a chiacchiericcio, cioè l'essere umano, se può fare una cosa, la farà prima o poi? Oppure a un certo punto si metterà e si dirà: ma forse questa cosa meglio rimettere il genio nella lampada e non farlo? Oppure, come esseri umani, se una cosa la possiamo fare, a un certo punto la facciamo, anche se questo significherà ucciderci tutti.
2: Ma secondo me in particolare gli scienziati, cioè questo, allora, genere di scienziato,
1: questo anti-intellettualismo che sei diventata?
2: No, intendo dire che,
1: ma vogliamo dire questi vaccini?
2: No, allora mi devi far parlare. E gli scienziati, cioè chi ha così tanta curiosità nel voler migliorare nell'ambito che ha scelto per sé, come può essere la tecnologia, la medicina, così, a volte quelli più particolari, diciamo, non si fanno troppo prendere dagli scrupoli.
1: Abbiamo fatto l'atomica, dici tu, che fai?
2: Cioè,
1: non la usiamo?
2: Il vaccino, figata totale, però chi l'ha inventato lo iniettava nella gente a caso che viveva a casa sua.
1: Questo è effettivamente, cioè, quindi, questo è storicamente accurato,
2: diciamo. Pur di provarlo.
1: Ci fermiamo un attimo, stanno arrivando un sacco di messaggi, li ascoltiamo dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 600.

0: 150 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ti sei mai chiesto se hai pesci, viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Medico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
15: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
21: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
20: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: insieme ad Aira Star, Men, alle 19.40. Così stiamo. Men alle 19.41 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e sono felice perché è arrivato questo messaggio.
1: Ragazzi, ciao.
0: Ciao.
1: Davide dalla provincia di Bergamo.
2: Sì. Ciao.
1: Sul confine.
0: Sì, ciao.
1: Attualmente in direzione lavoro.
0: Ottimo.
1: Che palle.
0: Buon lavoro.
1: Volevo dirvi, che è la prima volta che vi ascolto e siete simpatici.
2: Grazie.
1: Quindi molto probabilmente continuerò a farlo.
2: Dai.
0: E andiamo, siamo felicissimi. Felicissimi. Non parte. Non so perché. Davide, noi accogliamo così ogni nuovo ascoltatore. Se è la prima volta che ci ascolti, non lo sai, ma ogni persona che ci scrive, noi l'accogliamo a suon di samba. Quindi benvenuto nel gruppo di Chiacchiericcio. Speriamo di averti con noi ancora a lungo. Stiamo parlando, per fartela breve, di intelligenza artificiale, perché Davide, te la faccio molto breve. C'è un tizio che se n'è andato da un'azienda di intelligenza artificiale e ha detto: moriremo tutti. E quindi grosso modo. E quindi ci stiamo un po' interrogando su questo, sul futuro in generale. E qualcuno, in realtà più di uno, ci dice una... Che cosa succede?
3: Stanno venendo a prenderci.
0: Qualcuno, dicevo, più di uno ci ha detto una roba legata alla robotica.
4: Ciao Chiacchiericci. Okay. Allora, qualche anno fa Asimov aveva scritto le tre leggi della robotica. In pratica, un robot non può recare danno a un essere umano.
0: Sì.
4: Deve eseguire ordini, a meno che questi ordini non prevedano che lui rechi danno ad un essere umano.
0: Ok.
4: E poi gli era impedito di mettere la carbonara con la panna.
0: Non credo, semmai la panna.
4: Mi sembra tutto molto giusto.
0: La panna sulla carbonara, ma avevamo capito la battuta. Però la terza legge, sono andato a cercarla perché avevo memoria ma non ricordavo le leggi, è che un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questo non contrasti con le altre due leggi.
3: Sì.
0: Cioè, non uccidere nessuno e non disobbedire agli esseri umani.
3: Quindi se io cerco di ammazzare un robot, quello non si deve ribellare, nonostante il principio di termoregolazione,
0: però
3: come si chiama?
0: Il problema
3: termodinamica.
0: Il problema qual è? Il problema è che in questo momento pare che le intelligenze artificiali comincino a riscriversi da sole. E quindi potrebbero anche decidere a un certo punto di violare queste leggi, perché no? Se lo facciamo noi con la Costituzione, che a un certo punto le riscriviamo, lo possono fare anche loro, immagino.
3: O peggio, di pubblicare dei libri.
0: Peggio che estinguerci tutti,
3: sole, esatto.
0: È notizia di pochi giorni fa, credo addirittura di ieri, che pare sia stato risolto dall'intelligenza artificiale uno dei problemi matematici del millennio, che non è un modo di dire, sono proprio una lista di problemi creati da un istituto dicendo: chi riuscirà a risolvere questi, gli diamo $1 milione, perché è una delle cose più difficili da risolvere. Ci hanno provato ovviamente migliaia e migliaia di matematici, pare che ci siano riuscite un po' di intelligenze artificiali messe insieme.
3: Però a quel punto non gli dai i soldi, che se comprano le merendine.
0: Infatti l'azienda che voleva, l'azienda che ha realizzato queste intelligenze artificiali ha detto: no, non ci date i soldi, come se non le avessero.
3: No, esatto,
0: non li vogliamo.
3: A posto così.
0: Però adesso la domanda che ci si fa è: a chi va l'onore della scoperta? Di questo, tu c'hai il teorema di Pitagora, c'hai il teorema di Talete, ci avrai il teorema di ChatGPT? Questa è la domanda che ci facciamo.
3: No.
0: Penny ci ha mandato un messaggio che secondo me risolve la questione AI una volta per tutte.
5: Ehi, Chiacchiericci, tutti tranquilli. Se viene la donna delle pulizie che lavora da noi, col mocio stacca ogni presa. Scusi, non va più questo,
0: Allora,
5: quindi tranquilli, mandiamo lei.
0: Facci sapere chi è che la mandiamo a Anthropic e a OpenAI contemporaneamente.

0: Ciao Chiara, ciao Ciccio.
1: Ciao.
0: E a tutta la combriccola.
1: Sì.
0: Anch'io vi ascolto per la prima volta. Grande, vai con la samba.
2: Non è vero, vi ascolto per la prima volta, era soltanto perché volevo un po' di samba per Rich da Imola.
1: Ma chi ma noi comunque soddisfiamo i desideri dei nostri ascoltatori, quindi samba patì, come direbbe qualcuno, per festeggiare il fatto che ci ascolti, ogni singolo ascoltatore va coccolato. In questo momento, scusate, voltiamo pagina, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, lo diciamo sempre, noi parliamo di qualcos'altro nell'ultimo intervento. In realtà oggi non ci allontaniamo tantissimo da questa vicenda perché continuiamo a parlare di tecnologia. In questo momento si sta svolgendo il famoso keynote.
3: Ah, di Apple.
1: Esatto, yeah. Dove la grande azienda di Cupertino presenta i nuovi prodotti.
3: Yeah.
1: Io sono un po' nerd, un po' nerdacchio.

0: Simone, un appassionato di tecnologia, ho buttato un occhio durante la puntata di Chiacchiericcio. Se mi avete sentito un po' distratto era per quello. E ho realizzato per voi una classifichina cotta e mangiata delle 11 cose che hanno già presentato finora nel
1: un aggiornamento
0: Apple.
1: Quindi in diretta.
0: Esatto, posizione numero 11 hanno presentato l'iPhone pieghevole, questo si sapeva, e a sorpresa quello commestibile.
1: Buono!
0: Questo lo sapevamo meno, però interessante. Posizione numero 10, hanno presentato l'iPad Airplane. Cioè un iPad molto sottile e pieghevole che puoi farci un aereo e lanciarlo dalla finestra o in classe così. Posizione numero 10, scusate, hanno presentato l'AI. L'intelligenza artificiale della Apple, che ha anche una sigla.
1: Amore,
0: Ciccio, hai fatto tutta sta classifica per fare questa gag? Esattamente. Lo diciamo a chi ci ascolta per la prima volta. Posizione numero 9, hanno presentato l'Apple Watch a pendolo. Una curiosità da me, tipo quello della nonna. Posizione numero 8, gli AirPods 6, con i quali sarà possibile per la prima volta anche sentire le telefonate degli altri.
1: Incredibile.
0: Le metti e senti quelle degli altri. Posizione numero 7, gli AirPods Van Gogh, che sono normalissimi AirPods, ma per chi ha un orecchio solo. Evidentemente. Posizione numero 6, l'iPhone Pro Max Super Mega Jesus Christ Ultra God.
1: Wow.
0: Che è un iPhone che prenderà il tuo posto nella società. Al posto tuo, va al lavoro, frequenta i tuoi amici.
1: Pure.
0: Posizione numero 5, presente Siri.
1: Certo.
0: Adesso esce Walter Siri, un assistente,
1: ma che Walter Siri?
0: Un assistente vocale che scrive,
1: scrive
0: bellissimi libri.
1: Certo, ha vinto lo strega anche.
0: Posizione numero 4, l'iDildo, un sex toy della Apple. Ragazzi, c'è il
1: pieghevole
0: Wi-Fi,
1: anche
0: c'è il Bluetooth. Per lui e per lei, se è pieghevole. Posizione numero 3, esce il MacBook Pro. C'è un MacBook per i giovanissimi.
1: Wow!
0: Disponibile anche in versione fra e zio.
1: C'è il MacBook fra. C'è quello rosa Bezzi.
0: Posizione numero 2, c'è l'iBunker, che non ci hanno detto perché ci servirà, ma dice vi servirà.
1: Prendetelo.
0: Abbiamo capito. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che stanno presentando in questo momento nel keynote Apple c'è quella che ci diranno i nostri ascoltatori al 347-342-5220.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secco.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se non sbaglio hanno annunciato il sistema operativo del telefono specifico per i sardi. L'iOS.
2: Bravo. Certo, bravo. Certo. Guarda, sono arrivati tanti messaggi, abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta.
3: Vai. La Apple lancerà un nuovo dispositivo che predice il futuro e se la tira quando le cose accadono. Si chiamerà Hai visto?
2: Bravo.
4: Vabbè, bello.
2: Bellissimo, ma vince per tenerezza questo.
5: Ciao, sono Margherita da Brandizzo e l'Apple ha anche presentato la cover che quando la lanci per terra anche da un palazzo altro alto 900 piani si gonfia e non ti rompe il telefono.
2: E lei vuole bello. Questo. Va bene, diamo bello. Un'idea agli amici di Cupertino. Abbiamo finito bello. Il tempo a nostra disposizione. Grazie ad Agnese Lariccionese, grazie mille a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi. Scusami, non interrompo.
4: No, non ti ringrazio.
2: Scusami. No, scusami.
4: Grazie a Ciccio Lancia.
2: È che andavo di fretta perché sta scadendo davvero il tempo. La linea va alla sempre ottima combriccola di Ciao Belli. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Ciao.
4: Ciao.
6: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
1: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
2: Respira, sei in Trentino.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Ucraina sotto attacco nelle ultime 24 ore. Pesanti raid russi hanno causato la morte di almeno 12 persone in diverse regioni del paese. Il presidente Zelensky torna ad invocare l'aiuto degli alleati europei. E intanto Mosca apre timidamente a negoziati trilaterali con Stati Uniti e Ucraina, forse ad Abu Dhabi, ma non c'è alcuna previsione rispetto alle tempistiche. Nuova fiammata a Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina in risposta. Immediate le conseguenze sui mercati: il petrolio sfonda la soglia dei $100 il barile, il gas infrange quella dei 79 euro ad Amsterdam su livelli di fine dicembre 2022 e con l'inasprirsi delle tensioni chiudono tutte in forte calo le borse europee. Diventa un caso diplomatico la reazione di Donald Trump alla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz ha deciso di annullare una telefonata con il presidente americano che era in programma per oggi pomeriggio. Il capo della Casa Bianca aveva commentato il risultato elettorale con un wow, attribuendo il successo della destra estrema all'esasperazione dei cittadini tedeschi verso la gestione dei flussi migratori. Grande folla a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, gettata da un cavalcavia dall'ex compagno. In molti si sono riuniti anche sul Sagrato, dove è stato allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. E stasera anche Firenze, città adottiva di Lorena, la ricorderà illuminando di rosso i monumenti. E dalla Brianza arriva la notizia di un altro tentato femminicidio. Un 50enne ha dato fuoco alla casa dell'ex fidanzata, rimasta gravemente ustionata insieme al nuovo compagno. L'uomo è stato arrestato. Dopo il vertice di maggioranza e la conferenza dei capigruppo a Montecitorio si delinea il quadro politico sulla riforma della legge elettorale. Il testo, oggi all'esame del Senato in seconda lettura, tornerà nell'aula della Camera lunedì 28 settembre per la terza lettura. Lo sport e il calcio, altra squadra italiana impegnata stasera in Champions dopo il KO dell'Inter ieri a Madrid contro il Real. Oggi è la volta del Napoli che ospita l'Arsenal.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare Toscana, Umbria e Marche, meglio altrove. Domattina forte instabilità al nord-est e su Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Temperature in calo soprattutto al centro-nord. Il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione.
2: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ
5: Radio. DJ
6: One Nation, One Station.
7: Muito Mass è una collezione
8: di oggetti da collezionare.
7: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
8: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
7: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.

0: E perché no? Muito Mas, never enough. Scopri di più su muitomas.com.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Smiles on My Soul su Radio DJ.
1: E mi e ti mancini, se andrai dalla tetona.
2: Sono belli carichi, belli carichi i nostri ascoltatori.
0: Dal Veneto, vai, carichissimi.
2: Mi e ti e il mancini.
3: Concordo con lei.
2: Buonasera, signori.
0: Siamo a iniziare.

0: banda di cretini.
1: Grazie, grazie.
2: Is your best friend.
3: Sì, ce lo abbiamo.
4: Ragazzi, ma fermi tutti, ma cosa sta succedendo all'Italia? Ma cioè? Sta diventando una vergogna davvero.
1: Perché?
4: Io
1: prima
4: entravo al supermercato con 5 euro, uscivo con 2 kg di riso, 2 kg di pasta, 2 pacchetti di gelato, 2 pacchetti di patatini, 2 Coca-Cola.
1: Sì.
4: Adesso hanno messo le telecamere.
5: E con la comicità pazzesca del signor Shoat abbiamo dato il via a un mercoledì da urlo insieme a DJ Angelo e Roberto Ferrari.
1: Siamo noi.
5: Questo è Ciao Belli Live. Tra un attimo ci spostiamo nella capitale per un talk tutto sui complimenti degli amici, quelli che spesso dicono molto più di quello che sembra.
6: Non ho mai capito perché, ma il Boro, se ti deve fare un complimento, lo fa sempre per negazione.
1: Ah, ok.
6: Ma che senso negazione?
1: Ah, infatti.
6: Se ti deve fare un complimento, non

0: uscirà mai la versione positiva, ok? Certo. Cioè, si deve dire che Fabrizio è un tipo in gamba. Sì. Dirà Fabrizio non è un coglione.
1: Ah, ok.
0: È un coglione per niente.
1: Ah, okay.
0: E ne manco brutto. Sì. Mi stai dicendo che Fabrizio è bello in gamba? No?
2: No.
0: Ti sto dicendo che non è un coglione.
2: Ah, okay. Esatto.
3: E per il gran galà della pubblicità.

0: siete parrocchietti, esodici, pappagalli e in vari formati,
1: fa bene anche a noi.
0: Da un chilo e da quattro. Mi raccomando, condividi questo video con quell'amico che ha un uccello che non cresce abbastanza. Agrego Serani, nuova e Città Ducale, cioè,
2: originale, originale.
3: E poi oggi il mondo si divide tra due grandi eventi: sì, la presentazione dei nuovi iPhone e l'uscita del disco di Rita De Crescenzo, che ha dedicato un brano alla sua scimmietta acquistata ad agosto a Sharm el Sheikh.
4: Me l'hanno venduta così con il vestitino rosa. Rita ci ha giuliato il biberò, ci ha giuliato un latte
2: in agosto,
4: i pannolini, questa ieri qua in Egitto, questa rimarrà qua a casa mia.
2: Certo,
4: non so se è femminuccia, se è maschietto, no, dico la verità,
2: no,
4: perché
2: no,
4: sono tornata alle 6 di stamattina,
2: sì,
4: quindi
2: si
4: ancora la devo
2: voce,
4: sbracare con il pannolino.
2: La scimmietta
4: è dolcissima, sta sotto sotto a me, datemi una mano, che dite se il maschietto mi piacerebbe
3: se vuoi commentare la scimmietta che ha scatenato tante polemiche ad agosto o il caldo che da ieri sembra averci detto addio, memorizza il nostro numero. Non solo potrai interagire con noi, ma riceverai anche ogni giorno le foto dell'outfit del DJ Angelo quando va giù a buttare la differenziata.
2: Com'è? Come
3: vestito? Intanto, ecco il vocale che ieri ha vinto la serata.
2: Vai.
5: Oh, Faro! Ma che scherzo! Di sera! Grandi! Vai ad affari tuoi! E
2: vai!

0: E per i grandi live targati ciao belli, questa volta siamo stati a Tirano per seguire il concerto di Emi Schilla e abbiamo documentato il momento critico in cui un fan ha lanciato un disco in vinile all'artista colpendolo nei pressi
1: nei
0: del
1: Paesi
0: palco.
1: Bassi l'ha presa.
2: Mi hai tirato il tuo vinile nei coglioni.
3: No.
2: Non è il modo migliore per farmi conoscere la tua musica.
3: No.
2: Quando dici che un disco ti va nei coglioni.
3: Cioè, è già andato male.
2: Chi è che me l'ha tirato?
1: Non si lancia un vinile. Fa male.
3: Sì.
2: No, voglio parlare con questo ragazzo senza che gli date del coglione.
1: Bravi, dai. Ragioniamo.
2: No.
3: Niente.
2: È un regalo.
3: Bello
2: un regalo che mi hai fatto, quella dei coglioni. Non vedi appoggiare qua, vai a qualcuno.
3: Magari l'hai detto piano.
2: E stai buono di modo di parlare il concerto. Non mi devi bigliettare, per favore. Grazie.
3: Va bene.
1: Va bene. Bravissimo.
2: Ragazzi.
1: Ciao, andiamo.

0: Che bella, 1988, Voyage Voyage, Desireless, su Radio DJ.
1: Alle 20:15, qualche amico.
2: Vai. Ciao, analfabeti.
0: Siamo noi.
2: Che piacere ascoltarvi. Per un momento ho pensato che Linus l'avrebbe tagliato.
0: No, siamo qua.
3: Tirate
0: siamo qua.
3: Fuori il podcast.
1: È vero, va il bene. Podcast, ce l'abbiamo messo i podcast.
4: Viaggio belli. 3440370050 Posto Viaggio Belli.
0: Com'è la presentazione quella di Cupertino, quella lì che si parte sotto?
1: Dove andiamo? A Santa Margherita, in uno dei locali più esclusivi della Liguria, sì, dove lavora il barman numero uno d'Europa, famoso per i gin tonic.
5: Sì, ciao ragazzi.
0: Pronto, Maurizio.
5: Sì, sono qui a Santa Margherita.
0: Ma che bello, beato te, ancora
5: il Clappetti nel mio locale. Sì,
0: lo conosciamo bene.
5: Stasera c'è poca gente a fare un aperitivo, perché nel locale di fianco hanno ospite Tommaso Paradiso.
0: Caspita, bella concorrenza.
5: Figa, c'è poca gente. Fino a ieri mi mancava l'Eston, che lo sapete. È campione mondiale di gin tonic. Che figa. Okay. Senza l'Eston il Clappetti ne perde moltissimo. Perché la gente viene per bere i suoi gin. Per fortuna che è tornato oggi dalla vacanza a Fuerteventura. Ciao Leston.
6: Ciao a tutti, sono Leston.
0: È carichissimo Leston.
6: Sono felice di riprendere la mia attività come creatore di gin tonic. Sono stato un mese a Fuerteventura per raccogliere personalmente i muschi, le alghe e le pietre dal mare. Perché poi sono quelle che conferiscono il sapore particolare al mio gin tonic. È più iconico che il gin tozzo.
0: Il gin tozzo.
6: Il gin tozzo si chiama così perché è un gin tonic che viene servito dentro un tozzo di pane. Questo è un colpo di testa che è un po' il mio marchio di fabbrica.
5: Cazzo, bravo. Cioè,
0: il Maradona dei gin.
5: Sì, bravo Roby, figa. Sono contento che sei tornato, Leston, perché vengo qua per il tuo carisma, la tua aurea e poi appunto per le tue maradonate. Cazzo, nel settembre 26 questo qua ha portato il gin lupo.
1: Il gin lupo.
5: Ferro, hai mai assaggiato il gin lupo?
0: No, io no, sinceramente non ho mai capito.
5: Spiegagli cos'è.
6: Ma guarda, il concept del gin lupo è molto semplice.
1: Certo.
6: Si tratta di un gin tonic con acqua, gin mare,
1: sì,
6: Don Bairo,
0: sì,
6: bacche di ginepro e foglie di caglio, essiccate su un telo mare alla luna piena. La particolarità del gin lupo è che però viene servito eseguendo un verso molto particolare che ho

0: concepito io per conferire a Gine.
1: Raga, cioè,
0: con Bachelor.
1: Guardate, lui si vende male, ma vi giuro, una figata. Cioè, Ferro, sì, facciamo simulazione. Vai, tu sei cliente del bar peggio. Cioè, mi dici, Ferro, una cosa. Mi dici, buongiorno, buonasera, vorrei un gin lupo. Sì. Vai.
2: Buonasera, Leston, vorrei un gin lupo se possibile.
0: Certo, tengo.
2: Lei si è trasformato.
1: Hai sentito, cazzo, che licantropo.
2: Pazzesco, pazzesco.
1: Allora, ragazzi, mi rivolgo a tutti gli ascoltatori di Radio DJ.
2: Fate una coppia.
1: Venite al club. Oh, è venuto Bagatta ieri.
2: È venuto Bagatta
1: alla casa Santa a Portofino, affittata tutti i giorni a Airbnb.
3: È il settembre 26.
1: In Bagattone, ma con i bustoni dell'S lunga a cambiare le lenzuola, quelli telati, figa. Allora, venite al Club Pettine di Santa.
2: Okay.
1: In carta abbiamo altri gin.
2: Sì. Okay.
1: Ve li leggo io senza disturbare il fantasista.
2: Vai.
1: Gin coniglio.
2: Gin coniglio
1: è un gin che si gira con la zampa del coniglio.
2: Ah, ok. Questa è la
1: particolarità. Gin gomma, che è un gin che contiene copertone di una panda tritato a scaglie.
2: Ah, okay.
1: Poi c'è il gin pagliaccio.
2: Gin pagliaccio com'è?
1: È praticamente un gin tonic, sì, che ti viene servito da un sosia di Roberto Ferrari. In bello. In bello.
2: In bello, in
1: cazzo,
2: bello.
1: Raga, Leston è un genio,
2: è avantissimo,
1: il locale è pieno così, figa. E non vi ho ancora parlato del gin nonno.
0: No, Maurizio, del gin nonno non possiamo parlare perché ho avuto un problema mentre lo stavo preparando.
2: Cioè?
0: Perché mi è caduta per terra l'ampolla con le ceneri del nonno.
2: No.
0: Adesso
2: devo chiedere
0: un minuto perché ho un appuntamento telefonico con un commerciante.
1: Va bene.
0: Per risolvere la cosa.
1: Va bene, dai, va bene. Okay.
4: Assistenza?
0: Ah, buonasera, salve.
4: Eccoci qua.
0: Oh,
4: la sento meglio anch'io.
0: Fantastico. Senta, voi vendete aspirapolveri, giusto?
4: Sì.
0: Fate,
4: lavorate così. No, noi facciamo riparazioni.
0: Di aspirapolveri?
4: Sì, esatto.
0: Sto cercando un aspirapolvere che separa, magari di nuova tecnologia, che separa le sostanze.
2: Ah,
0: perché le spiego, io produco gin tonic, stavo facendo un gin tonic con le ceneri di mio nonno, mi è caduto tutto per terra, e allora volevo separare... Ho detto, ci vorrebbe un aspirapolvere che separi le sostanze, da separare la cenere di mio nonno, da, perché a terra c'era della polvere, non l'avevo neanche pulito, quindi capito.
4: No, sto pensando che io sono sul commerciale, cioè non sono sul commerciale, sono su cose da casa e non mi viene in mente niente di che fa questo tipo di lavoro.
0: Magari allora faccio con uno scopettone, così forse è meglio. Allora più empirica, cioè alla vecchia.
4: Esatto.
0: Una tecnologia. Se magari c'è la tecnologia, sai, cioè, tra le ali e cose varie, insomma, avranno una aspirapolvere mi separa, che so. Vabbè, comunque, okay, grazie, sei stato gentilissimo.
4: Grazie. Ciao,
0: Maurizio. Ciao, ciao.
1: Ragazzi, Maurizio. Dai, vi saluto che abbiamo un'emergenza.
3: L'hanno sentito.
1: No, non posso camminare, altrimenti faccio un casino,
2: no,
1: Ferro.
2: No, no, lasci.

0: piangere di triste stasera, perché dopo aver visto la presentazione degli iPhone ho guardato anche il listino prezzi.
1: No, ma tanto io non lo compravo.
0: Mi sa che non lo compro.
2: Sì, Maurizio, chiamiamolo venerdì che c'è la luna piena.
3: Ma quello lì giusto Jim Pier la può fare.
1: Non si avvicina a casa.
3: Ma vada via e beva.
1: Ciao,
4: ciao, bello.
2: Ciao belli.
1: Ciao, ciao.

0: Dopo il break per i fan della musica da ballo,
1: chi arriva?
0: Torna DJ Mutex e poi tutto sui nuovi iPhone, ma subito per chi stasera guarda la TV, la program.
2: Ecco i programmi di questa sera mercoledì 9 settembre.
1: Tra pochissimo, vai.
2: Su Rai 1 andrà in onda il film.
1: Dopo di noi, dai.
2: Il sesso degli angeli.
1: Bello, quello è bello,
2: Un prete fiorentino eredita un bordello in Svizzera e affronta un dilemma morale. Continuare il lavoro dei vecchi proprietari o dargli fuoco. Su Rete 4 andrà in onda dei film. Le premie rapimento e ricatto. Thriller del 2016 con Cohen de Beau, Charlotte van der Meersch. Ricatto mortale per un primo ministro. Uccidere il presidente Hussein. O perdere la famiglia. Alla fine il protagonista muore durante un inseguimento per aver messo la testa fuori dal finestrino prima che il treno entri in galleria. Si consiglia di evitare la visione.

0: No, forza Napoli!
1: Su Discovery Chanel alle 21 andrà in onda con Svento Malice dalla Malpensa.
2: Sì.
1: Un'asta in diretta, condotta da GVG.
0: Ah, un'asta in diretta di bagagli, bellissimo.
3: Bello, bello.
0: Interessante.
4: Ecco l'asta qua più amata dagli italiani.
0: Sì.
4: Finalmente tornata l'asta della Malpensa.
5: Ma che cos'è, Enzo?
4: Appunto, è un'asta dove vengono venduti tutti i beni, come vedi qua, abbandonati, abbandonati
0: sì,
4: o
0: certo,
4: dimenticati, okay, nell'aeroporto della Malpensa.
5: Container. Quindi bello, potrebbe esserci anche la mia valigia di quando sono andato a Celle Ligure.
4: Sì, ma mi sembra un po' difficile perché hai preso l'aereo per andare a Celle Ligure.
0: Molto interessante, ragazzi.
4: Ma cosa ti devo dire? Abbiamo suddiviso in 82 lotti tutti questi beni.
0: Tutti i trolli, va bene, bellissimo, allora, molto interessante. Ciao belli live with DJ Angelo and Roberto Ferrari. Ciao belli live on Radio DJ.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.

0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Sabato 12 settembre alle 17 torna la Lions Running. 5 o 10 km nel parco di Monza per correre, divertirsi e fare del bene. Il ricavato sosterrà Fondazione Teodora, Polisportiva Sole, Silvia Tremolada e Don Giulio Farina. Assicurati la t-shirt ufficiale. I posti sono limitati. Non mancare. Iscriviti subito su lionsrunning.it.
3: Nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Radio DJ consiglia
17: questa sera sei bellissima.
16: Cesare Cremonini, Amateur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
18: Logico, sì, è logico.
16: Cesare Cremonini, Amateur. Biglietti su livenation.it.
19: Have fun with
16: Monge Git, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
20: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: sono cresciuti i canini durante questo pezzo. Dracula Anthem in pala su Radio DJ.
1: Buongiorno, ma una cosa volevo chiedere: da quando c'è stato il cambio orario del palinsesto, ma il DJ Angelo fa ancora il digiuno intermittenza?
0: No.
1: Cioè, o è cambiato adesso? Perché prima doveva, non faceva la colazione, ma cenava. Adesso come fa?
2: Adesso è un casino.
0: E come fa?

0: si è concluso l'evento Apple,
1: con la presentazione
0: di un sacco di roba,
1: anche quello che si apre, l'iPhone che si apre.
0: Andiamo a New York City, dove per l'occasione c'è DJ Mutex, ospite della radio più blasonata della città.
2: This is radio playing. This is Radio New York 1, 24 hours a day.
1: Vai Mutex.
3: And here we are on the magical frequencies of Radio New York 1. I'm James Make, and tonight we'll be playing some great dance music, thanks to an international guest from Italy. His name is DJ Mutex. He was born in Calabria, but lives in Formentera. Hi Mutex, how are you?
4: Molto bene, James. Sono troppo felice di essere qui a New York. E non ero mai stato nella Grande Mela, e oggi anche ho fatto un giro con il pullman scoperto. È stato molto bello, tranne quando siamo andati nel Brunghin. Perché come sono sceso a comprarmi una Fanta, è arrivato un ragazzo e mi ha puntato la pistola alla testa e ci ho dovuto dare il portafoglio e il borsello di Gucci, che costava più di $4,000.
3: These things happen, Motex, and since you're an international DJ, you should travel with bodyguards. Listen, Motex, I know you're supposed to meet with Madonna and The Weeknd. They've commissioned some remixes from you. Say chi por lavoro, work. Exactly.
4: Io sono qui a incontrare Madonna e a te, Weeknd, perché da casa con Scippi a volte non si capisce un cazzo, quindi meglio incontrarsi da vicino.

0: Martino, perché io quando mi chiedono un remix voglio entrare nella testa degli artisti, certo. E sia per Madonna che per me, You Candy, ho portato dei prodotti di giù che le voglio regalare, sì, e anche a te, vai. James, ho portato un capicollo che questi la fa mio suocero a Fracica in Calabria. Ah. Tieni, assaggia una fetta di capicollo.
1: That's really good, Mutex. This is a capicollo from Calabria, an Italian cured meat that you can't find here in America.
2: This is Radio New York 1, 24 hours a day.
1: Listen, Mutex, I know you want Madonna to sing an old hit by Sabrina Salerno called Boys. That's right.
0: Sì, ho fatto cantare Madonna, la canzone di Boys, di Sabrina Salerno. Tanto, nell'inverno 27 funzioneranno solo coi cover, per cui mi porto avanti col pezzo che in Italia ha spaccato. E per voi di Radio New York vi faccio sentire anche la demo. Per il pezzo che non è ancora mixato.
1: So here at Radio New York 1, we're listening to Madonna's Boys Boys in its demo version. And we'd like to thank DJ Mutex for his kindness. Let's turn up the volume, put our hands in the air, and nod our heads. Because here comes Boys Boys by Sabrina Salerno, sung by Madonna.

0: and it was Boys Boys here on Radio New York 1. My name is James Mike. Tomorrow, for Dance Night, we'll have David Guetta with us. Now, let's say goodbye to our friend DJ Mutombo, a.k.a. DJ Mutex. Hey, Mutex, what's your relationship with David Guetta?
1: Con Davide Guetta andiamo molto d'accordo, soprattutto adesso che è iniziato a mangiare e ha la pancia più grande di quella di mio suocero. Con Davide ci facciamo delle mangiate di pasta surriaca e una volta a mese lui viene a Formentera a mangiare il maialino grigliato. E ricordate che la musica è bella, ma mangiare lo è ancora di più, perché se ascolti un disco a pancia vuota non è mai come ascoltarla dopo un piatto di pasta con la nannata.
0: Ok Mutex, but what is a ninnata? I've never heard of a ninnata. Come si dice in italiano? Ninnata, giusto?
1: La nannata sono dei pesci bianchetti che li friggiamo nell'olio caldo fino a formare delle frittelle di nannata. Ma tanto qui a Nuova York è un piatto che non funzionerebbe, perché qui funzionano le cose fast food che costano poco al ristorante e tanto alla salute dei genti.
0: This is Radio New York 1, 24 hours a day. So let's wrap things up with a short live performance by DJ Mutex. Mutex, what are you going to play for us live to show off your talent behind the decks right here, live on Radio New York 1?
1: Per tutti gli amici della mela che sono qui anche per la prestazione del nuovo iPhone, vi faccio un pezzo di storia, anni 70, 80 e 90, tutto scresciato con i denti. E allora partiamo dai Bee Gees con Stayin' Alive.

0: 2010 su Radio DJ.
1: Sta piovendo di brutto, io sono qua in Vespa.
0: Tranquillo che quando usciamo noi smette.
1: Se no, se c'è qualcuno su Milano che mi passa a prendere, magari una bella ragazza.
0: Porto io, dai.
1: No, io dicevo una bella ragazza.
0: Ah, ok.
1: Ira di Brasi si sposa 2046 nel comune di Ravello.
0: Bellissimo.
1: E allora andiamo in città per un Vox Populi.
0: Vai.
1: Poi arriva anche Redroni.
0: No, io voglio solo Redroni.
2: Concordo con lei.

0: Dalla Volta Buona, I Ravellesi e le nozze di Ilary Blasi.
1: Ilary Blasi, sì.
0: Da Terapia Finanziaria, Holly Doll, la regina di schiavi.
1: Ah, la regina
0: da Tintoria, Eleazzaro Rossi e le verdure della mamma.
1: Da
0: Bella
1: Ma,
0: la barzelletta di Iva Zanicchi. Red Ronnie e gli orologi.
1: Red Ronnie. Non parla di UFO.
2: No, oggi no.
1: Parla di orologi degli UFO.
0: L'inviato della Volta Buona si aggira per le vie di Ravello, sì, per raccogliere le opinioni e le aspettative degli abitanti in vista delle nozze di Ilary Blasi e Bastian Müller, in programma il 13 settembre, proprio nel comune campano.
1: Ah, ci siamo, anche nel tuo,
3: Robby. Ilary Blasi e Bastian Müller hanno scelto Villa Cimbrone, qui a Ravello, per il loro matrimonio. Siamo venuti a capire che cosa succederà in quei giorni. Che ne pensa la gente? Ilary Blasi sta arrivando a Ravello per questo matrimonio, voi siete contenti?
4: Sì. Non li seguo molto, non è che mi interessano più di tanto.
3: Come le sembra?
1: Ma come? Cosa vuoi che
4: bella
1: ti risponda?
4: Coppia.
3: Lo sa che Ilary Blasi si sposa qui a Ravello?
4: Che me ne frega a me?
3: Niente,
1: signora.
3: È contenta che questi VIP si sposano a Ravello?
1: Certo. È bello.
3: Lei la segue Ilary Blasi?
4: No.
1: Vabbè, ci sono anche quelli sì.
0: A rivolgersi all'esperto di terapia finanziaria è Holly Doll, che dopo 2 anni di attività come schiavo e creator su OnlyFans non è ancora riuscito a raggiungere i guadagni sperati.
1: Ah, si parla di soldi, eh?
5: Holly Doll, come ti chiami?
6: Holly Doll, la regina di schiavi.

0: Ah,
1: Quanto
0: ok.
1: guadagni?
2: Sì.
1: Allora, io guadagno a sessione
0: Sì.
1: sui 200-300 dollari.
0: Ah,
1: A
0: ok.
1: sessione nel senso, ogni volta che io incontro un master e
0: Sì?
1: facciamo dei video,
0: Ah,
1: io guadagno
0: ok.
1: dai 200-300
0: Ah,
1: dollari.
0: non
1: Ok,
0: mica
1: quanti
0: poco,
1: appuntamenti
0: dai.
1: fai al mese?
0: Sì.
1: Allora, al mese non te lo posso dire, se vuoi ti posso dire quanti incontri ho fatto fino ad oggi
0: Ah. Ah.
1: con i video. Ne ho
0: Sì?
1: fatti tre,
0: Come fa
1: solo tre
0: con i video?
1: incontri. Con i video
0: Non si
1: sì.
0: guadagna
1: Quindi è aperto da
0: niente,
1: poco?
0: ha
1: Sì,
0: preso
1: da
0: 1.000 euro,
1: un annetto
0: neanche.
1: tipo. 2 annetti,
0: Sì,
1: sì. Che okay, quanto guadagni al
0: tutto
1: mese tu, F?
0: spaccatino.
1: Non si può dire al mese,
0: Ah,
1: posso dirti un
0: ok.
1: totale?
0: Sì?
1: Dimmi un totale. Il totale ho guadagnato 820
0: Ah,
1: euro, dollari.
3: 820 euro. Ma come fa a essere
4: Al
3: ancora lì?
4: podcast Tintoria, lo stand-up comedian Eleazaro Rossi
0: Sì.
4: si lascia andare al ricordo dei piatti che sua madre gli preparava quando era bambino, spesso a base di verdure e da
0: Sì.
4: lui non particolarmente apprezzati.
5: Mia madre comandava
0: Sì.
5: l'alimentazione a pranzo e a
0: Come
5: cena
0: tutte,
5: e
0: sempre così.
5: faceva
0: Non
5: dei
0: potevi
5: pasti
0: scegliere,
5: estremamente
0: quello era e basta.
5: equilibrati, tant'è che io tutta la mia infanzia l'ho passata ogni pasto iniziandolo con un'insalata verde
0: Sì.
5: in m***a. Mia madre faceva dei piatti, alcuni che ricordo veramente con orrore,
0: Sì.
5: e
0: Cioè?
5: cardi in umido, schifo.
0: Da bambino,
5: Grandi
0: i cardi in
5: minestroni, poi
0: umido.
5: faceva sta cosa che erano le
0: Sì.
5: carote in umido, però cotte
0: Cardi.
5: nel latte.
0: No,
5: Le
0: no.
5: carote
0: E da
5: nel latte, ma che modo è?
0: margatto, sì. Ma neanche il
3: Iva
0: gatto le vuole.
4: A Bellamà, Iva Zanicchi si cimenta nella sua seconda grande passione,
0: Sì, le
4: dopo il
0: barzellette.
4: cane,
0: Le
4: raccontare barzellette.
0: barzellette. Vai. Lei è
6: Una
0: sempre
6: mamma con i tre
0: grande.
6: bambini che stanno mangiando, la
0: Sì.
6: suocera in un angolo, eccola lì che sferruzza, sempre incavolata. Allora il primo bambino dice: "Mamma, mamma, come sono nato io?" Beh, la mamma un po' imbarazzata, guarda un po' la suocera e dice: "Ah, ecco sì. Un giorno un bellissimo condor dalle grandi ali
0: Certo.
6: rosa e un
0: Sì.
6: fagottino ti ha deposto sul davanzale." E la suocera, guarda come sferruzza sempre nel fuoco. Secondo bambino dice: "Mamma, allora voglio sapere anch'io come sono nato." La
0: Sì.
6: mamma rinfrancata dice: "Amore, tu una bellissima aquila dalle grandi ali nere e in un fagottino ti ha deposto sul davanzale." La suocera,
0: Brava Iva.
6: guarda, sempre più nervosa che sferruzza. E c'era quello piccino, fa: "Mamma, mamma." Senti che voce qua:
0: Ah, parte
6: "Mamma, mamma, anch'io voglio
0: la
6: sapere
0: voce.
6: come sono nato." E la
0: Certo.
6: mamma dice: "Amore mio, qual è l'uccello che porti i bambini?" E
0: Sì.
6: là ci... È la
0: Cicogna.
6: cicogna, in
0: Cicogna.
6: un fagottino ti ha
0: Certo.
6: deposto sul
0: Certo. Che
6: davanzale.
0: bello,
6: E
0: bello.
6: la suocera: "Lo sapevo che erano tre uccelli diversi."
4: Durante una diretta streaming, Red Ronnie mette in guardia gli
0: Eccolo
4: spettatori
0: qua!
4: dai possibili rischi legati all'utilizzo di uno smartwatch al polso.
0: Vedi, ti hanno
3: Io ce l'ho
0: presentati
3: sempre.
0: oggi.
7: Ah,
3: Sempre
7: una
3: attaccato.
7: cosa, una discussione sugli orologi. Ci
0: Sì.
7: sono quelli che si mettono gli orologi, no? I watch, i cosi, eccetera.
0: Apple Watch.
7: Tanto per cominciare, gli orologi già con la pila qui sotto
0: Ce
7: fanno
0: ne sono
7: male.
0: tante marche.
7: Immaginate un
0: Tante
7: orologio che ha
0: marche,
7: la pila qui
0: certo.
7: sotto e che è connesso col telefonino.
0: Sì.
7: Non, non è, non, no, non va bene la salute. Quindi io vi
0: Cioè,
7: consiglio, se
0: perché?
7: avete questi orologi,
0: Ah.
7: non usateli,
0: Ma
7: usate
0: perché?
7: orologi meccanici.
0: Ah.
7: Allora. Buongiorno Red, il mio watch a carica solare. Sì, però il tuo watch, anche se carica solare, comunica con frequenze con
0: Ah,
7: il
0: ok. Anche con gli
7: telefonino.
0: allievi,
7: Fra l'altro, io faccio spesso la kinesiologia
0: ci
7: col telefonino,
0: credo.
7: io ho varie protezioni nel telefonino. E
0: Cioè?
7: quando faccio la kinesiologia, cioè la kinesiologia si fa così, no?
0: Sì?
7: Tieni il braccio che fa forza e chiede a uno di
0: Certo.
7: abbassartelo,
0: Sì,
7: ok? E scopri che hai abbastanza forza. Poi
0: ok.
7: nell'altra mano prendi in mano il telefonino,
0: Sì?
7: chiedi di abbassarlo
0: Non lo seguo
7: e
0: più. E
7: vedi
0: non c'è più
7: che va giù,
0: forza.
7: perché il telefonino ti
0: Ma che cos'è che
7: toglie
0: va giù?
7: frequenza e energia.
0: Red, cosa va?

0: Saif e Bresh, parlare d'amore per chiudere questo appuntamento di Ciao Belli.
1: Simon J, ce l'abbiamo il siglone delle Wings? Eh?
2: Sì!
0: Vai!
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai uno di noi. Qui, DJ Angelo e Ferrari.
1: A domani!
3: Più forza ci darà.
1: Non c'è ancora, Roby?
0: Secondo me è finito.
1: Su Milano!
0: No!

0: posso avere un fazzoletto?
1: Ciao, beh.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Regina, ma che bel sorriso.
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 21 e 1.
3: Nella puntata precedente.
2: Anche tu non riesci a dire di no agli inviti, per esempio.
4: Io non dico mai né no e neanche sì. Dico, ti faccio sapere.
5: Marta, ti giuro, odio chi non sa prendere una decisione.
6: Ci fai una dedica di... Sang Girl? Come si chiama lui?
7: Lui si chiama... Areke.
6: Non ti voglio bene perché non ci hai messo Sang Girl. Uffa! Tu vuole bene, però non metti la musica.
2: Ma qual è il pezzo che vuoi?
7: Perché io odio bene assai, oh fra...
8: Finalmente c'è Sewad.
9: You're now listening to WAP on Radio DJ.
10: Ma veramente?

0: Buona.
1: Non c'è nulla. Ma perché non ci metti il pezzo che fa
0: The hippie to the hip hop, you don't stop the rocking to the bam bam boogie. Say I'm done the boogie, the boogie, the boogie, the beat.
2: Hey baby.
0: Ma vi può bastare così? Un programma in cui, se vuoi, possiamo fare richieste cantate, sì, però da noi. È una nuova forma.
3: Bellissimo.
0: I said the hip hop, the hippie to the hip hop, you don't stop the rocking to the bam bam boogie. Say I'm done the boogie, to the rhythm of the boogie, the beat.
4: 6 watt per 6 watt, 36 watt, ma quanto 6 watt? 36 watt.
0: Grande ragazzi. Grazie, che, cioè, siamo appena partiti, ma è bello ritrovarvi qui. Giornata di pioggia qui su Milano, sì, che ci sta. Ci sta.
3: Sì, ci voleva.
0: Nella notte tanta pioggia, poi durante il giorno ogni tanto una spruzzatina.
3: Beh,
0: tanto...
3: spruzzatina. Ci ha proprio rovesciato gli innaffiatoi.
0: Durante il giorno anche.
3: Sì,
0: ah, okay. Non lo so, ero chiuso.
3: Ah,
0: ero dentro.
3: Per lavori. Ah,
0: ero
3: okay.
0: Qua, ero qua. Qual è la cosa della tua vita che ti piacerebbe avesse un limite?
3: La carta di credito.
0: La carta di credito. Beh, ce l'ha, spoiler, ce l'ha un limite.
3: No, scherzo, un limite.
0: Mm-hmm.
3: Niente.
0: È difficile come domanda.
3: No, niente,
0: qua.
3: Non voglio niente.
0: No limits.
3: No, le persone a cui vuoi bene che poi a un certo punto non ci sono più. Quello
0: ah, bello questo,
3: limite.
0: Bello questo. Oggi poetici e non solo, state là.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Riproduco 6 watt sulla
13: Radio DJ.
14: Radio DJ. Radio
0: DJ. Radio. DJ.

0: Secondo me è mercoledì.
1: Si chiama Michele.
0: Secondo te?
2: Sì, anche secondo me.
0: Dal regista di Cazzo Ridi.

0: sta pensando ragazzi, a qualcosa che non può dire.
1: No, mi è venuto in mente qualcosa che mi ha fatto straridere, ma mi sono già dimenticata, mi è rimasta.
2: Ah, perfetto, perfetto. Scusate. Direi che siamo pronti, è molto bello tutto ciò. E...
1: no, no, vabbè, dai, basta.
2: Siamo al top.
1: Scusate.
2: No, perché se...
0: scusatemi. Ma come...
1: ragazzi, non so cosa mi succede. No, dai, parlate. No, tranquillo, voi, vai, vai. Parlate, fate pure.
2: Sì, no, stai bene? Tutto
1: sì,
2: a posto?
1: Sì, sì. Dai, basta.
2: Stai facendo il metodo cieco.
1: Sì, penso una cosa brutta adesso.
2: No, no, passa. Vabbè, perché? Che c'è? È così bello. Perché la risata è contagiosa, no? Sì, te la insegnano sì. Proprio.
1: Ma non ha riso nessuno di voi.
2: No, e noi ridevamo di te, più che altro.
1: No, no, ma va bene.
2: Sai che
1: un
2: bambino nasce che sa piangere, ridere e ballare. Sì. Quindi la risata è sempre bella. Sì. Questo te lo insegnano le scuole, ok? Sì. O anche le babysitter, se siete persone che
1: state babysittate.
2: Tu sei stata babysittata?
1: Dalle zie, nonne.
2: Anch'io, cioè, zia Maria.
1: Non da figure di babysitter.
2: Già alla lavagna, sei stata
0: sì,
2: babysitter.
0: E ho anche fatto la babysitter.
2: Non ci credo.
0: Sì, molti anni.
2: Tu? Rozzi, sì, vivo ora oggi, mi insegno i testi
0: dire?
2: Di Pachi.
0: Cosa vorresti dire?
2: Phil, sì? Hai avuto babysitter? No, zii, parenti, nonni, nemmeno.
1: Lui si è auto-babysittato.
2: Sì, sì. vabbè, e comunque no, siccome è una categoria che salutiamo raramente, anzi forse mai, ne sentivo parlare stamattina dei nostri amici della BBC Radio 1, da Greg
1: certo.
2: James, che
1: con
2: vi ricordo esatto essere questo qua.
3: Say what?
2: E parlavano di babysitter, ho pensato, ma noi non abbiamo mai salutato le babysitter che ci ascoltano la sera.
1: Ci sono delle categorie di cui noi a volte purtroppo ci dimentichiamo.
2: Quindi salutiamo tutte le babysitter all'ascolto, e se vi va di salutare la vostra babysitter di quando eravate piccoli, questo potrebbe essere il momento giusto.
4: 347
2: yes.
4: 342 5220.
5: Say what? Thinking about you.
6: Radio DJ.

0: per celebrare Santeria, i 10 anni di un album, forse il joint album più importante della storia italiana, questa canzone e poi due eventi celebrativi questo weekend, sabato e domenica, Ippodromo SNAI San Siro, il pupazzo che vi sta parlando assieme a Feel the Vibe. Sul palco alle ore 20 per il pre-show suoniamo per 40 minuti Killer, brrra, boom boom boom, bow
1: cioè,
0: bow,
1: hey baby.
0: Cioè solo hit praticamente,
1: bow bow.
0: Arrivate prima, cioè arrivate presti che
1: già mangiati?
0: Ha già mangiato? No, ma penso che lì si possa mangiare. Alle 20 il nostro pre-show da Santeria live.
2: Bellissima la risata assoluta, così.
0: Yeah.
2: Mi ha dato tanta allegria, grazie ragazzi.
0: Grazie a te, è bello saperti qui con noi. Ovviamente molti hanno riconosciuto Gangsta Paradise,
1: certo,
0: di Coolio in questo pezzo che a sua volta riprese dal 1976 Pastime Paradise di Stevie Wonder, che disse a Coolio: ok, te la faccio usare,
1: però...
0: ma non devi dire le parolacce.
1: Ah.
0: Eh no, è vero, lui infatti ha fatto un test.
1: Stasera siamo così.
0: No, no, è giusto, cioè fa strano effettivamente un rapper, un pezzo che si chiama Gangsta's Paradise, però disse Stevie Wonder: solo se non usi parolacce nei tuoi testi. Mise praticamente un limite in un certo senso.
1: Sì.
0: Prima abbiamo chiesto: qual è la cosa della tua vita che ti piacerebbe avesse un limite?
2: Say what? Le cose a cui vorrei mettere un limite sarebbe la cattiveria, l'ignoranza della gente.
0: Sì.
2: Soprattutto negli ambienti di lavoro, perché...
0: Però più la cattiveria o più l'ignoranza? Ne devi togliere soltanto una, ne puoi togliere soltanto una. Cattiveria.
1: Beh, il disastro che queste due insieme comportano.
0: Il disastro del,
1: cioè,
0: mix.
1: Gli ignoranti cattivi.
0: Giusto,
1: insieme.
0: Giusto. Salutiamo le babysitter belle e buone che ci stanno ascoltando,
1: certo,
0: e quelle che avete avuto voi quando eravate in età da babysitter.
3: Che carino, sì, guarda, mi ha ricordato la mia babysitter. Saluto Teresa.
0: Teresa, babysitter. Ciao.
4: Sono Mia Foresti dal comune di Casalecchio.
0: Ok.
4: E oggi vi voglio proponere una sfida.
0: Ah.
4: Se potete mettere 5 canzoni di Marrakesh che ho indovinato.
1: Lei le ha nella testa e noi dobbiamo mettere le canzoni che lei sta pensando, capito?
0: Difficilissimo.
1: Sì.
0: Allora, Badabun c'ha.
1: Nella testa c'è un grosso. Ah no,
5: ma è
1: parola.
5: Piccolina, però, per quella canzone. Dice che la conosce.
0: Boh, allora qualcosa dell'ultimo album. Allora ci penso, cioè entro nella mia testa. Nella
1: tu sei
0: mia,
1: qua,
0: entro nella mia mente.
1: Sì.
0: Nella mia mente.
1: Sì.
0: In my mind. Come quella canzone di Gigi D'Agostino. Do you like big bass?

0: che ho visto ieri live al party evento di lancio di X Factor qui, sì, a Milano. C'era Gigi D'Agostino, vestito da Gigi D'Agostino,
1: che è la, beh, sua, certo, uniforme.
0: La sua uniforme. Poi c'erano tutta una serie di amici, pupazzi, sì, spesso le due cose si uniscono, sì, cioè sono pupazzi amici nella stessa misura. Essere pupazzi non ha un limite, non metterei un limite alla pupazzeria.
2: Io vorrei che avesse un limite alla mia bilancia che sale.
0: È tosta la bilancia, spaccala.
1: Dipende quanto
0: ci
1: ti interessa.
0: Quanto, sì, ti interessa, certo. Qual è la cosa della tua vita che ti piacerebbe avesse un limite?
3: Ciao Wad.
0: Ciao.
3: La sfiga. Vorrei, ecco, che la sfiga avesse un limite nella mia vita.
0: E lì è un mondo a parte. Abbiamo provato a fare il gioco di Elisa. Diventa complesso però indovinare quali canzoni ha nella sua mente, okay?
1: Sì.
0: Perché ci sono delle cose che sono difficili da capire. Per esempio ieri all'evento di X Factor c'era questa telecamera, avevo visto al Met Gala anni fa,
1: sì,
0: tu puoi autografare un vetro sulla telecamera e quindi vieni ripreso da sotto mentre,
1: sì,
0: scrivi.
1: Però devi farlo al contrario.
0: Devi scriverlo normalmente.
1: Ah, okay.
0: Il punto è che ho capito oggi, dopo che hanno pubblicato le clip,
1: sì,
0: che bisognava scrivere X Factor e io invece
1: ho scritto il tuo nome.
0: Ho scritto egocentrico, infatti la cosa ne so, ma dimmelo, no?
1: Vabbè, non era chiara la consegna, capita.
0: Capital, che salutiamo,
1: sì,
0: la radio,
1: sì,
0: qua siamo parenti. Tu sei chiaramente figlia di due genitori normali come normali siamo noi.
1: Sì, saluto Lorena e Beniamino.
0: Chi?
1: Lorena e Beniamino.
0: Ok, Benjamin.
1: Genitori.
0: Benjamin.
1: Sì,
0: Ben. Ma se potessi scegliere due personaggi famosi, cioè se tu fossi figlia di famosi, se te li puoi scegliere tu, diciamo dei genitori bis,
1: sì,
0: famosi, chi sceglieresti?
1: Allora, come padre, Paul McCartney.
0: Subito. Sì. Ma a quest'età?
1: No, un po' prima,
0: po' prima,
1: dopo,
0: certo,
1: che ha lasciato i Beatles.
0: Ah, ok, quindi parecchio.
1: Sì, e come madre, credo che fra Leibowitz.
0: È bella, bella, sì, coppia poi tra, sì, di loro, devono andare d'accordo tra di loro.
1: Potrebbero,
0: difficile,
1: secondo me potrebbero.
0: Beh, insomma, lei americana, lui inglese.
1: Vabbè, però sono simpatici tutti e due.
0: Ci sta.
4: Già la famiglia.
0: Già, scegli due genitori famosi. Cioè domani ti dicono, guarda, ti aggiungiamo due genitori. Se tu fossi figlia di famosi, chi vorresti avere come genitori?
5: Come mamma, Rihanna sicuramente.
1: Ovviamente.
5: Come papà.
0: Sai se avete visto la foto di Rihanna che ha pubblicato... Vabbè, meglio sorvolare.
1: Ma io voglio sapere il papà.
5: Ma papà. Posso scegliere anche un personaggio?
0: Puoi scegliere, ma anche, sì, due mamme, tra l'altro, o due papà, se vuoi.
5: Allora Lady Gaga. Due Lady... mamme, voglio due mamme, sì, sì.
0: È tosta,
1: sì, bellissimo,
0: però. Lady
1: quando Gaga ti portano a scuola. Che mamma.
0: Che mamma Lady e mamma Rihanna.
5: Mamma Lady e mamma Riri.
0: Ok, bello. Sentiamo se anche gli ascoltatori hanno in mente dei famosi da avere come genitori, magari tipo ti fai una settimana,
1: sì,
0: e cui cambi, aggiungi, cambia,
1: sì,
0: brutto,
1: sì, sì,
0: aggiungi due genitori nuovi e quei genitori sono famosi.
4: Il numero di telefono è 347 342 5220.

0: One and Audrey Aubert. Aubert
1: DJ Wad, giusto?
0: 21:26 minuti, siamo con voi, qualsiasi cosa stiate facendo
2: sempre
0: in questo mercoledì sera. Se è uggioso come qui a Milano, magari ci sono posti dell'Italia in cui fa ancora caldo. A Palermo, mi diceva Kendrick Lamar, stanno addirittura pensando di introdurre la didattica a distanza per i prossimi mesi in caso di temperature molto alte, come durante il Covid.
2: Allora, la direttiva è stata firmata, non so se stamattina o ieri mattina, comunque è già stata approvata.
0: E tu eri
2: dal
0: lì
2: sindaco,
0: inviata da... No.
2: Beh, intanto io ho amici dappertutto.
0: Ah, certo, certo.
2: È stata firmata dal sindaco Roberto Lagalla ed è una, diciamo, una direttiva volta a tutelare gli studenti, e c'è stato un intreccio anche con i sindacati che diceva la salute.
0: Certo.
2: No, sindacati?
0: Lagalla,
2: no,
0: è un cognome...
2: dei sindacati, è vero, sì. Che la salute degli studenti e poi anche dei lavoratori va tutelata. Quindi nel momento in cui a Palermo arriverà il bollino rosso per il caldo,
0: sì,
2: le scuole devono essere chiuse, le lezioni
0: didattica
2: fermate
0: a distanza. E lì sbattimento sulla gestione da parte delle famiglie, genitori. Anche lì magari poi ci sono le babysitter, categoria a cui abbiamo dedicato questa puntata.
3: Certo. Ma ragazzi, quello che vorrei avesse un limite è la mia empatia. Ciao.
0: Che addirittura, che empatia c'hai, amico mio?
4: Oh. Come fratello, sicuramente il mio grande amico sei Wad.
0: Tu sei già mio fratello. Invece, se fossi figlio di famosi, chi vorresti avere come genitore?
5: Ma guarda, Wad, io farei papà Lenny Kravitz.
0: Wow.
5: E mamma Gianna Nannini.
0: Che bella famiglia. Molto bello.
5: Cesa.
0: Anna Paola scrive Giorgio Armani e Grace Kelly. Grandissimo, grandissimo.
6: Ciao soci!
0: Ciao!
6: Io sceglierei Anthony Hopkins and Meryl Streep, a metà del Regno Unito.
0: Meryl Streep e Anthony Hopkins, grande coppia anche questa, number one. Mari!
7: Ciao Wad!
0: Ciao!
7: Allora,
0: ciao.
7: Come genitori famosi, non so se valgono quelli morti.
0: Vabbè,
7: ma io vorrei un sacco essere figlia di Audrey Hepburn.
0: Audrey Hepburn.
7: Che mi trasmettesse la sua eleganza. E padre, ci metterei tipo qualcosa di simpatico, tipo Adam Sandler, una roba del genere.
2: Ah, beh, bello.
7: Non so,
0: Adam Sandler lo voglio.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: È la hit virale, una delle hit virali di questa estate 2026, Puccio e Mia Lo Bosco, che sono stati nostri ospiti due sere fa nel pre-show, perché il programma va in onda su Radio DJ e DJ TV dalle 21 alle 22, ma cominciamo mezz'ora prima con un pre-show su YouTube, e due sere fa Puccio e Mia nostri ospiti. E se andate sul profilo Instagram di Radio DJ, l'ultimo reel è proprio un estratto della chiacchierata. Mi raccomando, siate buoni, perché una cosa, qual è la cosa della tua vita che ti piacerebbe avesse un limite? L'hating sui social.
3: Sì, come diceva l'ascoltatrice, la cattiveria.
2: La cattiveria, non siate cattivi, sono due ragazzi giovanissimi, si sono divertiti a fare questa canzone, magari non la considerate canzone, va bene, non massacrate, anzi, adesso ci fermiamo un secondo, adesso.
4: Mamma mia, che puntatona stasera.
2: Se potete, aprite Instagram, ultimo reel del profilo di Radio DJ, e mettete un cuoricino, va bene? E scrivete anche
0: Gang

0: Quest'anno il rientro è meno duro del solito. Chiudete l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, e il 13 a Milano, stazione centrale, potrete fare colazione, ballare e scoprire ID Polo e ID Cross, le novità di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.

0: Vediamo fare sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Have fun with Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen.
7: Radio DJ.
8: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
9: Say what?
10: What? Caporosso.
11: Mi ascolto ogni sera.
12: Ciao, what? Say what?
13: Tu sei total.

0: Olivia Dean. Baby, baby, baby. Babba, babba. Tu sei babba?
1: Babba, voglio dire, no?
0: Così, babba. Molto milanese, babba.
1: Sì,
0: cioè, ti dico,
1: milanese.
0: Al meridione, al mio meridione, il mio meridione. Sì. Quando mi chiamano a fare un voice over per la pubblicità del meridione d'Italia?
1: Proponiti.
0: Il mio meridione. Sì. Al meridione, babba o babbo, non vuol dire niente.
1: Ah, neanche papà.
0: Neanche papà, certo.
1: Ah.

0: artisti e come mamma Mina.
1: Che bello.
0: Ah, sai che belle serate.
1: Oggi
0: ciao,
1: Lucio Battisti morse oggi, morì oggi Lucio Battisti di 28 anni fa. Sì, gigante della musica che abbiamo citato qualche giorno fa per motivi di sfere basta, ma non riapriamo quella parentesi perché ne apriamo un'altra di parentesi, una parentesi in cui noi diamo alla community. Sai che in America hanno questo modo di fare, no? Give back to the community, lo fanno i giocatori di basket, gli artisti, quelli che insomma che hanno qualcosa da dare. Noi abbiamo qualcosa da dare ogni giorno ed è il premio Fedeltà. Ogni giorno, ogni ora, tutto il giorno.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per Red Bull 64 Bars Live.
1: Al telefono abbiamo Marta, parente di Kendrick Lamarta, che è di Venezia. Ciao Marta.
3: Ciao a tutti.
1: Sei
3: ciao.
1: Andata Wad. Ma tu sei una poliziotta?
3: Sì, sono una poliziotta.
1: Mamma mia, il fascino della divisa, come lo sento, come lo soffro.
4: What?
1: Ma sei in divisa adesso?
3: No, non sto lavorando, ma lavoro in divisa, sì, sono operativa. Sì.
1: Ciao. No, vabbè, che c'entra, che questa è una canzone un po' contro la polizia. Che effetto ti fa da poliziotta? Tu poliziotta o carabiniera?
3: No, polizia di Stato.
1: Polizia di Stato, che effetto ti fa il fatto che nelle canzoni molto spesso, ma non solo in Italia, dai tempi dei Public Enemy, degli NWA, insomma, c'è quel fuck the police. Che effetto fa di una poliziotta?
3: Sì, è un po' il luogo comune, un po' del rap o comunque di generi musicali così. Diciamo che da rappresentante delle forze dell'ordine avrei qualcosa da dire, nel senso che non siamo tutti brutti e cattivi, siamo di tanti generi e tanti tipi.
1: No, ma poi aggiungo, siete anche utili e indispensabili, no?
3: Assolutamente sì. Noi per il nostro motto, il motto della Polizia di Stato è esserci sempre. E quindi noi ci siamo per le persone che hanno bisogno. Io lo faccio perché io sono entrata in polizia ormai da 20 anni, ma lo faccio perché ci ho sempre creduto, ma proprio per essere presente per le persone che ne hanno bisogno. Questo è il mio primo principio.
1: Io prendo questo principio, cioè essere presente per le persone che ne hanno bisogno, perché anche il Red Bull 64 Bars Live ha questo atteggiamento. Lo abbiamo fatto per anni a Scampia, Napoli, per quartieri che hanno bisogno di una luce positiva, come anche a Corviale a Roma, e quest'anno lo faremo a Taranto nel quartiere Paolo VI, Case Bianche. E tu sei invitata, hai appena vinto 2 biglietti. Taranto.
3: Grazie.
1: 3 ottobre Red Bull 64 Bars Live, protagonisti Kid Yugi, Capo Plaza, Saif, Arti 5, Redman e molti altri, tutta gente che infama la polizia nelle canzoni.
4: Certo.
1: Però siccome ci sono anch'io, vieni con me e così ti proteggo. Io proteggo una polizia.
3: Assolutamente, io vi ringrazio tantissimo. Cercherò di essere presente perché dovrebbe essere una bella esperienza.
1: Lo sarà. Ti abbraccio tanto, Marta. Buona serata, grazie. E grazie di essere con noi. Ciao.
3: Grazie, ciao.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli. Ero a pranzo con J-Ax oggi e gli ho fatto la domanda dell'armadio, perché lui è arrivato vestito ovviamente in questa sua country season, vestito col cappello, insomma da country.
1: Sì, okay. Sì, beh, country comunque.
0: Allora gli ho detto, scusa, ma come fai con l'armadio, adesso che hai tanti generi musicali nella tua carriera? E questo è il videoclip di questa canzone, se ci state sentivedendo, fa praticamente una panoramica su tutte le varie fasi di J-Ax. Come fai con gli armadi? Ha detto che è un po' un problema perché ce ne ha, cioè, ha tante cose.
1: Però vai, divisori, country, rap.
0: Ah, dici, cioè, l'armadio country, l'armadio. Le ante, incredibile. Tra l'altro c'è una canzone di Ax di tempo fa, del 2015, in cui citava la parola babbo, visto che sì, siamo caduti un po' in questa trappola. Diceva: entrato qui da sbarbato, ho firmato ogni contratto, mi fidavo come di un padre, mi bastava stare sul palco, poi erano sempre tutti in vacanza, io da solo là che mi sbatto, forse lo trattavo da padre mentre mi trattava da babbo.
1: Ah, bella,
0: sì.
2: Ciao, volevo dirvi che in Abruzzo sei un babbo. Vuol dire che sei un po' lento, non so come dirlo.
0: Sì, sì, lento. Sì, sì. Come, vedi?
2: Qua? Ciao,
0: no.
2: Sabora.
0: Qua sì. Babbo è che sei stupido, sei scemo.
1: Ma no,
0: lui
1: sei
0: un
1: po' lento, nel senso che non cioè, dici, che ci metti un po'.
0: Ah, dici? Anche qui a Milano, al nord Italia.
1: Babbo, sei un po' un tontolone, che dai.
0: No, no.
1: No, cosa vuol dire?
0: No, no.
1: No.
0: Anzi, no, no, no.
3: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose representary.

0: c'è anche Stephen Marley, Damian Marley, Evie Io.
1: Va tutto alla grande.
0: Canzone che mica è sua.
2: No.
0: No. Questa canzone ha 25 anni di vita ed è del 2001, tra l'altro 2001, quell'anno lì, quello che tra qualche giorno verrà ultra ricordato purtroppo per l'11 settembre. Noi ne parleremo anche con Andrea Moccia di Geopop, che nella loro trasmissione TV hanno anche una puntata dedicata all'11 settembre. La versione originale è del 1994, Don't Pan, You Don't Love Me, no.
3: Hey, what? Alzo il volume che sto fuori.
0: Ho alzato anche il volume della diretta su Repubblica.it, perché stanno svelando il nuovo iPhone, ok? Grande agitazione.
2: Grande attesa. Certo.
0: Grandi budget anche in queste presentazioni. C'è anche la nostra amica Angie Tutorials. Ho più amici a Cupertino in questo momento che a Milano. Sono tutti lì, Icon Eyes, sono tutti lì. Hanno svelato l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max. Sì. Quindi, per spiegarlo facile, smartphone un po' come li abbiamo concepiti fino ad ora, che sia Samsung o delle altre marche, anche Apple, ma è qui la Kendrick, da esperta di tecnologia, dice ok, quindi Apple sta un po' tra virgolette copiando Samsung, perché per la prima volta dopo 20 anni hanno introdotto il primo iPhone pieghevole, che si chiamerà iPhone Duo.
4: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: E lei invece era Dua.

0: bella, graziosa, graziosa.
1: Saluto agli ascoltari di Sai What su Radio DJ
0: Elvis Crespo. Che vedo la graziosa. Che bello è quando nei paesi latini usano la, praticamente mettono la lingua tra i denti, no? Graziosa.
2: La piscina.
0: Noi in italiano non abbiamo nessuna parola che si pronuncia con la lingua tra i denti, no. Tranne Jovanotti e Marquez.
2: No.
0: Eh beh, sì, non c'è. La graziosa. Niente, errata cocige. Dice il vero pieghevole. Ah, non è un'errata cocige, però dice questo messaggio: il vero pieghevole è il Motorola StarTAC. Lo so, fa vecchio e nostalgico, e non lo sono per niente. En passant. Beh, sì, il Motorola StarTAC è stato il primo pieghevole. Ovviamente non era uno smartphone. Invece
2: no,
0: il Samsung, tra l'altro.
2: Era quello piatto?
0: Quello. Sì, un piccolo mattoncino, diciamo. Però.
2: No, cioè, era il sasso o quello piatto?
0: Sasso. Sasso. Le tasche piene di sasso.
2: Sì.
0: Wad, ma perché si chiama Cupertino? Adesso c'è questo ascoltatore che ha avuto una curiosità. A parte che dico, mi piace molto quando ci trattate come
2: sì.
0: Google, ma non ne abbiamo la potenzialità.
2: No.
0: Dice, tra qualche giorno sarà San Giuseppe da Cupertino, che è a Lecce.
3: Giaggia la lavagna.
0: Giaggia la lavagna, 20 secondi abbiamo.
4: Prende
0: per dire...
4: Prende il nome da San Giuseppe da Cupertino, un santo cattolico originario dell'anonimo paese di Cupertino.
0: No, c'è la copertina, sì, Cupertino, sì, della Apple,
4: sì.
0: Pensa
4: sì.
0: Alla vita cos'è.
4: Ah.
0: Pensa alla vita cos'è. Tu accendi la radio la sera e scopri un mondo nuovo every day. Tanti mondi nuovi every day.
5: Sei qua.
0: Appuntamento a domani, ladies and gentlemen. Ciao da tutta la gang e anche a di notte.
5: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Sei qua su Radio DJ.
6: Say what?
5: Bueno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
20: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
21: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
22: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 22 adesso.

0: Allora, voi che sapete i fatti, teneteveli per voi. Però Gianlu, questa canzone che dice il mio corpo non è pronto.
1: Quante volte?
0: No, stasera. Cosa ti ho appena raccontato? Che il mio corpo
1: non è pronto.
0: Il mio
1: corpo c'hai un po' di tempo per prepararti, Nico.
0: Bravo.
1: Ma da oggi poi è come se tu sai che devi andare,
0: Marco,
1: che ne so, in vacanza.
0: Marco, lo stai sentendo? Guarda, quello lo fa scappare.
1: No, non lo dico. Però dice, vabbè, la prova costume. Questa è la tua prova costume.
0: My body isn't ready, scusate se siamo poco chiari, è la canzone di Somber. È curioso di come la musica, vero è che i fatti nostri Gianlu stanno in piazza, sono in piazza, e quindi se...
1: Poi decidete voi che piazza Duomo, piazza Plebiscito,
0: scegliete voi la piazza,
1: quello che volete voi.
0: Però tante volte sembra che la musica ti parli. Sì.

0: E adesso, questa è My Body Isn't Ready, cioè sì. Il mio corpo non è pronto.
1: No, non
0: la
1: è pronto.
0: La prossima canzone parla di un chiacchierone. Non anticipare.
1: No.
0: La prossima canzone, della prima, dopo l'introduzione, parlerà di un chiacchierone. Un chiacchierone che ha colpito. Il chiacchierone ha colpito ancora.
2: Okay.
0: Boccapierto, il boccapierto.
1: Quello non mi trovi, sai che a me non mi trovi.
0: No, lo so.
1: Sì,
0: il boccapierto che cos'è? Il boccapierto è quello che ha la bocca e le cose le dice, scappano, capito? La prima canzone, dopo la nostra introduzione, parlerà di un boccapierto, di un chiacchierone che colpisce ancora. A dire il vero, colpì nel 1986. Vero è che chi ha la bocca larga.
1: Ce la larga sempre.
0: Ce la larga sempre, va bene. Tra poco comincia di notte, questo è il mood per intenderci.
3: Di notte.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Medico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.

0: Buonasera amici dei Vitiello, buonasera dalla cummara Nicola
1: e dalla cummarella Gianluca.
0: Le due cummarelle pronti a darvi la buonasera, la buonanotte da qui a mezzanotte. Grazie a Ciccio per averci suggerito questo no, pseudonimo,
1: no,
0: appellativo. Facci salutare la cummarella Vad che ci ha preceduto, la cummarella Giada
1: e il cumpariello
0: e il compare Phil. Il compare Simone invece è in regia, il cumpariello Marco è in redazione. La stupidera è carica, d'altra parte oggi è stata una giornata emozionante. Avrei voluto farvi vedere il documentario degli Oasis per farti capire di Gianluca come veramente questo pazzo mondo, questo folle mondo può cambiare, perché se sono riusciti ad unire in un abbraccio di pace, se si sono riusciti ad unire in un abbraccio di pace i due fratelli Gallagher, ok?
1: Li ho visti.
0: Noel e Gal e Liam, l'hai visto il film?
1: No, ho visto che stavano lì alla presentazione.
0: Stasera ho visto il documentario.
1: Ah, okay.
0: Sono andato a vederlo, tra l'altro, pensa che parterre, io che di solito al cinema ci vado da solo o con Eleonora, questa sera ero con Elena, la nostra amica Elena, Elena Giubileo.
1: Ah, Elena, sì, no, non so.
0: E Francesco Quarda.
1: Noi tre
0: a vedere il documentario degli Oasis. È curioso che proprio quei due, che ad ogni girata di lingua c'è un fuck, non si contano i fuck in tutto il film che abbiamo visto in lingua originale, bullshit e fuck, cazzate e
1: lingua
0: cazzo.
1: Originale sottotitolato?
0: Sì, lingua originale sottotitolato, anche perché, caro Liam, sarai pure bravo a cantare, io non sono fan, sarai pure bravo a cantare.
1: Sì.
0: Ma non si capisce un cazzo, quanto pare. Io credevo di sapere l'inglese.
1: Però loro hanno quell'inglese
0: sì,
1: lì, veramente.
0: Cioè, è Liam peggio di Noel.
1: È Liam peggio di Noel. Sì, ho letto che tra l'altro i cugini tra di loro, cioè

0: figli dell'uno e dell'altro, non si erano mai presentati, adesso si sono conosciuti e sono diventati migliori amici.
1: È la scena finale del film, quando i due figli di Liam e i due figli di Noel, visto che loro non si sono parlati per 15 anni, si

0: che tornano alla mattina talmente rincoglioniti che si devono fare un bagno caldo e andare a dormire. Sì. E Liam è tutto orgoglioso. Sì.
1: A me piace pensare che Liam a un certo punto della loro vita, quando si parlava di fare pace, Liam o noi, o comunque tutte e due insieme. Abbiano detto una frase in napoletano, ma che vale sempre.
0: Ma tipo?
1: Togliamo queste chiacchiere di mezzo.
0: Ma non l'ho sentito.
1: No, a Napoli si dice
0: il concetto.
1: Lo amma sti chiacchiere a miezzo. Sì, cioè, togliamo queste chiacchiere di mezzo. Quando le due famiglie si vogliono riappacificare, è successo di tutto, si sono dette di tutto, mille fatti. Poi a un certo punto qualcuno di buon senso, togliamo queste chiacchiere di mezzo. Mi piace pensare che a un certo punto Liam o Noel, tutte e due, si siano telefonati e si siano detti questa frase, dicendo pure: i nostri figli neanche si conoscono, non hanno neanche mai vomitato insieme.
0: Adesso fanno una bella vomitata collettiva ogni venerdì, ogni sabato. Cosa c'è di bello che uscire un mercoledì sera
1: a Manchester e vomitare sulle scale di una chiesa?
0: Esatto. No, a parte tutto, veramente bello, perché iniziano con i loro scazzi, iniziano durante le prove del tour che poi li ha portati in diverse città del mondo, scazzati anche durante le prove. C'è Liam che arriva e se ne va quando dice lui, quando vuole lui, la sera non si sente col fratello, poi questo grande tour li unisce. E il messaggio finale è veramente, sembra We are the world, we are the children, perché è tutto amore. Amore, love is in the air, maledetta me.
1: Ma la gente quello vuole.
0: E allora mi sono detto una cosa: se gli Oasis sono riusciti a fare pace e a ritrovarsi sul palco dopo tutti quegli anni di guerra, e sono di Manchester e vengono una generazione dopo quella di Morrissey e Johnny Marr degli Smith, io spero tanto che quei due cornuti, con tutto l'amore,
1: tolgono le chiacchiere di mezzo
0: e anche loro, don't look back in anger, si riuniscono anche gli Smiths. Wow.

0: documentario degli Oasis, ne parliamo io e Gianluca, visto che stasera l'ho visto anche con Francesco e con Elena della radio, e arriva una canzone degli Smith. Non era voluto, ma era quello il mio pensiero. Se lo hanno fatto i fratelli Gallagher dopo 15 anni, perché non lo fanno anche Johnny Marr e Morrissey degli Smith, che si sono mandati a quel paese nel lontano 1987? Quindi ho pensato alla portata della reunion. E tu facevi una considerazione.
1: Allora, no, una piccola considerazione. Figlia probabilmente di questo tempo in cui non crediamo più troppo alla pace, purtroppo. No, che queste reunion devono essere sincere. Cioè, nel senso, gli Smith non fanno pace, gli Oasis sì. Questa pace dei fratelli è una pace sincera, vera, sentita, autentica, o è una pace in qualche modo, no, condotta, certo, perché ci sono interessi, no. E facciamo il tour, e c'è il business dietro.
0: Assolutamente.
1: Cioè, mi piace pensare che sia una pace autentica, però mi rimane il dubbio che, visto pure i personaggi, sia una pace. Allora, la cosa che smentisce un po' il dubbio sono i figli.
0: Allora, Gianluca, questa cosa che dici tu, cioè il sospetto che sia una cosa commerciale,
1: sì,
0: è ovvio che aleggia, soprattutto se tu non sei fan. Nel mio caso, io non sono fan. Per il film,
1: no, neanch'io.
0: Io non sono fan. Per il film mi sono commosso. Il fenomeno lo vedrei. Oggi che hanno pubblicato il video di Trastevere sul loro profilo Instagram, il che ti fa pensare a un paio di date a Roma.
1: Sì, certo.
0: Che ci andrei. Poi
1: sì,
0: magari
1: io ci andrei.
0: Ne canterei tre, quelle famose.
1: Però okay, bello esserci.
0: Però, quindi quella cosa aleggia, lo fanno per soldi? Se tu stai a come il film viene raccontato, no, tu pensi, no, che l'amore, tu pensi, senti come te la dico, che ci sia speranza pure per mia sorella che torna a parlarmi.
1: Sì.
0: Cioè,
1: pure per Peppe Ragone.
0: Che tu fai pace con Peppe Ragone e io che mi chiama mia sorella in lacrime e dici: senti, ho sbagliato a non parlarti per tutti questi anni. Chi di noi non gestisce questi cazzi in famiglia?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, certo.
0: I fratelli Gallagher lo fanno davanti a tutto il mondo. Poi un documentario come Don't Look Back in Anger ti dice che invece il perdono non vuol dire dimenticare quello che è accaduto, almeno il film dice così. Il perdono non è dimenticare quello che è accaduto, ma riuscire a metterselo dietro le spalle e ad andare avanti. Il concetto quindi è love, love, love, tant'è che il finale è quella canzone di Burt Bacharach, What the World Needs Now,
1: okay,
0: is love, sweet love. Cioè, no, da, da, da. Cioè non è soltanto una canzone, ma il mondo ha bisogno di amore, pace, pace, pace, pace.
1: Allora, pace. Questa cosa di dimenticare quello che è accaduto, no, in certe relazioni, diciamo d'amicizia o familiare, quello che è, spesso la difficoltà è sapere quello che è accaduto, perché spesso uno dice:
0: bravo,
1: tu non mi parli,
0: bravo,
1: più
0: bravo, bravo,
1: ma che bravo, cosa ti ha, cioè io che cosa ti ho fatto, bravo, cioè perché tu non mi parli più, cioè perché non mi stai parlando,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: ti ho fatto qualcosa, dimmi che sono un fetente, che sono uno stronzo, che sono l'ultimo sulla faccia della terra, dimmi qualcosa,
0: la schiuma degli uomini,
1: la schiuma degli uomini, la quasi la spuma pure volendo, ma dimmi qualcosa. Invece molto spesso la gente fa il fade out, cioè esce dalla tua vita piano piano piano piano, piano, piano,
2: vero,
1: e tu non sai che cosa è successo. Ma io che cosa ti ho fatto? Quando non fui invitato a un matrimonio, io scrissi un messaggio e dissi: ma perché non mi hai invitato al matrimonio? La risposta fu: e non ci stavamo tanto vedendo. A distanza di anni, qualcuno chiese a colui che non mi invitò al matrimonio: ma tu poi perché non l'avevi invitato? Non mi ricordo. Siccome il matrimonio non è stato 50 anni fa, probabilmente quello che è successo non è così grave se tu non ti ricordi.
0: Fratelli e sorelle serpenti,
1: ma anche amici,
0: amici ed amiche serpenti, andate dai fratelli Gallagher ad imparare come si fa a fare pace. Ecco, il documentario è domani nelle sale, giusto? Pensa che anteprima che hanno fatto, ma hanno avvertito ieri per oggi, per farti capire l'esclusività. Non me lo potevo perdere, nonostante, ripeto, non li ho mai seguiti.
1: Vabbè, però ci sta. Ah,

0: puntata per parlare anche dei fatti delle vostre famiglie e non solo delle nostre. Prima una teoria di Sasha che non viene citata nel documentario Don't Look Back in Anger da domani nelle sale.
1: Vitelli, quella degli Oasis è una pace calcistica, perché hanno detto se il City vince la Champions facciamo la reunion. L'hanno vinta e sono stati obbligati.
0: Ok, no, questo non viene menzionato nel documentario. Una cosa che volevo dire, poi non parliamo più della coda, domani lo andrete a vedere. Il produttore è Steven Knight, che è l'ideatore dei Peaky Blinders.
2: Vabbè, ciaone.
0: Peaky fucking Blinders.
2: Una delle serie televisive più belle di sempre.
0: È quel fucking, come ti dicevo prima.
2: E più volte usato.
0: Nel film è ricorrente.
2: Anche abusato.
0: Ok. Dagli Oasis, ai fatti vostri, Dodo.
3: Cari Vitiello, avete toccato un tasto molto dolente. Mia mamma e mio zio buonanima sono rimasti, diciamo così, divorziati, separati in casa, non si parlavano per 30 anni, anzi quasi 40 in esattezza.
0: Cavolo.
3: Alla fine, quando mio zio era sul letto quasi di morto, comunque stava male,
0: certo,
3: come dice appunto il tuo collega, togliamoci questa cosa di mezzo, e mia mamma è andata a parlargli in ospedale. E da lì gli ultimi mesi li hanno passati un po' così, in convivenza pacifica. Quindi quello che dico io è cercate di lasciare perdere, buttate tutte le spalle, buttatevi e sono tutte cazzate. La vita è talmente breve che perdere in queste cose non ha senso.
0: Sì, che
3: Donato
0: poi
3: da Genova.
0: Spesso, grazie Dodo, spesso quando si litiga la frase ricorrente, specialmente al sud, è
2: sì, ci vediamo al Camposanto.
0: Bravo, ci vediamo
2: all'altro mondo.
0: Allora Silvia dice che per 3 anni non si è parlata con sua cugina. Perché? Perché non l'ha avvertita subito dopo aver partorito. Ma è Silvia dice: 21 ore di travaglio. Io mi dovevo preoccupare di chiamarla per dirle che stavo partorendo. Sono passati 23 anni, ma adesso ancora se ci penso mi sale il vaffanculo. Meno male che abbiamo detto che i fratelli Gallagher hanno fatto pace. Silvia, allora non hai capito niente. Cioè, bisogna buttarsi le cose dietro le spalle. Sto parlando con mia sorella, scusate.
2: Sì. No, tra l'altro ci veniva in mente a microfono spento un po' riecheggiava questa frase che in qualche modo potrebbe centrare con quello con cui stiamo dicendo. Se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Chi è questo? Me lo ricordo.
2: Rocky Balboa. Sylvester Stallone.
0: Se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare.
2: E poi grida forte Adriana.
0: Quando finisce Rocky 4.
2: Sì. È pieno di pugni, è finito l'incontro e lui fa questa intervista perché dice: perché se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Eleonora, io ti invidio, non perché sei così bella, così bionda e con quegli occhi così azzurri, ma perché non sai un cazzo della storia di Rocky. E quindi arrivi alla tua, permettimi di dire, veneranda età, ma pur sempre più giovane di me.
2: Ma voglia!
0: E non ha mai assaporato. E quindi io testavo. Ma quindi se io ti dico Adriana!
2: Niente, un cazzo.
0: Se ti dico pa ba ba ba
2: pa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Conte, la nebbia, la nebbia agli irticolli mantovani. Sale, sentiamo Cristina.
1: Ragazzi, vicelli del mio cuore, quante volte nella vita mi è capitato di vedere persone che piano piano sparivano, ma il coraggio di dirti il perché non ce l'ha nessuno, perché ci va coraggio per confrontarsi.
0: È vero.
1: Se si vogliono superare certi attriti bisogna confrontarsi, invece la gente preferisce sparire, puffa.
2: Il coraggio ma anche la volontà, perché probabilmente sì il coraggio, ok, però probabilmente la cosa che ferisce di più delle persone che escono dalla tua vita senza dirti niente, quindi il fade out della musica, no? Che cos'è il fade out?
0: Fai sentire un fade out, Simo.
2: Vai Simo, fade out.
0: Fallo più fermo.
2: Fallo capire un po' meglio.
0: Fallo piano piano.
3: Cioè, forte volume. E
0: questo è il fade.
2: Esatto.
0: La tua metafora è gente,
2: la gente che
0: sparisce,
2: pian piano sparisce.
0: Ok.
2: Ma cioè, una cosa che un po' fa dolore, diciamo, in questo senso, è valevo veramente, cioè questa amicizia valeva veramente così poco, perché sì, il coraggio, ma anche, come dire, il bene, no? L'affetto, sì, il bene, sì, quello che sì. È. Questa amicizia, questo rapporto in generale valeva veramente così poco, perché per me valeva tanto. Probabilmente dall'altra parte, cioè, non valeva così tanto laddove appunto non c'è stato un fatto scatenante, ma c'è stato la cosa più vigliacca nelle relazioni, il fade out.
4: Cari Vitiello, buonasera, sono Sara da Treviso.
0: Ciao Sara.
4: Mi avete riportato alla memoria uno dei momenti più felici della mia vita recente, cioè intorno al 2022-2023, quando la mia band preferita, i Blink-182, sono tornati insieme. E mi ricordo che in quel momento ero in ufficio, stavo guardando il telefono di nascosto, ho letto la notizia e mi sono messa a urlare e a saltare in ufficio.
0: Sì, sì, sì.
4: In mezzo agli sguardi stupiti e un po' confusi dei miei colleghi. È stato fantastico, ero felicissima io e tutti gli altri fan dei Blink 182. Un bacione.
0: Grazie Sara, ma tu devi vedere i fan degli Oasis, perché c'è una parte della band, una parte in cui addirittura c'è un prete che fa un sermone ricordando quanto la gente si sia riavvicinata a questi gruppi che andavano verso il luogo del concerto, in particolare anche quelli che seguivano il concerto da una collina di Manchester, molto nota. La figata, e io lì mi sono emozionato, sarà perché poi questa Manchester è anche la città degli Smith e di tanti altri,
2: sì,
0: musicisti,
2: certo.
0: Liam, che comunque è uno di strada, ma anche Noel, a un certo punto ci sono tutti quelli che senza pagare il biglietto vanno su questa collina e Liam da fuori dedica una canzone a quelli che ci seguono dalla fucking, da quella cazzo di collina, e nel suo modo
2: perché
0: di parlare,
2: perché tu sei brutto cazzo,
0: e lui è tutto un fuck, dedica la canzone a quelli che godevano del concerto senza aver pagato il biglietto. Ma niente, ma domani divento fan, guarda, mi vado a comprare tutti i dischi, guarda.
2: C'era una signora anche sopra il balcone al concerto di Morrissey quando siamo andati a vederlo
0: e noi abbiamo pensato che probabilmente non ne sapeva
2: il miglior
0: niente.
2: Concerto, ma non ne sapeva niente.
0: Va bene, qualche anno fa un bel concerto delle TLC lo avremmo goduto, decisamente.

0: Tyler by TLC con Creep. Che anno era? Indimenticabile, 1994. C'erano le serate al Soul to Soul con Irene. Con
1: Irene, Irene la medica, mitica Irene.
0: All'OTB, a Milano c'era l'OTB e mettevano questa musica. E io che non sono mai stato un frequentatore di discoteche, cose, quelle erano le serate che
1: quelle con questa musica qua.
0: Perché c'era questa musica qua e tanto altro ancora. Grazie Irene, grazie Steve.
2: Sì, grazie Sara, ma tu devi vedere.
3: Che bello montare in macchina e sentire Vitiello. Che piacere, bravi ragazzi.
0: Grazie,
3: ciao,
0: grazie.
3: Davide da Prato, buona serata.
0: Buona
3: ciao.
0: Serata, buona serata. Allora abbiamo parlato del documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Se hanno fatto pace i fratelli Gallagher, potete fare pace anche voi con i vostri fratelli, le vostre sorelle e tutti quelli con cui avete scazzato. Dopo la pubblicità, Gianluca, volevo parlare della crisi del teatro e di quanto sia importante che i giovani tornino a teatro, in particolare al teatro di Valenza il 18.
1: Non capivo dove questa cagando a parare.
0: In particolare il teatro di Valenza venerdì prossimo. No, venerdì 18 per lo spettacolo che il sottoscritto terrà in un teatro di tradizione italiano insieme a Maurizio Rossato. E quanto sarebbe bello invece se i giovani tornassero a riempire anche le piazze, soprattutto una piazza di Padova questo prossimo weekend.
1: Sì, sabato prossimo a Padova per il Future Vintage Festival, siccome me la servi, la dico.
0: Sì,
1: grazie
0: sì.
1: Nicola. Per parlare di colori, moda giapponese, alle 16:30 il Future Vintage Festival.
0: Okay.
1: È gratuito.
0: C'è
1: dovete
0: anche
1: è anche sia il mio diciamo il mio panel,
0: Vitello, che lo show di Vitello Sordi non ne chiedono,
1: cioè, perché già ce li hanno.
0: Scherzo.
1: Quindi venite a Padova sabato e la settimana dopo
0: a Valenza.
1: A Padova alle 16:30, quindi di pomeriggio. Sì. Ingresso gratuito, dovete soltanto iscrivermi al link in bio sulla mia pagina di Instagram.
0: A me neanche iscrivermi,
1: niente,
0: vi dovete presentare ed entrare proprio.
1: Cioè, più facile di questo.
0: Dici lista Vitiello, anzi no, neanche quello,
1: niente, dico, niente.
0: Entrate diretti al teatro di Valenza. Ho scoperto che oggi sono diventato pure un manifesto, scusate, ma siamo gente semplice. Queste cose ancora ci emozionano. A tra poco.
4: Radio DJ di notte.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Radio DJ consiglia:
10: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla nuova arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20 la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.
11: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10. Run like a DJ.

0: Bello, Love Sober su Radio DJ. Vorrei fare anche un intervento sober pur parlando di meteo. Gianluca, dimmi se sei d'accordo con me. In questo mondo strano in cui ci ritroviamo a vivere, ricordando sempre che siamo di passaggio, toccatevi con gli occhi.
1: Di passaggio.
0: Allora, hai notato in questo tempo che viviamo che anche dire che freddo ieri c'erano 36 gradi e oggi 25 sembra una connotazione, cioè una dichiarazione politica. Pure se parli del meteo, ti guardano storto sia che ti lamenti o che non ti lamenti. Qualcuno ti guarda. Dici che fa freddo, pensano che tu stia negando il cambiamento climatico. Se dici che va tutto bene,
1: lo stai negando.
0: C'è chi pensa il contrario.
1: Se fa caldo, ti stai lamentando.
0: Allora, io nel dubbio mi limito a dire una cosa che dovrebbe mettere tutti d'accordo. Scaricatevi il grandinometro.
1: Ah, l'ho visto, molto bello.
0: E io lì volevo arrivare. Però, quindi, volevo mettere le mani avanti. Parleremo di tempo, magari ci lamenteremo che non è possibile che ieri c'erano 36 gradi e oggi 24. Non è normale.
1: Sì. A Milano sono stati...
0: Negazionista!
1: No,
0: terrapiattista! No.
1: Nessuno delle due, per fortuna.
0: Comunista!
1: Sì! Sì!
0: Fascista!
1: Non sia mai.
0: No, volevo dire questo. Senza dare dichiarazioni politiche.
1: No, stiamo scherzando.
0: Volevo dire che c'è questo ragazzo che è di Padova, che si chiama Davide Agostini, ha 21 anni e ha inventato un'app che si chiama Grandinometro. Lui che cosa fa? Incrocia i dati radar con le segnalazioni degli utenti e ti avvisa quando sta per arrivare la grandine, quella brutta della tua zona.
1: Sì.
0: Hai già un danno alla tua macchina e vuoi fare la lettera all'assicurazione?
1: Tienila fuori. Assicurati però che sia assicurata. Furto, incendio e i danni ambientali.
0: Scusate, vorrei sempre tenere fede al nostro cognome.
1: Sì, con certe
0: uscite, anche se calchiamo ormai palchi di teatri di tradizione, il Teatro Sociale di Valenza, il prossimo 18 di settembre, ingresso gratuito. No, vabbè, volevo dirti, questo ragazzo ha fatto questa app che si chiama Il Grandinometro, idea semplice ma veramente azzeccata col maltempo di questi giorni. Sapere 10 minuti prima se stai per beccarti una grandinata ti può salvare la macchina ma anche la vita, perché se hai visto che palle che vengono giù, non è soltanto la macchina, ma se devi sei sotto una grandinata sull'autostrada
1: è molto pericoloso.
0: E se sei in motorino, peggio che peggio.
1: Vabbè, se sei in motorino in città ti puoi riparare, questo in autostrada può essere
0: comunque
1: un po' più pericoloso.
0: Adesso la premessa l'abbiamo fatta, no? Che non si può. Però dai, non è normale che ieri 36 gradi oggi.
1: No, tra l'altro a Milano sono stati annullati tantissimi concerti.
0: Palchi, il
1: concerto di Emma è stato
0: annullato per maltempo.
1: Sì, è stato annullato, i parchi chiusi,
0: i parchi chiusi.
1: No, sai, il parco chiuso ci sta perché anche per precauzione molto spesso vengono chiusi, poi magari non piove o non piove così tanto. Però quando poi annulli un concerto, ovviamente c'è un danno insomma economico all'artista, alla gente che magari ha prenotato un albergo, ha comprato un biglietto, per cui per farvi capire insomma come a Milano ci fosse sentita questa allerta meteo oggi.
0: A spaventare adesso veramente, viste le ultime immagini nelle ultime settimane, negli ultimi anni purtroppo, è la grandine, quindi questo ragazzo, e poi il bello che ha solo 21 anni,
1: bravo,
0: questa app che sembra funzionare molto molto bene, che si chiama Il Grandinometro.

0: Finally Quay, che coppia insieme a Beth Orton. Finally Quay è Even After All, e lui, sì, Finally Quay, questa era una canzone del 2003, era Dice, alle 22:45, e io che pensavo di aver coniato una bella espressione giornalistica per definire quello che abbiamo vissuto in questa lunga estate, giusto per fare un altro intervento un attimo sui cambiamenti climatici. Ho detto: Gedù, ma sai che sensazione ho avuto io di aver vissuto un summer lockdown, no? Cioè, ma pensavo che fosse mia l'espressione, perché ho detto: cavolo, c'avevo sta bella motocicletta bella nuova, volevo girare, ma leggo anche nei forum degli amici biker che un sacco di gente si è lamentata per il gran caldo, molti non l'hanno presa, poi magari non saranno i biker con le palle, non lo so, perché c'è tutta una roba, la prendi e no, se no la prendi sempre, la prendi con l'acqua, io non appartengo a quelle categorie, so soltanto che volevo uscire con la moto in molte occasioni per il gran caldo, non l'ho fatto, questo da maggio fino a... E quindi ho detto, mi è sembrato di vivere questo summer lockdown, un lockdown estivo, un po' come a ricordare vecchie cose passate in era Covid,
1: sì. E invece no, ho detto che comunque ho letto tante volte questa espressione che è il lockdown termico,
0: cioè quindi stai rinchiuso,
1: rinchiuso in casa per le temperature troppo alte. Pensate alle persone anziane, tanti, ma in particolare magari le persone anziane, i bambini, eccetera eccetera. Lockdown termico, fa troppo caldo, non usciamo, rimaniamo in casa con l'aria condizionata.
0: Sentiamo bene. E poi c'è chi gira in macchina o con il camion, come nel caso di Gianluca, che il caldo, il freddo e i cambiamenti climatici li avvertono prima.
2: Ciao Nico, ciao Gianluca.
0: Ciao Gian.
2: Viaggiando col braccio fuori dal finestrino del camion, pensavo chissà quante serate mi sono rimaste, e così mo arriverà l'inverno, quelli vabbè, ciao ragazzi, vi mando un bacio da un grande. L'inverno non mi piace, l'oscurità è ostile a chi ama la luce. Chi l'ha detto? Quale maestro?
0: L'oscurità è ostile a chi ama la luce. È una bella citazione, ma non ci viene. Ma anche sentito che non dovrebbe essere un inverno così freddo. Era Franco Battiato.
1: La
0: citazione di Gianluca, nostro ascoltatore, era Quando ero giovane di Franco Battiato, dell'album Apriti Sesamo 2012.
1: E non sarà l'unica volta che nomineremo Franco Battiato questa sera.
0: Perché?
1: Perché è lì, Nicola, lì presente nel nostro memoriello. Seguiteci fino a mezzanotte.
0: Va bene.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte del...

0: con i Pinguini Tattici su Radio DJ. Gianluca, allora c'è il messaggio di Michele, sono 40 secondi, sì. Ho sentito un incipit polemico ed è l'unica cosa che sono riuscito a sentire.
1: Ci piace.
0: Però magari no, cioè magari no.
1: Vediamo, sentiamo.
0: Però l'ho detto prima, il paradosso di questi te, metto le mani avanti, è che non puoi parlare neanche di meteo perché ti attribuiscono una certa appartenenza politica ad un mondo o ad un altro, se dici ha sempre fatto caldo o se dici madonna che caldo che fa.
1: No, che già il meteo e la politica, cioè,
0: sì, assolutamente, insomma sono tempi talmente folli. Sì. Questo nulla a che vedere col messaggio di Michele, che solo dall'incipit sembrava polemico, poi magari
1: no, però magari no.
0: Proviamo.
2: Ma quindi fatemi capire, no? Cioè c'è il lockdown termico dei motociclisti perché fa troppo caldo, quindi sì, credo, no, con le tute si soffre molto il caldo, giusto?
1: Sì.
2: Beh, allora è proprio vero che non esistono più motociclisti di una volta. Mi ricordo quando ero bambino che andavo al mare e c'era il motociclista con la maglietta bianca a maniche corte, il costume e lo zoccolo di legno. Questa potrebbe essere la soluzione.
0: Michele,
2: no?
0: Michele, se ti sente.
2: Buonanotte.
0: Ciao Michele. Se ti sente il mio amico Alberto Cecotti che dice le protezioni prima di ogni cosa. Marco prima, quando ha fatto un riferimento ai motociclisti, a chi usa la moto, chi non usa la moto per via del gran caldo, mi ha scritto una cosa a monitor che invece vorrei che ti raccontasse lui. Ciao Marco.
3: Buonasera Vitiello.
1: Ciao Marco. Ciao Marco.
3: Allora, qui le cose importanti sono due. Non bisogna mai staccare l'assicurazione.
0: Quello è da deboli, hai detto. Mi hai scritto a monitor che stacca.
3: Questo lo dice lei. No, sì. A parte che non si può neanche più fare, perché per legge adesso non si può neanche più staccare.
0: No, io con la mia io lo posso fare.
1: Anch'io, vabbè.
0: Posso bloccare
1: l'assicurazione.
0: L'assicurazione
1: dei ricchi.
0: No, io lo posso fare.
1: Anch'io, tre
0: volte. Non l'ho mai fatto, no, giuro che non l'ho mai fatto.
1: Non l'ho mai fatto, però sì.
3: Ah, non lo fai?
0: No, io non l'ho mai fatto, ma ho la facoltà di farlo con la mia compagnia d'assicurazione.
3: Ah, sì, io pensavo non si potesse più fare.
1: No, si può fare. Cioè, fino al contrario,
3: Non fatelo.
1: No, io non l'ho mai fatto.
0: No, io non lo faccio.
1: Anche perché io non avendo la macchina, ho soltanto lo scooter, che se stanco basta, è finito.
0: No.
3: Io, uno dei motociclisti, allora, i motociclisti più veri che io ho conosciuto nella mia vita sono Flauzio.
0: Sì,
3: Flauzio,
0: certo,
3: Flauzio. Di M2O.
0: Flauzio con la neve per terra, col Transalp.
3: E però io col Transalp. Certo. E ti voglio dire però che Gianluca è in questa speciale classifica, perché io non ho mai visto una persona sotto un diluvio, sotto neve, diluvio, tutto come Gianluca, che vedere arrivare Gianluca con quel faro proprio in mezzo alla tempesta, io non ho mai visto nessuno
0: così. Io ancora più coglione, oggi con tutta la pioggia che c'era non ho usato neanche il mio di scooter e neanche la mia moto, ho preso quelli a noleggio che sono con quelle ruotine piccoline, perché, e col tempo
4: hai rischiato il doppio.
0: Assolutamente.
3: E ha speso anche il doppio, tanto.
0: Ragazzi, quanto costano i motorini a noleggio a Milano?
1: Ma sai che io lo prendo sempre.
0: Cioè Luca, io prendevo il taxi con quei soldi lì, ma sono impazziti.
1: Beh, non proprio il taxi, però quasi.
0: Quasi.
1: Non proprio il taxi.
0: No, non proprio il taxi.
1: Però non
0: credevo.
1: Sai, non c'è più tanta concorrenza. Non c'è più tanta concorrenza, questa è anche la verità. Prima c'erano tante compagnie, adesso ce ne stiamo due.
3: Sì, due. Una è più forte dell'altra.
1: Sì. Però è un servizio talmente importante per la città.
0: Assolutamente.
1: Lo dico da grande, utilizzatore del servizio.
0: Sì.
1: Io esco dalla stazione di Milano, ci sono 400 persone in fila per pigliare un taxi. Io mi giro, ci sono 20 motorini, più il motorino me ne vado a casa.
0: E alcuni prendono il monopattino, chi la bici.
1: Sì, eccetera, quelle no. Però quindi, il motorino lo prendo.
0: Facciamo così, rientrando vi racconterò lo strano

0: caso, forse te l'ho raccontato a te ad Hong Kong quando ci siamo incontrati,
1: sì,
0: delle bici a noleggio in Cina. È una follia solo cinese e solo di un paese che economicamente in questi ultimi anni non ha problemi da un punto, sì, di vista economico. È una cosa strana che ho imparato lì, prendendole e accorgendomi che una corsa costa veramente pochi centesimi per chilometri, chilometri, chilometri e chilometri, ed è comunque una bella esperienza per le piste ciclabili che ci sono quasi in tutte le grandi città cinesi.

0: Franklin su Radio DJ. Allora, la storia del bike sharing in Cina è un capitolo folle ma anche spietato dell'economia digitale. Hai presente quando una cosa che in marketing viene definita in perdita, un servizio che è deliberatamente, chiaramente in perdita, ma che viene mantenuto in vita per un obiettivo strategico? Nel 2016-2018 c'è stata la guerra dei colori con le bici a noleggio in Cina, quindi comincia le gialle, le blu, le verdi, le arancioni, le cose, e hanno cominciato a produrre, con i numeri per i cinesi, milioni di biciclette in tutta la Cina. E al ribasso non ci guadagnava più nessuno dei vari gestori. Tuttavia, le biciclette, come hai visto, sono ovunque. E sono milioni, tanti sono i cinesi, no? Sì. che utilizzano moltissimo. Non le tolgono dal mercato, nonostante siano in perdita, perché la manutenzione, eccetera, eccetera. Perché tu resti nel loro ecosistema, perché tu magari resti nell'ecosistema della tua app per scaricare, per prendere la bici, quella blu. Dice, io prendevo quelle blu, no? Quelle di Hello Bike, okay, che sono collegate all'app Alipay, no? Io prendevo quella blu. Ma tu resti nel loro ecosistema e magari ti compri il panino o ti compri un'altra cosa che trovi sempre nella loro app. Quindi loro con le bici ormai non ci guadagnano più, anzi sono in perdita.
1: È lo specchietto per le allodole. Bravissimo. Per farti fare altre
0: però
1: cose.
0: Però tu resti lì e magari ti compri il panino, i wontong, i cosi, come si chiamano, le nuvole di drago.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Vabbè, non è male però come business. Cioè un'idea di business.
0: Guarda, se lo fanno loro, che diciamo... se ne intendono.
1: Sì, di business lo sanno.
0: Probabilmente.
1: Va bene.
0: È un buon affare nonostante tutto.
2: Chi siete?
3: Siamo i Vitello, i Vitello, i Vitello, i Vitello.
4: Che Vitello?
5: DJ.
6: Di notte.
7: Radio. DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: tradizione italiana.
1: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
2: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
0: Respira, sei in Trentino.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 23.

0: Talk It Over era Leon Bridges su Radio DJ. Tra poco Gianluca rientreremo, non pensare male, vorrei però parlare di calcio, ma non quello che pensi tu.
1: Sì, intanto schifezza.
0: Ok. No, ma un'altra cosa di un portiere che è diventato re.
1: Il famoso portiere re.
0: Scusa, a proposito di calcio, ti volevo dire, nel documentario degli Oasis,
1: sì?
0: A un certo punto si vede Maradona.
1: Certo, si sono conosciuti loro. Sì.
0: No, sì, ma non devo parlare ogni volta.
1: Però è bello che ogni volta parte il pezzo.
0: Abbiamo fatto un inizio volendo fare un riepilogo di quello di cui abbiamo parlato nell'ora precedente, una buona mezz'ora legata non soltanto al documentario degli Oasis che finisce in Peace and Love, Don't Look Back in Anger, tra poche ore nelle sale, molto bello, anche se non siete fan lo apprezzerete e vi commuoverà, e poi di che cosa abbiamo parlato, dell'app Grandinometro inventata,
1: sì,
0: da un ventunenne.
1: Bravo.
0: Tra poco calcio, ma non di Champions.
1: Sì, okay? No, non di Champions. Abbiamo parlato anche del fade out delle amicizie.
0: E abbiamo parlato delle amicizie che sfumano.
1: Gente che esce dalla tua vita senza una ragione, senza dirtelo. Pian piano, se ne esce, se ne va, si dissolve.
0: Come hanno fatto i fratelli Gallagher, ripresi e ora si amano dopo 15 anni in cui non si parlavano, anche voi potete fare pace con vostra sorella.
1: O con qualche vostro amico.
0: A speranza. A tra poco. Radio DJ. One Nation,
2: One Station. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio.
2: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy.
4: Meredith.
2: Suonano esattamente così.
3: Prendi me. Scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: Ciao a tutti, buonasera dai Vitiello, la puntata di mercoledì 9 settembre. Allora Gianluca, facciamo questa domanda, poi entriamo nella notizia. È molto, veramente molto semplice e c'è bisogno di voi. Se potessi diventare qualcosa o qualcuno per un giorno, cosa sceglieresti di essere? Magari pensateci anche voi.
1: E se perché sono tante cose. Cioè vorrei essere tante cose.
0: A me mi lascia, per questo vorrei dare un po' di tempo anche agli ascoltatori. A me mi lascia interdetto. Non lo so. Non ho neanche la presunzione di dire voglio restare io. No, vorrei essere
1: anche
0: qualcuno,
1: perché
0: qualcosa
1: giorno,
0: che adesso al momento
1: lo spizio.
0: Sì, ce l'ho. Vorrei essere
1: donna.
0: No, la mia fidanzata. Vorrei essere Eleonora. Per capire tante,
1: no, sarebbe bello essere donna,
0: tante sfumature,
1: essere capito? Donna per un giorno sarebbe bello. Essere donna per un giorno sarebbe bello, sì, come il film di Mel Gibson.
0: Gianluca, se in quell'unico giorno tu diventassi donna,
1: sì, Nicola, sarei una bancarella. Una bancarella, immaginate una bancarella che sta chiudendo e che svende. Più passano le ore e più quei prodotti si abbassano di valore.
0: Scrivete se potessi diventare qualcuno o qualcosa per un giorno chi sceglieresti di essere, e date la motivazione, no la solita cazzata che scrivete una quattro righe. No.
1: Argomentate.
0: Perché tutto questo giro di parole?
1: Perché, Nicola? Perché?
0: Io vorrei essere me stessa senza depressione, senza gli attacchi di panico. Sono i primi messaggi che stanno arrivando. Adesso ti dico la notizia perché mi è venuto in mente.
7: Un fantasma, così posso vedere e sentire i fatti di tutti quanti,
1: no,
7: senza che mi possano vedere.
0: Bello, ci sta Luciano. Silvia dice che vorrebbe essere la me che sognavo di essere quando avevo 16-17 anni.
1: C'ha un po' ragione Silvia.
4: questo è un tema forte.
0: Suona presuntuoso se ti dico che io lo sono?
1: No, certo.
0: Io sono quello che sognavo di essere a 16 anni. Ci ho fatto uno spettacolo a teatro il prossimo venerdì 18. Va a Valenza, teatro sociale, sì, ingresso gratuito. Quindi, cioè...
1: però non è che tutti... Cioè, che succede a tutti? Però non è per forza il lavoro, eh? Non è per forza il lavoro. È anche magari come... Cioè, come... Che ne so, vorresti essere come persone un po' in un altro modo, non avere certe insicurezze, certe debolezze, cioè magari non è soltanto proprio il lavoro. Okay.
0: Io ti avevo detto che avrei voluto parlare di calcio perché oggi Marco mi ha girato la notizia di tale George Desmond Camurasi. In Inghilterra nelle squadre dilettantistiche, quindi non stiamo parlando, gli inglesi lo conoscono adesso per quello che gli è successo, però era il portiere di una squadra dilettantistica, la nona serie inglese, quella dove vai a giocare la domenica mattina e poi il lunedì vai a fare il lavoro normale, ok, lo chiamavano Big G, G, Big G.

perché è Giorgio, Big G, ok? Lui aveva un piccolo segreto. Era il cugino di un regno tradizionale dell'Uganda. Suo cugino era il re del Tohoro. Il Tohoro era un regno dell'Uganda. Sono cose che ho imparato oggi sulla notizia, e cazzo ne sapevo bene. Ma manco dell'Uganda, figurati di un regno tradizionale chiamato Tohoro. Quando il cugino è morto, la scelta, dovevano trovare un altro re per questo piccolo st-

0: quindi hanno chiamato Big G, che faceva il portiere dilettante in una squadra. Questa si è ritrovato.
1: È una bella storia.
0: Quindi quando il re è morto, suo cugino, l'altro cugino è diventato re del toro. Da un giorno all'altro, passato dai guantoni del portiere, si dicono i guantoni
1: sì,
0: per
1: sì,
0: il
1: sì.
0: portiere, guanti,
1: sì, sì, guanti,
0: da portiere, al trono in mano nel suo regno del toro, con gli abiti, hanno fatto la cerimonia, tutto, una vita che è cambiata in poche settimane.
1: Chissà se adesso è più contento, se era meglio fare il portiere.
0: Ieri parlava nel fango, pure le squadre inglesi, dilettanti, i campi messi
1: male. E può essere
0: male.
1: Che mostra nel fango, come resta nel fango. Chissà che la situazione del piccolo villaggio del toro,
0: chissà,
1: com'è.
0: Chissà, però dalle immagini che si vedevano sulla notizia, cos'era, Corriere oggi? Corriere? Dalle immagini, almeno la cerimonia di incoronazione sembrava molto bella. E intanto stanno arrivando i messaggi, no? Se potessi diventare qualcosa o qualcuno per un giorno, cosa saresti? Per un giorno il re del toro, non lo so se mi piacerebbe.
1: Il toro è bello.
0: Però a Big G è successo proprio così. Monsignor.

0: cosa meravigliosa. Ha ragione Raffaella, ha ragione Silvia, che canzone meravigliosa, una più bella dell'altra grazie all'ufficio programmazione.
1: Hai ragione.
0: Ora, fossero anche solo Raffaella e Silvia che scrivono per Christopher Cross, me lo fai dare un consiglio su Christopher Cross?
1: Beh, dallo Nico,
0: avete
1: dallo.
0: Mostrato di apprezzare questa canzone Arthur's
1: straordinaria
0: Dream. Questa era la versione studio, no? Quella che è uscita nel 1981. Se voi andate a cercare, l'ho già suggerita, l'avevo suggerita anche a Marco, ti sei trovato bene? Sì. Allora, voi, se vi piace

0: Christopher Cross, andate a scaricare o a comprare, sarà un po' difficile forse trovarlo, però The Café Carlisle Session, che è una specie di live dove però la presenza della gente non è molto forte,
1: sì,
0: essendo un caffè elegante di New York, il caffè Carlisle.
1: Okay.
0: Lì Christopher Cross ha fatto una raccolta dei suoi successi più, quindi c'è Art of Steam, c'è Sailing,
1: c'è il repertorio quello vero,
0: All Right, tutte quelle figate lì, in un'atmosfera decisamente più intima, quella che potrebbe essere un caffè newyorkese di un buon quartiere di New York. Lo ripeto, Caffè Carlisle Session.
1: Si trova il vinile, Nico, eh? Il CD trova? Bello, e anche bello, su Spotify, bello, dice
0: sì,
1: Marco.
0: Sì, su Spotify l'ho scoperto lì.
1: Quindi, voglio dire, insomma, se non trovate il vinile, bello anche il CD, ma potete anche non cercarlo, perché su Spotify potete ascoltarlo. Poi, se vi piace il vinile o il CD e siete dei collezionisti, è ancora meglio.
0: A proposito di sale molto molto eleganti, così salutiamo il nostro amico Nick the Nightfly.
1: Oh, ciao Nick.
0: Io l'ho visto al Blue Note a Milano, Christopher Cross, tantissimi anni fa. Tanti anni fa ci ho fatto una foto insieme, molto bello.
1: Sì, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Oh, rimettetecelo ancora anche con All Right, con Sailing, con
1: Ride, fa piacere like quando passa.
0: Secondo me un Christopher Cross una volta al mese,
1: sì. Wow, una volta al mese
0: con un successo, sì, diverso. La gente pare che non se ne accorge.
1: Il Wigovi.
0: Il Wigovi. Il Mungiaro.
1: Il Mungiaro.
0: O il Tamagotchi. Per tenerlo in vita lo devi.
1: Il Tamagotchi è vero. Il Tamagotchi.
0: Che cazzo, un disannuncio serio da Luca De Gennaro. Non me lo fai fare. Una cosa seria, una cosa bella che appare preparata.
1: E non mi ringrazi.
0: Si può mettere un altro. Ho perso l'ispirazione. Sottolinea che si scherza.
1: No, si scherza. Ovviamente si scherza.
0: Gente di famiglia.
1: Un grande abbraccio.

0: lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, anche qua ci sarebbe da raccontare, no? La genesi di questa canzone, l'incontro con Brunori, però la spiegazione della musica non la faccio più.
2: Brunori, De Martini e la Nannini, tanta roba, dice
1: Orietta. Sì, che fanno in una notte, scrivono il testo e dopo qualche giorno volano a Londra per andare da un grande
2: produttore in uno studio,
1: 14 Grammy Awards, per fare l'orchestrazione di questa canzone che è bellissima. Meraviglioso errore Gianna Nannini su Radio DJ. Prima vi abbiamo chiesto in tono più vitiellesco: se potessi diventare qualcosa o qualcuno per un giorno, cosa saresti, cosa sceglieresti di essere? Perché un portiere di una squadra dilettante inglese si è ritrovato da un giorno all'altro
2: a diventare re.
1: Ma non c'era un film Coccosolo,
2: Eddie Murphy,
3: il principe cerca moglie,
2: però lì non è tanto che diventa re.
1: Cosa succedeva?
2: Lui va a cercare a New York moglie perché non riesce a trovare una moglie, eccetera eccetera, quindi non dice di essere un principe e va a New York a cercare moglie. Ricordando a memoria, se ho sbagliato me ne scuso.
3: Giusto.
2: E questo è Simo, l'ho visto molti anni fa, e per cui non è tanto che lui si trova a essere re, ma che lui va a cercare moglie a New York, se non sbaglio, senza dire che è un re.
1: Ok, ritroviamo il focus. Cosa vorreste essere e perché? Una maestra d'asilo, dice Raffaella, che in realtà è un ingegnere. Non ci spiega perché, però mi sembra una bella un bel trasferimento, no? Di personalità e di vita, dall'ingegnere a una maestra d'asilo. Nicola, mio omonimo, vorrebbe essere il genio della lampada per esaudire i tre desideri a chiunque ne farebbe richiesta.
2: Bello.
1: Un giorno soddisfi tre desideri a tutti quelli.
2: Questo mi piace molto, meriteresti di esserlo.
1: O se no, ti faccio spezzare il bastoncino dei desideri.
2: Oh, mamma mia!
1: Sì, hai già capito?
2: Sì!
1: Del film Obsession.
2: Mamma mia!
1: Simone, sai qualcosa?
3: Non so nulla, infatti.
2: Perché lui non c'era la settimana scorsa.
1: Raramente ho visto Gianluca così preso un escamotage narrativa di un film.
2: Perché è molto bello.
1: Allora, Obsession è l'horror. Scusate, è una divagazione, però ne vale la pena.
2: Sì.
1: Obsession è l'horror di quest'estate. Non posso dire del momento perché è già passato. Ora è in streaming, è molto bello. Pure Marco si è cagato sotto.
2: Roberta mi ha mandato a fanculo. Hai mandato a fanculo pure te. Roberta, guarda,
1: allora
2: è il film che mi ha consigliato Nicola.
1: Lo so, però si può dire male di quel film?
2: L'ho sentito Nicola che le parlava la radio. Andate a fanculo tutte e due, perché lei non se lo voleva vedere.
1: Lo so,
3: è la migliore recensione questa, ragazzi, per un film di paura.
1: Per un film di paura. Che poi non è il classico, accadono delle cose spaventose, però è l'ossessione che lei comincia ad avere per lui non appena lui rompe il cosiddetto bastoncino dei desideri. La figata, la follia, il marketing, chiamalo come vuoi, è che adesso su Amazon quel bastoncino dei desideri lo vendono.
2: Sì. Allora io dicevo, regaliamolo a Natale.
1: Bello,
2: regaliamolo a Natale, perché mi piace questa cosa del bastoncino dei desideri, che lo spezzi.
1: Spiega tu però cosa succede. No, anche se non hai visto il film, però ti ho visto preso quando te l'ho detto.
2: C'è un bastoncino, tu lo spezzi e da quel momento il tuo desiderio
1: all'istante
2: viene esaudito.
1: L'esempio è nella scena iniziale del film: lui non riesce a dichiararsi a lei. È un ragazzino abbastanza
2: un po' impacciato, giovane,
1: e lei è molto esuberante e lui vorrebbe confidarle i suoi sentimenti. L'accompagna a casa una sera, lui ha comprato questo bastoncino dei desideri, è quasi un gadget,
2: gioco, ovviamente
1: costa $7, no? Sì. È un gadget che lui trova in una bottega così. Mentre si sta per dichiarare, lei, che è sgamata e ha già capito, gli dice: ma mi volevi dire qualcosa? No, dire solo che siamo buoni amici. E lei scende dalla macchina. Scende dalla macchina, va verso casa. Classica scena che lei va verso casa e lui resta in macchina.
2: In quel momento
1: a maledirsi per quanto sono fesso,
2: che vorrei stare con
1: cosa
2: lei.
1: Cosa provo per lei quando hai 24-25 anni?
2: Può capitare, anche da più grandi.
1: Esatto, anche da più grandi. Bene, all'istante lui si ricorda di avere, mentre lei sta ancora sulla soglia di casa, si ricorda di avere il bastoncino dei desideri e voglio che Nicky si innamori di me. Lei che bussa al vetro e impazzisce da quel momento per lui. Da qui scatta la sua obsession. Ma oh, però

0: posso dirlo? Cioè, l'ho raccontato bene. Ti sì. faccio incuriosire. Sì, anche sì, se sì, Roberta sì. mi ha mandato.
1: Era meno spaventoso quello stasera il racconto, Nicola. Hai un po' sì. barato, eh?
0: Perché
1: hai un po' barato, hai già barato e continuerai a barare. Su Obsession, su Obsession, su Obsession.

0: bacetto, dammi un bacetto, Gianluca, se ne è accorta pure Raffaella che ci vogliamo bene.
1: Sì,
0: che bella,
1: sì, sì.
0: Dice che bella risata, Gianluca, si sente, si vede che vi divertite.
1: E oltre questo sì che ci divertiamo.
0: Ci divertiamo molto, è che siete buoni amici.
1: Sì, sì, sì, sì, allora, grazie, grazie.
0: Mi raccomando però, Gianluca, andiamo verso la mezzanotte e anche la mezzanotte della nostra vita.
1: Sì.
0: Stiamo attenti che noi fondiamo, noi, a noi la cabina si fonde.
1: La fusione della cabina non è prevista, però è possibile.
0: Si fonde la cabina.
1: Si fonde la cabina, non è bello.
2: Metafora.
0: Allora, io non so se offendermi o essere contento. E mo' è venuto Marco, che Obsession se l'è visto e pare che t'ha convinto.
1: No, Nicola!
0: T'ha convinto Marco, io
1: no, Nicola,
0: lo spiego così bene.
1: Che la settimana scorsa tu hai raccontato questo film.
0: Sì.
1: Io è vero che mi sono incuriosito e volevo vederlo con Roberta, che però giustamente, dico...
0: Sì.
1: Avendo sentito la tua recensione, come hai raccontato la storia, non l'ha voluto vedere perché dice: no, è troppo spaventoso, mi voglio spaventare. Ok, stasera tu hai raccontato una commedia romantica, non si innamora,
0: no,
1: spezza
0: perché,
1: il co...
0: Perché siamo partiti dal bastoncino dei desideri.
1: Cioè, sembrava una commedia romantica e hai lasciato fuori, per questi motivi, tutta la parte spaventosa.
0: Sì. Sai cosa
1: è un film di paura.
0: Sai cosa mi è piaciuto? Che questo... L'elemento oscuro, l'elemento arcano,
1: okay,
0: non viene presentato con quelle atmosfere. Mm-hmm. No, lui va in un negozio, può essere Tiger, può essere sti negozi che ci sono in giro.
1: Sì, di gadget,
0: sì, di
1: cose,
0: gadget,
1: di piccoli figate.
0: E trova il bastoncino dei desideri. È soltanto mosso così, quasi dalla rabbia per se stesso, che rompe il bastoncino e il desiderio si avvera subito. Cioè quello che lei si innamori di lui. La cosa bella, i re del marketing, è che su Amazon

0: il bastoncino dei desideri, te l'ho fatto vedere, Marco ce l'ha mandato, lo vendono veramente.
1: Sì. Approfittane.
0: Pensa alle persone che passano un brutto momento nella vita. È vero che è un gadget e loro anche vendendolo lo dicono che è ispirato al film e che chiaramente...
2: chiaramente una cazzata.
0: Però una persona che passa un brutto momento e si ricorda di avere in tasca il bastoncino dei desideri e magari ha visto anche il film. Secondo me quel bastoncino non resta integro, ma uno lo spezza e dice voglio vedere che cosa...
2: Comunque, non lo so, perché è veramente un regalo divertente per Natale, non so, continuo a dirlo, soltanto che se penso al film dico no, cioè magari sto questa roba barta sfiga, cioè non puoi regalarlo a Natale.
0: Allora, quelli sono... con 12 euro ne prendi
2: due Nico.
0: Ho fatto il conto.
2: Con 24 ne prendiamo 4, cioè voglio dire.
0: Ma torniamo ai vostri bei messaggi quando vi abbiamo chiesto chi vorresti essere e perché. Carina Modesta, io vorrei essere per un giorno una persona organizzata nel lavoro e nella vita per capire cosa si prova a stare con la cabba fresca. Cioè, perché se tu sei organizzato...
2: cioè, dici, vivi con meno ansia, no? Perché ovviamente è tutto pianificato bene.
0: Modesta a Gemme, che non è di Gemme.
2: Sì, ma che...
0: Di Gemme è Francesco Guarna.
2: Sì, ma Modesta sta a Gemme.
0: Sta a Gemme, ma non è di Gemme. Sta in questo momento, pensate che poesia, sta aspettando che la bagna dei babà, è pasticcera, dei babà, sia alla temperatura giusta per abbagnare il babà nella bagna.
2: Sì.
0: E dopo 6 ore li tira fuori, domani c'è il mercato e al mercato di Gemme si vendono i babà di Modesta.
2: Modesta, stiamo sognando.
0: È una poesia.
2: Sognando.
0: E noi vogliamo fare pure quelli che raccontano i film. Poi c'è sta Modesta che aspetta la bagna di
2: Io vorrei andare al mercato di Gemme a comprare i babà di Modesta. Domani così, certo, presentarmi lì davanti.
0: Perché devi assaggiare gli altri dolci.
2: E non l'ho assaggiato.
0: E poi il vino di Quarna. Uno fa come un viaggio.
2: Sì, e due cose.
0: E due servizi. Ci sentiamo
3: 347 342 5220. Diretta.

0: Abbiamo
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station.
3: Di notte. Irrinunciabile.
4: Radio DJ.
5: One Nation. One Station.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia
2: questa sera sei bellissima.
1: Cesare Cremonini, Amateur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
2: Logico, sì, è logico.
1: Cesare Cremonini, Amateur. Biglietti su livenation.it.

0: Tu cosa fai questa sera? Stasera abbiamo un programma, cioè abbiamo il programma dalle 22 alle 24. Poi se mi chiedi venerdì 18 cosa faccio quella sera, sono al Teatro Sociale di Valenza, sì, c'ho uno spettacolo con Maurizio Rossi.
1: Però manca ancora un po' di giorni.
0: Stasera c'ho un programma.
1: Stasera sì, pure domani Nicola, sì, vieni.
0: Tu sabato è questo, per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, alle 4 fai? E mezza di pomeriggio a Padova, al Centro San Gaetano, faccio una specie di panel, di piccolo show, okay, dove racconto il Giappone attraverso la moda, i colori, un libro importante di un designer giapponese, anzi regalatelo per Natale, per esempio a Nico, a te te l'ho regalato, a tutte le persone.
0: Gianluca, il giapponese non lo conosce, eh?
1: No, no, tra l'altro il libro è il mio,
0: sì,
1: non piglio
0: il giapponese
1: soldi.
0: Non lo
1: io lo compro su Amazon, no, il libro, non, no, perché magari uno dice perché lo
0: è
1: stai
0: entusiasmo,
1: dicendo.
0: Entusiasmo.
1: È solo entusiasmo per la divulgazione.
0: Certo, certo.
1: Il libro si chiama A Color of Book Combination, è di Sansovada ed è un libro che vi insegna a combinare i colori degli outfit, dei vostri vestiti. Magari i colori che non avete mai pensato di combinare insieme, con questo libro che suggerisce le palette. Ne parlo questo sabato a Padova al Future Vintage Festival.
0: A che ora?
1: Alle 4:30 di pomeriggio, l'ingresso è gratuito, dovete soltanto iscrivervi, andate sulla pagina Instagram, la mia pagina, c'è il link e basta. Poi niente. E poi il 18 a Valenza.
0: Il 18 a Valenza alle 21, ingresso
1: alle 21.
0: Gratuito e non vi dovete iscrivere
1: perché è un teatro grande per cui non c'è bisogno di iscrizione.
0: Venite lì che ci fa piacere. Allora, prima vi abbiamo chiesto chi vorreste essere,
1: motivo,
0: perché un tizio che giocava a pallone da un giorno all'altro si è ritrovato re di un territorio dell'Uganda perché il cugino morto era il re. E allora Federica da Bergamo, molto molto creativa, attenzione, senti che giri di parole fa una donna quando sente il bisogno di affetto. Vorrei essere il telecomando di casa mia, così finalmente qualcuno mi cercherebbe con affetto, invece di lasciarmi persa tra i cuscini del letto.
1: Federico, ma tu ci vuoi rovinare la vita?
0: Federico! Roberto da Bari, questo l'ho pensato tante volte.
1: Quando
0: Heisenberg, il mio cane, stava a Milano. Io per un giorno vorrei essere il cane del mio vicino. Quello dorme 16 ore, mangia gratis, viene pure portato a spasso. Ha una vita migliore della mia. Questo è Roberto da Bari. Ecco, tra il re del territorio ugandese e il cane del vicino di Roberto, forse la fortuna è proprio non sapere mai cosa ti aspetta dietro l'angolo. Bene, tra poco Memoriel.
2: Pensando cada día, cada hora, pensando en ti.

besando, por su calor, por su aliento.

0: spingerla fino in Germania questa canzone, dove c'è un signore che definire incazzoso è dire poco. Non so se l'avete vista, una cosa proprio breve. Un signore compra mezza pagnotta di pane dal suo fornaio di fiducia in Baviera, zona della Germania che conoscevo molto bene quando ero ancora minorenne.
1: Schiffenheim.
2: La Baviera, la
0: Rosenheim. Rosenheim.
2: Roba di Baviera.
0: Dove il nostro amico Flavio Gallarato ha passato un weekend alla cosiddetta Herbstfest di Rosenheim. Insomma, qua siamo in Baviera, questo signore che non ha a che vedere con il caro Flavio Gallarato è andato a comprare mezza pagnotta di pane, è andato dal suo fornaio di fiducia, quello dal quale si serviva da anni. Torna a casa e pensa alla testa cosa ti fa dire certe volte. Pesa la pagnotta di pane che

0: aveva appena comprato.
1: Sì.
0: Si accorge che mancano 10 grammi.
1: 10 grammi, eh.
0: Tu pensa, perché, con quale testa tu torni a casa e pesi la pagnotta? Perché mentre la portavi non ti pareva...
1: Pare che quei 10 grammi già non te li sentivi in mano.
0: 10 grammi, tu te ne accorgi 10 grammi. 10 grammi quant'è? Non è neanche...
1: No.
0: Non è niente.
1: No, però...
0: se ti togli la maglietta sono 100 grammi, per esempio.
1: Sì. Quindi una maglietta.
0: Quindi 10 grammi, come cavolo te ne accorgi? Che...
1: Però sai che se ti metti a pesare tutte le cose che compriamo, tu ti rendi conto che mancano i grammi sempre. Pesate la pasta.
0: Sei peggio del tedesco.
1: No, Enrico, però è vero, perché tu quando fai mezzo chilo di pasta, no? Cioè, a casa mia non viene nessuno, però se venisse qualcuno io farei mezzo chilo di pasta. E metto la pasta nella bilancia e tu vedi che non sono mezzo chilo. Sono sempre 490 un po'.
0: Chiedimi del signore, però cosa ha fatto?
1: Cosa ha fatto il signore?
0: Ha pesato la pagnotta, si è accorto che mancavano 10 grammi. Non è tornato dal fornaio e dice: oh, dammi qualche briciola dammi qualche briciola in più, curnuto, perché mancano 10 grammi. Niente, non è che ride, lascia correre.
1: No.
0: Lo denuncia alla polizia.
1: Tedeschi sono cazzi mosi.
0: Alla polizia panearia. Alla polizia panearia tedesca. Guarda che tu sei proprio...
1: Però sai che poi queste cause qua a volte chissà.
0: Sì, sì,
1: chissà se la vince.
0: Non lo so, però veramente.
1: Cioè, il principio è giusto,
0: Tu gli devi fare. Cioè, se ci fosse la statua per la pignoleria umana, tu ci devi fare questo, ci devi mettere questo signore con la pagnotta in mano.
1: Sì. Provate a pesare le cose, vedete se non manca sempre qualcosa.
0: È vero, dici così.

0: con Berrettini, non è ancora ufficiale, ma li hanno visti in giro.
1: Sì, Peggy Gou, tra l'altro, era sabato anche alla partita. Okay. È andata a vedere Inter-Napoli, era qua a Milano. Ah, è andata a vedere Inter-Napoli.
0: Ok, comunque, se pesi le

0: cose non ti trovi mai.
1: No. Ragazzi, pesate le cose, non vi trovate.
0: Perché ne stiamo parlando? Magari avete acceso adesso, non capite. Perché un fornaio è stato denunciato da un signore che aveva comprato una pagnotta di pane, tornato a casa, l'ha pesata, mancavano 10 grammi. Ora Ciccio ci manda un messaggio, dice: ho letto che il panettiere adesso gli deve dare intorno ai 15.000 euro perché il signore senza 10 grammi di pagnotta lo ha denunciato.
1: Sì. È di questo. No, se sono 15.000 euro, cazzarola.
0: Allora Gianluca e Simone mi dicevano che è sempre meglio pesare tutto, ti trovi sono, con sì. Il peso solo con...
1: In tre casi. Allora.
0: L'oro. Cioè perché c'è la bilancina di sì. Precisione.
1: Il tartufo. Per quello che costa lo pesano col bilancino.
2: E a volte, non sempre.
1: E a volte non sempre il fumo. Cioè,
0: il fumo...
1: 5 grammi, chi lo tu pesa? Se onesto.
0: Hanno le bilanze.
1: Lo spacciatore onesto esiste. Cioè io non li conosco, né gli spacciatori né quelli, quelli onesti, ovviamente.
0: Di vino 3 volte nella vita, in 57 anni.
1: Assolutamente non ho idea di queste
0: fumo,
1: cose.
0: Fumo, spacciatore, tutto.
1: Nicole, del resto la domanda resta sempre la stessa. Bravo. A te ti piace la musica? Oh, fum. Di
3: notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Dai, per dire le cazzate dobbiamo correre sul memoriello.
1: Non importa.
0: Ed è così pieno di bella musica. 10 settembre 1966, Revolver, l'album dei Beatles, arriva al primo posto in America. We all live in a yellow submarine.
1: Yellow submarine. Yellow submarine. 1966, You Can't Hurry Love delle Supreme raggiunge la prima posizione in classifica per la prima delle 2 settimane successive. Yeah.

0: 1990, con protagonista un giovane attore rapper di nome Will Smith, Willy, il principe di Bel-Air, debutta sulla NBC.
1: Hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super figo di Bel-Air.
2: Stavo leggendo in questi giorni di quanto sia stato un flop l'ultimo disco di Will Smith. Voi vi ricordate che c'è stato un periodo in cui Will Smith tutto quello che toccava diventava oro, sì, sia che si trattasse della musica che
0: cinema,
2: del cinema
0: soprattutto, no?
2: Ecco, poi da quando ha toccato la faccia di quello alla notte degli Oscar,
0: sì,
2: si è rovinato la vita. C'era questo disco che era uscito dopo 20 anni di assenza, è stato un flop clamoroso e questo dispiace. Perché al di là di
0: noi
2: quel gesto,
0: fan.
2: Certo, al di là di quel gesto durante la notte,
0: sì, sì, sì, certo, però insomma,
2: rimane un grande protagonista. 1991, ci sono in Nirvana perché pubblicano proprio in quel giorno, il 10 settembre, Smells Like Teen Spirit.

vi abbiamo parlato di un film che trovate su Rai Play. Il film si chiama Il lungo viaggio. In questo film viene raccontata la storia di Franco Battiato e viene interpretata da questo ragazzo in maniera veramente eccezionale, sì, strepitosa, straordinaria. Fantastico. Su Rai Play trovate Il lungo viaggio. Se amate Franco Battiato non lo dovete perdere. Proprio il 10 settembre del 1979 Franco Battiato faceva uscire L'era del cinghiale bianco.

0: Piato su Rai Play la canzone L'era del cinghiale bianco del 1978, anche raccontata nel film, proprio la svolta pop di Battiato.
1: Sì. Dario veramente bravissimo. È la prima volta che sono andato a un'anteprima di un film, non mi è capitato tante volte, Nico, a te è capitato molto spesso invece. Sono andato quella mattina, è la prima volta che ho fatto veramente i complimenti, perché la sua interpretazione mi era piaciuta tantissimo.
0: Molto bravo.
1: Il film lo potete recuperare, appunto, dicevamo, su Rai Play, si chiama Il lungo viaggio.
0: Ok. Nel 78 inizia l'era del cinghiale bianco per Franco Battiato, la mia era del cinghiale rosa è cominciata 4 anni fa. questa chi la capisce la apprezza, la maggior parte di voi purtroppo non può che pensare, ma quanto è scemo sto vitiello grande.
1: No. Vabbè, il cinghiale rosa però fa ridere.
0: Vabbè. Ci sentiamo domani, grazie ragazzi.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Quando poche persone sei?
3: È pernuta la zozzonella.
4: È pernuta la zozzonella.
5: È pernuta la zozzonella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zozzonella.
8: Aggiungi. È pernuta la zozzonella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica

0: Cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Mezzanotte.

0: ella Langley. Ello ha fatto appelloso.
1: Ha fatto appelloso.
0: Stiamo parlando di Francesco Salvi. Che faceva il comico all'interno di un programma strepitoso. Emilio.
2: Ma lui aveva anche proprio la sua striscetta Matteo, che era un. Rana ricaricabile, fa saltino Matteo, bravo Matteo, Matteo
0: sì, certo.
2: Che era una rana che faceva
1: che
2: il salto.
0: Allora chiediamo subito conferma a Gianni Faluomo. Emilio, guarda, credo di poterti cantare anche la sigla. Ai ai ai, se faccio un figlio, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio. Se una femmina non so. Vabbè, ragazzi.
1: Italia 1.
0: Confermi Gianni? Vediamo un po'.
3: Ma sai che non lo trovo in realtà.
0: Non trovi la traduzione Emilio?
3: No, Emilio. Stavo cercando se lo faceva
0: Francesco Salvi. Il lo ha fatto appelloso, ce l'aveva con un famoso regista che lui prendeva in giro e che gli aveva fatto causa.
2: Io so anche chi.
0: Sì, non lo diciamo. Lo diciamo
2: no, tu lo sai chi è?
0: Certo.
2: Esattamente, sì.
0: Poi è venuto spesso questa regia, quindi la voglia di chiedergli, ma è veramente così.
2: Sì, perché faceva anche la parodia.
0: Certo, c'era
2: oltretutto
0: la parodia,
2: cioè, somigliava.
0: Somigliava anche un po'. E Francesco Salvi, forse lo ricordate, in c'è una macchina qua, devi metterla là. Esatto. La canzone
2: presentata più corta del mondo, che fa una lettera sola.
0: Perché una nota sola è Elio e le storie tese. Dici, Patrizio, abbiamo visto che alzavi il ditino.
4: Ho trovato la sigla di Emilio.
0: Vabbè, ma è famosa, dai, ma è famosissima.

0: 100%.
1: 100%. Conduttori Don't Forget 100%. The Lyrics, ragazzi, mica uno a casa, voglio dire. Allora, tra l'altro stavo cercando, visto che la canzone si chiama Choosing Texas, le temperature in Texas. L'idea che avete, io almeno l'idea del Texas, caldo, deserto, caldo, sì, caldo. Media 15 gradi.
0: 15 gradi.
1: 15 gradi.
0: Eh beh, vicino al deserto, sì.
1: Estate può arrivare a 38 gradi, però generalmente 22-24. Attenzione, dicembre e febbraio dai 3 ai 16 gradi.
2: Porca miseria.
1: Ragazzi, ho capito perché la Langley ha scelto il Texas. Andiamo in Texas.
0: Ah, sì, sì, meglio di Roma. Meglio di Roma. Meglio di Roma.
1: Molto meglio di Roma. 342-00-00-700. Vai con il lancio della sigla.
3: Buongiorno ragazzi, dai su e giù bene con le mani, 6-7, 6-7, no, 6 giorni su 7, dalle 6 alle 7.
1: Giusto.
3: Ah no, cacchio, questi culattoni raccomandati cominciano alle 7 e mezza. Beh, certo. Dai che ora, sigla!
4: Sigla!
1: Mercoledì!

0: Ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Oggi per me è un giorno importante, 9 settembre. Tra l'altro oggi mercoledì viene anche Danilo da Fiumicino, come ogni mercoledì. Anche lui ha fatto parte di un programma che debutta questa sera sul 9 alle 21.30. Lì siamo puntuali.
2: 21.30. Non ti inventare giochini. Anteprima, bite now. No,
3: la fortuna che ho l'antibiotico alle 21.54. Quindi
0: mi aspetto il messaggino, mi sto divertendo tanto. Alle 21.30 parte Bite Now, ma più senza, l'ho detto in tutte le interviste, uno dei programmi più divertenti che ho fatto nella mia carriera.

0: Un po' perché ha quel sapore un po' vintage di Portobello.
1: Beh, noi se sì, tu perché porti sì. Portobello in TV, sai che sì. vinci.
0: Però chiaramente tutto molto molto, diciamo, moderno, contemporaneo. Con una giuria fantastica, Mara Maionchi, Stefano Donghia, Giorgio Mastrota, Danilo Capo.

0: Ce l'hai un prototipo?
1: No, no. Allora te la spiego.
0: Prossima.
1: La butto?
0: No, anch'io ce n'ho una, ma non la dico.
1: Perché guarda, sono sicuro che risolvo il problema delle strade italiane.
0: Guarda, poi pensa che bello uno che dice: ma sai che questa roba qui se l'ha inventata Furio del Trio Medusa? Ma sì, quel coglione!
2: Sì, è proprio un'idea sua.
1: Che è una grande. Te ne parlo dopo.
0: Anche perché uno scopre in realtà che ci sono degli inventori particolari. Lo sapevate, per esempio, che il selfie, quello che noi intendiamo selfie, sapete chi l'ha inventato?
1: Il selfie.
3: Un fotografo, suppongo.
0: Munch si è inventato e è universalmente riconosciuto come l'inventore del selfie.
3: Ah, non le faccine.
0: No, a parte la faccina quella così, ma anche il selfie.

0: Bruno Mars, Oh My Soul su Radio DJ, chiamate Roma 3131. In tanti rimangono stupiti. No, no, no, proprio Munch. Munch ha inventato il selfie con la macchina fotografica, ovviamente, mica col cellulare. Certo. E poi si domandano: ma come faceva, visto che era Munch?
1: Io pensavo l'urlo fosse una foto venuta male,
2: mossa almeno.
0: No, l'urlo è il modico di quello che fa. Che poi tu vedi tutta la gente validati a farsi la foto. È vero o no? Buongiorno Brevi, buongiorno. Buongiorno. È vero o no? Abbiamo detto un'inesattezza? No, è universalmente riconosciuto.
3: Allora, il primo selfie di cui si è avuto poi traccia
0: è stato ritratto. Vabbè, però non vale.
2: Non vale, no, deve
3: è stato scattato
2: macchina,
3: da dalla, un autoscatto nel 1839 da questo signore americano, si chiama Robert Cornelius, che scattò una propria fotografia all'esterno del negozio di famiglia a Filadelfia, rimanendo immobile davanti all'obiettivo. Ora Munch ha fatto una cosa diversa.
2: Quello è un selfie. Esatto. Perché farsi la foto con l'autoscatto
3: braccio
2: non
3: teso.
2: È
3: braccio teso.
0: Che adesso è di moda.
2: Però
0: quello, cioè.
3: Lo ha fatto nel 1902 quando comprò questa macchina fotografica che era una Kodak occhio di bue. Si chiamava Bullseye.
2: Ha inventato il selfie. È girare con la mano la camera verso se stessa.
3: Ha fatto una serie di scatti che poi sono stati conservati in previsione del fatto di farci una mostra, quindi aveva capito
0: infatti,
3: prima
0: al museo sono conservati, ci sono
3: conservati
0: o la faccia quella classica,
4: cioè, vai a controllare che ha inventato lui Facebook e roviniamo
0: ma perché no?

0: Inventori pizza, cioè abbiamo detto inventori seriali, vabbè, c'è quello che lo fa proprio di lavoro e poi c'è gente che faceva tutt'altro, ad esempio
1: Mark Twain, attenzione,
0: Mark Twain
1: lo scrittore americano, cioè. Delle avventure di Tom Sawyer, Huckleberry Finn, era un inventore compulsivo, si ha bruciato un sacco di soldi con invenzioni totalmente catastrofiche, delle puttanate tremende, tipo un gioco da tavola noiosissimo
0: che cioè non è per un gioco da tavola. Sì.
1: Un telegrafo magnetico che ha preso fuoco addirittura, un compositore linotype prima della linotype, che però funzionava
0: un
1: così male,
0: che
1: per la, un compositore per il come si dice, per i caratteri, per fare i giornali,
2: spaziava su vari generi.
1: Ma attenzione, poi una delle sue invenzioni ha avuto un grande successo, e una striscia regolabile ed elastica per indumenti, che era nata per sostituire le bretelle e che poi è stata utilizzata dall'industria della corsetteria per chiudere il reggiseno dietro.
0: Ma pensa te,
2: quella fettuccia, la fettuccia, quella con la doppio,
0: ma pensa te,
1: Miliang,
0: quello che noi maschietti abbiamo dovuto sviluppare per tanti anni,
2: ma era anche il grado alcolico, lì capivi certe cose.
3: Diciamo che abbiamo perso l'uso del pollice opponibile,
0: veramente finiva con faccio io.
1: Neil Young è un grande inventore di piste per Neil Young, cantautore americano, detiene diversi brevetti per sistemi di controllo per modellini di treni, gli scambi.
3: Ma dai.
1: In America la maggior parte dei brevetti sono suoi. Incredibile. Paul Newman, che naturalmente è un grande attore, nel 1991, frustrato dal modo in cui i condimenti per insalate, le salse, lui ne produceva, sporcavano il collo delle bottiglie, ha progettato un brevetto speciale, un tappo ricurvo antisgocciolamento con dosatore, che non solo è stato utilizzato nel campo alimentare, ma anche nel campo medico.
0: Spoiler, all'interno di Buy It Now vedrete un tappo da bottiglia da vino che vi cambierà la vita.
2: Addirittura.
0: Vi cambia la vita. Spoiler.
2: No, non troppo.
0: Se cade la bottiglia si chiude. Quindi non sporchi la tovaglia.
2: Fantastico per me.
0: Fantastico, pazzesco.
1: E per ultima Eddie Lamar, che era un'attrice
0: sorella di Kendrick.
3: Kendrick Lamar, certo.
1: Secondo me la nonna.
2: Era la nonna, sì, più che sorella.
1: Che nel 1942, lei era un'attrice molto popolare, molto nota, ha inventato un sistema di comunicazione segreta basata sul salto di frequenza per guidare i siluri della Marina americana senza che il segnale venisse intercettato o disturbato dai nazisti. Praticamente l'impatto è stato così potente che oggi si dice che questa invenzione in qualche modo ha introdotto il Bluetooth in tempi in cui non si poteva neanche pensare al Bluetooth.
2: Lamar?
1: E George Antheil, che era un compositore di Hollywood, fu il suo partner in crime in questa invenzione.
0: Quindi
1: lei era un ingegnere.
0: Veramente uno del Trumito sa poi risolvere.
2: Guarda, te la dico dopo.
0: Però in privato. Tienitela per la prossima edizione. Anch'io ce n'ho una, ma è molto più prosaica. Previ riguarda i vinili. Però non voglio dire. Che poi uno sta lì a un certo punto e dice: oh ragazzi, ma sai che ha avuto proprio una bella idea. Ma che idea? O meglio, ma quale idea? Pino D'Angelo.
4: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbattuto.

s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E

0: Diamo il buongiorno anche a Veronica, che è arrivata lanciata. Poi tra poco spieghiamo anche perché, perché parliamo di inserimento, di persone che accompagnano i figli a scuola. È il momento.
1: È il momento. Ma è l'inizio, prepare. È solo l'inizio.
0: E tra i tanti inventori, diciamo, sui generis, ce ne citano uno che sinceramente non lo sapevamo. No. Mai sentito.
2: Allora, Bud Spencer. Bud Spencer.
1: Io mi ricordo che scoprimmo che aveva preso il brevetto di volo, sì, certo, che era già un suo,
0: che ha inventato il cazzotto a pianta valese. Cos'altro ha inventato?
2: Allora, negli anni 60 ha realizzato la prima auto elettrica sul telaio di una 600 multipla.
0: Ma pensa, a lui,
3: pensa che roba.
2: Poi ha inventato la sedia a bastone, cioè la sedia, quindi una sedia, un sedile portatile pieghevole che una volta richiuso prendeva la foggia di un bastone. E infine lo spazzolino con il dentifricio incorporato.
0: Vedete, c'è, c'è un inventore in ciascuno di noi. Enrico, buongiorno. Che cosa vuoi inventare?
3: Che hai inventato tu? Dai,
0: inventa una roba, dai.
4: No, a me piacerebbe, non so, inventare qualcosa relativo al meteo, quindi un barometro particolare, che ne so.
3: Eh sì, che altro fa sto barometro?
0: Ma già ci sono. Posso dirti, presentati alla prossima edizione che ha un mercato pazzesco,
1: subito, questo lei ha quel campo lì.
0: Certo, il barometro da scella. Enrico, facciamo così, dici che cosa ci aspetta per oggi, va, che meglio.
4: Intanto appunto è arrivata la tanto attesa perturbazione che spazza via, no? La perturbazione spazzina la possiamo chiamare, è arrivata a cacciare via l'anticiclone africano col suo carico di caldo, è partita dalle isole britanniche, è passata dalla Francia, è arrivata da noi, ecco. Intanto non dappertutto per ora, ha cominciato dal nord bagnando per esempio Andrea e Michele, ho visto sui social, e anche in Fino ho visto che è arrivato Mollo in radio, quindi comincia dal nord, non dappertutto, diciamo soprattutto su Lombardia, Triveneto, Emilia, meno ad esempio la Romagna, ecco, a noi toccherà più magari stasera o domani, e anche al centro colpisce appena la Toscana, le zone intere marchigiane e l'Umbria, ma ancora insomma al nord, al centro deve arrivare, ecco, arriverà domani come con il calo, insieme al calo delle temperature che c'è già stato al nord. Oggi al nord c'è un crollo proprio, saranno una decina di gradi in meno di massime rispetto a ieri. Va bene che si partiva da 35-36,
3: quindi 25-26 è una bella temperatura,
4: quindi si crolla, però insomma sarà comunque gradevole, ecco. Non ancora al centro sud, non aspettiamoci oggi niente al centro sud, grandi variazioni che arriveranno più domani, fra domani e venerdì, insomma tutta l'Italia godrà di questo fresco, ecco.
0: Perfetto, grazie mille Enrico, appuntamento a domani.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4x100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
8: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Le 8.06, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, tantissimi messaggi, tanti inventori all'ascolto. Speriamo ci sia una seconda serie di Byte Now.
1: Speriamo. Guarda,
2: Ma ognuno di noi, io la porterò quella mia invenzione, la porterò nella prossima edizione.
1: No, a me
2: edizione.
1: Piacciono molto Byte Now Illegal.
0: Illegal, cioè, esatto.
1: Quando proponi cose che per tu esempio, fai, ma questo è illegale, non puoi.
0: Il disco orario che si muove
1: che
0: con
1: si muove in autonomia.
2: Ma c'era già. Esci fuori però, con la batteria.
1: Non si può. Non si può.
3: Buongiorno ragazzi, è reato.
2: Anche la targa che si gira.
1: Se volete, facciamo tutto.
0: Anche il passamontagna. Ma è un altro programma. Vi aspettiamo questa sera. Poi ci sarà anche Danilo, suppongo voglia dire la sua, alle 21.30 sul 9. Dicevamo, Previ, di che cosa vuoi parlare?
3: Parliamo di reali inglesi.
0: No, non ne vogliamo sapere.
3: Però è uno spunto carino.
0: È uno spunto carino, certo.
1: Non so se è stato chiaro, però
2: che poi i cieli si chiudono.
0: No, in realtà lo spunto è molto divertente, ci ha fatto ridere, visto che dobbiamo consegnare anche un premio fedeltà 342 00 00 700. Oggi lo regaliamo a chi ha subito il trauma di essere accompagnato esageriamo all'università da mamma e papà, ok? Esageriamo.
2: Ma io ero tra quelli che in realtà sperava, perché abitavo così lontano che invece
1: magari
2: mi prende tre autobus andare a tornare.
0: Da che età siete andati a scuola da soli? Io dalla prima media.
2: Io ho avuto la sfiga che quando ho cambiato casa avevo la scuola elementare praticamente lontana, di fronte, quindi dalla terza elementare sono andato a scuola da solo.
0: Sai che forse anche io dalla quinta elementare
2: la scuola vicina
1: prima media sì che ce l'avevo
3: la terza elementare, perché Casale era molto piccola, la scuola era piuttosto vicina, quindi mia madre si fidava.
0: In questo caso invece povero il nostro principe
3: George, figlio di William e Kate,
0: era quello che disprezzava i poveri, suppongo.
2: Ma è quello che è sincero,
1: è senza filtri,
3: disprezzava i poveri, la memistica, come si dice, diceva che lui disprezzasse.
0: Io a scuola ci andavo con la sposta poveri, che sarebbe la metropolitana, copyright e tra Lamborghini. Okay.
3: Allora, il figlio tredicenne di William e Kate è arrivato ieri a Eton in una giornata di pioggia, è stato presentato al preside e al rettore, vivrà in convitto, 65.000 euro di retta annuale.
0: Secondo
2: me se la possono permettere. Un paio di rinunce, un paio di monili.
0: Esatto. Okay.
3: E il preside si è rivolto a lui direttamente, gli ha detto benvenuto, buona fortuna e buon divertimento.
0: Lui ha la faccia, come dire, ma proprio dovete venire tutti e due, tra l'altro.
3: Esatto, tra l'altro l'hanno vestito con l'uniforme di Eton, frac nero. Gilet e colletto bianco rigido, quindi insomma, molto da merino, molto da merino. E si sono diplomati fior fior di personaggioni, tra cui Boris Johnson.
1: Cioè questo non è indicativo di un buon college.
3: George Orwell, David Cameron, Ian Fleming.
0: Farage, no? Pensate, quella è l'unica scuola in cui quando entra qualcuno per chiamare, che so, una persona, quando bussano, non dicono aprite che c'è puzza di chiuso, ma aprite che c'è puzza di povero! Alleggiate che c'è puzza.
2: Perché
0: di
2: tra
0: povero.
2: Voi c'è un povero nascosto.
1: C'è quello bucato. Attenzione, che qui c'è un povero.
3: Che scuola ha fatto Balberto?
0: Ma questo ovviamente.
1: Ma no, c'è cioè, Balberto.
0: Io non mi avete chiesto come andavo io.
3: Come andavo?
0: Col cocchio. 12 cavalli bianchi.
2: Io ero convinto che il rettore venisse a casa tua.
1: Esatto.
0: Il rettore è papi, quindi.
3: Non ci sono altri dettagli.
0: Lo sport lo farà il nostro.
1: Sarà sport,
0: ci darà qualche
1: l'hanno dovuto per forza.
3: Polo.
0: Abbinata a questa notizia c'è la storia di coloro che fanno uno sport sia alle superiori sia all'università, che dovrebbero avere dei programmi diversi e invece non è che funzioni così bene.

0: Si sta
1: Quanti
0: studiando
1: sono,
0: l'articolo. Sono 1325, quasi 1500 gli atleti studenti di alto livello
2: all'università.
0: E sono poco più di 50.000 quelli che frequentano le superiori.
3: Lo diciamo perché ormai tutti i genitori vorrebbero avere un figlio come Kimi Antonelli.
2: Cioè, no?
3: Esatto, che va bene a scuola e lui è riuscito a prendere il diploma. Seguendo praticamente il programma.
1: Dovrebbero avere dei programmi separati, sì. Poi in realtà insomma non è che funzioni così.
3: Beh, è complicato.
2: È complicato. Cioè,
0: in realtà ci sono, perché c'è un accordo che sta prendendo vita tra la Federcusi, che è la Federazione Italiana dello Sport Universitario, e la Conferenza dei Rettori. Quindi flessibilità nella formazione, in modo da avere tutor dedicati, appelli straordinari quando si fanno le gare, cioè, modifiche al piano di studi. Cioè, giustamente.
3: E io so che fanno interrogazioni a distanza, remotate, cioè in trasferta.
1: Il problema è che la scuola non è dotata di
3: mezzi, non c'è campo,
2: quindi non c'è la rete.
1: Hai 20 secondi per dirci gli sportivi più famosi che hanno, cioè che hanno un titolo di studio pazzesco.
0: Mennea, 4 lauree, attenzione. Si è laureato in scienze politiche e in giurisprudenza, ha fatto l'integrazione degli esami, scienze politiche con lode, giurisprudenza 104-100 decimi, poi scienze motorie perché aveva fatto il salto dal diploma dell'ISA.
1: No.
0: E poi se la
1: Sara Simeoni l'ha fatto.
2: No, lui ha fatto la corsa. La corsa, certo.
0: E poi lettere, perché così gli piace.
1: Poi
0: c'è Giorgio Chiellini, economia e commercio.
2: Appena finito, quando ha finito
0: la Bianchedi, medicina e chirurgia. Valentina Vezzali, giurisprudenza. Bebevio, comunicazione e relazioni internazionali. Spinazzola, relazioni internazionali. Sofia Goggia, scienze politiche. Francesca Lollobrigida, scienze motorie. Poi c'è Antonio Rossi, che era laureato in economia, Josefa Idem in psicologia, e Sara Simeoni, vabbè, aveva il diploma a ISEF.
3: Ha lasciato fuori Guglielmo Stendardo, che è una cosa, guarda, premi.
1: Ricordiamo
3: io e te.
1: Guglielmo Stendardo,
2: ci sta.
0: Giurisprudenza.
3: Lavora bene come avvocato.
1: Porta in alto lo Stendardo, almeno uno.

0: Mattei, tra DJ noi questo lo chiamiamo?
1: Anotre.
0: Tra DJ.
2: Ho sentito Fra Quarna con le 30 song, ha detto another.
0: Vabbè, però
1: ah, quindi è another, ma tra DJ si dice Anotre.
3: Allora, un gruppo WhatsApp tra DJ, tutto il mondo.
0: Tutto il mondo.
3: E si dicono le pronunce. Sì,
2: le pronunce. Ma come lo chiami questo?
0: C'è proprio lui, c'è Anotre che ha detto, mi chiamate Anotre.
3: È fissato in alto.
0: Lasciatemi stare il DJ resident dell'evento di sabato sera. Ah, cosa dite? Il concerto di Giovanotti a Circo Massimo. No, la festa lì vicino, quelle parti, ok.
4: Buongiorno
2: Danilo.
4: A che ora inizia la festa sabato sera, Gabriele?
0: Dalle 19 in poi.
4: Io alle 6 e mezza sto lì.
0: Così te ne vanno senza mai tavoli.
4: Vengo mezz'ora prima. Io non sono come esso, quelli fighi arrivano alle feste sempre mezz'ora, un'ora dopo. Io arrivo 40 minuti prima.
0: Il proprietario del locale ha detto viene Danilo e ieri vedevo che faceva l'ordine dei fusti di birra cassato.
2: Aggiunto. Ma anche perché se arrivi presto non c'è fila al banco.
4: Lei
2: ampia scelta.
4: Io arrivo prima e vado via con i camerieri.
0: Abbiamo fatto più punti, diciamo, insomma, food and beverage. Il problema è solamente che abbiamo unito due tipologie di invitati: i miei e quelli di mia moglie. Quindi c'è tutto il mondo del giornalismo e nel mio caso c'è il mondo
2: i cazzari.
0: Ma ci si trova,
2: no, ci si trova. Troveremo un punto d'incontro.
0: L'alcol aiuta. Mi raccomando, il tatuaggio, siccome c'è il tatuatore, fatelo da sobri prima. Fate dopo, che se c'è gente lì, cosa c'è. Vuoi scrivere? Mauricio.
2: Ancora peggio se dici un nome al posto di un altro. Non andiamo avanti,
0: lascia stare.
4: Però la colpa
2: è la nostra.
4: Che uno, no, cioè una
2: senza fare nomi è successo che qualcuno preso dall'alcol e dall'entusiasmo ti fai fare e ha detto un nome,
4: sì,
2: ma che non era quello ufficiale.
0: Ha dormito da me, io pensavo che dormisse da me solo quella notte. No, ha dormito da me lungamente perché aveva fatto un errore.
4: Però, cioè, mettere un tatuatore è una festa di compleanno, cioè, mo poi la colpa è di chi si è fatto tatuare, è quello, cioè, rischi. Ma andiamo con la sigla. Sì,

0: perché, scusate, se tua moglie si chiama così, no?
1: Sì.
0: E ti tatui così, no?
2: No, no, proprio non ce la puoi fare. Sai, cioè, una cosa è
1: assonanza.
2: Certo.
0: Cioè, scusate, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettere contro 5.
1: No, è ma poi una è la parte bassa dell'alfabeto, l'altra la parte alta.
2: Vabbè, LMZ.
3: Comunque, prima di iniziare, come ci abbiamo fatto caso, oggi avete parlato del, diciamo, di come si andava a scuola da piccoli. E io ho un ricordo molto romantico, perché noi, io quando ero piccolissimo, io e mio fratello venivamo accompagnati a scuola da mia mamma con la 500, e mia mamma non aveva la patente.
1: Che ricordo romantico.
3: Mi è andato in prescrizione,
0: ma è gravissimo,
3: è successo 40 anni fa.
2: Una volta era così, Danilo, cosa stai dicendo?
1: Stai scherzando.
3: Stai scherzando. Ma è successo 40 anni fa. Io lo trovo molto romantico. Mia mamma era giovane e non c'era altro modo per andare
2: ma
3: a scuola.
2: Stava per prendere la patente.
0: Aveva il foglio rosa.
3: Ma aveva un foglio rosone. Cioè, una roba grossa. Ma 40 anni fa, ragazzi.
2: Figurati.
3: Saluto mia mamma.
0: Andiamo avanti.
1: Saluta tua mamma che tra poco vanno a prendere.
2: Comunque, 40 anni fa erano gli anni 80 e non era proprio, capito, negli anni 50.
3: No, che si è sempre sacrificata per noi.
2: Certo. Va bene.
3: Ma andiamo, ci hanno fatto caso. Sì. A proposito di bambini.
1: Ci ha tenuto a dirla.
3: Vabbè, ma 40 anni.
0: Dai!
3: Ci hanno fatto caso a proposito di che l'orario della merenda non è mai definito. Cioè, vabbè, se ti offrono qualcosa di non previsto, pure se hai pranzato magari un'ora prima, esclami: ah, questa è la merenda. Cioè, ma
0: merenda, ma
2: è da dopo pranzo, prima di cena.
3: Un metro di pizza dopo che hai pranzato.
0: La merenda.
3: Ci hanno fatto caso che quelli che pretendono il caffè in vetro. Mo io voglio aprire sta parentesi. Che vi cambia tra il caffè in vetro?
1: Si fredda prima.
3: Ah, sì. Quello.
1: Quello.
3: Vabbè, quelli che prendono il caffè in vetro, il barista, poverino, tra mille cose ce la fa, si scorda, te lo dà in tazza. E quello gli dice: no, era in vetro. E il barista gli dice: vabbè, te lo rifà

0: faccio, solitamente dicono sempre no, no, va bene così, ma con una faccia lo bevono con una faccia scocciata. Non so, ma fatelo, uno fatelo cambiare, due se va bene così, allora che differenza c'è tra il vetro e il coccio? Io sta roba non l'ho mai capita. Poi tra virgolette il bicchiere di vetro te scotti pure le dita,
1: è bravo, no? Infatti
0: che cazzo, levamo, buttate tutti i bicchieri di vetro, fatele tutti in tazza, no,
2: l'ultimo dai, l'ultimo.
0: Ci hanno fatto caso che gli influencer in questi giorni
2: sono tutti a Venezia,
0: sono tutti a Venezia, e fanno quella stories là che stanno seduti nel motoscafo e si inquadrano e dicono: indovinate dove sono sul canale grande. Do cazzo dove state
2: a Las Vegas
0: state? Ma dov'è che state? Cioè, ma qual è la sorpresa?
2: Applausi per
1: grande sorpresa.
2: A me piace molto quando si vanno a fotografare su un molo qualsiasi. Qui sto salutando i fotografi. No, stai salutando sto cazzo, non c'è nessuno. Danilo, tra poco torniamo con
0: le invenzioni della fotografia.
2: Neanche a farlo apposta, ragazzi. Ve lo ricordate questo disco 1984, quando la mamma di Danilo

0: 8.45, mercoledì 9 settembre, mi correggo, era 1994.
1: 90. E ti ho portato 94 aveva la patente tua madre?
0: No, assolutamente.
2: 94.
1: Sì, sì, ma sì, sì. Sì, ti prego.
3: Ma ce l'aveva, la stava prendendo.
0: Però, il problema di Danilo è che poi dice delle cose mentre bevo, sto per morire. Ci segnalano in tanti che la tazzina, diciamo, insomma, bicchiere in vetro, non viene tenuto sulla macchina e quindi è meno caldo, quindi non ti scotta le dita e poi si disinfetta meglio.
2: Esatto, in realtà la scelta è dovuta più al fatto che il vetro si igienizza molto meglio della ceramica.
0: Adesso in poi chiederemo solamente
2: in vetro
0: per la gioia dei baristi.
2: Hai ottenuto l'effetto contrario.
3: Ma sì, magari c'è, cioè, un secondo prima ti sei leccato tutte le dita e non
2: dopo aver preso i soldi
1: usare l'altra metà.
0: Stavo per strozzare.
3: Se volete la uso.
2: No,
3: ma andiamo con la rubrica alle intenzioni io da Fiumicino.
0: Anche perché nel cast di Bite Now c'è Danilo da Fiumicino stasera, 21:30 sul 9.
3: È il mio debutto in prima serata.
0: Sei emozionato?
3: Abbastanza. Quindi andate a vederlo, non solo perché è un programma bellissimo, perché ci sono io.

0: che certo, se va bene mi riconfermano pure un altro
1: l'anno, capito? Non bene, bene, bene.
0: Che comunque buttalo via. Esatto. Ma andiamo alla prima invenzione. Okay. Comunque questo è, io volevo già venire a Don't Forget the Lyrics, perché non mi ci ha mai fatto venire, perché no, non posso, non partecipare.
1: Certo, no.
0: A Byte Now volevo partecipare come inventore.
1: E non potevo.
2: Ma era più bello come shopper, no?
0: Sì, però volevo pure fare l'inventore. Però
2: ricordiamo, non... Danilo è tra i 50 che decide se questa invenzione merita il giudizio dei giudici oppure
0: sì,
2: no.
0: Sì, sì, sì.
2: Per dire, perché
3: beh, se hai anche un ruolo importante, no? Mantetelo stretto.
0: Ma andiamo alla mia prima invenzione. Uno dei problemi che affliggono la nostra società, una cosa proprio che sì, ci dà fastidio, altro che il riscaldamento climatico, cioè proprio una roba che ci manda sì, fuori di testa, qual è? Che tu ti metti sul divano e il telecomando è scarico, cioè la batteria scarica, sì, perché,
2: grande non, problema,
0: perché sì, non ti avverte.
1: Non ti avverte. Non ti,
0: è, come non ti quella, avverte. È come quella della, del motorino, della sì, moto, sì, cioè sì, quella, quella prende e te pianta e non sai come fare. Io mi sono inventato.
2: Sì, è un problema, un problema.
3: No, quello è vero.
0: Io mi sono inventato sì, il telecomando che c'ha il, diciamo, come si dice, il
2: display,
0: il display, e ti dice lo stato della batteria.
3: Credo che ce ne siano già,
2: non so, no, te lo dice il televisore.
3: Il televisore ti dice il telecomando.
0: Sì, sì,
3: sì, sì, il sì, mio, probabilmente non l'hai letto, mi dice guarda, il però telecomando.
0: Io c'ho il tubo catodico.
1: No. Allora, il problema è che consuma un botto il display. Allora, più di quanto utilizzi il telecomando.
0: Dico un'altra cosa, ti faccio il telecomando, perché questo era, immaginavo che rate scettici, uh-huh, ti faccio il telecomando che c'ha la basetta tipo cordless che lo metti sopra e si ricarica.
3: Credo che sia già anche questa, però già questa volendo c'ha capito
0: ma c'è sta tutto, ma hanno inventato tutto.
1: Allora, telecomandi però molto complessi, non quelli che ti vendono,
2: però già questa è un'idea.
0: Ma andiamo alla seconda invenzione, questa non vi è piaciuta. Dopo la friggitrice aria, che praticamente sì, è un piccolo fornetto che riscalda sì, e vabbè, sì, vabbè, però grandissimo successo sì, io voglio fare il forno che frigge, ragazzi, vaffanculo.
3: Questo è molto
1: il forno, forno che frigge.
0: Però il forno che c'ha dentro un contenitore con l'olio, tu tiri la roba dentro, chiudi il forno che aspira tutto quanto, certo, non fa tutto wow schifo,
1: quella schifo
0: guarda,
1: che fa il frigge.
3: Vedi?
0: Il forno, vedi, che frigge.
2: Attenzione.
3: Cioè, questa è una bella idea.
0: Signor De Longhi, se lo fai,
1: che questa è una grandissima idea.
0: Sì, ma vado avanti perché sì, ce n'ho
1: tante. Ma tante.
0: Nel 2026 nessuno scrive più. Tutti prendiamo appunti sul telefono. Però perché non scriviamo più?
2: Perché
0: non ci avevamo mai la penna a portata?
2: Certo.
0: Io questa la trovo un'invenzione anche un po' banale, ma sì, secondo me non ci ha mai pensato nessuno. Ditemi pure questa:
1: dai,
0: mettere la penna sulla stecca degli occhiali.
2: Cioè, bella,
0: praticamente le due stecche
1: sono due penna rossa e penna blu.
0: Il fruttarolo e il pizzicarolo tenevano sì, sempre la penna sull'orecchio. Tu ce l'hai sull'occhiale,
2: molto
0: sulla
2: quindi è poi, comodo. Poi ti togli gli occhiali
0: e non vedi niente.
1: E non vedi quello che scrivi, beh, bellissimo.
3: Però senso
1: che là, dai.
2: Credo l'ultima, giusto?
0: Ultima.
1: No, dai,
0: vabbè,
1: io.
0: Vabbè, c'ho il padrino, non peccato. C'ho l'ultima.
1: Perché le ha finite, no?
0: Mille invenzioni e poi me le copiano tutte.
3: No, Danilo, stai scegliendo la migliore.
1: La migliore, vero?
0: Allora, qual è il posto più sicuro del mondo secondo tutte le persone? È il dopo l'asciugamano al mare, visto che metti le cose sopra, metti il portafoglio sopra l'asciugamano
1: e quello è sicuro.
0: Il posto più sicuro del mondo è il portaoggetti dell'auto, della macchina. Noi, io c'ho il, che ne so, il portafoglio
2: sul sedile,
3: lo metti là e lo chiudi.
0: Però diciamo che è uno dei posti più facili da aprire.
1: È il primo che apri.
0: Perché nessuno ci ha mai pensato? Io ho praticamente inventato il portaoggetti blindato, cioè proprio blindato.
2: Però con la chiave esiste.
0: No, blindato che se anche poco la macchina esplode, tipo una scatola nera, quello resta così, resta lì, e anche ignifugo, anche se che ne so, adesso
1: resistente alla pressione,
0: ci sono
1: tutto,
0: le alluvioni, quindi se si bagna la macchina resiste a tutto. Tu, la macchina è una merda, ma
3: ma lì ci vuoi mettere le caramelle, perché quello ci metti,
0: che
3: ne so, due spicci li hai salvati,
0: se squagliano tutto ci metti i bolli dell'auto, capito?
2: Quelli vecchi
1: che non servono più,
0: che non butti,
2: il CD stropicciato.
3: Sì,
2: no, devo dire, questa è una bellissima idea.
0: Questa è buona.
2: Sono indeciso se mi piace più questa o quella della penna nella stecca degli occhiali.
1: Sì, forse quella.
2: Anche perché, guarda, West Cross e Fra Quintale che cosa cantano?
3: Scarabocchi,
2: neanche a farla apposta.
4: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi

0: Cara Bocchi su Radio DJ 853 per concludere questa bella puntata. Allora Danilo, noi diamo l'appuntamento questa sera alle 21.30 su 9 con Byte Now Mai Più Senza, Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastroda, che è informissimo Giorgio.
1: Giorgio, io se rinasco rinasco Giorgio Mastroda,
0: pazzesco. E invece appuntamento con te domani mattina alle 7.30.
2: A domani.
0: Sì. Dovevi dire qualcosa? Vedevo calzare il dito. Sì.
2: No, niente, mi ricordo i giorni che abbiamo registrato il programma a Milano. A quanti chili abbiamo preso in quei giorni? Penso 3 chili al giorno.
0: Parecchi.
2: L'unico che restava in forno era Mastrota.
1: Cioè che lui è... Ma lui è incredibile. Lui è un supereroe. Lui è un Marvel, ragazzi.
0: Sarà che noi ci siamo magnati alla Lombardia? Sarà pure per quello. Grazie a tutti, a domani. Ciao.
1: Ciao.
3: Chiamate Roma. Chiamate Roma.
4: Movie Time.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
6: Dopo aver trovato l'amore,
7: io e te cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
4: Movie Time.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio DJ
12: One Nation One Station.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi

0: Mi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Nicola! Nicola, esci dall'acqua, Nicola! Nicola!
2: Chi è Nicola?
3: Sai quando vai? Cosa? Quando vai al mare, che tu sei lì.
1: Stai facendo una storia.
3: La storia. Quando lui.
4: Allora.
3: Maurizio! Che tu sei.
4: No, allora. Basso. No, basso, togli, concentrati.
3: È iniziato il programma sulle 9.07. Ragazzi, fra due minuti esplode tutto.
5: Cosa?
3: Perché oggi è il 9.09. Alle 9.09 del 9.09 siamo in onda noi. Qui il mondo potrebbe entrare in una frequenza diversa con tutti sti 9.
4: Al salto quantico.
3: Ah,

0: perché il 9 tu mi insegni che nella numerologia significa.
1: Il 9 è Dio. Il 9 è Dio.
0: Ah, perché 3 per 3, cioè 3 alla seconda.
2: Ma 9 per 9
0: farà 81.
1: Non lo so, però sì, occhio ragazzi.
0: Allora, scusami Maurizio,
2: 9 9 18 819
1: alle 9 le 9
0: aspetta
2: 11 13 19 9 1 10 1
0: no,
1: scusami, il 9 del 9 fa 18.
0: Sì.
1: 8 più 1 9,
0: 9. Poi.
1: Più 9. Tutti i numeri che sommi col 9 fa sempre 9.
0: Sì, cioè. No, ma si diceva.
1: Ah,
0: no,
1: che tu vuoi aggiungere...
0: devi fare il giorno, mese, anno.
1: Ah, vuoi metterci questo anche il 20.
0: E il 26.
1: Vabbè, quindi è un 9, 10, 11, 1 e 1, 2. No, non va bene. Allora non succede niente. No. Allora è come infettare una cosa. Va bene, buongiorno ragazzi, che casino. Allora, buongiorno, benvenuti. Questa è Radio DJ, sono le 9.08 e 30 secondi.
0: Un'ora e 30.
1: Vogliamo vedere cosa succede alle 9.09 del 9.09.
0: Vai.
1: Poi qualcuno di voi ci dirà: ho tamponato, mi è sceso il caffè.
0: Mancano 20 secondi.
1: Mi si è staccata la stringa. Ho visto la donna più bella del mondo. Mi sono innamorato. Vediamo, ragazzi.
0: 15 secondi.
1: 15 secondi. Vediamo cosa succede alle 9.09. Guardatevi attorno. Cosa notate?
0: 10 secondi.
1: Quello che notate è il vostro Stargate.
2: Io vedo un arcobaleno.
0: 5 secondi.
1: Fermo. 3,
0: 2,
1: 1. Adesso! Allora io ho visto,
0: non
1: Maurizio,
0: ci scherzare,
1: ho visto Maurizio Viola la stellina. Voi cosa avete visto ragazzi alle 9, cari ascoltatori, alle 9, 9? Quello è lo Stargate, vuol dire che dovete passare di lì per andare nella
0: Stargate.
1: Stargate, che era bello il film Stargate,
0: certo.
2: Bellissimo,
1: che trovavano questo portale, andavano dentro. Ho visto due tette. Tu sì che sei fortunato.

0: 99 ho visto una spia che dice
1: una nuova.
0: Ah, le tue storie, questi, guardateci, sì, l'ho postato, le storie. Dopo ti riposto. Si dice ancora ti riposto, sì. Allora, ho visto la spia della macchina che diceva guasto al sistema.
2: Metafora. Esatto. Una metafora, questa
0: io,
2: segnale.
0: Un'ascoltatrice ha mandato una foto, ha visto una bellissima. Cos'è, un oleandro? Comunque una bella pianta, bellissimo. Ho visto un bel culo. Oh. Oh. Ho visto una gru con un camion, sono di Brescia, ovvio, esatto. Ho visto la Val d'Orcia, ho visto una macchina davanti a me in galleria.
2: Mica vorrai leggere tutti i messaggi.
0: Tutti fino alle 10.
2: Ok.
0: È scattato il rosso perfettamente in quel secondo al semaforo. Vedi, vuol dire che la vita ti sta dicendo
2: fermati.
0: No,
2: no, no, no, no,
0: scusa,
2: rosso.
0: È scattato il verde.
2: Aspetta, hai detto è scattato il rosso.
0: Ho sbagliato allora. No, no, ho sbagliato a leggere. No, no, ho scattato il verde. No, è scattato il rosso, c'ha ragione. Cetta si chiama la scusa. Fermati, l'universo sta dicendo fermati. Mi metti quel pezzo, Maurizio, di Al Pacino, che dice non puoi andare sempre a tavoletta, bisogna che ti fermi, sennò affondi il motore. Prova a scrivere tavoletta su, no, ti viene fuori cesso. Ti vengono fuori cesso.
3: Vai avanti, lo cerco, aspetta.
0: Tavoletta, tavoletta. No. Oggi, ragazzi, un po' di leggerezza e di stupidità, come dice Battiato. Ma l'animale.
2: Stupidità sempre.
3: Ma l'ho trovato subito. Ma chi sono?
0: Ma chi sei? Cetta, questo è per te.
4: Finirai la benzina. Non puoi andare sempre a tavoletta. Ti devi fermare prima o poi.
0: Senti, senti.
4: Non puoi continuare a spingere. Finirai col fondere. Distruggerti. Se non cambierai vita, la vita ti mollerà.
0: Pensa a te.
2: Abbiamo detto leggerezza.
0: Un semaforo rosso e già, cioè, non puoi andare a tavoletta.
2: Finirai la benzina, e quello è sicuro.
0: Comunque, quelli che diciamo vivono la vita cercando di interpretare tutto ciò che accade, no? Mi è successa questa cosa perché
2: Olga.
0: Ho mal di gola perché dovevo dire quella cosa e non l'ho detta.
3: Ho mal di schiena, perché ho problemi col passato.
0: Ho mal al ginocchio perché non voglio andare. Ok.
2: È quello che fai.
0: Quando
2: te
0: qualcuno
2: sempre
0: si scassa una gamba, un piede così. L'universo mi ha detto che mi dovevo fermare.
2: Ma dove stavi andando?
0: Però è vero.
2: Sei fermo da 10 anni.
0: Io col gesso alla gamba, quando mi sono ingessato tutta la gamba, ho iniziato a scrivere il mio primo libro. Vedi? Pensa alla sfiga. Pensa. Sembrava solo un incidente a una gamba, invece è stata la morte.
3: Scusa,
0: della
3: spiegami questo incidente. Cos'è successo?
0: No, allora io ho fatto l'incidente, ho perso la ruota dietro della Vespa. Il meccanico me l'aveva riagganciata male.
3: Colpa del meccanico.
0: Esatto.
3: Se scrivi libri.
0: Per colpa di quella cosa, uno direbbe: vabbè,

0: In mano per andare a fare la pipì. Cosa? La situazione e la situazione mi ha detto forse c'è da cambiare il finale.
1: Comunque è un lavoro strano questo qua, perché tu dici cosa fa, finisce così in un modo. Sì.
2: E quindi
1: quando tu scrivi, adesso non voglio parlare del mio libro, la dico anche a quegli ascoltatori che scrivono, immaginate, andate a casa e scrivete una storiella, qualsiasi cosa sia, inventatevi una storiella, la potete scrivere in prima persona, cioè sono andato a fare la spesa, oppure Antonio è andato a fare la spesa. Qual è la differenza sostanziale di scrivere in prima e in terza? Che se tu scrivi in prima e io esco con Viola e l'accompagno a casa e poi Viola chiude la porta, va a dormire, io torno a casa, posso solo raccontare tutto ciò che avviene nella, di qua dalla porta, cioè sì. Io che torno a casa al limite posso dire ma forse adesso Viola si starà facendo la cavo via. In terza persona sei Dio, cioè sei sopra i personaggi,
3: narratore onnisciente,
1: esatto, e quindi posso dire mentre lui torna a casa con la macchina lei si fa la camomilla, capito? È la terza persona. Io scrivo quasi io ne ho scritto solo uno in terza. Scrivo sempre in prima.
3: Ah sì?
1: Non riesco mai a scrivere in terza.
3: Ma davvero?
1: Io scrivo sempre in prima. La strada verso casa l'ho scritto in terza, ok? Perché mi interessava quella roba. Tutto questo però per dire che lì dentro c'è la metafora di chi cerca Dio nella vita. Qualcuno di voi cerca Dio? Sembra già una bestemmia.
3: Per caso...
1: Cosa succede? Dimmi il titolo di un libro di uno scrittore.
3: Nella carne.
1: Nella carne, carne di? Abbiamo detto stiamo leggeri, figa.
3: Ah no, allora un altro. No, ce l'avevo qui davanti.
1: Senti, dai, figa, un libro. Allora, aspetta. Narciso Boccadoro di Hermanessa.
3: Ok?
1: Sì. Narciso e Boccadoro sono i personaggi del libro e siamo noi nella vita. Che cerchiamo Dio. Ma Dio, che è Hermanessa in questo caso, non è nella storia del libro.
3: Ma...
1: quindi il cercatore di Dio non lo troverà mai nella storia, perché Dio è i personaggi.
3: Noi siamo sicuri di questa linea editoriale. Perché sarà partito
1: leggeri. Noi siamo Dio, perché siamo stati creati da Lui, quindi Lui si mette dentro di noi e ci fa fare le cose. Ma non possiamo trovare Dio nella storia, perché siamo... Figa, ragazzi.
2: Ho un paio di domande sul tuo libro, scusami.
1: No, basta parlare di libri.
2: Va bene.
1: No, comunque, posso dire una cosa? Io devo fare un podcast, è evidente. Chi ha orecchie per intendere?
3: Intendo.

0: puntata.
1: Oh,
0: non lo so, chiamiamo qualcuno che ci parli dell'anduia.
2: Anduia. Esatto.
3: Giusto.
2: Oh, allora io non ho abbastanza peli sulle braccia per poter fare la mozzarella, diciamo, from scratch, diciamo dall'inizio. Però si può imparare a fare la mozzarella.
3: È vero, c'è una pagina dedicata
2: che si chiama Braccia,
3: tipo braccia
2: pelose
3: di chi fa la mozzarella.
2: Per esempio, mio padre faceva il pane, era uno di quelli con le braccia pelose, ma che c'ha anche i peli sulle dita, mio papà c'aveva lì sopra tra la nocca e
3: gli uomini tendenzialmente.
2: Io
3: no,
2: guarda che sfigato che sono. Guarda,
3: perché sfigato?
2: Cioè, c'ho pochi peli, sono come Bruce, sono come Bruce Lee, tendo più a essere
3: Lee,
2: come Rambo,
3: cioè, come gli eroi.
4: Fabio, ma non era una puntata leggera?
2: Sì.
4: Io mi sono già persa.
2: No, però era facile questa, adesso non ne dobbiamo parlare più perché oggi parliamo di cose belle. Perché...
5: Allora raga, scrivo perché questo è oro. Il cercatore di Dio non troverà mai Dio nella storia perché Dio è in terza persona e racconta dall'alto che sta nei personaggi. Nella storia che vogliamo raccontare, che siamo noi, che non possiamo cercare Dio che ci racconta la storia, ma noi dobbiamo raccontarci la storia per arrivare a Dio che poi siamo noi. Ho capito giusto?
3: Capito giusto?
2: Io metterei, posso dire? Io metterei adesso su RDS a bomba. Proprio direi: ah,
3: c'è ora su RDS?
2: RDS c'è la mia amica Rossella Brescia. Sì, sì.
3: E altri.
2: Una brava ragazza, lei, eh? È proprio una mia amica.
3: Me lo immagino,
2: no, lo dico, è proprio una brava persona. Ascoltami. Comunque, questa era facile. Ve la ridico stretta stretta, dopo parliamo di robe leggere.
3: Aioia.
2: Il personaggio del libro è creato dallo scrittore. Quindi. Abbiamo detto Narciso Boccadoro è creato da Herman Hesse. Narciso Boccadoro dentro la storia non troveranno mai Herman Hesse.
3: Certo che no.
2: No, non è che dicono, ma chi è che ci ha inventato? Chi è che ci ha creato? Andiamo in quella porta lì, andiamo in quel bar. No, ma dov'è Herman Hesse in questa storia? Nei personaggi, perché noi siamo Dio.
3: È questa chiusa qui. È questa
6: se Dio non esistesse.
7: Una stagione lo profai. Noi, cioè Fabio, comunque è una stagione low profile. Noi siamo Dio. Però partiamo alla grande. Grande ragazzi, bentornati.
2: Beh, certo che noi siamo Dio. Ma quello l'abbiamo detto già l'anno scorso. Noi davamo per scontato che stavamo andando.
3: Ma sono 10 anni che diciamo noi siamo Dio.
2: Siamo le medie. Allora, ieri abbiamo parlato. Grazie a degli ascoltatori. Mandateci sempre le vostre mail con i vostri problemi, che avete visto che gli altri ascoltatori fanno gruppo e risolvono i problemi. Ieri abbiamo parlato di quelli appunto che stanno in una relazione, si innamorano di altri, si chiedono: la mia felicità ha più valore di questa cosa o devo fingere essere triste tutta la vita e non seguire perché sono egoista? Insomma, felicità, egoismo, quello era un tema importante.
3: Era benessere, cioè felicità collettiva,
2: esatto.
3: Più importante di felicità individuale.
2: Cioè è più nobile essere triste e mettere in scena un teatrino finto con mia moglie e i figli, o è più nobile insegnare anche ai miei figli con un'azione che c'è del dolore ma si tende alla felicità nella vita, non a subire le cose. Vabbè, questo
3: e questo
2: era il
3: ieri,
2: tema.
3: Pesante, ieri pesanti, brutto, mai più.
2: Oggi invece si parla di quelli che quest'estate o ieri o l'altro ieri hanno incontrato qualcuno e sono in quella fase del... telefonate di un'ora, adesso poi che via dal mare, ci siamo conosciuti a Mykonos, però poi lei è di Udine, a parte che Mykonos sono tutti e due maschi, vabbè comunque, Mykonos, siamo conosciuti fino a oggi non ci viene niente, alle Balea, no,
3: sì, perché no?
2: Sì, dai,
3: alle Baleari.
2: A Vulcano. Siamo andati a Vulcano. Ok, abbiamo conosciuto. Lei è di Pisa e lui è di Bolzano. Non lo so. Si sono conosciuti, si sono piaciuti.
3: Chissà se esistono. Lei di Pisa, lui di Bolzano, conosciuti a Vulcano.
2: Beh,
3: se esistono,
2: tutto finisce con l'anno.
3: Sei Dio.
2: Oh, no, siamo Dio. Comunque, si sono conosciuti, si sono piaciuti. Hanno fatto l'amore, magari anche sulla spiaggia. Bello, tutto così. Poi la separazione, come sempre, alimenta i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. Adesso si stanno scrivendo e durante il giorno che fai, che c'è, amore, bello, telefonate di un'ora, e poi a un certo punto c'hai in mano il telefono e vedi quei tre puntini e scritto tipo, lo so, Viola sta scrivendo. E tu dici e poi smette e dici
3: perché
2: no
3: fa?
2: Ma porca troia, ma come va, figa, no, panico. E poi Viola sta scrivendo.
3: Oh, ma ci mette un sacco.
2: Qui è un messaggio lungo o sta cancellando?
3: Scrive,
2: perché è insicura.
3: Cancella, scrive,
2: sei
3: cancella.
2: Insicura, è presa. Sei insicura.
8: Mia mamma tipo lo fa.
2: No.
8: Certo. Mamma sta scrivendo, dopo mezz'ora, ok.
2: Esatto, dopo un'ora che sì.

0: Come si fanno le mozzarelle? Ieri un ascoltatore ha detto: quest'anno la linea editoriale deve essere più come fa.
1: Allora Fabio, allora, avevamo detto ieri che si cambiava discorso. Bisogna parlare di come si fa la mozzarella.

0: mattina ci devo. Dico, ma li sta cancellando o è perché il messaggio
1: è lunghissimo?
0: Oh, Viola sta scrivendo. Viola non scrive più. Viola sta scrivendo. Oh, ti basta quella roba lì?
1: Oppure io scrivo in note.
0: E poi
1: io esatto.
0: Ah, poi fai copia e incolla, sì, grande.
1: Certo.
0: Bella, bella questa.
1: Scrivi note, così
0: sì,
1: scrivi
0: così non, quello non sta lì.
1: Non mi vede, non
0: modificato
1: mi vede.
0: Sotto dice chissà cosa ha scritto.
1: O eliminato.
0: E no, eliminato non si cancella. No, scusa, è che ho sbagliato. Sì. Io c'ho un cosino lì, come si chiamano quelli che invii le fotine lì,
1: sì.
0: No, grill.
1: Cos'è? Perché? Perché fai piccino?
0: Sì, tipo la tua foto che posso inviare la tua.
1: Dai, sticker. No,
0: sticker,
1: cos'è?
0: Uno sticker di Gesù che dice. Ah, sì, sì, Gesù sì. Sa cosa, cosa c'era scritto nel messaggio
1: e anche
0: che
1: io,
0: hai cancellato.
1: Io leggo tutto. Leggo tutto e ho l'anteprima.
0: Esatto. Quindi, sì. Quello oggi parliamo. Vogliamo un ascoltatore, un'ascoltatrice ci manda un vocale dicendo: io sono in quella fase lì. Telefonate di un'ora e mezza, sì, addormentati col telefono in mano. Vogliamo sentire quelli lì. Perché poi quelle robe lì che vi piacciono adesso sono quelle che poi vi staranno sul cazzo.
1: Ricordatevi.
0: Ma non fa niente, sì, non fa niente. È come il fritto. Lo sai che poi un po' lo paghi quando lo devi digerire.
1: Ma come,
0: ma quanto è bello è vivere.
2: Basta, confesso. Da adesso è ufficiale. Sono innamorato di lei. Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia, quella piccola voglia a forma di cuore che ha sopra il seno. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata. L'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile, insomma, che la vita meriti di essere vissuta. Io la detesto, la odio. Odio i suoi denti storti, odio la sua acconciatura anni 60, odio le sue ginocchia sporgenti, odio la chiazza a forma di scarafaggio che ha sopra il seno, odio il modo in cui si inumidisce le labbra prima di parlare, odio il suono della sua risata.
0: Dovevi fermarlo prima.
2: Odio questa canzone!
3: Giovanotto, scendi subito dal mio autobus.

0: È impossibile.
1: Solo se pensi che lo sia.
2: Guarda qua, arrivano già, ci siamo conosciuti in Spagna e tutta l'estate l'abbiamo fatta dormendo sotto le stelle, tra le spiagge della Sardegna e i fiumi del sud della Francia.
3: Wow!
2: Vedo già delle ceramiche in casa, delle zuppiere.

0: Ecco Fabio, ci hai fotografato perfettamente come solo tu sai fare.
1: No, non è vero. Non c'è scritto
2: ma,
1: così.
2: Ma io non l'ho letto nessuna
1: non
2: parte.
1: Scritto... No, era il film di Perdone quando diceva che Dante aveva fotografato Roma e poi l'ha fotografata in Pagna. Vabbè, comunque.
0: Io di Pesaro, dice l'ascoltatrice, lui di Teramo. Tramite amici in comune ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti subito. Peccato che dopo lui sia partito per Boston, dove vive e lavora, e adesso è tutto un messaggino audio e telefonate. Comunque vuol dire Pesaro-Boston, forse c'è anche il diretto. Comunque
2: sicuro.
0: Lì. Ti sembra a te nella testa che... Posso dire una cosa prima della pubblicità?
2: No, no,
0: no,
2: no,
0: di Corriere. Cara ascoltatrice, è una forma mentis, perché esiste solo un grande presente. Che tu sia seduta a casa, o che tu sia seduta su un aereo, o che tu... non fa niente, non c'è distanza. Con l'amore sei già là. Fisicamente, ci arrivi. Cioè, fai Pesaro, Roma. Roma, New York, certo. New York, Boston.
3: Radio, DJ. One Nation, One
4: Station. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Perché? Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
9: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
13: Legend every weekend on Radio DJ.
0: Allora ragazzi, ieri non avevamo detto che oggi avremmo messo qualcosa che non abbiamo messo ieri?
2: Sì.
0: No, forse io che leggevo alla fine cos'è andato in onda, no? Ieri sì. Abbiamo detto dai, facciamo.
2: L'amore è sopravvalutato.
0: La lettura. No, però torniamo nella tristezza, figa. Dobbiamo stare allegri. Siamo diventati... No, basta. Allegri. Senti questa.
2: Vai.
0: La barzelletta. New York City.

0: song could ever say.
1: Perché sento anche la canzone che mettiamo noi, cioè la musica che scegliamo noi, e sì, quella che va, diciamo, di moda, come si dice, tipo questa, come sono diverse, siamo proprio,
2: non è la tua cosa,
1: anacronistici ormai. Noi non dovremmo, diciamoci la verità, cari ascoltatori, noi del lunedì mattino non dovremmo essere qui.
3: Ma parla a te!
1: No, non dovremmo essere qui. Noi ormai è andata, dai ragazzi, ancora Battisti, le cose, i Rolling Stone, i Pink Floyd. Adesso è tutto
2: Pink Floyd.
1: Poi Pink Floyd. Io sono il Nino, sono il Nino malo, sudamericano coi capelli afro. Tutte le canzoni di mio figlio. Ieri io mi sono studiato a palla Anna Pepe in casa.
2: No, Anna no, Pepe giù le mani.
1: No, mi piace. Ah. Adesso mio figlio si è comprato, senza cosa? Dirmi niente.
2: Con quali soldi?
1: Con la sua paghetta, no, si è comprato lui e il suo amico i biglietti per Shiva. Cioè,
2: Fabio,
1: ieri in macchina, mentre lo accompagnavo a vedere la partita.
2: Sì, ma dove l'ha comprati?
1: Li ha presi online.
2: E perché compra,
1: no,
2: le cose online?
1: Le sa a memoria. No. Ma vuoi che ti dico un passaggio, no, di quella canzone?
2: No, no, no, non facciamo i boomeroni.
1: Col mio cazzo. Capito? Questo... non lo voglio dire. Col mio cazzo. Faccio box con le tue tonsille.
2: Oh, wow.
1: E allora.
2: Un'immagine chiara, se non altro
1: illuminismo puro.
2: Comunque l'ultimo problema è Shiva.
1: Vabbè, comunque, vabbè, salutiamo, vabbè,
2: ma salutiamo chi? Salutiamo
1: Sfera e Basta,
2: con le sue,
1: salutiamo Sfera e Basta.
2: Ma scusa, ma
1: Sfera e Basta lo vedo anche in palestra, è simpaticissimo.
2: Ma mica cantava sta canzone.
1: No, Sfera e Basta saremo ricchi, ricchi per sempre. A me piace, vabbè. Comunque lascia stare.
2: E tuo figliolo canta anche questa perché lo sa che sarà ricco per sempre.
1: Tutte, ma lui no. Allora parliamo di cose serie, ragazzi.
2: C'è un po' di messaggi.
1: Ecco, bravo.
4: Sì, sì. Non so se questa vale, però io negli anni 2000, quindi quando ancora il telefono, le chiamate costavano un botto, era 2000-2001, adesso non ricordo bene, stetti, si dice stetti.
2: Sì,
4: un'ora e mezzo al telefono con una ragazza che conobbi via chat, quelle chat. Un'ora e mezzo. Ci trovavo bene, poi ci siamo incontrati a Roma, io sono delle Marche, niente, da lì in poi non ci siamo più sentiti, chissà perché. Alex di Loreto, ciao.
1: Non si sono piaciuti, dici?
2: Per quelle chat, quelle telefonate.
1: Il primo cellulare, per quelli che hanno la mia età, diciamo, il Motorola, quello lì nero, certo, ricordo, che era anche bello.
2: Ma
1: esteticamente.
2: Ma esiste ancora? No, brand.
1: Quello lì bello, sì, che tiri sull'antennina, certo, e si apriva. Era bello quel telefono.
2: Ma
1: lì.
2: Ma ne dici lo StarTAC? O quello più...
1: No, lo StarTAC, cazzo. E faccio il mio allora
2: quello più grosso,
1: quello che si apriva e ci avevi tirato sull'antennina nero che dietro, sì, la batteria,
2: sì, sì. Okay. Ah, ok, quello grosso,
1: ok, quello lì. I primi abbonamenti, volendo potevi fare lo 0330, cioè, io me lo ricordo che ce l'avevo, uh-huh, che dalle 8 del mattino alle 8 di sera
2: costava,
1: tu dicevi ciao come stai e ti portavano via la macchina, praticamente arrivavano un camion, ti portavano via il motorino. Dalle 8 di sera alle 8 della mattina potevi dialogare, diciamo, ma si chiamava Family. Non so perché si chiamava Family.
2: Perché si poteva parlare
1: forse,
2: tutti.
1: Forse, non lo so. Comunque dalle 8 alle 8. Esatto. Addirittura quello lì, se tu toglievi la batteria dietro, ti ricordi che si mettevano le batterie a caricare,
2: cioè, sì,
1: ok?
2: Cioè.
1: Prendevi la stagnola, quelli dei chewing gum, tipo le Brooklyn, così, la mettevi dentro in un pezzo della batteria.
2: Ma chi te l'ha insegnato questo?
1: Sentivi le conversazioni degli altri.
2: Ma
1: te lo giuro sui miei figli. Io passavo le serate.
2: Gli altri erano in giro a avere il telefono.
1: Quelli che io stavo ancora a Brescia.

0: quelli che intercettava il telefono, tu sentivi, e io una volta presi anche una telefonata del mio amico Giulio.
1: Ma stai
0: e glielo dissi, beh, era lì vicino. Comunque, cioè, si poteva fare, ve lo giuro, un tecnico, anzi con la N,
2: ci sarà,
0: un tecnico in ascolto, ingegnere, che dice, perché tu tutte le volte, Viola, io ti dico le cose della strada, e tu che sei,
2: no, della strada,
0: no, e tu che sei, sì, una ZTL, mi, sì, dici sempre ma va, ma no, l'uomo non è così, la donna, sì, invece tu ti devi fidare di me, perché io sono nella pancia del paese.
2: Ma certo,
0: nella 9 milioni di libri non li ha venduti neanche Gesù con la Bibbia, esatto, capisci, cioè stiamo parlando di, perché
2: proprio,
0: perché
2: autolicenziamento,
0: io sono lì nella pancia, sono nell'intestino,
2: io sono
0: nelle
2: Dio,
0: budella, nelle budella. Comunque adesso vi leggo questa cosa. Vero, lo facevo anch'io col mio fidanzato Angelina, guarda, guarda.
2: La stagnola nel telefono.
0: Tu mettevi la stagnola nella, nel pezzettino di, diciamo, di ferro che, sì, attaccava le batterie, sì, al telefono. Tu lì una la chiudevi con la stagnola, okay, e non so perché si prendevano, diventava un ricettore. A parte che esistono ancora, li puoi comprare, ti metti sulle frequenze e ti ascolti i cazzi degli altri. C'è, sì, gente che lo fa. Vabbè, comunque.
1: Senti, per la lettura vuoi una base allegra? Perché
0: per forza allegra.
1: Ok. Vado?
0: Allora, cosa succede? Io sono di Torino, dice, vai, un'ascoltatrice.
2: Sì.
0: No, scusami, ascoltatore. Lei è abruzzese. Mm-hmm. Oh, Torino, Abruzzo, è un bel viaggio.
2: Un sacco d'abruzzesi, anche quell'altro Teramo.
0: Esatto. Ricercatori in giro per il mondo, conosciuti in un viaggio da Ginevra a Copenaghen. Quindi saltano sull'aereo e dicono, oh, andiamo a Copenaghen. Poi un anno insieme in Svizzera, e da un anno stiamo a distanza Torino-Parigi.
2: Questi sono scienziati. A Ginevra, Copenaghen,
0: però,
2: la,
0: esatto,
2: Svizzera.
0: Gente, questi sono i cervelli in fuga, mentre i coglioni come me rimangono, esatto, i cervelli se ne vanno. Adam dice, peccato che questo periodo la TGV è interrotta per manutenzione, quindi fanno un po' più fatica a vedersi. Comunque si conoscono da un bel po' di anni. Minorca 2024,
2: ieri,
0: dice Sabrina, siamo in fase chiamate da un'ora e mezza ancora adesso, cioè due anni che si
2: chiamano. Un'ora e mezza. Ma che vi dite?
0: Io di Torino e lui di Padova.
2: Vabbè, dai.
0: Ma tra poco finalmente si trasferirà qua. E cosa succede secondo la psicologia di Lacan?
2: La bestia bella.
0: C'è Freud, c'è Jung, ma c'è anche Lacan.
2: Sì.
0: Lacan.
1: Come si chiama?
0: Lacan. Lacan dice, domani magari ve ne parliamo, che il desiderio non deve essere soddisfatto,
2: ecco,
0: cioè lui adesso si trasferisce lì, vivono, sì, insieme, sì, e potrebbe essere che cade tutto perché noi amiamo la fantasia di una cosa e non la cosa. Uh-huh. Questo secondo Lacan,
2: sempre secondo lui.
0: Sai cosa dice Lacan? Cosa cerca un uomo in una donna?
1: Cosa
0: cerca?
2: Cosa cerca un uomo in una donna?
0: Lacan dice che l'uomo cerca in una donna un altro uomo, cioè il suo amico, però chiamabile, diciamo.
2: Pigliate un uomo!
0: Amico chiamabile.
2: Ti do una notizia, anche l'uomo è chiamabile.
0: Esatto, no, no. Vabbè, comunque. Avevano detto che stavamo leggeri, mo mi metti sta lettura, Maurizio.
1: Vabbè, dai,
0: mettila. Poi io metto il mio cantante preferito.
3: Non,
0: vai,
3: ti sei accorta di nulla e ora non lo ami più. Ma vuoi verificare? Bisogna essere sicuri. Ma hai dei dubbi. In realtà lo ami o non lo ami allo stesso tempo. Dovresti deciderti, così non va. Pensi di amarlo, ma non sopporti quando attraversa il soggiorno in accappatoio e neppure quando si piazza davanti al televisore così combinato, i capelli ancora umidi appiattiti all'indietro. Senza dubbio lo ami, ma la medesima scena ripetuta ogni giorno ti indispone. Non bisogna fare di ogni erba un fascio, certo per lui provi tenerezza. Pare si dica così quando non si ama più. Ma allora più si prova tenerezza e meno si ama? Chi può dire quale sia la differenza? Tenerezza è quando non c'è più desiderio. Una carezza sulla guancia prima di addormentarsi, come fratello e sorella. Eppure, non sei ancora arrivata a quel punto, perché fate l'amore, certo, abbastanza spesso e con convinzione, ma pensi che lui non ci sappia fare. È davvero lui che non ci sa fare, o sei tu che fai la difficile? Da quanto tempo va avanti così? E perché non avete mai parlato prima? Rifiuti il pensiero di non amarlo più. Non riesci a concepire l'idea che dovrai dirglielo. Allora inizi a considerarlo un tuo problema. Ti ci abitui. Accetti il fatto di non sopportare più la sua andatura, il suo comportamento, la musica che ascolta. Senza farne un dramma. Diventi sgradevole, a volte anche crudele, ma dissimuli. Poi non riesci più a trattenerti. Sbotti, snoccioli rimproveri, sembri tua madre. Ti detesti. Ti riprendi. Concedi ancora una possibilità alla vostra storia. Sei dolce, conciliante, quel tanto che basta per rimettere in scena la commedia, per non sentirti obbligata a parlarne. Passa una settimana, a volte due, andate al cinema, invitate qualche amico, trascorrete un weekend in montagna, pensi di esserti confusa e di certo lui...

lui l'uomo della tua vita, sei stata ingiusta, impaziente, hai avuto pretese assurde, ma chi ti credi di essere? Poi lui scorda le chiavi e la cosa ti irrita. Tenta di darti un bacio sul collo e tu respingi il suo slancio. Dici che non hai tempo, sei bardata di scuse. Pensi che sia tutta colpa sua. Da quando è colpa sua? Quando è cominciato?

0: Che cosa vuoi, Noah?
1: Come sarebbe che cosa voglio?
0: Da me. Parli con me a volte senza neanche vedermi. Una donna capisce quando un uomo la guarda negli occhi e ne vede un'altra.

0: Un disco del 1971, lui è Nick Drake, uno dei miei artisti preferiti in assoluto, proprio ci ho dedicato la vita a questo uomo, è meraviglioso, tutta la sua discografia ve lo consiglio.
1: Tutto. Oh. Serate infinite ascoltando le chiacchierate degli altri, dell'altro, perché sentivi solo uno dei due. Quindi dovevi immaginare cosa rispondeva l'altro. Troppo bello.
0: Io mi ricordo, stavo in cucina.
1: Anni 90, super.
0: Che anni.
2: Confermo. 0330771752 era il mio numero all'epoca. Primo telefonino il 93 e costava 1524 lire al minuto più IVA a chiamare. La morte quando arrivavano le bollette, la morte.
0: Sì, sì, sì, era
3: pericolosissimo. Quindi 1500 lire al minuto?
0: Sì, diciamo, quindi adesso sarebbe 70, un euro, quasi un euro al minuto.
2: Ma neanche così tanto.
3: Non si chiama più.
0: Quando, ma io lì non ero io adesso. Lì.
4: Verissimo Fabio. Anch'io col mio amico Carmelo abbiamo passato delle serate intere ad ascoltare le chiamate a intercettare. Serate bellissime. Eravamo ragazzi. Ciao Sergio da Palermo.
3: Capito?
0: Ci si divertiva con poco. Sì. Capito? Esatto.
3: E ora Telegram per la privacy. Signal.
0: Signal.
3: Signal adesso.
0: Deep web.

0: Come si chiamava il film della prima mezz'ora che abbiamo mandato in onda? 500 giorni che insieme. Ti ho perso insieme. No, 500 giorni che ti ho perso.
1: 500 giorni
0: no,
1: insieme.
0: Quella è la canzone di allora, 500 giorni insieme. Sì. Poi abbiamo sentito un Lucio Battisti. Sì. Prima, tra l'altro, avevamo sentito anche Emma Peters, che mi piace molto. Sì. Poi abbiamo sentito Nick Drake, ragazzi. Non si sente nelle radio, soprattutto al mattino in giro.
2: Perché?
0: Ok, Nick Drake. Abbiamo messo un letto Letture. Un pezzo di un libro che si chiama L'amore sopravvalutato, di una scrittrice francese, Giraud. E abbiamo citato Lacan, capito?
2: Capito?
0: Posso dire una cosa? Ma avete presente cosa sei in giro? Ancora qua che vi lamentate?
2: Chi si lamenta?
0: Ormai quando si parla di qualcosa, dei propri problemi così, oh che pesante. No, no, no, no, no, queste sono le cose, ragazzi. Tutto il resto è, cioè,
2: è tutto il resto è?
0: Tutto il resto è invecchiare prima di morire, cioè ve lo dico, noi siamo qua per quello.
2: Stiamo sicuri della linea editoriale?
0: Ma, soprattutto, ma staremo qua ancora tanto, secondo me quest'anno...
3: Sai che non ho mai letto niente di Lacan?

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti,
7: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.